pensoso palpito, astro incarnato nell'umane tenebre, fratello che ti immoli perennemente per riedificare umanamente l'uomo, santo, santo che soffri, maestro e fratello e Dio che ci sai deboli, santo, santo che soffri per liberare dalla morte i morti e sorreggere noi infelici vivi. D'un pianto solo mio non piango più. Ecco, ti chiamo santo, santo, santo che soffri.

I Giochi dell'Armonia ha presentato La Radice Nascosta, uno speciale per il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù.

amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo San Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna, visitando Madrid, Barcellona, l'Abbazia di Montserrat e le Isole Canarie. Dopo il lungo viaggio in 4 paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso in un paese europeo di antica e ricchissima tradizione cattolica. Ed è apparso evidente come nella Spagna di oggi, che ha conosciuto notevoli mutamenti sociali e culturali, il Papa sia stato accolto dovunque con entusiasmo e apertura all'ascolto. Di questo rendo grazie a Dio e a tutto il popolo spagnolo, al re e alle autorità civili, ai vescovi e alle comunità ecclesiali. Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede e del suo affetto. A mia volta ho confermato i fedeli e come vescovo di Roma li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione, coltivando sempre la comunione, il dialogo, l'unità nella diversità. Questo è il servizio proprio del successore di Pietro, servizio che nei viaggi apostolici trova un'espressione specifica, ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati. Nel caso della Spagna, ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa. Dappertutto ho trovato moltitudini ad accogliermi con grande calore. Questo fatto non era scontato e merita una riflessione. Naturalmente tale partecipazione esprime anzitutto, come dicevo, la fede del popolo spagnolo. Al tempo stesso ritengo che manifesti il bisogno diffuso di ritrovarsi uniti su un fondamento vero e profondo, non ideologico né di interesse parziale. Quel fondamento che solo Cristo, in ultima analisi, può assicurare e che il Vangelo, attraverso le necessarie inculturazioni, può trasmettere nella vita dei popoli. Può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente a entrambe queste esigenze: la ricerca della verità e la sete di giustizia. A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi modernissimi. Abbiamo pregato il Santo Rosario nell'Abbazia di Montserrat. Abbiamo celebrato nella Sagrada Famiglia, maestoso simbolo, sinfonia di pietra e di luce che parla a tutti del mistero cristiano. questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ho colto, attraverso i vari incontri, il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi, duramente provata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Questo bisogno, che ha trovato espressione nelle tante testimonianze che ho potuto ascoltare, testimonianze a volte commoventi, a volte edificanti, l'ho riconosciuto anche e soprattutto nei volti dei piccoli e dei poveri che ho incontrato, del bambino che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera, di alcune vittime di abuso che chiedono di essere ascoltate, dei detenuti che mi aspettavano nel carcere, dei giovani pieni di inquietudine e di progetti, dei migranti nei centri di prima accoglienza alle Canarie. Proprio là, le isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stata offerta una chiave di lettura complessiva. Me l'hanno offerta, da una parte, la stessa posizione geografica di quell'arcipelago, dall'altra la realtà di una chiesa locale che accoglie un gran numero di migranti forzati provenienti soprattutto dall'Africa. Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azione organici e concertati, ma questa chiave di lettura apre una prospettiva diversa e più ampia. Ci fa capire come siamo chiamati a rileggere il Vangelo nel mondo di oggi, scambiandoci i doni delle nostre rispettive culture e in particolare i frutti prodotti in esse dalla fecondità del messaggio di Cristo. E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra i popoli, l'incontro in spirito di fraternità che permette di scoprire e apprezzare reciprocamente i valori di cui l'altro è portatore. Questo cammino non è facile, richiede buona volontà e l'aiuto di Dio, ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore. Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo. Sono parole di Gesù rivolte ai suoi primi discepoli per insegnare loro a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio di vita, di verità, di pienezza. A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la sua grazia ne ho fatto esperienza anche durante il viaggio. Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico in modo particolare le comunità di monache contemplative, che in Spagna, grazie a Dio, sono molto numerose. Continuate a pregare, perché con l'intercessione della Vergine Maria i semi che ho sparso portino frutti abbondanti. Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: sempre. I miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: Ti ho amato di amore eterno. Queste meravigliose parole della Sacra Scrittura vengono alla mente quando la Chiesa si raccoglie presso il cuore di Gesù, meditando i suoi misteri. Tale devoto raccoglimento abbraccia tutto il mese di giugno, ma attinge il suo apice nella solennità del Sacro Cuore. Oggi risuona ancora fervorosa l'eco di quella solennità che nella vita della Chiesa ha una secolare tradizione ed un'attualità sempre viva. Ciascuno di noi rifletta su ciò che lo avvince a quel cuore che ha tanto amato gli uomini.
1: Dice l'Evangelista Giovanni: un soldato con la lancia gli aprì il costato. Il costato aperto ci fa conoscere il suo cuore, che ama fino alla morte, e siamo invitati ad entrare in quell'ineffabile amore che lo ha fatto venire fino a noi. Andiamo dunque al suo cuore, cuore profondo, cuore nascosto, cuore che pensa a tutto, cuore che sa tutto, cuore che ama, anzi, arde d'amore. Per la porta aperta, rendiamoci, almeno nella veemenza dell'amore, simili al suo cuore. Entriamo dunque in quel cuore nascosto fin dall'eternità, svelato ora alla sua morte, con l'apertura del costato.
0: Il cuore non è soltanto un organo che condiziona la vitalità biologica dell'uomo. Il cuore è un simbolo. Parla di tutto l'uomo interiore. Parla dell'interno spirituale dell'uomo. E la tradizione subito ha riletto questo senso della descrizione giovannea. Del resto, in un certo senso, l'Evangelista stesso ha dato a ciò la spinta quando, riferendosi all'attestazione del testimone oculare, che era lui stesso, si è riferito nel medesimo tempo a questa frase della Sacra Scrittura: volgeranno lo squadro a colui che hanno trafitto. Così, in realtà, guarda la Chiesa, così guarda l'umanità. Ed ecco, nel trafitto dalla lancia del soldato, tutte le generazioni dei cristiani hanno imparato e imparano a leggere il mistero del cuore dell'uomo crocifisso, che era ed è il Figlio di Dio.

0: cuore pieno di dolcezza.
1: Cuore traboccante di compassione.
0: Cuore sovrabbondante di carità.
1: Cuore dove soavità e misericordia si distillano in rugiada.
0: Cuore amato più d'ogni cosa, ricordati di me.
1: Che la dolcezza della tua carità renda coraggio a questo cuore colpevole.
0: Donaci, o mio Gesù, la grazia di amare te solo, in ogni cosa, di stringerci a te con ardore, di riporre in te ogni speranza, senza limiti.

0: Noi dobbiamo essere trasformati in Gesù e non essere che uno con Lui, perché ciò che è suo sia nostro e ciò che è nostro sia suo. Il nostro cuore e il suo cuore, un solo cuore. Noi vediamo come il fuoco incendia tutto, come il sole fa innalzare la nebbia verso il cielo. È così che il suo cuore bruciava d'amore sulla croce, come una fornace le cui fiamme si sprigionano da tutte le parti. Picchia alla porta aperta attraverso la quale si entra. Rivolgiti cioè al Signore Gesù. Gli uomini che vogliono possedere Dio bussano a questa porta, prima con grande devozione al petto squarciato di Gesù e al suo cuore aperto all'amore.
1: Il cuore di Cristo è stato piegato dalla ferita dell'amore per noi, perché anche noi, rispondendo all'amore, attraverso la porta del costato, possiamo entrare nel suo cuore e là amalgamare il nostro amore col suo amore divino, facendo un solo amore, come il ferro fa una cosa sola col fuoco. Si affretti dunque l'uomo ad entrare nel cuore di Cristo, raccolga tutto il suo amore e ne faccia una cosa sola con l'amore divino.
2: Davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Il cuore dell'uomo Dio non giudica i cuori umani. Il cuore chiama, il cuore invita. A questo scopo è stato aperto con la lancia del soldato. Il mistero del cuore si apre attraverso le ferite del cuore. Si apre il grande mistero della pietà, si aprono le viscere di misericordia del nostro Dio, come dice San Bernardo. Cristo parla nella liturgia di venerdì: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Forse una sola volta, con parole sue, il Signore Gesù si è richiamato al proprio cuore e ha messo in evidenza questo unico tratto, mitezza e umiltà, come se volesse dire che solo con questa via vuole conquistare l'uomo, che mediante la mitezza e l'umiltà vuole essere il re dei cuori. Tutto il mistero del suo regnare si è espresso in queste parole. La mitezza e l'umiltà coprono, in un certo senso, tutta la ricchezza del cuore del Redentore. Questo cuore è fonte di vita e di santità.
1: Vengono alla nostra mente le parole dei mistici: cor ad coro loquitur, il cuore parla al cuore. Il cuore di Cristo batte e mette all'unisono migliaia di altri cuori. La Chiesa avverte la pulsazione di questi cuori, che certo prelude ad una accelerazione della carità nel nostro mondo moderno. Lo comprendessero gli uomini del nostro tempo.
0: In un mondo che va perdendo la capacità di amare, man mano che perde la capacità di conoscere Dio e facendo dell'uomo centro supremo del suo pensiero e della sua attività, e divinizza se stesso, spegne la luce della verità, vulnera i motivi dell'onestà e della gioia, noi proclameremo la legge dell'amore che ci sublima, dell'amore che sale, dell'amore che osa prefiggere a suo termine l'infinita bontà. Risponderemo a Dio con l'offerta del nostro cuore, con la nostra consacrazione, con l'adempimento del primo e sovrano precetto, quello di amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Sarà la nostra vita un incantevole dialogo con quel Dio che, dopo averci creati, redenti, associati alla sua vita, rivolge a noi la fatale domanda che Cristo risorto rivolse a Pietro: mi ami tu?
1: In un mondo che ha deturpato l'amore in tutte le maniere, ne ha fatto sorgente di indescrivibili bassezze, lo ha confuso col piacere e il piacere ha reso emozione animale, che lo ha sconsacrato nell'innocenza, lo ha deriso nella sua integrità, lo ha mercanteggiato nella sua debolezza, lo ha esaltato per avvilirlo, lo ha esasperato per renderlo complice della passione e del delitto, noi proclameremo la legge dell'amore che ci purifica. Lo rispetteremo negli affetti sacri della famiglia cristiana. Lo difenderemo nelle crisi della giovinezza che al vizio preferisce la virtù, all'ignavia delle passioni la virilità del governo di sé. Lo educheremo alla visione serena della bellezza che è nelle cose, nell'umana natura, nell'arte, nella poesia, nell'ideale. Lo innalzeremo alla contemplazione pia e filiale della tutta bella, l'Immacolata Maria.
0: In un mondo, infine, che si divora nell'egoismo individuale e collettivo e crea così gli antagonismi, le inimicizie, le gelosie, le lotte di interessi e le lotte di classe e le guerre, l'odio in una parola, proclameremo la legge dell'amore che si diffonde e si dona, che sa allargare il cuore ad amare gli altri, a perdonare le offese, a servire gli altrui bisogni, a sacrificarsi senza calcoli e senza encomi, a farsi povero per i poveri, fratello per i fratelli, a creare un mondo nuovo di concordia, di giustizia e di pace.

0: Per chi è venuto il Cristo? Cristo è venuto per tutti. L'universalità della redenzione, uno dei dogmi di cui il cattolicesimo fa la sua più forte affermazione e da cui trae la sua stessa definizione, è fra le verità più grandi che siano state annunciate all'umanità ed è l'anima della concezione modernissima che va cercando l'unità del mondo, l'eguaglianza fra i popoli, la fraternità degli uomini e che spinge l'ansia apostolica e missionaria della religione, il fermento vivificatore della civiltà nella collaborazione e nella pace.
1: È il dogma che fa cadere i privilegi, le prepotenze, le dittature, le sopraffazioni, gli imperialismi, i colonialismi e suscita il rispetto della personalità umana in qualunque vita essa si presenti. Sostiene la supremazia del diritto sulla forza, promuove la libertà e la giustizia fra gli uomini.
0: Gli uomini sono tutti amati da Dio e potenzialmente salvati da Cristo e perciò sono egualmente degni di essere considerati, amati, serviti, protetti, perché non esistono discriminazioni di fronte al criterio sommo con cui gli uomini devono essere valutati, cioè di fronte al loro rapporto con Cristo e con Dio. Cristo è Salvatore venuto per tutti.
1: Cristo, venendo al mondo, manifesta delle preferenze per certe categorie di uomini, o meglio ci fa vedere che ci sono delle condizioni umane che di per sé stesse costituiscono un vantaggio rispetto all'annuncio della salvezza da Lui portato. Cristo viene come Salvatore. Dove maggiore è il bisogno di salvezza, ivi più prossima e più operante è la sua missione salvatrice. Egli disse di sé: non hanno bisogno di medico i sani, ma gli ammalati. Egli è venuto come il medico delle profonde malattie umane. Perciò la nostra infermità stessa, qualunque essa sia, anche quella peggiore che è il peccato, piuttosto che ostacolo, diventa in questa visione di inondante misericordia titolo al soccorso del Salvatore divino.
0: Dove abbondò il male, esclama San Paolo, ivi sovrabbondò la grazia. E a rendere più comprensibile, quasi sensibile, questa economia di salvezza, il Signore fisserà lo sguardo sulle deficienze umane di prima evidenza e a svelare le simpatie innate del suo immenso cuore per le nostre sofferenze, per le nostre imploranti desolazioni, farà echeggiare nel mondo il suo inno divino, che è insieme il più umano che mai sia stato pronunciato.
1: Beati voi poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che avete fame, perché sarete saziati.
0: Il mondo moderno, nelle sue maggiori esigenze, sia materiali che spirituali, morali e sociali, ha bisogno di amore, che vuol dire superamento d'ogni sentimento che lo rende infelice e preludio di ogni cosa grande, buona, umana, di cui esso è più che mai oggi capace e forse inconsciamente desideroso.
1: Concedici, Dio di misericordia, di volgere sovente il nostro cuore a te e quando cadiamo aiutaci a considerare il nostro peccato con dolore e con la ferma volontà di diventare migliori. Donaci, Signore, un cuore vigile che nessun vano pensiero riesca a distogliere da te, un cuore nobile che non si lasci sedurre da nessun affetto indegno, un cuore retto che non sia viziato da nessuna cattiva intenzione, un cuore forte che non si arrenda di fronte alle difficoltà, un cuore libero che non si lasci imbrigliare da nessuna torbida passione. Infondici, Signore, un amore che non si stanchi mai di cercarti.

0: La parte del cuore di Gesù nella redenzione è assolutamente preponderante. Fonte di ogni grazia, il cuore di Cristo è il centro vitale di tutto il mondo soprannaturale, l'anima del regno di Dio. Infatti, ogni grazia attuale è una discesa invisibile dello Spirito Santo nell'anima nostra. Questa discesa non differisce da quella avvenuta nel giorno di Pentecoste, se non nel modo in cui allora si manifestò. Ora, come nella Pentecoste, il Verbo come Dio ci invia lo Spirito Santo, ma è nostro Signore che ci ottiene questo invio. Ed io prego il Padre affinché vi sia mandato un altro Paraclito. Dunque la preghiera del Sacro Cuore, con tutti i suoi meriti, ottiene tutte le Pentecosti invisibili che avvengono nelle anime degli uomini. Il Sacro Cuore è l'autore di tutte le grazie, perché ce le ha meritate, le intercede dal Padre e le distribuisce. Come il cuore fisico nel corpo umano, il Sacro Cuore è il motore e il regolatore della vita nel corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa.
1: Ai piedi della croce dobbiamo, come San Tommaso, cercare la scienza e la sapienza. Troveremo nel cuore di Gesù le lezioni inesauribili e più sublimi. Ciascun battito di questo cuore divino è un atto di infinita giustizia, di infinita misericordia, di infinita potenza, di infinita sapienza. Uniamoci a questo cuore tutte le volte che siamo tentati o turbati.
0: Il cuore di Gesù è un cuore sacerdotale. Il sacrificio, l'immolazione di sé e la glorificazione del Padre saranno la sua opera, il pensiero dominante della sua vita, l'inclinazione costante del suo cuore. Il suo cuore, umano e divino, sarà eternamente un cuore sacerdotale. A questo cuore si ispira in particolare la congregazione dei sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù.
2: Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù. Sia dunque Gesù Cristo il centro della vostra vita, dei vostri ideali, dei vostri interessi, delle vostre finalità. Con la parola, con la predicazione, con gli scritti, con gli strumenti della comunicazione sociale, diffondete l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Ma specialmente predicatelo e diffondetelo con l'esempio della vostra vita sacerdotale e religiosa, animata dalla fede, dalla visione soprannaturale della realtà e corroborata dalla fedeltà assoluta e gelosa ai consigli evangelici della povertà, della castità e dell'obbedienza che vi configurano a Cristo. Riproducete nel vostro cuore, secondo la felice espressione del padre Deon, la santità del cuore di Gesù.
1: Gesù dolcissimo, Redentore del genere umano, riguarda noi umilmente prostrati innanzi al tuo altare. Noi siamo tuoi e tuoi vogliamo essere. Riguarda noi umilmente prostrati innanzi al tuo altare. Noi siamo tuoi.

0: e tutti quanti attira al tuo cuore santissimo. O Signore, sii il re non solo dei fedeli, ma anche dei figli prodighi.
1: Sii il re di coloro che vivono nell'inganno dell'errore o per discordia da te separati. Richiamali al porto della verità e all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo vile e un solo pastore.
0: L'ergisci, Signore, incolumità e libertà alla tua chiesa.
1: L'ergisci a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine.
0: Fa che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce. Sia lode a quel cuore divino da cui venne la nostra salvezza.

il Sacro Cuore vivifica tutta la Chiesa ed attira gli uomini che hanno aperto i loro cuori all'inscrutabile ricchezza di questo unico cuore. Desidero in modo particolare unirmi spiritualmente con tutti coloro che a questo divin cuore ispirano particolarmente i loro cuori umani. Quanto è necessario nella Chiesa questa schiera di cuori vigilanti, perché l'amore del cuore divino non rimanga isolato e non ricambiato. Tra questa schiera meritano una particolare menzione tutti coloro che offrono le loro sofferenze come vive vittime in unione con il cuore di Cristo trafitto sulla croce. Trasformata così con l'amore, la sofferenza umana diventa un particolare lievito della salvifica opera di Cristo nella Chiesa.

0: La redenzione del mondo nel cuore del Figlio di Dio.
1: Speciale a cura di Franca Salerno.
0: Nel corso del programma avete ascoltato brani scelti dai discorsi pronunciati da Sua Santità Giovanni Paolo II.
1: Ed inoltre preghiere e meditazioni tratte dalle opere di San Bernardino da Siena, Santa Gertrude la Grande, Eckhart detto il Maestro, Ludolfo di Sassonia, Paolo VI, San Tommaso d'Aquino, Leon Deon, Pio XI.
0: Con le voci di Franca Salerno e Silvio Albani.
1: Consulenza musicale di Arnaldo Morelli.
0: Tecnico del suono Alberto Goroni.
1: Una trasmissione speciale realizzata da Franca Salerno per il programma italiano della Radio Vaticana.

riportare la nostra fiducia in Gesù misericordioso. Gesù ha chiesto ripetutamente a Suor Faustina che la sua misericordia fosse fatta conoscere a tutti gli uomini ed ha indicato con quali forme di devozione possiamo alimentare la nostra fiducia in Lui. Queste devozioni, anche se importanti e legate a precise promesse del Signore, sono però semplici mezzi, il cui fine è di condurci al totale abbandono nella infinita misericordia di Dio. Leggendo il diario di Suor Faustina, si vedrà come Gesù chiede che si pratichino queste sei forme di devozione. Il culto e la pubblica esposizione della immagine di Gesù misericordioso, la partecipazione alla festa della Divina Misericordia nella prima domenica dopo la Pasqua, ex Domenica in Albis, la recita della coroncina della Divina Misericordia, la novena in preparazione alla festa della Divina Misericordia, la preghiera nell'ora della misericordia alle 3 del pomeriggio, l'ora in cui Gesù è spirato sulla croce, la diffusione nel mondo del culto della Divina Misericordia.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, l'anima e la vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Ed oggi lo spunto per la nostra conversazione sarà un volume edito da Gribaudi dal titolo Non temere, rimettiti in gioco. Autore del volume è Don Tiziano Soldavini, che è il nostro ospite qui in studio. Buongiorno e benvenuto.
1: Buona giornata anche a voi.
0: Dunque, Don Tiziano, noi ci eravamo già sentiti non troppo tempo fa con un altro suo volume, che anche questo era un volume molto incoraggiante, diciamo, no? Perché aveva come titolo Come vincere l'ansia e la depressione. Questa volta, diciamo, è come se fosse un passo ulteriore con questo Non temere, rimettiti in gioco. E il primo passo che lei invita a fare nel suo libro è quello di considerare l'amore di Cristo. Lei addirittura ha una specie di esercizio da far fare al lettore, no? Gli consiglia di immaginare di essere seduto accanto a Cristo e dichiararsi reciprocamente l'amore che ci lega.
1: Sì, questo è molto importante per questo motivo, perché significa crescere nella fiducia in Gesù, il buon pastore, significa vivere una relazione di amicizia, una relazione d'amore uno accanto all'altro, accanto a Gesù che è il volto del Padre, che è amore, che è bontà, che è colui che riversa nei cuori di ciascuno di noi la sua grazia. Allora, perché questo esercizio? Un semplice motivo, perché ci aiuta a lasciar riscaldare il nostro cuore, a lasciar ricolmare il nostro cuore della presenza dell'amore di Dio, perché questa possibilità che viene offerta a ciascuno di noi è quella veramente di crescere giorno dopo giorno in questo amore. Allora questo esercizio, questa indicazione per non fermarci a guardare le cose del passato, per non lasciarci rattristare dai nostri pensieri, ma per vivere bene con Dio il momento presente, consapevoli che Dio ci ama in questo momento così come siamo, noi siamo preziosi ai suoi occhi, e così alla presenza dei tre noi possiamo chiederci cosa vuole ora Dio da me. Ed è importante non temere, è importante non avere paura, perché è il momento dell'amore, è il momento in cui noi siamo chiamati a mettere in gioco tutta la nostra volontà, siamo chiamati a decidere per l'amore, ma è il momento anche in cui Dio visita ciascuno di noi con la sua grazia, visita ciascuno di noi con la sua presenza e dona a ciascuno di noi la possibilità di prendere il largo e dona a ciascuno di noi la possibilità di rimetterci continuamente in gioco.
0: Il sottotitolo al suo volume, che appunto, ripeto, porta il titolo Non temere, rimettiti in gioco, è Suggerimenti per una vita cristiana e non solo creativa. Perché parla di creatività? Lei, voglio ricordarlo brevemente per i nostri ascoltatori, presta servizio presso l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani qui a Roma, ma oltre ad essere uno scrittore è anche un pittore ed è anche responsabile della compagnia Novarte. Quindi come c'entra la creatività appunto con una vita autenticamente cristiana?
1: Sì, la creatività ha un ruolo importante e noi non dobbiamo dimenticare che Dio creatore, nel fare l'uomo a sua immagine e somiglianza, l'ha creato creativo. Non dobbiamo dimenticare che Gesù è vivo in mezzo a noi e che cammina con noi e insegna a ciascuno di noi a creare. Non possiamo poi dimenticare che lo Spirito Santo ci permette di vivere in modo creativo, cioè ci permette di vivere con autenticità. Vivere creativamente significa vivere a cuore aperto, vivere a cuore aperto, vivere ogni momento, ogni azione, vivere il tutto della nostra giornata nella novità. Quale novità? La novità di vita, la novità che Gesù ha portato in ciascuno di noi. La creatività poi cresce di giorno in giorno, non solo cresce di giorno in giorno, ma apre il nostro cuore all'altro con la maiuscola, all'infinito, all'amore dei tre, ma apre anche i nostri cuori all'altro, cioè essere creativi significa avere in cuore continuamente una sollecitudine d'amore per l'altro altro. E poi la creatività ispira la nostra mente, suggerisce al nostro cuore, fornisce alla nostra volontà tutte quelle potenzialità potenzialità necessarie per fare cosa? Per realizzare la volontà di Dio. E la volontà di Dio, noi sappiamo che è conformarci a Gesù, il volto del Padre. Allora, vivere in modo creativo significa vivere sempre in sintonia con l'altro, vivere in sintonia con l'amore dei tre. Significa riscoprire che in fondo noi tutti possiamo spendere a piene mani i colori. Io uso sempre questa immagine. Dio ha donato a ciascuno di noi una tavolozza con dei colori. Molte volte noi siamo convinti o viviamo la quotidianità in un modo grigio, nel grigiore, dimenticando che invece a ciascuno di noi sono stati dati un'infinità di colori. Vivere una vita a colori, vivere una vita creativa, significa allora vivere una vita in compagnia, una vita di comunione, una vita d'amicizia, una vita di gratitudine, una vita che tende alla santità. La santità è fissare il nostro sguardo all'amore e scegliere sempre l'amore, e abbandonare quello scollamento, quel fallimento che può raggiungere ciascuno di noi attraverso le tenebre, attraverso il male. Allora la creatività ci permette di pensare in modo positivo, vivere in modo positivo, vivere in modo creativo. Giovanni Paolo II, il servo di Dio Giovanni Paolo II, nella Novo Millennium Unte, scriveva: oggi la creatività è particolarmente necessaria per plasmare meglio le istituzioni ecclesiali, affinché compiano la propria missione profetica. Ciò significa elaborare modi innovativi per permettere alla luce di Cristo di risplendere, così che il dono della sua grazia possa veramente fare nuove tutte le cose. Allora la creatività è proprio accogliere la presenza dei tre e vivere la propria fede e vivere ogni momento della propria vita alla luce dei tre, e cercare di togliere il grigiore, cercare di togliere molte volte anche così la solitudine, quel fango che può coprire un oggetto prezioso, perché sotto comunque vi è dell'oro. Allora la nostra vita è preziosa, la nostra vita va vissuta in un modo creativo, in ascolto del Padre che ci ha creati creativi, in obbedienza a Gesù che ci invita a creare, a vivere nella novità di vita, nella docilità dello Spirito Santo che ci indica sempre orizzonti nuovi.
0: A questo proposito, lei parla proprio dell'ascolto appunto allo Spirito, e in particolare della preghiera del discernimento, di far sì che appunto lo Spirito ci aiuti a capire qual è questa volontà a cui lei faceva cenno.
1: Sì, è importante fermarci per fare discernimento, è importante fermarci per chiederci in fondo come noi viviamo la nostra giornata. È importante sostare lungo la giornata, sostare e fare silenzio per metterci alla presenza di Dio e lì poi decidere di orientare la nostra vita al buono, decidere di orientare la nostra vita al bello, liberandoci da tutto ciò che ci appesantisce, liberandoci dalla bugia. Molte volte ci sono delle bugie nella nostra vita in cui abbiamo creduto non vere, che condizionano la nostra giornata. Tutto ciò che condiziona la nostra giornata non viene da Dio, perché Dio ci libera, Dio è verità, Dio rende il cuore dell'uomo libero. Certo, non è sempre facile, certo vi sono delle difficoltà lungo la giornata, ma possiamo continuamente ritornare all'amore, ritornare a colui che ci ha creati, a colui che ci ha pensato, a colui che ci ha voluto, e con lui prendere il largo, sostenuti dalla presenza di Gesù che cammina con noi, della presenza di Gesù che ci trasforma, che ci rinnova nella docilità, nell'obbedienza, nella grande abbandono allo Spirito Santo che ci permette di comprendere passo dopo passo ciò che il Signore vuole da noi.
0: Don Tiziano, lei poi fa un... poco fa accennava ai colori, ma a proposito dei colori lei va ancora più a fondo, perché crea una specie di esercizio, ancora una volta, parlando di colori addirittura da indossare, come se uno dovesse mentalmente indossare degli abiti di un colore differente. Cosa sono queste simbologie appunto di colori?
1: Sì, ho ritenuto opportuno poi in questo volume proporre un metodo, il metodo dei sei abiti. Io lo definisco un metodo dei sei abiti per una vita a colori. Sono semplici suggerimenti per una vita cristiana creativa. Noi sappiamo che la persona è affascinata dai colori, perché nel colore noi facciamo l'esperienza della bellezza che ferisce, della bellezza che ispira. Noi proviamo gioia, proviamo stupore dinanzi alla bellezza dei colori. Allora ogni persona può usare ogni colore per mantenere la vita colorata. Allora si tratta di decidere come noi vogliamo orientare la nostra vita. Se vogliamo orientare la nostra vita alla luce, allo splendore della bellezza, al bianco, o se invece vogliamo orientare la nostra vita alle tenebre, al caos, al male. Allora, una volta che noi abbiamo deciso di orientare la nostra vita alla bellezza, ecco che possiamo mettere in gioco tutti i colori per far sì che le nostre giornate siano giornate piene. Da qui viene l'idea dei sei abiti colorati. Sei abiti colorati per uscire dagli schemi dell'abitudine, dagli schemi della ripetitività. Molte volte si sente dire si è sempre fatto così. No, sei abiti per trovare percorsi nuovi che germogliano dalla creatività, ma illuminati sempre dallo Spirito Santo, perché è solo lo Spirito che ti permette di cambiare abito. Allora ad ogni colore, per esempio al rosso è corrisposta la carità, la vita, al verde la speranza, la gioia, al giallo la fede, la preghiera, al viola la fatica, il dolore, all'arancio l'impegno, la condivisione, al blu il cielo e la pace. La persona può trovarsi in una situazione di difficoltà, in una situazione di disagio, di sofferenza. Ecco che mentalmente può decidere di indossare un abito diverso. Può decidere di indossare, per esempio, l'abito della carità, oppure l'abito della gioia, l'abito della speranza. Si tratta di vedere con gli occhi di Dio la situazione in cui io mi trovo, quella situazione di solitudine, di disagio, magari anche di tensione con una persona. Mentalmente decido di cambiare l'abito, allora cerco di assumere tutti gli atteggiamenti che corrispondono al colore di quell'abito. Con una persona che ha una frizione, una difficoltà, che è nato magari un senso di disagio, di malumore, io posso indossare l'abito della carità, e indossando quest'abito vuol dire che ogni mio impegno, che ogni mio atteggiamento, ogni mia azione è volta a creare amicizia, a creare comprensione, a superare quel disagio. Allora questi abiti, questa proposta dei sei abiti per una vita colorata sono un'autentica possibilità a vivere a cuore aperto, ma vivere a cuore aperto innanzitutto nei confronti dei tre, nei confronti della Trinità Amore, e poi nei confronti di ogni persona. Sono abiti da condividere, sono abiti che non possiamo tenere per noi. Questi abiti servono per vivere nella novità di vita, per vivere ogni giorno, ogni momento, ogni nostra azione, ogni nostro pensiero come fatto nuovo, come fatto evangelico, come opportunità per essere segno, per essere profezia, per far nascere la speranza, per far rinascere la gioia, per stare a chi vicino, a chi è nel dolore, perché è importante condividere, è importante stare accanto all'altro. E tutto questo è possibile se noi viviamo le nostre giornate con creatività, non ci chiudiamo ho sempre fatto così, non ci chiudiamo in noi stessi, ma siamo aperti all'azione dello Spirito che suggerisce pensieri, che suggerisce azioni, che suggerisce un'infinità di opportunità per essere veramente ciò che il Signore ci chiede di essere.
0: Perché questo metodo però venga applicato in maniera efficace è necessaria, mi sembra, anche un'altra qualità, cioè la flessibilità, l'attenzione a magari cambiare d'abito anche quando lo si sia già applicato questo metodo.
1: Certamente, noi dobbiamo partire sempre da questo aspetto, quando siamo in una situazione, dobbiamo sempre tenere presente quello che è lo stato attuale, avere presente lo stato desiderato e essere consapevoli che in noi vi sono delle grandi risorse. Queste risorse ci permettono di indossare l'abito necessario. Allora è interessante vedere come noi possiamo cambiare i nostri atteggiamenti. Supponiamo che io mi trovi in una situazione di fatica a causa di una persona che mi ha procurato sofferenza. Cosa posso fare? Cosa devo fare? Allora sperimento che il mio procedere verso la meta esige la necessità di cambiare l'abito, esige la necessità di indossare l'abito rosso della carità. Allora cerco, così avvio l'azione di indossare l'abito. Dopo aver indossato l'abito, la mia mente mette in azione la sua acutezza, si informa come sto operando, come sto vivendo, veramente l'abito rosso mi è proprio, veramente sto vivendo in questo atteggiamento di grande disponibilità, e se mi trovo che così non è, uso la flessibilità che mi stimola a cercare nuovi atteggiamenti, a cercare quegli atteggiamenti che mi permettono di nuovo di mettere in gioco la mia vita per procedere di nuovo verso quella meta che mi sono prefissato. Allora questo esige la disponibilità, la volontà di mettersi continuamente in gioco. Questo poi ci permette anche di fare una grande esperienza, ci permette di evitare ogni scoraggiamento, perché lo scoraggiamento è dannoso. Lo scoraggiamento chiude la nostra mente, chiude il nostro cuore alla speranza, non ci permette di camminare, di percorrere giorno dopo giorno la nostra vita, essere in mezzo agli uomini, in mezzo ad ogni persona come il Signore ci chiede di essere. In fondo la nostra vita la dobbiamo realizzare a regola d'arte. Quando la vita di una persona è realizzata a regola d'arte? È realizzata a regola d'arte quando è realizzata con Dio, quando è realizzata con la Trinità amore, quando il mio sentire, il mio giudicare, il mio scegliere, il mio vedere la realtà e la vivo con il Signore, la vivo con Dio. E giorno dopo giorno modifico quello che in me mi allontana, mi distrae, ed è per questo che io insisto sugli abiti, sui colori, perché la vita di ciascuno di noi è una vita che la possiamo vivere autenticamente a colori. Tocca a ciascuno di noi non chiudere il nostro cuore, tocca a ciascuno di noi mantenersi sempre in questa grande disponibilità della novità, del cambiamento, della disponibilità a metterci sempre in gioco.
0: Lei ha parlato in ogni momento in realtà, no? Della vita, poi fondamentalmente occorre una certa, se capisco bene, lucidità nel giudicare lo stato attuale. Forse questa lucidità manca un po', soprattutto quando si è preda dello scoraggiamento, cioè quando si vivono appunto delle situazioni di particolare difficoltà. Alle volte vediamo la realtà ingigantendo i problemi e ci sembrano assolutamente insormontabili. Come si può mantenere questa obiettività, ecco, rispetto allo stato
1: attuale? Io credo che è indispensabile innanzitutto renderci conto che nulla è banale, nulla è insignificante nella nostra vita, che tutto è importante e tutto è essenziale. E come in fondo siamo chiamati a vivere nella novità, siamo chiamati a rispondere all'amore, siamo chiamati a procedere giorno dopo giorno nella docilità dello Spirito Santo, dicevo, in compagnia di Gesù, abbandonati al Padre. Come mantenere questa lucidità? Facendo la verità. Non dobbiamo nasconderci, chiedendo veramente allo Spirito Santo di illuminare ogni zona d'ombra che può esserci nella nostra vita, il limite, la fragilità, il disagio è una benedizione, perché ci permette continuamente di mantenere quello sguardo fisso verso il Signore. Noi dobbiamo chiederci, fare la verità, dobbiamo rispondere a questa domanda: dove mi trovo? Dove concretamente mi trovo? Qual è la mia situazione? Perché questo disagio? Perché questa sofferenza? Dobbiamo chiederci dove desidero arrivare, quali sono le risorse su cui io posso contare per arrivare alla meta che mi sono che ho scelto. Qui si tratta di sentire con il cuore di Dio, di giudicare con il cuore di Dio, di scegliere con il cuore di Dio. Allora mi pare che sono così fondamentali alcune domande cosa desidero di meglio per me? Lo Spirito Santo che cosa mi fa desiderare di meglio? Cosa di meglio farebbe Gesù? Cosa di meglio farebbe Gesù a livello personale, sociale, spirituale, al mio posto, nelle mie condizioni? Allora dobbiamo chiederci cosa aspetta Dio da me, qual è la cosa migliore da me. Ecco il rendersi conto qual è lo stato desiderato. Una volta che abbiamo così definito lo stato desiderato, dobbiamo vedere qual è lo stato attuale. E qui senza rattristarsi, per esempio, a che punto sono precisamente rispetto ai miei sogni, ai miei desideri, e che cosa mi impedisce di passare dallo stato attuale allo stato desiderato, cioè fare la verità in noi. Perché se noi non facciamo la verità in noi, vuol dire che scegliamo di essere sotto il potere della menzogna, sotto il potere della bugia, sotto il potere della falsità. E Gesù non è menzogna, non è bugia, non è falsità, è colui che ci rivela, che fa la verità, che rivela il nostro stato attuale, ci permette di conoscerci, ci permette di fermarci per comprendere veramente come sto vivendo, cosa sto facendo, le mie azioni sono azioni secondo il volere di Dio o secondo il mio modo di vedere, di agire. Allora ecco che lo Spirito mi dona quella grazia continuamente di mettere in azione tutte le mie risorse. E questo è fondamentale. Ecco allora la consapevolezza che da soli non possiamo nulla. Con gli altri, nella docilità ai tre, possiamo veramente vivere giorni pieni, vivere giorni in cui la felicità ci appartiene. Adesso, ora, la felicità è vivere questa compagnia con i tre, vivere questa compagnia con i fratelli. Allora ecco una vita realizzata a regola d'arte, ecco una vita a colori, anche nella solitudine, anche nella sofferenza, anche nella fatica, perché la nostra vita in fondo è anche impastata di miseria, ma noi sappiamo che anche impastata dell'amore, noi sappiamo che è opportunità per essere felici, per far felici, ma questa felicità trova la sua origine, trova la sorgente per noi nella Trinità amore.
0: Poteva essere la prima domanda, visto che il suo titolo parte proprio così, parte con un'esortazione, non temere. Io l'ho conservata per la fine. E la mia domanda è appunto come vincere la paura.
1: Vede, c'è una grande bugia, una grande menzogna, se non stiamo attenti in ciascuno di noi. E la bugia e la menzogna è questa. Possono essere diverse, ma si possono riassumere così: non vali niente, sono inutili i tuoi sforzi, nessuno ti apprezza, e potremmo fare tanti esempi. Vincere la paura e vincere la menzogna. Vincere la menzogna che siamo soli, vincere la menzogna che nessuno ci vuole bene, vincere la menzogna che dobbiamo fare tutto da soli. La paura è la peggior bugia, è la conseguenza della peggior bugia che il demonio ha messo in ciascuno di noi. Per vincere la paura credo che sia indispensabile innanzitutto non credere alla grande bugia della menzogna, del padre della menzogna. Dio non ti ama, Gesù non ti ama, lo Spirito Santo non ti aiuta, sei solo, devi affrontare tutto da solo. Per vincere la paura è semplice, bisogna mettere la nostra vita nelle mani del Signore. Io credo che la nostra vita è fatta di piccoli sì, la paura del dolore, la paura della fatica, la paura della solitudine, la paura di non riuscire, non la si vince con le nostre forze, la si vince certamente con la nostra volontà, ma senza la nostra volontà, senza la grazia di Dio, non possiamo vincere la paura. Allora per vincere la paura bisogna dire dei piccoli sì, bisogna cercare di vivere con fiducia, bisogna cercare di vivere in quella disponibilità, in quell'abbandono. Il Signore si prende cura di me. Molte volte noi abbiamo dei sogni, dei desideri che sono piccoli, che sono mediocri, perché sono umani. I sogni e i desideri di Dio per ciascuno di noi sono divini. Ciò che l'azione dello Spirito Santo può realizzare in noi è grande, è infinita. Invece noi ci chiudiamo sempre nelle nostre mediocrità, nel nostro limite, e c'è proprio questa paura di non riuscire, paura di non farcela. Per superare questo, un piccolo sì, un atto di confidenza, un atto di fiducia, sapere che in ogni battaglia della nostra vita, in ogni momento, in ogni azione, non siamo soli, vi è l'amore dei tre. E se noi crediamo, se noi facciamo questo atto di fiducia, questo atto di abbandono ai tre, se noi lasciamo veramente, ci lasciamo amare. Molte volte riteniamo che dobbiamo per prima cosa amare, per prima cosa dobbiamo lasciarci amare dal Signore, e poi risponderemo al suo amore con il nostro amore. Ecco, questi atteggiamenti, diventa poi uno stile di vita. Ecco che scopriamo la possibilità di vincere la paura, perché la paura non viene da Dio, la paura viene dal male. Dio vuole la felicità per i suoi figli, Dio non vuole la tristezza. Quando siamo nella paura siamo lontani da Dio. Per vincere la paura ci si deve avvicinare a Dio, senza credersi né super uomini né super donne, ma uomini semplici, creati a immagini di Dio, che ci ha creati creativi, nella docilità allo Spirito Santo, che ricrea continuamente in noi la forza per percorsi nuovi, nella sequela di Gesù, che ci insegna a creare atteggiamenti, comportamenti che sono secondo il Vangelo. Questo è vivere e vincere ogni paura, questo è vivere nella fede, perché la fede cancella la paura. La fede è un atto di fiducia, è un atto di abbandono in Dio, Abba, papà, in Dio che è padre, mia madre, in Gesù che è il Cristo, è il Salvatore, è il compagno di viaggio della mia vita, nello Spirito Santo che è amore, con molta semplicità, fissando anche lo sguardo in Maria, lasciandoci aiutare da Maria nel percorrere la strada che ci porta a casa, perché questa, la vita che noi stiamo vivendo, dove noi siamo, dove noi ci troviamo, in fondo non è casa nostra. Noi abbiamo un'altra casa, ma questa casa dobbiamo averla già nel cuore, perché il paradiso lo possiamo avere in cuore ora, non nell'attesa di un giorno. Vinciamo la paura e avremo la felicità in noi.
0: Grazie Don Tiziano, io ricordo ai nostri ascoltatori il suo volume Non temere, rimettiti in gioco, edito dalla casa editrice Gribaudi. Grazie dunque a Tiziano Soldavini, che è appunto l'autore di questo volume, ad essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie ancora una volta a voi per la vostra attenzione e per la vostra disponibilità. Buona giornata.
0: E con questo chiudiamo il nostro programma odierno.
2: Gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.

l'Eucarestia, fonte e culmine della consacrazione, della fraternità e della missione. L'Eucaristia, ci dice la Lumen Gentium, è fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Se ciò è vero per tutti, lo è con maggior intensità per noi religiosi, in tutte le componenti essenziali della nostra vita, ossia della nostra consacrazione religiosa, dal momento che soltanto nell'espressione più alta dell'amore di Dio verso di noi, che è l'Eucaristia, trova giustificazione e sostegno il nostro dono d'amore integrale. Fonte e culmine della nostra fraternità, poiché soltanto attraverso l'Eucaristia possiamo essere concorporati, come dice San Paolo, con i fratelli insieme ai quali viviamo e lavoriamo, accogliendoli in una condivisione totale come doni di Dio in Cristo. Fonte e culmine, infine, della missione che ci è stata affidata come partecipazione al corpo di Cristo dato e al suo sangue versato per la salvezza degli uomini. Ma la nostra riflessione ha pure come obiettivo pratico la rivitalizzazione della celebrazione e dell'adorazione eucaristica della nostra esistenza quotidiana. Celebrazione e adorazione eucaristica costituiscono infatti la sorgente della preghiera e ne sono l'apice, essendo della preghiera stessa la sintesi, poiché ne raccolgono le modulazioni più alte. Ascolto della parola e risposta al Signore che ci ha parlato, oblazione e autodonazione, ascolto della parola e risposta al Signore che ci ha parlato, oblazione

spettatrici di secolari dibattiti. E potrebbe prendere l'avvio, come fece Paolo VI nell'enciclica Mysterium Fidei, dalle deviazioni dottrinali o dagli abusi e diserzioni che avvengono attorno a questo cuore della Chiesa e di qualsiasi comunità cristiana. Ma al di là di ogni manchevolezza che può esistere fra di noi o nella Chiesa nei confronti di questo sacramento, io ritengo preferibile fissare l'attenzione sull'Eucaristia, prendo spunto dalla nuova ricchissima fioritura di ricerche, di esperienze e di riforme nate dopo il Concilio attorno a tale mistero. Non pretendo ovviamente di esaurire un tema così vasto e suppongo noto tutto il cammino teologico, liturgico e spirituale percorso negli ultimi decenni. Cammino che, fra l'altro, ha determinato uno spostamento di accento dall'idea di sacrificio prevalente nella teologia post-tridentina a quello di cena del Signore che comprende il banchetto della parola, il sacrificio memoriale e la comunione della nuova alleanza. Resta comunque attualissimo il bel testo di San Leone Magno che definisce fin dall'inizio il dinamismo intrinseco e la finalità ultima dell'Eucaristia. La nostra partecipazione al corpo e al sangue di Cristo, egli dice, non tende ad altro che a trasformarsi in quello che riceviamo, a farsi rivestire in tutto, nel corpo e nello spirito, di colui nel quale siamo morti, siamo stati sepolti e siamo risuscitati. Premesse queste osservazioni introduttive, ci domandiamo anzitutto cosa significhi riscoprire nell'Eucaristia la fonte e il culmine della nostra consacrazione. Nei rituali della professione religiosa ritornano alcuni elementi dell'antica consacrazione delle vergini e della iniziazione monastica. Tra di essi, una forma di epiclesi consacratoria che implora la presa di possesso da parte dello Spirito di coloro che hanno deciso di dedicarsi a Dio e ai fratelli con cuore indiviso. La professione dei voti religiosi, che avviene per lo più in un contesto di celebrazione eucaristica, si realizza così in analogia, quasi facendosene anticipazione della consacrazione eucaristica. Già sappiamo che la consacrazione religiosa è l'oblazione totale di sé a Cristo, che visse e morì tutto del Padre e tutto per gli uomini. Una consacrazione che ha le sue radici nel battesimo e che si traduce concretamente nella sequela di Cristo casto, povero e obbediente sulle strade dell'evangelizzazione. Riflettiamo ora brevemente in qual senso l'Eucaristia sia fonte e culmine di questo nostro essere consacrati al servizio del Signore e del suo regno. Consideriamo anzitutto la messa come cena del Signore. C'è una concordia pressoché unanime tra gli esegeti nel ritenere che l'Antico e il Nuovo Testamento si saldino sulla misteriosa figura del servo di Yahvé evocato da Isaia, il servo che si offre e dà la sua vita per la salvezza dei fratelli. Troverebbe anzi qui il suo nucleo la più antica cristologia del Nuovo Testamento, di cui sarebbero traccia, per esempio, l'affermazione di Marco: il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la vita, e alcune espressioni dell'istituzione eucaristica quali corpo che è per voi, corpo dato per voi, sangue versato per voi, riportate da Paolo e Luca. Nel contesto del

Evangelista Giovanni, i vari episodi nei quali Cristo siede a mensa con amici o invitati rimandano al banchetto eucaristico dell'ultima cena, e questo a sua volta fa diretto riferimento all'agnello dell'antica cena pasquale, divenuto per tutti i credenti manna, viatico, pane donato dal cielo. Nell'ultima sera della sua vita Gesù dona effettivamente se stesso ai discepoli quando si confida con essi, aprendo loro totalmente i tesori della sua umanità con una tenerezza e una mansuetudine che trovano un'immagine adeguata solo in Geremia: ero come un agnello mansueto portato al macello. Ed ecco che il simbolo dell'agnello ci riconduce ancora una volta al servo del Signore di Isaia, che per amore si fa servo del suo popolo. La lezione che Gesù imparte durante l'ultima cena, subito dopo il racconto dell'istituzione, assume quindi il valore di chiave interpretativa del mistero eucaristico e assieme del mistero della salvezza. I re delle nazioni comandano e coloro che hanno il potere si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che è servo, dice Gesù secondo Luca. Potremmo essere tentati di considerare queste parole, come pure il gesto e le parole riferite da Giovanni sulla lavanda dei piedi, alla stregua di un ennesimo forte richiamo all'umiltà. In realtà, esse vanno lette nella prospettiva del sacrificio cruento del Calvario, verso cui la cena si protende come anticipazione sacramentale profetica e che costituisce il gesto culminante del servo di Yahweh nel momento in cui si offre liberamente come vittima per i propri fratelli. Vediamo tutto ciò più in particolare nella messa come sacrificio memoriale e come comunione di alleanza.

Nel Nuovo Testamento la morte di Cristo si riveste chiaramente di una terminologia sacrificale. Colui, Cristo, che non aveva conosciuto peccato, Dio lo ha trattato da peccato, cioè vittima per il peccato, dice Paolo. Egli, Cristo, è vittima di espiazione per i nostri peccati, ribadisse Giovanni. Ma saremmo lontanissimi dalla verità se volessimo applicare alla messa uno schema ispirato genericamente alla storia delle religioni. Così all'incirca. Col peccato l'uomo ha disobbedito a Dio, il quale infinitamente adirato esige una vittima proporzionata di espiazione. Abbandona alla morte il proprio figlio, il cui sacrificio placa l'ira di Dio. La messa altro non sarebbe che la riproduzione rituale di questo dramma. Neppure i sacrifici biblici, quale l'olocausto, il sacrificio di comunione, il sacrificio espiatorio, possono definire il sacrificio del Calvario e il suo memoriale sacramentale, la messa. Questa li abbraccia tutti, ma è irriducibile ad essi, bensì li trascende per il semplice motivo che Cristo è assieme vittima e sacerdote, è in situazione di morte ma contemporaneamente di vita incontenibile ed eterna. L'unicità del sacrificio di Cristo è determinata soprattutto da quel circulum amoris che risale alla Trinità stessa e che, riferito al Padre, dà origine, per così dire, all'iniziativa dell'incarnazione del suo unigenito e alla redenzione del mondo attraverso di lui. Basti una sola citazione. Dio ha tanto amato il mondo, dice Giovanni, da dare il suo unico figlio, perché chi crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. La morte sacrificale di Cristo è avvenuta a sua volta per amore, secondo un principio che egli stesso ha stabilito. Nessuno ha un amore più grande di questo, morire per i propri amici. Avvertendo tuttavia, nessuno mi toglie la vita, la offro da me stesso. Gesù la offre infatti, con un ultimo grido dalla croce: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. L'amore che si dona è dunque protagonista nel sacrificio della croce e nella sua attualizzazione sacramentale, la messa. È tuttavia necessario penetrare ancora nel contenuto di questo amore oblativo. Ciò che costituisce il sacrificio è il sentimento interiore, l'intenzione dell'offerente. Gli elementi esteriori, rituali, fossero anche cruenti, trovano unicamente senso e significato nell'offerta del cuore. È sempre stato così, come documenta la storia biblica. Ed è esattamente in questo senso che fu grande e unico il sacrificio di Cristo. Anzi, non soltanto la sua morte, ma ogni istante della sua vita fu un sacrificio. Tanto che la lettera agli Ebrei non teme di affermare che la incarnazione significò precisamente la fine dei sacrifici antichi e la loro sostituzione attraverso il sacrificio spirituale dell'obbedienza. Entrando nel mondo, si dice nella lettera agli Ebrei, Cristo dice a Dio: Signore, tu non hai voluto sacrifici e offerte, ma mi hai formato un corpo. Non ti piacciono offerte di animali né sacrifici per togliere i peccati. Allora ho detto: eccomi, o Dio, io vengo a fare la tua volontà. Se colleghiamo
questo passo con l'affermazione di Paolo ai Filippesi. Cristo scelse di essere come servo, fu obbediente a Dio fino alla morte e alla morte di croce. Noi possiamo connotare l'amore oblativo che determinò l'incarnazione e il sacrificio di Cristo come un amore obbedienziale. Ma la messa è anche comunione di alleanza. L'iniziativa di amore, anche dell'amore sconfinato di Dio, attende sempre una risposta di amore. A questo amore che si sprigiona irradiandosi dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo e che tende a fondere con Dio e fra di loro i discepoli di Cristo, si può ridurre in sintesi di fondo quella specie di grande articolata serie di discorsi omiletici riportata nei capitoli 13, 17 di Giovanni. Essa termina infatti significativamente con l'espressione rivolta da Gesù al Padre: l'amore che hai per me sarà in loro e anch'io sarò in loro. Ora, questo discorso di Gesù è contestuale alla cena pasquale, che istituisce il sacramento del corpo e del sangue con cui egli ha stabilito la nuova alleanza nell'amore. Questo calice, egli dice, è la nuova alleanza stabilita con il mio sangue, è detto in Paolo e Luca. In quale senso? Come qualsiasi sacrificio biblico, anche quello di Cristo è stato un gesto di alleanza, mediante il quale Cristo ha creato un popolo nuovo, per mezzo della sua morte in croce li ha uniti in un solo corpo e li ha messi in pace con Dio, così come leggiamo nella lettera agli Efesini. Il momento della comunione eucaristica mette in risalto proprio questo, che Dio in Cristo afferma la propria trascendenza non prendendo le distanze dagli uomini, ma comunicando se stesso fino all'inverosimile, si fa cibo e bevanda, e offrendo loro in tal modo la propria alleanza. Se raccogliamo ora le idee espresse circa la messa come sacrificio di oblazione obbedienziale e in quanto comunione di alleanza, è facile comprendere come l'Eucaristia sia fonte e culmine della consacrazione religiosa. Attraverso la morte obbedienziale di Cristo, significata e riattualizzata nell'Eucaristia, noi risaliamo alla sorgente della nostra consacrazione battesimale e religiosa. Consacrazione che, ripetiamolo, consiste nell'oblazione totale di noi stessi, resa più esplicita e radicale dal voto di obbedienza, che assomma in sé gli altri due voti. A sua volta è attraverso questo voto che rispondiamo all'oblazione eucaristica di Cristo con l'offerta del principio stesso della nostra azione, la nostra volontà libera, e facciamo di tutta la nostra vita un servizio cultuale a Dio e al suo regno. Mediante la comunione con il corpo di Cristo che è dato e con il suo sangue che è versato, la professione religiosa tocca l'apice del suo significato quale alleanza di amore nuziale. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, afferma Gesù, rimane unito a me e io a lui. È nella logica dell'Eucaristia trasferire al comportamento cristiano le sue ultime eroiche conseguenze: diventare grandi facendosi servi, annullandosi, per realizzarsi donandosi, morendo per gli altri. Nessuno nutre gli invitati con la propria carne, dice Sant'Agostino. Questo lo fa solo Cristo Signore. Egli è colui che invita, egli è il cibo e la bevanda. Compresero bene i martiri che cosa avessero mangiato e bevuto
prendere un tale contraccambio. Nella lettera ai Romani scritta da Sant'Ignazio di Antiochia nel 107, durante il suo viaggio di condannato alle fiere, egli afferma: «Non mi diletto più di un cibo corruttibile, né dei piaceri di questa vita. Voglio il pane di Dio, che è la carne di Gesù Cristo, della stirpe di Davide. Voglio per bevanda il suo sangue, che è la carità incorruttibile». La vocazione religiosa è una vocazione segno, una vocazione testimonianza, in quanto, come afferma la Lumen Gentium, essa può e deve attirare efficacemente tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della vocazione cristiana. Per gli istituti apostolici, inoltre, la consacrazione religiosa appartiene al carisma istituzionale, in quanto è in rapporto vitale con il ministero della evangelizzazione. Tutta la grazia, la forza dell'Eucaristia come sostegno della nostra consacrazione religiosa consiste dunque nell'attuare in noi ciò che significa l'offerta continuata e totale della nostra vita per il regno di Dio.

Ed eccoci al secondo tema della nostra meditazione. L'Eucaristia, fonte e culmine della nostra vita fraterna.

Nella tradizione giudaica, condividere lo stesso pane significava condividere lo stesso amore. Nel desiderio ardente di Cristo di celebrare l'ultima cena pasquale con i suoi c'era sì il commiato conviviale da coloro che amò sino alla fine. Ma c'era anzitutto un appuntamento fondamentale, celebrare il pasto della nuova alleanza con il suo popolo nuovo. C'era, come direbbe San Tommaso, la res, la realtà per eccellenza, l'ultimo frutto cui è finalizzato il sacramento dell'Eucaristia, l'unità del corpo mistico, la Chiesa. È la potenza dello Spirito che agisse sul pane e sul vino per trasformarli nel corpo e nel sangue di Cristo e per fare del corpo e del sangue di Cristo il germe vitale della comunità ecclesiale. In questa stessa azione, come ricorda il documento della CEI su Eucaristia, Comunione e Comunità, Cristo plasma la Chiesa in comunità che prolunga la presenza del Signore nel fluire della storia. È per questo che la prece eucaristica seconda, come del resto tutte le altre nuove preci, presenta due epiclesi, cioè due invocazioni allo Spirito. Una prima, consacratoria, chiede che egli trasformi le offerte nel corpo e nel sangue del Signore. L'altra, fruttuosa, chiede che egli produca in noi il frutto di quella presenza mediante l'amore che ci unisse in un solo corpo. Corpo del Signore. È significativo il fatto che la tradizione da sempre designi il corpo sacramentale di Cristo, l'Eucaristia, e il suo corpo mistico, la Chiesa, con questo unico termine. Occorre tuttavia tenere presente nel rapporto fra le due dimensioni del corpo del Signore questa avvertenza, che non è soltanto la Chiesa che fa l'Eucaristia, ma che pure l'Eucaristia fa la Chiesa. In altre parole, Cristo ci dà in cibo il suo corpo per trasformarci sempre più nel suo corpo. Poiché c'è un solo pane, dice Paolo, noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Col sacramento del pane eucaristico, può quindi affermare il Concilio, viene rappresentata e prodotta l'unità dei fedeli che costituiscono un solo corpo in Cristo. E dalla Chiesa il discorso passa alla comunità, a ogni comunità cristiana, per piccola che sia, poiché non è possibile che si formi una comunità cristiana, afferma ancora il Concilio, se non avendo come radice e come cardine la celebrazione della Sacra Eucaristia, dalla quale deve quindi prendere le mosse qualsiasi educazione tendente a formare lo spirito di comunione. Scendendo ora sul terreno del comportamento, ci dobbiamo domandare con quali criteri potremo costruire per la forza dell'Eucaristia e nell'alveo della spiritualità che da essa promana delle autentiche fraterne comunità cristiane e religiose? Ecco alcune indicazioni che considero di concreta e immediata utilità per noi. Il primo criterio, per quanto possa sembrare elementare, mi sembra questo: convenire in unum, essere presenti, assieme e partecipi. Sul prototipo della comunità dei cristiani di Gerusalemme che erano assidui e uniti come un cuor solo e un'anima sola. Con la nostra assenza ingiustificata dalle riunioni eucaristiche possiamo rimpicciolire, coangustare il corpo di Cristo, così ammoniva già nel secondo secolo la Didascalia Apostolorum. Il radunarsi assieme tocca infatti la natura intima tanto della Chiesa comunità quanto del mistero eucaristico. Pur esistendo
come vedremo, un aspetto contemplativo, personale della pietà eucaristica. L'aspetto comunitario va privilegiato, soprattutto quando si tratta dell'azione o celebrazione eucaristica, la messa. Ciò appartiene alla natura dei sacramenti, al senso profondo della riforma liturgica conciliare e alla spiritualità comunitaria da essa influenzata. Dobbiamo quindi esaminarci seriamente sulle nostre eventuali resistenze alle celebrazioni comunitarie dell'Eucaristia, ma ancor più seriamente ci dobbiamo interrogare se le nostre diserzioni dall'Eucaristia non feriscano al cuore la nostra comunità, oltre ad affievolire le ragioni profonde e le energie vitali che sostengono la nostra stessa vocazione e missione. Il secondo criterio o esigenza per costruire la comunità è quello di concorporarci nell'unità, come direbbe San Paolo. Radunarci per celebrare la cena del Signore comporta un minimo di unità previa. Se stai portando la tua offerta all'altare di Dio, ammonisce Gesù, e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì l'offerta davanti all'altare e vai a far pace con tuo fratello. Poi torna e presenta la tua offerta. Ai Corinzi San Paolo rimprovera duramente le rivalità e le espressioni plateali di egoismo durante le riunioni eucaristiche. Ma se attendessimo di essere già perfettamente uniti, concordi, riconciliati, non riusciremmo mai a celebrare assieme l'Eucaristia. Il Signore stesso, che pur esige da noi quel minimo di disponibilità all'armonia e alla mutua accoglienza, è Lui stesso l'autore dell'unità che segue all'Eucaristia, in quanto Egli stesso intercede e opera proprio in forza di questo sacramento affinché siamo uno, affinché siamo perfetti nell'unità con Lui e fra di noi. Gesù, mentre costruisse attorno al suo corpo e al suo sangue la comunità della nuova alleanza, si guarda bene tuttavia dall'idealizzarla. L'Eucaristia nel suo momento istitutivo si realizza nel contesto del peggiore dei tradimenti, nell'istante in cui dona se stesso sotto i segni del pane e del vino. Gesù sa bene che tra i commensali Pietro lo rinnegherà e che altri poveri uomini tra poco gli volteranno le spalle per paura. Non tutto dunque è armonia ideale in quella prima celebrazione eucaristica, ma è importante, credo, soffermarsi a guardare dentro questa unità che nasce dall'Eucaristia. Non si tratta di un'unità generata dalla logica del potere e del dominio, tirannia, o dalla razionalità umana che impone limiti alla libertà dei singoli per garantire uno spazio indispensabile alla libertà di tutti. San Paolo, dopo aver ricordato ai Corinzi il valore comunitario del memoriale eucaristico della croce di Cristo e dopo aver dimostrato che i diversi carismi vincono la dialettica concorrenziale dell'unità organica del corpo di Cristo di cui siamo membra, conclude con l'inno all'amore che non va in cerca del proprio interesse. Non esiste certamente nulla di più incisivo di questo documento paolino per esprimere le linee di energia vitale che, partendo dall'Eucaristia, giungono per via esistenziale, concreta, alla comunità nella sua compagine e coesione interna. La comunità cristiana costruisce in tal modo la propria unità, non appiattendola né riducendola, ma esaltando i doni, i carismi e la stessa libertà di ognuno, seguendo l'unica via percorribile, la massima donazione di sé ai fratelli per amore di Cristo. Va da sé che costruire questo tipo di unità nella nostra precisa situazione di comunità,
ognuna delle quali deve realizzare progetti apostolici in piccoli o grandi equipe, ha sempre un alto prezzo. Se infatti è relativamente facile trovare una certa concordia di principio sul piano spirituale o emotivo nei momenti della celebrazione eucaristica, è molto più difficile stabilire un'unità di collaborazione in un lavoro fatto assieme. Di qui la necessità di trovare un raccordo costante, sistematico, tra il nostro fare e il nostro essere, senza mai dimenticare che le motivazioni vocazionali e l'energia vitale stessa che ci tiene uniti, dando vigore alle nostre imprese apostoliche, hanno bisogno di risalire sempre a un motore spirituale, a un cuore che in definitiva è l'Eucaristia. Ritorneremo tra breve sulla necessità di rivitalizzare questo cuore.

soffermiamoci ora su una terza esigenza: dilatare gli spazi della carità. La grazia sacramentale dell'Eucaristia è l'amore fraterno, la carità. Lo sappiamo dal vecchio catechismo, che su questo punto non è mutato. Mi limiterò a qualche spunto sull'amore interpersonale all'interno della comunità, amore che promuove persone e comunità. Dunque, amore fraterno interpersonale. Cristo è tra me e il mio fratello e mi dice: questo è il mio comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Come ci ha amato Cristo? Ci amò nel nostro essere più profondo, oltre ogni apparenza, di età, di razza, di sesso. Ci amò la sorgente stessa del nostro essere, della nostra persona, nel nostro io. Lui soltanto sa ciò che vi è nel profondo dell'uomo, dice l'Evangelista Giovanni. Gesù lo guardò con grande simpatia e gli disse, annota Marco, riferendo l'incontro con il giovane ricco: colui che mi aveva scelto fin dal grembo di mia madre e mi aveva destinato a questo incarico mi chiamò, racconta Paolo, facendo eco a Isaia, che aveva detto di sé: fin dal grembo di mia madre Dio ha pronunciato il mio nome. Di qui un totale rispetto verso la persona. Vi è un concetto oggi corrente definito empatia, che esprime l'accettazione della persona nella sua realtà concreta, com'è di fatto, presupponendo che la persona stessa può certo cambiare nel suo carattere, ma non nel suo tipo umano, nella sua struttura di fondo. L'empatia è quindi una specie di simpatia fredda, se così possiamo dire, quasi un atteggiamento clinico mediante il quale si vive e si sente ciò che l'altro vive e sente, escludendo ogni emotività nella conoscenza profonda dell'altro, escludendo soprattutto ogni giudizio. Si dice quindi che l'empatia è la base naturale dell'amore cristiano e si cita questa affermazione: l'amore unisce, il giudizio divide. Di qui l'enorme capacità di identificazione e di ascolto dell'empatia come atteggiamento base dell'amore intersoggettivo. Di solito non è molto ciò che ci chiedono i fratelli. Ci chiedono soprattutto che li chiamiamo col loro nome, che li ascoltiamo fino in fondo, che cerchiamo di comprenderli davvero. Spesso nella carità siamo emotivi e discriminanti, dividendo il mondo fra simpatici e antipatici, fra ignoranti e colti, intelligenti e rozzi, sensibili e grezzi. L'empatia, come accettazione dell'uomo com'è, capacità di identificarsi nell'altra persona, da un lato esclude il presunto amore astratto in Dio e in Cristo, quasi passando sopra le teste delle persone reali. Dall'altro si esprime nella profonda partecipazione all'amore di Cristo, che si identificò profondamente in noi. Amore che rende capaci di vera presenza dell'uno all'altro senza indiscrezione né invadenza. Per me non c'è nulla di più importante in questo momento, dovremmo poter dire al fratello, che ascoltarti, aiutarti. È evidente che questo atteggiamento suppone un cambio radicale, una vera conversione, un vero amore oblativo senza riserve. Di qui ancora la potenzialità di crescita e di maturazione insita in questo tipo di amore,
Nessuno amò tanto l'uomo come Cristo e nessuno fu tanto esigente con l'uomo quanto Cristo. Egli non ci chiede l'impossibile, ma talvolta ci domanda ciò che è eroico, ciò che è perfetto. Non soltanto, ma l'amore a questa profondità può essere forte, deve esserlo, dal momento che alla lettera vuole il bene dell'altro. Da ciò il senso della correzione fraterna come imperativo evangelico, che non è monopolio dell'autorità, ma che appartiene alla fraternità, purché nasca da un amore vero, profondo. Da questo tipo di amore nasce poi l'amicizia, come scambio di beni spirituali. Io vi ho chiamati amici, dice Cristo. Amicizia che non è soltanto concentrata nella preoccupazione del dare, né in una manifestazione malintesa ed esclusiva di amore oblativo, ma anche in una capacità di accogliere, in un amore profondamente recettivo. Io do il meglio di me, ma sono disposto ad aprirmi al meglio che è in te. Di qui infine l'amicizia come maturità, non soltanto affettiva, ma anche comprensiva di tutti i valori spirituali dell'amore cristiano. Maturità che arricchisce e fa crescere in noi quella sicurezza, quella serenità e pienezza dalle quali non possiamo prescindere per giungere all'età adulta.

questo livello l'amore fraterno diventa promotore della persona e della comunità. In quanto promuove la persona e crea comunità, l'amore fraterno può avere due dimensioni, quella per così dire esplosiva e quella che possiamo definire implosiva. La dimensione esplosiva. Il nostro cuore deve dilatarsi sul vasto mondo di tutti i problemi e disastri che affliggono l'uomo d'oggi. Dobbiamo cercare di informarci e partecipare, per quanto ci è dato, al grande confronto che è scontro di idee che agitano la società contemporanea e fare delle opzioni prendendo parte, almeno nella preghiera, a quell'immenso processo di crisi, di lotta, di dolore, di speranza che percorre l'umanità e dentro di essa la Chiesa. So bene che non a tutti è dato di poter fare questo, mancando a molti gli strumenti adeguati per spaziare su tali orizzonti. Tuttavia, in qualche misura, noi dobbiamo aprire il cuore sul mondo e sulla Chiesa. Non solo, ma cercare attraverso la riflessione orante di guardare la società e la Chiesa con gli occhi stessi di Cristo, che è il cuore del mondo, proiettando sugli avvenimenti la luce del Vangelo, suprema chiave di lettura di tutto ciò che avviene. C'è poi una seconda dimensione dell'amore fraterno che ho chiamato implosiva, la dilatazione dell'intelligenza e del cuore per abbracciare quanto è possibile e penetrare i segni dei tempi di cui sopra. Sarebbe assolutamente inconcludente e sterile se non si volgesse in un atto successivo verso l'interno, a quella cerchia di fratelli che vivono accanto a me, alla comunità cioè nella quale io sono inserito. Ora, soltanto l'amore, a cominciare da quello di accettazione, a braccia aperte, a cuore aperto, per una volontà di comprensione totale e di identificazione autentica, soltanto quest'amore promuove, cioè rende vivi e progressivi i membri della comunità. Si è detto che una casa, come una donna, è tanto bella quanto è amata. Questa affermazione, quasi frivola, si può applicare ad una comunità e a ognuna delle persone che la compongono. Quanto più amate, tanto più sono belle, cioè hanno una coscienza della propria dignità, una capacità e una volontà di crescere, di progredire e di vivere. Anzitutto promuovere la propria comunità. Spesso quella degli altri pare la più bella, ma sappiamo che si tratta di idealizzazione illusoria, poiché in realtà non è quasi mai così. Promuovere la propria comunità significa darle un apporto fattivo, di impegno a lunga scadenza, preparandosi intellettualmente, professionalmente, spiritualmente, per servirla nel modo migliore quando si sia richiesto, ma anche dandole subito l'apporto di continue prestazioni spirituali e materiali. Ci incombe il rischio di concentrarci eccessivamente su noi stessi, sui nostri studi, addirittura sul nostro impegno spirituale, dimenticando la comunità e le sue concrete esigenze di ogni giorno. Si attende spesso tutto dagli altri, che gli altri facciano, che gli altri prendano l'iniziativa. Tocca agli altri. E disattendiamo quel senso umano di maturità e di responsabilità che spinge a guadagnarci col sudore della nostra fronte il pane che mangiamo. Dobbiamo interrogarci se contribuiamo alla chiarezza del cammino comunitario. Qual è il contributo della mia riflessione mediante il confronto del mio pensiero col pensiero degli altri?
della mia esperienza con l'esperienza degli altri. E tutto ciò con un rispetto profondo, sapendo leggere e capire chi non sapesse esprimersi o si esprimesse in modo diverso o contrario da me. Possiamo domandarci se contribuiamo alla missione della comunità, agli impegni concreti di apostolato assunti dalla comunità stessa, se diamo il nostro pieno apporto, grande o piccolo che sia. Possiamo e dobbiamo domandarci se contribuiamo a disegnare l'immagine della comunità verso l'esterno, controllando ogni nostro gesto, ogni nostra parola, evitando critiche negative ed apprezzando invece ciò che la comunità possiede e che costituisce il patrimonio comune di persone, di doni, di vocazione, di missione, di opere. E possiamo domandarci ancora se contribuiamo con la nostra sensibilità, con la nostra presenza continua ad accrescere il patrimonio comune di beni spirituali, di slancio, di grazia, di preghiera, di merito, ma anche di esperienza, di crescita non esclusa quella economica, con il risparmio, il duro lavoro, i piccoli grandi gesti di collaborazione. E così potremo andare avanti senza fine. Promuovere infine le persone. Molte persone in una comunità attendono per crescere che si dia loro una mano, che le si guardi con vero amore, con gesti concreti di stima, di fraterna attenzione e di incoraggiamento. È chiaro, non potremo sempre dipendere dagli altri. Si deve diventare adulti così da poter camminare da soli, reggendo dinanzi alle avversità e ai pericoli di fallimento. Ma sono convinto che il processo di maturazione è assai disuguale e a ritmi spesso lentissimi secondo le diverse strutture umane, secondo le diverse eredità biologiche, psichiche e culturali, secondo le storie diverse di ognuno. Molti in una comunità come in una famiglia purtroppo non diventeranno mai adulti davvero. Avranno sempre bisogno di un sostegno, di uno stimolo, di un correttivo, di una integrazione affettiva o critica. E non mi pare vero che l'età evolutiva si chiuda al 25esimo anno di età all'incirca. Molti esigono più anni, oltre i 30, a volte fino ai 40 e oltre. Ecco allora il contributo alla crescita dei fratelli. Quell'autentica promozione umana delicatissima che è a carico di ognuno di noi, sia pure con l'avvertenza che non dobbiamo mai sostituirci all'altro. Del savio educator, questa è la legge, eccita, lasci agir, guida e corregge, è una massima che amavano ripetere i nostri anziani. E tuttavia ognuno spesso ha bisogno di un solo gesto, impercettibile a volte, di consenso, di incoraggiamento, un'espressione di gioia che dia risalto al successo, al passo avanti. La lode, quando è sincera, promuove più del biasimo. E c'è sempre anche il biasimo promotore che si esprime al positivo. Non è diplomazia, è psicologia, amore, sensibilità. Dunque, farci davvero carico di ognuno che viva con noi. Per esprimerci in una sola parola, farci carico della fraternità. Sulla linea del 13° capitolo della prima lettera ai Corinzi, noto come inno alla carità. Tutto questo, per dirlo ancora con San Paolo, non viene da noi. Noi non siamo che vasi d'argilla, perché sia chiaro che questa straordinaria potenza viene da Dio. Ci viene dal Maestro, cuore della comunità, e dal suo mistero eucaristico che celebriamo ogni giorno. Presentando il tema del Congresso Eucaristico Internazionale di Nairobi, l'Eucaristia e la famiglia cristiana, Giovanni Paolo II così scrive: la celebrazione dell'Eucaristia si rivela fin dall'inizio
come il sacramento dell'amore fraterno, nel quale Cristo Gesù si rende realmente presente in corpo, sangue, anima e divinità, per unirsi più intimamente a chi crede in Lui e degnamente lo riceve. È una presenza che viene da lontano e si proietta lontano, dal seno dell'Eterno Padre al traguardo finale, dall'incarnazione a quella consumazione escatologica verso cui cammina la storia. Ci ricorda infatti San Paolo: ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Nella cena eucaristica, imbandita per noi dal Signore, si prefigura e si pregusta il banchetto eterno. In questo senso l'Eucaristia è sempre un viatico e contemporaneamente una caparra della gloria futura, come ricorda San Tommaso. Essa gli dà forza e luce per attraversare coraggiosamente il deserto della vita terrena, aiutandoci a leggere e a vivere il tempo in funzione dell'eternità. L'Eucaristia è dunque non soltanto il mistero della fede, il sacramento dell'amore, ma anche la nostra speranza.

se l'Eucarestia è tutto questo, non ci stupisce che sia anche la fonte e il culmine della nostra missione. Parlando del rapporto fra Eucaristia e consacrazione, definivo il sacrificio della croce come sacrificio obbedienziale. Gesù ripete spesso che la sua ragione d'essere ed agire è fare la volontà del Padre. Accettando l'invito del Padre come supremo gesto d'amore per gli uomini, egli condensa nell'Eucaristia l'espressione e l'attuazione di questa missione obbedienza di amore che si dona. Se la consacrazione religiosa deve risalire all'Eucaristia come alla sua fonte e al suo culmine, deve risalirvi anche la missione, proprio perché il concetto profondo di missione è tutto pervaso dal concetto di obbedienza, punto focale della consacrazione. È infatti significativo che il Concilio, così come definisce l'Eucaristia fonte e culmine di tutta la vita cristiana, applichi la medesima definizione all'evangelizzazione, che della missione deve considerarsi l'asse portante. Conosciamo l'argomentazione incalzante di Paolo ai Romani: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ma come potranno invocare il Signore se non hanno creduto? E come potranno credere in Lui se non ne hanno sentito parlare? E come ne sentiranno parlare se nessuno l'annunzia? E chi l'annunzierà se nessuno è inviato a questo scopo? Sempre a proposito del rapporto fra missione ed Eucaristia, si può accennare a due aspetti complementari e coessenziali di essa, i quali si presentano a noi oggi con carattere di vera urgenza: l'aspetto universalistico della missione e il problema dell'inculturazione. Respiro universale anzitutto. Il banchetto eucaristico non è mai riservato a una accolta di iniziati, ma pur supponendo la fede, rimane essenzialmente aperto alla convocazione per la salvezza del mondo intero. Prendete, mangiate, bevetene tutti, disse Gesù. Le stesse parabole evangeliche del banchetto mostrano questa irresistibile tensione verso l'universalità, quando i popoli verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, riferisce Luca, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Eucaristia e missione si richiamano a vicenda. Tutte e due infatti sgorgono da Cristo, cuore del mondo, via, verità e vita, che vuole rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli. Così evangelizzazione, testimonianza e missione si saldano fra loro e operano attraverso l'azione dei sacramenti, a cominciare dall'Eucaristia, che rende Cristo dinamicamente presente come redenzione e vita in ogni luogo e in ogni tempo. Si tratta di una connotazione universalistica, anzitutto nel senso orizzontale geografico. Un discepolo di Don Alberione, Don Giuseppe Giaccardo, in un articolo del 1925 scriveva: poco a sussulto di gioia all'anima cristiana il pensare che non v'è giorno, non v'è ora, non v'è, si può dire, minuto in cui il sangue divino di Cristo non compie il suo giro prodigioso su tutta la faccia della terra, e l'ostia d'amore, il pastore che dà la sua vita per le pecorelle, non effettui il suo itinerario eucaristico da regione a regione, da città a città, da altare in altare,
di anima in anima per tutti e per ciascuno. Come conseguenza della connotazione universalistica in senso geografico della spiritualità eucaristica, deriva un forte richiamo alla dimensione missionaria dell'azione universalistica in senso geografico della spiritualità eucaristica, deriva un forte

nel senso che potremmo qualificare verticale, di profondità. Dentro lo spaccato, per così dire, della Chiesa, della società, del mondo. Una preghiera offertoriale di Don Alberione risalente agli anni venti, che portava il titolo «Per chi ha sete di anime come Gesù», traduceva in intenzioni di offerta e di supplica le gravi responsabilità della Chiesa e della società nei confronti della rivoluzione informatica e della civiltà dell'immagine. Del resto, tutte le preghiere ispirate dalla pietà dei nostri fondatori hanno questo afflato di universalità, tendono ad abbracciare la totalità degli uomini, di ogni razza e nazione, ogni loro situazione religiosa e sociale, ogni loro urgenza e dolore, ogni necessità della Chiesa e del mondo. La dilatazione d'anima che ammiriamo nei fondatori derivava loro certamente da una consumata spiritualità eucaristica. L'altro aspetto urgente, complementare all'universalismo, a proposito del rapporto fra missione ed Eucaristia, mi pare vada identificato nel problema dell'inculturazione, cioè nel trasferimento del carisma fondazionale presso altri popoli e paesi. Questo problema, che non è nuovo, oggi è molto sentito e si presenta in termini nuovi e urgenti. Esso non va totalmente identificato con l'esigenza sempre esistita dell'adattamento missionario e pastorale alla situazione, farsi tutto a tutti secondo il motto di San Paolo, né con l'esigenza recentemente formulata come legge dell'incarnazione, diventare ebreo con gli ebrei, greco con i greci, barbaro con i barbari. L'inculturazione è il problema del Vangelo e della sua predicazione nelle culture, secondo tutte le dimensioni che queste oggi presentano, dimensioni geografiche, cronologiche, psicologiche, sociologiche, eccetera, o in cui tali culture si esprimono, formulazioni filosofiche, teologiche, religiose, etnologiche, eccetera. Parlare di cultura antropologica oggi è adottare un termine che racchiude un mondo vastissimo di rapporti dell'uomo con se stesso, con gli altri uomini, con la società, con la natura, con il cosmo, con Dio. È una realtà che interpella ormai ogni uomo e ogni tipo di società di uomini. Come tale è anche un problema di Chiesa, poiché questa è depositaria del Vangelo della salvezza per tutti gli uomini, ed è quindi un problema che interpella tutti i religiosi che si sentono nel cuore della Chiesa e della società. Il carisma spirituale apostolico dei singoli istituti, così come la parola di Dio, deve anch'esso incarnarsi in ogni situazione e cultura. Deve cadere in terra buona, cioè in terreno appropriato, accogliente e non fuori, per crescere e maturare. Precisiamo inoltre che l'inculturazione non è un problema esclusivamente missionario, né una responsabilità che riguardi soltanto l'Occidente verso le cosiddette terre di missione o il terzo mondo. Non è neppure all'interno dei singoli istituti una faccenda che interessi soltanto i membri destinati a trapiantare il carisma dell'istituto in zone diverse dalla terra d'origine. È invece una responsabilità concreta che coinvolge tutti i religiosi di ogni generazione e circoscrizione, su tutti gli aspetti e le dimensioni di cui prima ho detto, dimensione geografica, etnologica, temporale, psicologica, sociologica, religiosa, eccetera. E qui va tributato il giusto riconoscimento alla fede intrepida dei pionieri delle fondazioni nelle varie nazioni e continenti, che abitualmente partivano da zero e con scarsissimi mezzi sia economici che culturali. Non si può certamente dire che sia loro mancato il coraggio,
lo slancio, lo spirito di sacrificio.

sacrificio, e i frutti dei loro sforzi, spesso eroici, si possono evidentemente constatare. Ma non è chi non si renda conto che, a lato di una partita nettamente positiva, vi è una partita di bilancio storico che, se non possiamo definire negativa, dobbiamo dire certamente critica, insoddisfacente. Mi riferisco a un certo numero di fondazioni dove gli sforzi e i sacrifici e gli slanci di alcuni iniziatori sono stati altrettanto generosi quanto deludenti se giudicati a lungo termine. Sappiamo certo quanto sia difficile per tutti la situazione vocazionale, sappiamo altresì quanto siano ardui certi apostolati. E tuttavia dobbiamo confessare che il problema nodale di fondo è quasi sempre quello di una inculturazione stentata, spesso non riuscita o riuscita solo in misura inadeguata. Ma anche là dove il carisma ha avuto un vero e vasto successo, dobbiamo riconoscere i rischi ai quali si va continuamente incontro: di chiudersi nel proprio circuito attivo, spesso febbrile. Sono così assorbenti e anche gratificanti certe attività. E di non prestare sufficiente attenzione a quanto realmente avviene nella società e nella Chiesa. Tali esperienze, deludenti o problematiche, ci riportano quindi al cuore della nostra realtà di consacrati per la missione e ci suggeriscono una rinnovata presa di contatto con la fonte. E certo, l'impulso interiore che ancora una volta farà scattare ispirazione, energia creativa, pazienza illimitata, sforzo perseverante, penetrazione di situazioni e di persone, necessari per questa specie di intelligenza del cuore che sta alla base dell'inculturazione, lo otterremo soltanto dall'Eucaristia, cioè dal Cristo reso presente e contemporaneo a noi come unico Redentore, Mediatore e Salvatore.

mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono

0: Benedetto sii tu, o Gesù Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi.
1: E ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te.
1: E fondi il tuo spirito sull'umanità intera.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti.
1: Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce.
1: Sentano il conforto della tua presenza.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Con le parole insegnateci dal Signore Gesù, santifichiamo con cuore ardente il santo nome di Dio.

0: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo Lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Il 19 giugno ricordiamo San Romualdo, l'eremita che fondò Camaldoli. Un santo, Pier Damiani, entrato nell'eremo di Fonte Avellana nel 1035, scrive la vita di un santo, Romualdo, morto nel 1027. Molto probabilmente non si sono mai incontrati, ma Pier Damiani, condividendo gli ideali di Romualdo, ha potuto raccogliere testimonianze vive nella memoria dei contemporanei sulla figura di questo eremita, mai soddisfatto dei traguardi raggiunti e sempre in cerca di poter esprimere al meglio il suo amore per Gesù in un ambiente austero, lontano dal mondo. Romualdo, nato a Ravenna da famiglia ducale, verso la metà del secolo X, intorno al 953, divenne monaco nel monastero di Santa Apollinare in Classe, nella sua stessa città. Insoddisfatto della vita che si conduceva nel cenobio ravennate, spesso coinvolto nei contrasti tra le nobili famiglie cittadine, dopo 3 anni Romualdo decise di lasciare il monastero per seguire un eremita di nome Marino, che viveva nell'area lagunare veneta. Un uomo pio, ma poco dotato della virtù della discrezione nella pratica della vita eremitica. I due asceti si trasferirono a Venezia, dove la personalità di Romualdo godeva di grande stima. Intorno a lui si costituì ben presto un piccolo gruppo di uomini distinti nella società. A Romualdo e a Marino si unì lo stesso doge Pietro Orseolo I, che lasciò la carriera politica attratto dalla vita solitaria. Altri 2 nobili veneziani, Giovanni Gradenigo e Giovanni Morosini, ne seguirono l'esempio. Quando nel 978 giunse a Venezia Guarino, abate di San Michele di Cuxà, il famoso monastero dei Pirenei orientali, il piccolo gruppo dei veneziani lo seguì. Romualdo e Giovanni Gradenigo si fermarono in una cella eremitica presso il monastero e nello stesso modo si comportarono gli altri. Il santo si dedicò al lavoro manuale insieme al Gradenigo, ma nel contempo lesse le vite dei padri e le collazioni, conferenze di Cassiano, un maestro di vita monastica vissuto nel V secolo. Romualdo divenne esperto nella vita ascetica e dal gruppo che lo aveva seguito da Venezia fu riconosciuto come maestro, senza tuttavia assumere le funzioni di superiore o abate. Rimase il consigliere che insegnava le norme della vita eremitica discreta, senza le esagerazioni a volte adottate da Marino. Dopo 10 anni, la feconda esperienza di Cuxà fu interrotta. Da Ravenna giunse notizia che il padre di Romualdo, Sergio, che dopo la partenza del figlio aveva abbracciato la vita monastica, ora stava per abbandonarla. Il santo ritornò in Italia da solo e costrinse il padre a rientrare nel monastero di San Severo in Classe, mentre gli altri compagni si diressero verso Monte Cassino. Da allora Romualdo trascorse la sua vita eremitica in varie località, prima nella palude di Classe e poi in eremi che si scelse nell'Appennino umbro marchigiano, ma nel contempo fondando o riformando anche monasteri di cenobiti presso i quali a volte fissò la propria dimora, senza peraltro entrare a far parte della comunità. Finalmente, attratto ancora dall'eremitismo lacunare, si recò nell'isola del Pereo, a circa 15 chilometri da Ravenna. Qui trovò un uomo venerabile, Guglielmo, che condivise la sua vita austera. E qui venne a incontrarlo il giovane imperatore Ottone III, che lo voleva suo collaboratore nella riforma della Chiesa. E per questo gli chiese di diventare abate di Santa Apollinare in Classe. Romualdo, riluttante, obbedì all'imperatore e in quell'occasione venne ordinato sacerdote e ricevette la croce abbaziale. Rimase nel monastero per 2 anni, senza ottenere i risultati spirituali che si era proposto.

Nel dicembre dell'anno 999 rinunciò all'abbaziato nelle mani dello stesso imperatore e dell'arcivescovo di Ravenna. Poté in tal modo riprendere le sue peregrinazioni dirigendosi questa volta verso Roma e l'Italia meridionale. A Roma incontrò Bruno di Querfort, cappellano dell'imperatore, il quale con altri personaggi della corte seguì Romualdo nell'isola del Pereo per vivere sotto la guida discreta di Romualdo. Chi mai non sarebbe stato colpito, scrive Pier Damiani, chi non avrebbe glorificato la potenza di Dio alla vista di questi uomini fino a ieri vestiti di seta e di oro, pieni di agi, abituati a tutte le raffinatezze e ora con il saio, in clausura, scalzi, sporchi, consumati dal digiuno? Un giorno ritornò nell'isola l'imperatore Ottone III con un'altra richiesta. Il duca di Polonia chiedeva a Romualdo di mandargli alcuni fratelli per condurre vita solitaria nelle foreste dell'est e nello stesso tempo per essere testimoni del Vangelo tra le tribù ancora pagane. Romualdo, per quanto rattristato dalla partenza di due monaci, Giovanni e Benedetto, che si erano subito offerti, li lasciò partire, temendo che non sarebbero più tornati. Due anni dopo, l'11 novembre 1003, furono assassinati insieme ai primi compagni che si erano uniti a loro. Bruno scrisse la vita dei cinque fratelli, quasi presago che la medesima sorte sarebbe toccata anche a lui, ucciso nel 1009 dai pagani della Prussia, insieme a 18 compagni. Per un momento sembrò che Romualdo condividesse gli ideali dell'evangelizzazione e del martirio tra i pagani, ma altri erano e rimasero i suoi obiettivi primari. Costruire nuovi eremi per le anime forti che riteneva idonee alla grande avventura dello spirito e riformare i monasteri che incontrava sulle strade della sua peregrinazione, nel senso di una maggiore austerità per altri penitenti desiderosi di conversione. Non compose però esplicite norme giuridiche.

La regola eremitica del maestro Romualdo, secondo la testimonianza di un discepolo, era questa: siedi in cella come in paradiso, dimentica e gettati dietro le spalle tutto il mondo, vigile e attento ai buoni pensieri come un buon pescatore ai pesci. Unica via, il salterio. Se tu che sei novizio non puoi capire tutto, ora qui, ora là, cerca di salmeggiare in spirito e studiati di intendere con la mente, e quando nel leggere cominci a divagarti, non smettere e non perderti d'animo, ma cerca di riparare col richiamare l'attenzione. Mettiti innanzitutto alla presenza di Dio, perché se la mamma non dona, non c'è da mangiare e il cibo non ha sapore. Romualdo si mantenne fedele a questo programma, fu per due volte in Istria e in occasione del primo soggiorno ebbe alcune esperienze mistiche che si collocano al vertice della spiritualità romualdina: il dono delle lacrime, la comprensione di alcuni segreti scritturali e l'unione mistica nella preghiera. Caro Gesù, caro, dolce come il miele, desiderio ineffabile, dolcezza dei santi, soavità per gli angeli. Nel 1023 o poco dopo fondò a Camaldoli, nella terra del vescovo di Arezzo, alcune celle eremitiche.

Quest'eremo ben presto affiancò un ospizio che in seguito diverrà un vero e proprio cenobio a protezione dell'eremo. Il beato Rodolfo, 1074-1089, quarto priore dell'eremo, redasse il primo corpo legislativo di quella che poi divenne la Congregazione Camaldolese, approvata da Papa Pasquale II nel 1113 con una quarantina di dipendenze. Romualdo continuò le sue peregrinazioni. Si era recato nel monastero di Val di Castro, da lui costruito tra Fabriano e Cingoli, e in una cella presso il monastero, solo e in silenzio, morì il 19 giugno del 1027. Sulla tomba di Romualdo a Val di Castro fu eretto un altare e molti venivano a venerare le reliquie del singolare profeta di Dio. Nel 1140 il corpo del santo fu inumato in un sarcofago della chiesa camaldolese di San Biagio di Fabriano, dove si conserva tuttora.

0: Dio amato di amore eterno. Queste meravigliose parole della Sacra Scrittura vengono alla mente quando la Chiesa si raccoglie presso il cuore di Gesù, meditando i suoi misteri. Tale devoto raccoglimento abbraccia tutto il mese di giugno, ma attinge il suo apice nella solennità del Sacro Cuore. Oggi risuona ancora fervorosa l'eco di quella solennità che nella vita della Chiesa ha una secolare tradizione ed un'attualità sempre viva. Ciascuno di noi rifletta su ciò che lo avvince a quel cuore che ha tanto amato gli uomini.
1: Dice l'Evangelista Giovanni: un soldato con la lancia gli aprì il costato. Il costato aperto ci fa conoscere il suo cuore, che ama fino alla morte. E siamo invitati ad entrare in quell'ineffabile amore che lo ha fatto venire fino a noi. Andiamo dunque al suo cuore, cuore profondo, cuore nascosto, cuore che pensa a tutto, cuore che sa tutto, cuore che ama, anzi, arde d'amore. Per la porta aperta, rendiamoci, almeno nella veemenza dell'amore, simili al suo cuore. Entriamo dunque in quel cuore nascosto fin dall'eternità, svelato ora alla sua morte, con l'apertura del costato.
0: Il cuore non è soltanto un organo che condiziona la vitalità biologica dell'uomo. Il cuore è un simbolo. Parla di tutto l'uomo interiore. Parla dell'interno spirituale dell'uomo. E la tradizione subito ha riletto questo senso della descrizione giovannea. Del resto, in un certo senso, l'Evangelista stesso ha dato a ciò la spinta quando, riferendosi all'attestazione del testimone oculare, che era lui stesso, si è riferito nel medesimo tempo a questa frase della Sacra Scrittura: volgeranno lo squadro a colui che hanno trafitto. Così, in realtà, guarda la Chiesa, così guarda l'umanità. Ed ecco, nel trafitto dalla lancia del soldato, tutte le generazioni dei cristiani hanno imparato e imparano a leggere il mistero del cuore dell'uomo crocifisso, che era ed è il Figlio di Dio.

0: cuore pieno di dolcezza,
1: cuore traboccante di compassione,
0: cuore sovrabbondante di carità,
1: cuore dove soavità e misericordia si distillano in rugiada,
0: cuore amato più d'ogni cosa, ricordati di me.
1: Che la dolcezza della tua carità renda coraggio a questo cuore colpevole.
0: Donaci, o mio Gesù, la grazia di amare te solo, in ogni cosa, di stringerci a te con ardore, di riporre in te ogni speranza, senza limiti.

0: Noi dobbiamo essere trasformati in Gesù e non essere che uno con Lui, perché ciò che è suo sia nostro e ciò che è nostro sia suo, il nostro cuore e il suo cuore, un solo cuore. Noi vediamo come il fuoco incendia tutto, come il sole fa innalzare la nebbia verso il cielo. È così che il suo cuore bruciava d'amore sulla croce, come una fornace le cui fiamme si sprigionano da tutte le parti. Picchia alla porta aperta attraverso la quale si entra, rivolgiti cioè al Signore Gesù. Gli uomini che vogliono possedere Dio bussano a questa porta, prima con grande devozione, al petto squarciato di Gesù e al suo cuore aperto all'amore.
1: Il cuore di Cristo è stato piegato dalla ferita dell'amore per noi, perché anche noi, rispondendo all'amore, attraverso la porta del costato, possiamo entrare nel suo cuore e là amalgamare il nostro amore col suo amore divino, facendo un solo amore, come il ferro fa una cosa sola col fuoco. Si affretti dunque l'uomo ad entrare nel cuore di Cristo, raccolga tutto il suo amore e ne faccia una cosa sola con l'amore divino.
2: Davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Il cuore dell'uomo Dio non giudica i cuori umani. Il cuore chiama, il cuore invita. A questo scopo è stato aperto con la lancia del soldato. Il mistero del cuore si apre attraverso le ferite del cuore. Si apre il grande mistero della pietà. Si aprono le viscere di misericordia del nostro Dio, come dice San Bernardo. Cristo parla nella liturgia di venerdì: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Forse una sola volta, con parole sue, il Signore Gesù si è richiamato al proprio cuore e ha messo in evidenza questo unico tratto, mitezza e umiltà, come se volesse dire che solo con questa via vuole conquistare l'uomo, che mediante la mitezza e l'umiltà vuole essere il re dei cuori. Tutto il mistero del suo regnare si è espresso in queste parole. La mitezza e l'umiltà coprono, in un certo senso, tutta la ricchezza del cuore del Redentore. Questo cuore è fonte di vita e di santità.
1: Vengono alla nostra mente le parole dei mistici: cor ad coro loquitur. Il cuore parla al cuore. Il cuore di Cristo batte e mette all'unisono migliaia di altri cuori. La Chiesa avverte la pulsazione di questi cuori, che certo prelude ad una accelerazione della carità nel nostro mondo moderno. Lo comprendessero gli uomini del nostro tempo.
0: In un mondo che va perdendo la capacità di amare, man mano che perde la capacità di conoscere Dio e facendo dell'uomo centro supremo del suo pensiero e della sua attività, e divinizza se stesso, spegne la luce della verità, vulnera i motivi dell'onestà e della gioia, noi proclameremo la legge dell'amore che ci sublima, dell'amore che sale, dell'amore che osa prefiggere a suo termine l'infinita bontà. Risponderemo a Dio con l'offerta del nostro cuore, con la nostra consacrazione, con l'adempimento del primo e sovrano precetto, quello di amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Sarà la nostra vita un incantevole dialogo con quel Dio che, dopo averci creati, redenti, associati alla sua vita, rivolge a noi la fatale domanda che Cristo risorto rivolse a Pietro: mi ami tu?
1: In un mondo che ha deturpato l'amore in tutte le maniere, ne ha fatto sorgente di indescrivibili bassezze, lo ha confuso col piacere e il piacere ha reso emozione animale, che lo ha sconsacrato nell'innocenza, lo ha deriso nella sua integrità, lo ha mercanteggiato nella sua debolezza, lo ha esaltato per avvilirlo, lo ha esasperato per renderlo complice della passione e del delitto, noi proclameremo la legge dell'amore che ci purifica. Lo rispetteremo negli affetti sacri della famiglia cristiana, lo difenderemo nelle crisi della giovinezza che al vizio preferisce la virtù, all'ignavia delle passioni la virilità del governo di sé. Lo educheremo alla visione serena della bellezza che è nelle cose, nell'umana natura, nell'arte, nella poesia, nell'ideale. Lo innalzeremo alla contemplazione pia e filiale della tutta bella, l'Immacolata Maria.
0: In un mondo, infine, che si divora nell'egoismo individuale e collettivo e crea così gli antagonismi, le inimicizie, le gelosie, le lotte di interessi e le lotte di classe e le guerre, l'odio in una parola, proclameremo la legge dell'amore che si diffonde e si dona, che sa allargare il cuore ad amare gli altri, a perdonare le offese, a servire gli altrui bisogni, a sacrificarsi senza calcoli e senza encomi, a farsi povero per i poveri, fratello per i fratelli, a creare un mondo nuovo di concordia, di giustizia e di pace.

0: Per chi è venuto il Cristo? Cristo è venuto per tutti. L'universalità della redenzione, uno dei dogmi di cui il cattolicesimo fa la sua più forte affermazione e da cui trae la sua stessa definizione, è fra le verità più grandi che siano state annunciate all'umanità ed è l'anima della concezione modernissima che va cercando l'unità del mondo, l'eguaglianza fra i popoli, la fraternità degli uomini e che spinge l'ansia apostolica e missionaria della religione, il fermento vivificatore della civiltà nella collaborazione e nella pace.
1: È il dogma che fa cadere i privilegi, le prepotenze, le dittature, le sopraffazioni, gli imperialismi, i colonialismi e suscita il rispetto della personalità umana in qualunque vita essa si presenti. Sostiene la supremazia del diritto sulla forza, promuove la libertà e la giustizia fra gli uomini.
0: Gli uomini sono tutti amati da Dio e potenzialmente salvati da Cristo e perciò sono egualmente degni di essere considerati, amati, serviti, protetti, perché non esistono discriminazioni di fronte al criterio sommo con cui gli uomini devono essere valutati, cioè di fronte al loro rapporto con Cristo e con Dio. Cristo è Salvatore venuto per tutti.

0: Cristo viene come Salvatore. Dove maggiore è il bisogno di salvezza, ivi più prossima e più operante è la sua missione salvatrice. Egli disse di sé: non hanno bisogno di medico i sani, ma gli ammalati. Egli è venuto come il medico delle profonde malattie umane. Perciò la nostra infermità stessa, qualunque essa sia, anche quella peggiore che è il peccato, piuttosto che ostacolo, diventa in questa visione di inondante misericordia titolo al soccorso del Salvatore divino.
1: Dove abbondò il male, esclama San Paolo, ivi sovrabbondò la grazia. E a rendere più comprensibile, quasi sensibile, questa economia di salvezza, il Signore fisserà lo sguardo sulle deficienze umane di prima evidenza e a svelare le simpatie innate del suo immenso cuore per le nostre sofferenze, per le nostre imploranti desolazioni, farà echeggiare nel mondo il suo inno divino, che è insieme il più umano che mai sia stato pronunciato.
0: Beati voi poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che avete fame, perché sarete saziati.
1: Il mondo moderno, nelle sue maggiori esigenze, sia materiali che spirituali, morali e sociali, ha bisogno di amore, che vuol dire superamento d'ogni sentimento che lo rende infelice e preludio di ogni cosa grande, buona, umana, di cui esso è più che mai oggi capace e forse inconsciamente desideroso.
0: Concedici, Dio di misericordia, di volgere sovente il nostro cuore a te, e quando cadiamo, aiutaci a considerare il nostro peccato con dolore e con la ferma volontà di diventare migliori. Donaci, Signore, un cuore vigile, che nessun vano pensiero riesca a distogliere da te, un cuore nobile, che non si lasci sedurre da nessun affetto indegno, un cuore retto che non sia viziato da nessuna cattiva intenzione, un cuore forte che non si arrenda di fronte alle difficoltà, un cuore libero che non si lasci imbrigliare da nessuna torbida passione. Infondici, Signore, un amore che non si stanchi mai di cercarti.

0: La parte del cuore di Gesù nella redenzione è assolutamente preponderante. Fonte di ogni grazia, il cuore di Cristo è il centro vitale di tutto il mondo soprannaturale, l'anima del regno di Dio. Infatti, ogni grazia attuale è una discesa invisibile dello Spirito Santo nell'anima nostra. Questa discesa non differisce da quella avvenuta nel giorno di Pentecoste, se non nel modo in cui allora si manifestò. Ora, come nella Pentecoste, il Verbo come Dio ci invia lo Spirito Santo, ma è nostro Signore che ci ottiene questo invio. Ed io prego il Padre affinché vi sia mandato un altro Paraclito. Dunque la preghiera del Sacro Cuore, con tutti i suoi meriti, ottiene tutte le Pentecosti invisibili che avvengono nelle anime degli uomini. Il Sacro Cuore è l'autore di tutte le grazie, perché ce le ha meritate, le intercede dal Padre e le distribuisce. Come il cuore fisico nel corpo umano, il Sacro Cuore è il motore e il regolatore della vita nel corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa.
1: Ai piedi della croce dobbiamo, come San Tommaso, cercare la scienza e la sapienza. Troveremo nel cuore di Gesù le lezioni inesauribili.

0: indescrivibili e più sublimi. Ciascun battito di questo cuore divino è un atto di infinita giustizia, di infinita misericordia, di infinita potenza, di infinita sapienza. Uniamoci a questo cuore tutte le volte che siamo tentati o turbati.
1: Il cuore di Gesù è un cuore sacerdotale. Il sacrificio, l'immolazione di sé e la glorificazione del Padre saranno la sua opera, il pensiero dominante della sua vita, l'inclinazione costante del suo cuore. Il suo cuore, umano e divino, sarà eternamente un cuore sacerdotale. A questo cuore si ispira in particolare la congregazione dei sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù.
2: Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, sia dunque Gesù Cristo il centro della vostra vita, dei vostri ideali, dei vostri interessi, delle vostre finalità. Con la parola, con la predicazione, con gli scritti, con gli strumenti della comunicazione sociale, diffondete l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Ma specialmente predicatelo e diffondetelo con l'esempio della vostra vita sacerdotale religiosa, animata dalla fede, dalla visione soprannaturale della realtà e corroborata della fedeltà assoluta e gelosa ai consigli evangelici della povertà, della castità e dell'obbedienza che vi configurano a Cristo. Riproducete nel vostro cuore, secondo la felice espressione del padre Deon, la santità del cuore di Gesù.
0: Gesù dolcissimo, Redentore del genere umano, riguarda noi umilmente prostrati dinanzi al tuo altare. Noi siamo tuoi e tuoi vogliamo essere, e per poter vivere a te più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi oggi spontaneamente si consacra al tuo sacratissimo cuore.
1: Molti purtroppo non ti conobbero mai. Molti, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiarono. O benignissimo Gesù, abbi misericordia degli uni e degli altri, e tutti quanti attira al tuo cuore santissimo. O Signore, sii il re non solo dei fedeli, ma anche dei figli prodighi.
0: Sii il re di coloro che vivono nell'inganno dell'errore, o per discordia da te separati. Richiamali al porto della verità e all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo vile e un solo pastore.
1: Largisci, Signore, incolumità e libertà alla tua Chiesa.
0: Largisci a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine.
1: Fa che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce. Sia lode a quel cuore divino da cui venne la nostra salvezza.

il Sacro Cuore vivifica tutta la Chiesa ed attira gli uomini che hanno aperto i loro cuori all'inscrutabile ricchezza di questo unico cuore. Desidero in modo particolare unirmi spiritualmente con tutti coloro che a questo divin cuore ispirano particolarmente i loro cuori umani. Quanto è necessario nella Chiesa questa schiera di cuori vigilanti, perché l'amore del cuore divino non rimanga isolato e non ricambiato. Tra questa schiera meritano una particolare menzione tutti coloro che offrono le loro sofferenze come vive vittime in unione con il cuore di Cristo trafitto sulla croce. Trasformata così con l'amore, la sofferenza umana diventa un particolare lievito della salvifica opera di Cristo nella Chiesa.

0: La redenzione del mondo nel cuore del Figlio di Dio.
1: Speciale a cura di Franca Salerno.
0: Nel corso del programma avete ascoltato brani scelti dai discorsi pronunciati da Sua Santità Giovanni Paolo II.
1: Ed inoltre preghiere e meditazioni tratte dalle opere di San Bernardino da Siena, Santa Gertrude la Grande, Eckhart detto il Maestro, Ludolfo di Sassonia, Paolo VI, San Tommaso d'Aquino, Leon Deon, Pio XI.
0: Con le voci di Franca Salerno e Silvio Albani.
1: Consulenza musicale di Arnaldo Morelli.
0: Tecnico del suono Alberto Goroni.
1: Una trasmissione speciale realizzata da Franca Salerno per il programma italiano della Radio Vaticana.

0: Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.
1: E dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo oggi i misteri dolorosi. Nel primo mistero della sofferenza del Signore consideriamo Gesù che agonizza e suda sangue nel Getsemani. Con tutto il cuore ti preghiamo, concedici, o Signore, di lottare con tutte le forze fino alla fine per la verità. Se verrà il tempo della prova, ci trovi preparati. Non crolli la nostra casa e non sia distrutta dalla tempesta, come se fosse costruita sulla sabbia. E quando soffieranno i venti contrari, resistano le nostre opere come hanno resistito fino ad oggi, quando non sono minate dall'interno. Aiutaci, o Signore, per la tua agonia, a prepararci ad ogni nostra prova, manifestandoci sempre in ogni tribolazione il tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco del

0: Gesù, amore.
1: Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene crudelmente flagellato alla colonna. Di fronte alla sofferenza del Signore, meditiamo sulla nostra sofferenza e preghiamo come ha pregato un martire dei primi secoli. Signore, ti ringrazio che mi hai fatto degno del martirio, che non so come ringraziarti abbastanza. Dammi la pazienza e liberami dai tormenti. Ti prego, vieni in mio aiuto, salvami e proteggimi, perché non perda la serenità. Signore, dammi la pazienza. La sofferenza è breve, l'accetto volentieri. Signore, fa che non sia confuso. Signore, ti chiedo la pazienza. In te ripongo ogni mia speranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù incoronato di pungentissime spine. Di fronte alla sofferenza e alla umiliazione subita dal Signore per amore mio, mi prostro in vera e sincera adorazione e chiedo umilmente perdono. Signore, sono oppresso da un peso. Non posso più alzare la testa perché ti ho provocato e ho fatto il male davanti a te. Non ho seguito la tua volontà, non ho custodito la tua parola. E adesso piego il ginocchio e chiedo la tua bontà. Signore, ho fatto il male, riconosco il male fatto. Ti supplico nella preghiera, lasciami andare libero. Tu sei il Signore di chi domanda perdono. Manifesta la tua bontà, salvami con la tua misericordia, perché sono povero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Ci accostiamo a te, Gesù, così come si è accostata a tua madre, la Veronica, il Cireneo, le pie donne, e ci prostriamo per adorare la tua croce. O croce, indicibile amore di Dio, gloria del cielo, salvezza eterna, sostegno dei giusti, luce dei cristiani, per te sulla terra Dio nella carne si è fatto schiavo, per te in cielo l'uomo è stato fatto re, per te è sorta la luce vera, la notte è stata vinta. Tu hai rovesciato per noi gli idoli delle nazioni, tu sei il legame della pace che unisce gli uomini in Cristo, sei diventata la scala per cui l'uomo sale al cielo, sei sempre per noi fedeli la colonna e l'ancora, sostieni la nostra casa, conduci la nostra barca, nella croce si afferma la fede, in essa si prepari la nostra gloria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù crocifisso e morto in croce alla presenza della Madre Sua Santissima. Ci prostriamo, Signore, davanti alla Tua morte e Ti riconosciamo che sei il nostro Salvatore. Anche noi ci battiamo il petto come il centurione e proclamiamo: veramente tu sei il Figlio di Dio. Tu sei per me padre e madre. Tu sei per me fratello e amico. Tu sei per me servo e padrone. Tu sei il tutto e il tutto è in me. Tu sei colui che vive. Niente esiste all'infuori di te. Anche voi, fratelli, rifugiatevi in Lui. Comprenderete che solo in Lui anche voi potete vivere. Noi ti chiediamo quello che ci hai promesso. Ti lodiamo e ti ringraziamo. Anche se siamo deboli uomini, riconosciamo che tu sei il solo Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudicici.
1: Cristo esaudicici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendori di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Il 19 giugno ricordiamo San Romualdo, l'eremita che fondò Camaldoli. Un santo, Pier Damiani, entrato nell'eremo di Fonte Avellana nel 1035, scrive la vita di un santo, Romualdo, morto nel 1027. Molto probabilmente non si sono mai incontrati, ma Pier Damiani, condividendo gli ideali di Romualdo, ha potuto raccogliere testimonianze vive nella memoria dei contemporanei sulla figura di questo eremita, mai soddisfatto dei traguardi raggiunti e sempre in cerca di poter esprimere al meglio il suo amore per Gesù in un ambiente austero, lontano dal mondo. Romualdo, nato a Ravenna da famiglia ducale, verso la metà del secolo X, intorno al 953, divenne monaco nel monastero di Santa Apollinare in Classe, nella sua stessa città. Insoddisfatto della vita che si conduceva nel cenobio ravennate, spesso coinvolto nei contrasti tra le nobili famiglie cittadine, dopo 3 anni Romualdo decise di lasciare il monastero per seguire un eremita di nome Marino, che viveva nell'area lagunare veneta. Un uomo pio, ma poco dotato della virtù della discrezione nella pratica della vita eremitica. I due asceti si trasferirono a Venezia, dove la personalità di Romualdo godeva di grande stima. Intorno a lui si costituì ben presto un piccolo gruppo di uomini distinti nella società. A Romualdo e a Marino si unì lo stesso doge Pietro Orseolo I, che lasciò la carriera politica attratto dalla vita solitaria. Altri 2 nobili veneziani, Giovanni Gradenigo e Giovanni Morosini, ne seguirono l'esempio. Quando nel 978 giunse a Venezia Guarino, abate di San Michele di Cuxà, il famoso monastero dei Pirenei orientali, il piccolo gruppo dei veneziani lo seguì. Romualdo e Giovanni Gradenigo si fermarono in una cella eremitica presso il monastero e nello stesso modo si comportarono gli altri. Il santo si dedicò al lavoro manuale insieme al Gradenigo, ma nel contempo lesse le vite dei padri e le collazioni, conferenze di Cassiano, un maestro di vita monastica vissuto nel V secolo. Divenne esperto nella vita ascetica e dal gruppo che lo aveva seguito da Venezia fu riconosciuto come maestro, senza tuttavia assumere le funzioni di superiore o abate. Rimase il consigliere che insegnava le norme della vita eremitica discreta, senza le esagerazioni a volte adottate da Marino. Dopo 10 anni, la feconda esperienza di Cuxà fu interrotta. Da Ravenna giunse notizia che il padre di Romualdo, Sergio, che dopo la partenza del figlio aveva abbracciato la vita monastica, ora stava per abbandonarla. Il santo ritornò in Italia da solo e costrinse il padre a rientrare nel monastero di San Severo in Classe, mentre gli altri compagni si diressero verso Monte Cassino. Da allora Romualdo trascorse la sua vita eremitica in varie località, prima nella palude di Classe e poi in eremi che si scelse nell'Appennino umbro marchigiano, ma nel contempo fondando o riformando anche monasteri di cenobiti presso i quali a volte fissò la propria dimora, senza peraltro entrare a far parte della comunità. Finalmente, attratto ancora dall'eremitismo lacunare, si recò nell'isola del Pereo, a circa 15 chilometri da Ravenna. Qui trovò un uomo venerabile, Guglielmo, che condivise la sua vita austera. E qui venne a incontrarlo il giovane imperatore Ottone III, che lo voleva suo collaboratore nella riforma della Chiesa. E per questo gli chiese di diventare abate di Santa Apollinare in Classe.

9 rinunciò all'abbaziato nelle mani dello stesso imperatore e dell'arcivescovo di Ravenna. Poté in tal modo riprendere le sue peregrinazioni dirigendosi questa volta verso Roma e l'Italia meridionale. A Roma incontrò Bruno di Querfort, cappellano dell'imperatore, il quale con altri personaggi della corte seguì Romualdo nell'isola del Pereo per vivere sotto la guida discreta di Romualdo. Chi mai non sarebbe stato colpito, scrive Pier Damiani, chi non avrebbe glorificato la potenza di Dio alla vista di questi uomini fino a ieri vestiti di seta e di oro, pieni di agi, abituati a tutte le raffinatezze e ora con il saio, in clausura, scalzi, sporchi, consumati dal digiuno? Un giorno ritornò nell'isola l'imperatore Ottone III con un'altra richiesta. Il duca di Polonia chiedeva a Romualdo di mandargli alcuni fratelli per condurre vita solitaria nelle foreste dell'est e nello stesso tempo per essere testimoni del Vangelo tra le tribù ancora pagane. Romualdo, per quanto rattristato dalla partenza di due monaci, Giovanni e Benedetto, che si erano subito offerti, li lasciò partire, temendo che non sarebbero più tornati. Due anni dopo, l'11 novembre 1003, furono assassinati insieme ai primi compagni che si erano uniti a loro. Bruno scrisse la vita dei cinque fratelli, quasi presago che la medesima sorte sarebbe toccata anche a lui, ucciso nel 1009 dai pagani della Prussia, insieme a 18 compagni. Per un momento sembrò che Romualdo condividesse gli ideali dell'evangelizzazione e del martirio tra i pagani, ma altri erano e rimasero i suoi obiettivi primari: costruire nuovi eremi per le anime forti che riteneva idonee alla grande avventura dello spirito e riformare i monasteri che incontrava sulle strade della sua peregrinazione, nel senso di una maggiore austerità per altri penitenti desiderosi di conversione. Non compose però esplicite norme giuridiche.

La regola eremitica del maestro Romualdo, secondo la testimonianza di un discepolo, era questa: siedi in cella come in paradiso, dimentica e gettati dietro le spalle tutto il mondo, vigile e attento ai buoni pensieri come un buon pescatore ai pesci. Unica via, il salterio. Se tu che sei novizio non puoi capire tutto, ora qui, ora là, cerca di salmeggiare in spirito e studiati di intendere con la mente, e quando nel leggere cominci a divagarti, non smettere e non perderti d'animo, ma cerca di riparare col richiamare l'attenzione. Mettiti innanzitutto alla presenza di Dio, perché se la mamma non dona, non c'è da mangiare e il cibo non ha sapore. Romualdo si mantenne fedele a questo programma, fu per due volte in Istria e in occasione del primo soggiorno ebbe alcune esperienze mistiche che si collocano al vertice della spiritualità romualdina: il dono delle lacrime, la comprensione di alcuni segreti scritturali e l'unione mistica nella preghiera. Caro Gesù, caro dolce come il miele, desiderio ineffabile, dolcezza dei santi, soavità per gli angeli. Nel 1023 o poco dopo fondò a Camaldoli, nella terra del vescovo di Arezzo, alcune celle eremitiche. A quest'eremo ben presto affiancò un ospizio che in seguito diverrà un vero e proprio cenobio a protezione dell'eremo. Il beato Rodolfo, 1074-1089, quarto priore dell'eremo, redasse il primo corpo legislativo di quella che poi divenne la Congregazione Camaldolese, approvata da Papa Pasquale II nel 1113 con una quarantina di dipendenze. Romualdo continuò le sue peregrinazioni. Si era recato nel monastero di Val di Castro, da lui costruito tra Fabriano e Cingoli, e in una cella presso il

monastero, solo e in silenzio, morì il 19 giugno del 1027. Sulla tomba di Romualdo a Val di Castro fu eretto un altare e molti venivano a venerare le reliquie del singolare profeta di Dio. Nel 1140 il corpo del santo fu inumato in un sarcofago della chiesa camaldolese di San Biagio di Fabriano, dove si conserva tuttora.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, venerdì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Gesù Salvatore, luce vera del mondo, accogli le primizie della nostra preghiera.
2: Risveglia in noi la fede, la speranza, l'amore. Dona pace e concordia e letizia perfetta.
1: Lenisci con le lacrime la durezza dei cuori. Accendi il desiderio della patria beata.
2: A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Contro di te abbiamo peccato, pietà di noi, o Signore.
2: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato. I miei occhi grondano lacrime, notte e giorno, senza cessare.
1: Da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita mortale.
2: Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada. Se percorro la città, ecco gli orrori della fame.
1: Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare.
2: Hai forse rigettato completamente Giuda? Oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpito? E non c'è rimedio per noi?
1: Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. L'ora della salvezza, ed ecco il terrore.
2: Riconosciamo la nostra iniquità, Signore, l'iniquità dei nostri padri. Contro di te abbiamo peccato.
1: Ma per il tuo nome non abbandonarci, non render spregevole il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.
1: Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
2: Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
1: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
2: Poiché buono è il Signore, eterna è la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida.
2: Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte. Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
2: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore. Il Signore ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
2: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
2: Volgiamo il nostro sguardo al Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, e diciamo con fiducia:
3: salva il tuo popolo, Signore.
2: Benedetto sei tu, o Gesù, Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi.
1: E ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
2: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te.
1: E fondi il tuo spirito sull'umanità intera.
2: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti.
1: Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
2: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce.
1: Sentano il conforto della tua presenza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: abbiate paura, ce l'ha ripetuto tante volte il defunto Giovanni Paolo II. E oggi Gesù lo dice a quegli apostoli che ha inviato in missione, ma lo ripete per tutti noi. Essere cristiani vuol dire manifestare con le opere e con le parole la gioia del Salvatore, di colui che ha dato pienezza alla nostra vita. Unica salvezza è Gesù Cristo, e noi dobbiamo dirlo al mondo. In un tempo in cui la religione è sentita come fatto privato, spesso intimistico, risuona questa parola: andate, predicatelo sui tetti. Non mancate agli appuntamenti con la storia, siate vicini agli altri, annunciando, condividendo il grande segreto che ha trasformato la vostra vita. La paura si vince quando prendiamo coscienza che proprio al nostro orecchio è stata annunciata la speranza, quello che manca a tanti nostri contemporanei, che al nostro orecchio è stata data la parola della vera pace. E allora su questa parola, su questo Vangelo che è una notizia di gioia, noi vorremmo giocare la vita. E guardando i fratelli più indifferenti, più lontani, che non hanno mai sentito parlare di lui, senza timore offrire la nostra bella testimonianza. Perché abbiamo paura? Le nostre paure sono tutte collegate con la morte. Abbiamo paura di morire nella considerazione degli altri e ci teniamo al successo, a essere ammirati. Abbiamo paura di morire ammalandoci e allora temiamo la malattia. Abbiamo paura di spegnere gli occhi su questa terra e con la morte non siamo riconciliati. Oggi Gesù dice: no, non abbiate paura, neppure di quelli che possono uccidere il corpo. Temete piuttosto la perdizione, che è annullare la nostra vita, toglierle il significato, il peso che la nostra vita ha su questa terra, che è quello di rendere gloria a Dio. I veri nemici, gli omicidi, sono quelli che continuano a uccidere l'anima, la nostra anima, l'anima della nostra gioventù, l'anima a volte di tante persone che nella vita hanno faticato e che a un certo punto sono come disincantate, pensano di essersi fatte da soli e non sanno dire un grazie al Creatore e non hanno più l'umiltà di chiamare Dio con il nome di papà. Oh, quanti omicidi delle anime attorno a noi, quando strappano la purezza dal cuore delle giovani generazioni, quando insegnano che l'imbroglio, la furbizia è la strada da percorrere per poter avanzare in carriera, o quando non hanno peli sulla lingua nel disprezzare gli altri fino a togliere ogni rispetto. Oh, gli uccisori dell'anima, quelli che ci dicono che la felicità dipende dai beni materiali, dalle cose di cui possiamo disporre, quelli che ci dicono: stordisciti, divertiti, questa è la vita. Uccisori dell'anima, dai quali oggi Gesù ci mette in guardia per non cadere nella perdizione. E la morte la vorremmo considerare un fatto naturale, un ritorno a Dio. La sicurezza viene dall'abbraccio che Lui tende a coloro che completano il loro cammino su questa terra. Ci rincuora Gesù dicendo: al vostro fianco ci sono io, come sono stato con tutti i perseguitati. Noi abbiamo ascoltato la confessione del profeta Geremia, che andava controcorrente, cocciuto nel difendere l'idea di Dio in un mondo, in una società come la sua, dove i potenti andavano in cerca di appoggi, di alleanze umane. In qualche momento è così scoraggiato da chiedere: Signore, basta, non ce la faccio più ad essere un tuo profeta in questa società, lasciami tornare a casa. E poi si ravvivava dentro di lui come un fuoco la chiamata del Signore, e resisteva a questa tentazione di chiudersi nel privato. Quali occasioni abbiamo per testimoniare la nostra fede? Oh, quante volte anche noi siamo così meschini, abbiamo scarsa considerazione di nostro Signore. Oggi vorremmo domandare di essere più innamorati di Lui. Allora avvertiremo dentro di noi una ferita profonda, saremo molto sensibili quando ci attaccano il Signore, quando ci attaccano il crocifisso, quando colpiscono la sua comunità, la Chiesa che è nostra madre. Non ci vergogneremmo di difenderlo, anche se a denigrarlo sono quelli che credono di saperla lunga, come è stato in occasione del recente referendum. Tutti i giornali, i grandi intellettuali che si schieravano per la ricerca scientifica, loro per fortuna e per grazia di Dio sono stati sconfitti dal buon senso dei semplici, che vuole mettersi dalla parte degli ultimi, anche dell'embrione che è l'ultimo, l'indifeso per eccellenza. Ma quante occasioni puoi trovare a scuola un professore che ti dice che l'aborto è segno della libertà della donna, della sua autonomia? Hai il coraggio di alzare la mano e di dire: non sono d'accordo con lei, e magari ti vedrà di brutto occhio. E poi al bar magari ci troviamo ad azzuffarci per difendere la squadra del cuore e non facciamo nessuna reazione quando sentiamo bestemmiare il nome di Dio o disprezzare i cristiani, oppure in un gruppo dove sentiamo colpire uno che non è presente, criticare pesantemente il comportamento degli altri, e non abbiamo il coraggio di dire: no, non si può parlare alle spalle di nessuno. Gesù ci ha detto di non giudicare gli altri. Quante occasioni per fare del bene. Mi diceva un primario venerdì sera che passava in corsia, si era fermato con gli altri medici davanti a una paziente molto grave che difatti è venuta a mancare nella notte successiva, giovane 27 anni, consumata dal tumore. Stava respirando con l'ossigeno, i medici avevano scritto le loro cartelle e lui aveva fatto un passo indietro, si era abbassato e le aveva sussurrato all'orecchio: domenica, sarebbe oggi, devo andare a Međugorje, la ricorderò alla Madonna. Quella parola del primario ha illuminato la paziente, è stato il suo ultimo grande sorriso, la medicina più giusta che poteva dare in quel momento. Oh, quante occasioni, tutti, nel posto dove ci troviamo, giovani e grandi, per manifestare quanto è grande il Signore, com'è vicino a noi e com'è urgente parlare di Lui in un mondo che vorrebbe seppellirlo perché presenta solo l'orgoglio, l'arroganza dell'uomo e non l'amore di Dio per noi, non la sua paternità che ci accoglie, non l'unica salvezza che viene dal Signore Gesù. Non abbiate paura. E oggi non vorremmo essere come Don Abbondio, che diceva: il coraggio uno non se lo può dare. Sì, Gesù ci dà il suo coraggio. Prendiamolo a larghe mani dall'Eucarestia e, uscendo di qui in suo nome, diventiamo testimoni un po' più coraggiosi e convinti.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Fucecchio in provincia di Firenze. Il comune si trova a 25 metri sul livello del mare e conta poco più di 23.000 abitanti. La città di Fucecchio è conosciuta fin dall'antichità perché crocevia di importanti strade come la via Francigena e la Romea Strata. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Fucecchio.

0: all'incontro con il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, all'interno del suo ufficio dove lavora ogni giorno. Allora, sindaco, ci presenti il comune di Fucecchio.
1: Il comune di Fucecchio è un comune che secondo me si distingue un po' nel panorama della Toscana, perché Fucecchio è nato tanti anni fa. Fucecchio è una città storica importante, anche se la parte della storia è sempre stata un po' sottaciuto, perché qui nel nostro territorio concerie, calzaturifici hanno sempre fatto un po' da padroni. Però Fucecchio, pensate, era un coacervo di strade storiche che conduceva a Roma. La via Francigena, la Romea Strada attraversavano proprio il poggio di Fucecchio, il castello dei Conti Cadolingi. Era una famiglia importante che veniva da Pistoia, la realizzazione del castello, e tutti i pellegrini attraversavano. Ma lo sapete perché? L'unico ponte in muratura fra Firenze e Pisa che attraversava l'Arno era proprio qui a Fucecchio, e quindi anziché attraversare l'Arno su una zattera, attraversavano proprio sul ponte in muratura. E quindi Fucecchio viene da lontano. Oggi Fucecchio è un paese, diciamo, attivo, inclusivo, è composto da oltre il 17% di popolazione straniera, ben integrata nella nostra comunità, e grazie a tutte le nostre scuole cerchiamo di vivere tutti insieme nel miglior modo possibile. L'attività, come dicevo, è calzaturifici, conciaria, ma anche il turismo, perché nelle nostre frazioni delle Cerbaie, le colline delle Cerbaie e il Padule di Fucecchio, ci sono molti agriturismi molto interessanti anche per questo turismo lento che il Covid poi insegna alla fine, no? Non più le grandi città, la calca nelle grandi città, ma in questi piccoli paesi dove si parte la mattina e si visita Lucca, si visita Firenze, si visita Pisa. Siamo nel bel mezzo di queste belle città toscane.
0: Che cos'è Fucecchio per lei?
1: Allora, io sono sindaco, quindi per me Fucecchio è la mia vita in questo periodo. Io, pensate, ho una famiglia anche numerosa, ho 4 figli, quindi avrei da fare tante cose anche a casa, ma io vivo qui perché non è un lavoro fare il sindaco, è una passione, e io in questi anni cerco di mettercela tutta per ridare alla comunità fucecchiese una visione di Fucecchio bella, lungimirante, una prospettiva di lavoro del futuro, una prospettiva sociale migliore di quella che è. Cercare di vivere bene in una cittadina toscana, specialmente se si parla anche Dante, Leonardo da Vinci, il Boccaccio, la Toscana credo che sia una delle regioni più belle al mondo, e quindi ogni sindaco secondo me dovrebbe metterci un pizzico di fantasia per trasformarla veramente in quel che deve essere. Si deve insegnare al mondo noi da queste parti.
0: E all'interno della maestosa collegiata di Fucecchio dedicata a San Giovanni Battista incontriamo Monsignor Andrea Pio Cristiani, parroco di Fucecchio. Ci presenti la comunità cristiana?
2: Molto volentieri. Vorrei precisare che in quest'ultimo periodo di tempo, in questi ultimi 10-15 anni, abbiamo investito più sull'unità pastorale che non sulla specificità della parrocchia, più salvaguardando, diciamo, tutte le tradizioni, le consuetudini e certe attività che sono proprie specifiche della parrocchia. Però la linea pastorale che abbiamo cercato di darci è una linea unitaria, con una certa libertà anche dei fedeli che possono, diciamo, rivolgersi talvolta per le celebrazioni nella chiesa, nell'altra chiesa. Dunque abbiamo 6 chiese, è un numero piuttosto significativo, e sono tutte officiate. Ecco, però nei momenti grandi delle solennità, delle feste, la comunità si riunisce, abbiamo una collegiata capiente, e certe volte, soprattutto in questo tempo del Covid, per esempio, li facciamo funzionare ambedue contemporaneamente.
0: E la collegiata vive in comunione con l'antica Abbazia del Santissimo Salvatore, oggi Monastero delle Clarisse.
2: Certo, questa unione spirituale ma anche liturgica, diciamo, si perde nella notte dei tempi. Basti pensare che questa abbazia era abitata da San Pietro Igneo, dunque uno dei grandi campioni del Medioevo, un grande protagonista della riforma della Chiesa, e dunque si sente ancora il sapore della sua presenza. E a tutt'oggi sono arrivate già da 200 anni le Clarisse, e con le quali c'è un ottimo rapporto, perché diciamo è il centro più intenso della spiritualità della comunità. Avere nel cuore stesso della città vecchia di Fucecchio un monastero, e poi con 9 monache, insomma di questi tempi anche fiorente si potrebbe dire, è veramente una gioia, ma anche un punto di riferimento di tutti, un riferimento spirituale, un aiuto anche di ascolto e un aiuto anche per i poveri. Sono molti i poveri che si rivolgono, c'è la mensa che funziona a mezzogiorno e le suore sono sempre pronte ad aiutare chi bussa al loro monastero.
0: Il patrono di Fucecchio è San Candido.
2: È particolare questo, perché veniva anche lui dall'Africa del Nord, dunque io scherzosamente dico sempre, guardiamo un po', lui è stato il primo africano probabilmente che è arrivato da noi, ha aperto la strada, è stato l'apripista del nostro comune di Fucecchio. Oggi sono molti della comunità africana che vengono ad abitare qui da noi. È il 3 ottobre, peraltro la sua festa, peraltro che coincide con la giornata di memoria dei migranti, dunque questo soldato dal bel nome Candido. Dunque a lui la comunità fuscecchiese tutta, direi, anche delle frazioni, è molto attaccata.
0: Ma grande fede c'è per la Madonna?
2: Una grande fede per la Madonna. In effetti noi abbiamo la singolarità di una Madonna che è detta Madonna di Piazza. Peraltro è un alto rilievo di grande prestigio, probabilmente viene da qualche anonima scuola, ma di alto livello fiorentino. La famiglia Galleni l'aveva commissionata agli inizi del 600 ed era stata posta nella piazza della Collegiata, se non che nella peste del 600, quella di cui ci parlerà poi più tardi il Manzoni, i fucecchiesi, che avevano grande pietà popolare, si rivolsero a lei, e successe che nessuno nel castello medievale perì a motivo della peste. Se ne ricordarono i fucecchiesi. Allora la Madonna, che era all'esterno, trionfalmente fu portata in chiesa e con stupore del popolo apparve come un bubbone, una macchia scura sulla guancia sinistra della Vergine, che è ben visibile anche ai nostri giorni.
0: Adesso siamo all'interno di uno degli agriturismi del territorio di Fucecchio e la signora Cristina Cartura, devo dire che ci ha preparato una tavolata con le eccellenze gastronomiche del territorio. Innanzitutto siamo in una residenza storica qui, no?
3: Sì, abbastanza, perché questo era un ostello, almeno quello che dicono i libri storici, cioè dove si arrivava. Infatti questa stalla, vedete che c'è un arco, poi c'era il lucernario lì, quindi era una zona proprio probabilmente della Francigena dove arrivavano i pellegrini e potevano sostare qui.
0: Andiamo a presentare questi piatti.
3: Ma guardi, io ho preparato un menù tipico del nostro agriturismo, quindi dalla parte sua ci sono crostini, salumi locali, il formaggio fatto dal nostro pastore, baccelli, panzanella. Poi andiamo avanti con la zuppa di pane, che non è diversa dalla ribollita fiorentina. Poi questa è una tagliatella sul cinghiale, tagliatella naturalmente fatta a mano. Questo invece è un maccheroncino su un semplice ragù toscano, sempre fatto di vitello. Questo è un fegatello di maiale, quindi è maiale scamerita, poi fatto cuocere nel lardo del maiale con un cannellino che è il fagiolo toscano. Questo invece è il bozzoletto, che è tipico del padule di Fucecchio, perché gli uccelli che vengono cacciati da noi e vengono mangiate con delle verdure che possono essere rape oppure bietole, comunque sempre verdure lessate, e l'uccello fatto sempre in umido. E questo invece è un fritto misto carciofi e coniglio, che quindi è sempre una nostra produzione, è una cosa tipica. Questa invece è una cosa un po' particolare, perché da noi viene chiamata la scaloppa alla livornese, che è strano perché noi siamo in provincia di Firenze e con Livorno saremo un po' in contrasto, però è una braciola prima fritta e poi passata in umido con pomodoro, prezzemolo e aglio. Però è un piatto tipico di queste zone, anche se viene chiamata scaloppa alla livornese. Mi dispiace per i livornesi o per i fiorentini.
0: Poi abbiamo l'olio e il vino.
3: Allora, questo è il nostro olio. È un olio di mignolo di produzione propria, non è in vendita perché è un prodotto di nicchia, come il vino rosso, che è una produzione nostra e quindi che utilizziamo solo all'interno del nostro agriturismo.
0: Il pane è il classico pane toscano,
3: il
0: no?
3: Pane è il tipico pane toscano senza sale.
0: Però prima di fare il cin cin io la voglio portare anche ai tozzetti.
3: Ah, è vero, me li sono dimenticati. Il tipico cantuccino toscano, questo è il dolce di tutte le feste, accompagnato al vino del prete, perché è quello con cui il prete dice la messa.
0: E una delle eccellenze di Fucecchio è senz'altro la Fondazione Montanelli Bassi, e con il professor Alberto Malvolti andiamo a scoprirla. Io inizierei proprio dal luogo dove ci troviamo.
1: Ecco, qui ci troviamo nello studio di Milano, cioè in uno dei due studi di Montanelli trasferiti qui a Fucecchio nella sede del Palazzo della Volta. Dopo la morte di Indro, questi due studi, quello che aveva a Roma in Piazza Navona e quello che aveva a Milano nel centro di Milano, sono stati trasferiti qui a Fucecchio grazie a una donazione dell'erede Montanelli. E quindi qui abbiamo potuto ricostruire, letteralmente trasferire anzi, tutti i suoi libri, i documenti, le cose che gli erano più vicine, i quadri, il tavolo dove lui lavorava quotidianamente, oltre a tutti naturalmente i suoi ricordi personali a cui era particolarmente affezionato.
0: E qui abbiamo anche tante foto.
1: Qui abbiamo tante foto, abbiamo le foto degli amici di Indro, quelli che sono stati in corrispondenza più stretta con lui, che sono stati i suoi collaboratori, ai quali lui era particolarmente affezionato. Tra le fotografie vediamo anche quelle che le ricordano i momenti trascorsi da Montanelli in Etiopia durante la guerra d'Abissinia del 1936, con i suoi ascari, il famoso 20° battaglione eritreo sul quale lui ha scritto anche un libro.
0: E non possiamo non citare la lettera 22.
1: Questa è la famosa lettera 22, quella che è diventata ormai il simbolo di Indro Montanelli, è la macchina che lui ha usato dagli anni 50 in poi, una delle sue tante macchine da scrivere che lui ha sempre usato, rifiutando i computer e l'elettronica e tutto quanto.
0: Abbiamo anche degli scritti poi di Montanelli, no?
1: Sì, abbiamo degli scritti. Noi abbiamo un archivio dove sono conservate le sue lettere, i suoi manoscritti, a dire la verità i suoi dattiloscritti, perché lui scriveva pochissimo a mano, scriveva tutto a macchina, qualche cosa abbiamo anche di manoscritto, e poi abbiamo tutti i suoi libri, i suoi giornali, insomma abbiamo un archivio che consente a chi vuole studiare la formazione e la professione di Indro Montanelli di documentarsi in tutta la sua ampiezza.
0: Qui siamo nel punto più alto di Fucecchio, il monastero delle Clarisse del Santissimo Salvatore, con la badessa. Punto più alto di Fucecchio, il monastero delle Clarisse del Santissimo Salvatore, con la badessa, madre Giovanna Maria,

0: comunità. Fino a qualche anno fa eravamo in 5. In questo periodo, diciamo, di tanta sofferenza, per noi è stato un momento, diciamo, di arricchimento, ecco perché si sono unite a noi due consorelle della comunità di Viterbo. Purtroppo a Viterbo le nostre clarisse non sono più presenti, e altre due sorelle che erano del monastero di Aversa si sono unite a noi, perché anche quello è stato soppresso.
1: Madre Gesualda, questo è un luogo antichissimo e qui ci troviamo all'interno dell'antico refettorio.
2: Sì, infatti questo monastero è stato fondato circa nel 1000 ed è stato fondato dai padri Vallombrosani con San Giovanni Gualberto e San Pietro Igneo. Sulle prime sono stati loro per circa 200 anni, poi dopo questi 200 anni, perché non andavano d'accordo con le autorità della città, e allora il Papa li mandò via da questa abbazia, e così lo diede all'abbadessa di Cattaiola di Lucca, la quale doveva gestire questo monastero da lontano, perché era ai primi albori dell'ordine delle Clarisse. Lei gestiva il monastero, però aveva la giurisdizione su questo monastero, però lei non veniva perché era monaca di clausura, era l'inizio dell'ordine delle Clarisse, sicché fu eletta anche episcopessa. Poi dopo di questo, perché non c'erano le suore, vennero dei frati minori conventuali e sono passati per questo monastero per circa 5 secoli. Poi nel 1770, così all'incirca quella data lì, vennero le monache Clarisse, che già esistevano a Fucecchio, e così presero di nuovo possesso di questo monastero. Da allora noi siamo qui presenti.
1: E adesso con Don Raimondo Sinibaldi andiamo a percorrere l'itinerario dell'antica Romea Strata che attraversa Fucecchio.
3: Attraversa Fucecchio, anzi potremmo dire che Fucecchio è una sorta di grande crocevia della Romea Strata, perché questa via di cultura e di fede parte dal Mar Baltico e quindi dai paesi baltici, Estonia, Lettonia, Lituania, attraversa chiaramente mezza Europa, Polonia, Repubblica Ceca, Austria ed Italia, ed arriva qui a Fucecchio e si innesta nella via Francigena, e da qui chiaramente si procede e si va verso Roma e quindi verso la meta del pellegrinaggio sulle tombe di Pietro e di Paolo. Quindi un grande itinerario europeo, transnazionale, un'antica via dove transitavano anche le merci, transitavano i viandanti, transitavano le idee, le conoscenze, e dove chiaramente dal IV-V secolo sono cominciati a transitare i pellegrini che andavano a Roma. Però giunti qui a Fucecchio potevano anche andare a Livorno ed imbarcarsi per Barcellona, Tarragona, e lì intraprendere il cammino di Santiago.
1: E concludiamo la nostra passeggiata a Fucecchio con l'assessore alla cultura e turismo Daniele Cei. Siamo all'interno del cuore amministrativo, nella sala del consiglio. Il sindaco all'inizio parlava di uno sviluppo del turismo e state andando avanti abbastanza bene.
4: Sì, devo dire che in questi anni ci siamo impegnati molto per far capire anche al resto, a chi non ci conosce bene, che Fucecchio ha grandi potenzialità turistiche, e credo che si sia ampiamente dimostrato sia dal punto di vista artistico, culturale, ma anche naturalistico, paesaggistico. Abbiamo il Padule di Fucecchio, che è uno scrigno di biodiversità, insieme ai boschi delle Cerbaie, che sono luoghi attraversati alla via Francigena, molto interessanti da visitare. Abbiamo tanti percorsi anche escursionistici che stiamo tracciando anche in questi giorni per rendere, diciamo, l'esperienza di turismo, di visita a Fucecchio completa. Siamo diventati capofila dell'aggregazione centro-sud della via Francigena e capofila della Romea Strata in Toscana.
1: Un comune che propone tante manifestazioni nel corso dell'anno, e non dobbiamo dimenticare il palio.
4: Io ho anche la delega al palio. Fucecchio è una città di palio, e dopo quello di Siena, il più famoso, è ritenuto il palio di Fucecchio come uno dei più importanti e anche belli da vedere. Il palio è una corsa di cavalli montati a pelo, però è il momento conclusivo la corsa. In realtà c'è anche una sfilata in costumi storici di circa 1200 persone, e quindi anche nella settimana che precede il palio e in tutti i mesi estivi ci sono tantissime iniziative, il Gran Galà dei musici e degli sbandieratori, il palio in gioco che include, diciamo,

0: 19 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: Mosca colpita da una pioggia di droni ucraini dall'UE, il primo sì al processo di adesione di Kiev. Accordo USA-Iran, rinviati a tempo indeterminato i colloqui in Svizzera, cancellato il viaggio del vicepresidente USA Vance nel paese alpino dopo la firma ieri dell'intesa a distanza. Il Papa nella celebrazione delle esequie del cardinale Ruini, un pastore capace di servire con umiltà e responsabilità. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. Nuova fiammata di violenze tra Russia e Ucraina. Nella notte tra mercoledì e giovedì le forze di Kiev hanno scatenato il più grande attacco aereo degli ultimi due anni contro Mosca, impiegando ben 180 droni. Intanto il Consiglio europeo ha dato il primo sì all'unanimità al primo gruppo di capitoli per l'adesione all'UE dell'Ucraina. Sentiamo Marco Guerra.
1: Grandi colonne di fumo nero si sono levate dalla raffineria Gazprom a sud-est di Mosca. Oltre all'impianto petrolifero, i droni hanno danneggiato una torre residenziale e due centri commerciali sempre alla periferia della capitale russa. Il governatore della regione ha diffuso un bilancio di 17 feriti, tra i quali due bambini. Altri raid hanno provocato una vittima nella regione di Rostov. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà, così Zelensky ha commentato il più grande attacco contro la Russia degli ultimi due anni. La risposta è arrivata per bocca del ministro degli esteri russo Lavrov, che ha assicurato che continueranno attacchi massicci contro l'Ucraina, raid che indeboliscono la diplomazia. Il consigliere russo Uskakov ha attaccato i leader europei colpevoli, a suo dire, di aver riempito di idee dannose Trump al recente G7. Pieno sostegno all'Ucraina arriva anche dall'UE. Ieri il Consiglio europeo ha votato all'unanimità per l'apertura del processo di adesione di Kiev all'Unione europea.
0: Il fronte medio orientale, rinviati a tempo indeterminato i colloqui in Svizzera, cancellato il viaggio del vicepresidente USA Vance nel paese alpino, lo ha annunciato la Casa Bianca in un comunicato dopo la firma del protocollo d'intesa tra i due paesi avvenuta ieri a distanza, che avvierà i 60 giorni di negoziati per la messa a punto del documento, sul quale continuano a pesare diverse criticità, in primis il rifiuto di Israele di ritirarsi dal Libano, una posizione che l'Iran vede come una violazione degli accordi sottoscritti. I piani per le prossime discussioni tecniche non sono ancora definiti, ha sottolineato Vance, e la delegazione statunitense si è preparata a partire alla prima occasione utile, ma la firma dell'accordo, ha fatto già sapere il presidente USA Trump, equivale a resa incondizionata di Teheran. Dunque l'accordo sarà messo a punto nei prossimi due mesi. Sulle prospettive di questo negoziato sentiamo il ricercatore dell'ISPI, Luigi Toninelli.
2: Il nodo da sciogliere è sicuramente quello sul nucleare. Al momento è tutto rimandato a questi 60 giorni per raggiungere un'intesa. Nell'accordo c'è scritto che l'Iran in qualche modo promette di non volersi dotare di una bomba, ma poi cosa ne sarà nel vivo del programma nucleare iraniano è ancora tutto da decidere. La seconda questione dirimente è quella sicuramente dello stretto di Hormuz, su cui bisognerà capire esattamente quale sarà il punto di caduta tra le richieste di Washington, ovvero la riapertura totale così come era prima, e le richieste di Teheran di avere almeno qualche compensazione.
1: Secondo alcuni analisti, le due parti si ritrovano più o meno nella stessa situazione di tre mesi e mezzo fa, quando è iniziata la guerra.
2: Teheran ha saputo resistere a degli attacchi che miravano inizialmente a un cambio di regime, ha preso in possesso lo stretto di Hormuz, che adesso non è ancora chiaro quanto verrà liberato, come verrà liberato. Sicuramente non c'è un vero vincitore.
0: E non si ferma lo scontro incrociato fra Israele e Hezbollah in Libano. Ieri nuove vittime nel sud del paese per i raid israeliani, mentre il gruppo islamico ha rivendicato un'imboscata all'esercito israeliano con la distruzione di 3 carri armati. I raid israeliani non si arrestano neppure a Gaza, 3 le persone uccise e diverse altre ferite in un attacco a ovest di Gaza City. Voltiamo pagina nella notte preghiera nel cuore di Roma a Santa Maria in Trastevere, con la veglia organizzata da Sant'Egidio e da altre associazioni in memoria dei 77.000 morti in mare dal 1990 ad oggi nel tentativo di raggiungere l'Europa. Negli ultimi 5 anni inoltre il 28,8% delle vittime è rappresentato da donne e bambini. Tante le testimonianze dei sopravvissuti all'evento intitolato Morire di Speranza, che si è svolto alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato. Cecilia Seppi ha sentito Daniela Pompei, responsabile dei servizi immigrazione della comunità di Sant'Egidio.
3: Questa è una veglia che facciamo oramai da quasi 20 anni con tutte le associazioni, e anche un modo di dire soffermiamoci, non sono solo numeri appunto come ha detto Papalone, ma sono delle persone, sono delle storie, degli incontri, e contribuiscono molto allo sviluppo dei nostri paesi.
0: Ad ogni modo queste parole, queste grida sembrano essere inascoltate, perché il contesto politico oggi è quello di un'Europa che approva le nuove norme sui rimpatri.
3: Abbiamo profonda preoccupazione, penso che bisogna ribadire che bisogna riconoscere la dignità di queste persone, e forse tra le altre cose di cui ha parlato Papa Leone, dell'apertura di vie legali come i corridoi umanitari, ma anche la possibilità di venire per motivi di lavoro, aumentare i ricongiungimenti familiari. In questa Europa che sembra effettivamente aver perso un pochino l'anima, c'è anche un diritto di cui parla il Papa, che è quello di custodire il diritto alla speranza.
0: Dopo oltre 40 giorni di proteste e blocchi stradali che hanno provocato carenza di cibo, carburante, cure mediche, nonché vittime, arresti e perdite economiche, l'avvio nei giorni scorsi di una trattativa fra il presidente Paz e i rappresentanti della Confederazione dei Lavoratori ha riportato in Bolivia la speranza di raggiungere con il dialogo una soluzione alla grave crisi sociale. La Conferenza Episcopale in un comunicato ha espresso speranza e soddisfazione per l'istituzione dello spazio di confronto tra il governo e i movimenti sindacali. E sale la tensione in Colombia in vista del secondo turno per le elezioni presidenziali dopo la prima tornata del 31 maggio scorso. La campagna elettorale è considerata la più aspra che il paese abbia visto negli ultimi tempi, segnata da profonde divisioni e da dura dialettica tra il candidato di estrema destra della Espreia in testa al primo turno e il candidato di sinistra Cepeda, che ha annunciato azioni legali contro l'avversario per presunti legami con gruppi paramilitari. Ci spostiamo in Vaticano, dove presso l'altare della cattedra della Basilica di San Pietro, Leone XIV ha presieduto la messa di esequie per il cardinale Ruini, ex presidente della CEI, scomparso martedì scorso a 95 anni. Nell'omelia il pontefice ha ricordato il motto del suo episcopato: la verità ci renderà liberi, e ha sottolineato come l'uomo sia fatto per il bene a dispetto di visioni totalmente fluide della realtà. Le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
4: Un pastore saggio e sollecito, capace di servire la Chiesa sia negli incarichi più umili, sia in quelli più gravi di responsabilità. Una guida per il popolo di Dio e per i fratelli nell'Episcopato, in grado di dare orientamento in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. Con queste parole Leone XIV, nella sua omelia della messa di esequie, ha descritto il cardinale Camillo Ruini, scomparso lo scorso 16 giugno. Poi il Papa ha ricordato il debito di riconoscenza della Chiesa italiana verso il porporato.
5: Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana, al grande lavoro del Sinodo diocesano e della sua applicazione qui a Roma.
4: Il pontefice ha infine indicato il cardinale come un modello di servizio da seguire.
5: Facciamo nostro il suo desiderio di giungere là dove il Signore ci attende e ci desidera, nella gioia eterna.
0: La pagina della cultura ci porta alla Biblioteca Sormani di Milano, dove il premio Montale Fuori di Casa, giunto alla 30ª edizione, è stato assegnato alla poetessa della Val Badia Roberta da Punt. Nella motivazione il riconoscimento sottolinea una scrittura radicata nell'esperienza, attenta al corpo, alla fragilità e alla dignità dell'umano. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
6: Non faccio differenza tra vita e poesia. È una delle affermazioni che meglio raccontano l'opera di Roberta da Punt, alla quale è stato assegnato il premio Montale Fuori di Casa. Nata a Badia in Alto Adige, la poetessa ha costruito una scrittura che nasce dall'esperienza concreta, il lavoro quotidiano, il corpo, la natura, il dolore e la memoria. Nella motivazione del premio si legge che la sua poesia tiene insieme ragione ed etica, restando profondamente presente al proprio tempo. Centrale anche il rapporto con il ladino, lingua madre che accompagna la sua ricerca poetica. Nel testo preparato per la cerimonia, da Punt affida alla poesia un compito semplice e radicale: far sapere, custodendo esperienze e storie che rischiano di essere dimenticate.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.

La mitezza implica una duplice rinuncia, alla violenza e alla vendetta. La rinuncia alla violenza non è facile da realizzare in una umanità in cui molto spesso si moltiplicano le azioni e manifestazioni violente. Lo constatiamo con apprensione nel momento presente, ma in effetti questo è un fenomeno proprio di tutte le epoche. Dall'origine dell'umanità c'è stata la violenza e ha fatto vittime. Nella sua esperienza umana, Gesù non ha mancato di subire violenza. Il suo cammino verso il Calvario era diretto verso quello che si potrebbe chiamare un culmine di violenza. Ma egli aveva in sé una forza superiore alla violenza, quella della sua mitezza. Gesù non ha mai ceduto alla tentazione di usare mezzi violenti per imporre la sua dottrina. Contava unicamente sulla mitezza del suo cuore per attirare l'umanità e comunicarle la verità. I suoi discepoli hanno certamente apprezzato questa mitezza, ma persino colui che ha appoggiato il capo sul petto del Maestro nell'ultima cena e ha mostrato sempre, nel corso della vita pubblica di Gesù, un attaccamento a questa mitezza, assieme a suo fratello Giacomo, ha domandato di poter scatenare un'azione violenta contro un villaggio della Samaria che non aveva voluto accogliere il gruppo dei discepoli. Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? I due fratelli, figli del tuono, vorrebbero seguire l'esempio di Elia, che aveva fatto scendere il fuoco dal cielo su gruppi di soldati. Il confronto tra questo esempio dato da Elia e il rimprovero rivolto da Gesù ai due fratelli indica il progresso della dottrina e dell'atteggiamento pratico di Cristo rispetto all'antica alleanza. Non meno significativa è la reazione di Pietro all'arresto del Maestro. Egli vorrebbe difenderlo ricorrendo alla violenza. Sfodera la spada e colpisce l'orecchio del servo del sommo sacerdote. Gesù non accetta una tale lotta per proteggerlo e gli dice: «Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada». Gesù guarisce l'orecchio ferito, mostrando che l'uso della violenza non è servito a nulla e che è importante soltanto l'amore che guarisce. Facendo l'elogio di Giovanni Battista, Gesù afferma la grandezza del precursore, ma ricorda anche l'ostilità di cui è stato fatto oggetto, considerandola una condizione caratteristica dello sviluppo del regno di Dio. La violenza che si oppone alla diffusione del Vangelo non è nuova. I profeti e Giovanni Battista sono stati perseguitati. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. Questa frase spesso è stata interpretata come se significasse che per entrare nel regno bisogna fare uso di una certa violenza. Questa sarebbe la violenza esercitata su se stessi per vincere le difficoltà di accesso al regno, o anche un genere di violenza sugli altri, ossia su quelli che impediscono lo sviluppo del regno o l'adesione ad esso. Ma il contesto mostra che si tratta delle persecuzioni per mezzo delle quali i violenti vogliono impadronirsi del regno per assoggettarlo. Coloro che esercitano la violenza sono i nemici del regno. Menzionando questi persecutori, Gesù li considera certamente un ostacolo, ma un ostacolo previsto dal disegno divino, che integra questa condizione nell'instaurazione e nell'espansione del regno. È una legge di tutte le epoche che il regno soffra violenza e che si scatenino contro di esso persecuzioni. Ci saranno sempre violenti che tenteranno di dominare il regno.

Tuttavia, non è la violenza che ottiene la vittoria. La crescita del regno è garantita nel piano divino. Essa risulta dalla vittoria definitiva riportata da Cristo nel suo sacrificio. La passione ha rappresentato il culmine dell'attività dei violenti che hanno messo a morte colui che era Dio. Gesù si è astenuto dal rispondere a questa violenza con un'altra violenza. Non ha opposto nessuna resistenza se non quella della sua mitezza. Come indica l'immagine dell'agnello, è il cuore mite e umile di Gesù che, attraverso la sua debolezza umana, assicura il trionfo della sua opera. Trionfo che è esso stesso improntato alla mitezza, poiché anche nelle sue apparizioni dopo la risurrezione, Gesù ha manifestato bontà e discrezione. La rinuncia alla vendetta non è meno importante di quella alla violenza. Il fatto che la mitezza del cuore di Cristo escluda ogni vendetta indica un progresso nella rivelazione degli atteggiamenti più intimi di Dio. Nell'antica alleanza, Dio stesso si era presentato, o era stato rappresentato, come un Dio vendicativo. La vendetta consiste nel rendere male per male. In Dio essa prendeva la forma di una manifestazione di giustizia. Perché fosse ristabilita la giustizia, occorreva che colui che aveva commesso il male fosse punito. Coloro che avevano subito ingiustizia si rivolgevano a Dio per ottenere la punizione dei colpevoli. Quando prendevano coscienza di non poter vendicarsi da sé, chiedevano a Dio di esercitare al loro posto questa vendetta. È così che a Dio veniva attribuita una specie di vendetta ideale. I testi biblici esprimono spesso questa mentalità. In quanto Salvatore, Cristo rivela un Dio che, lungi dall'esercitare la vendetta, offre perdono e salvezza. C'è qui una vera rivoluzione del modo di concepire gli atteggiamenti più fondamentali che reggono i rapporti di Dio con l'umanità. Certo, questa rivoluzione era stata preparata nella religione giudaica, con indicazioni sempre più insistenti sul perdono offerto da Dio ai peccatori. Dio era considerato come un padre pieno di indulgenza e di perdono per i suoi figli. Era definito Dio pronto a perdonare o Dio di misericordia. Queste espressioni tendevano a far apparire ciò che c'era di più profondo in Dio. Ma è solo con Cristo che questa rivelazione del perdono divino acquista la sua forma più assoluta, escludendo ogni intenzione di vendetta. Effettivamente, sotto questo punto di vista, l'affermazione del cuore mite e umile di Gesù manifesta un amore che era sempre esistito in Dio, ma che finora non aveva potuto mai manifestarsi in tutte le sue implicazioni ed estensioni. La mitezza che perdona è una mitezza che viene dall'eternità divina e che era destinata a rivelarsi pienamente in un cuore umano, più vicino a tutti gli uomini.

0: Da questo cuore proviene la sollecitudine con cui Gesù concede il perdono ai peccatori. Il paralitico, che era stato trasportato e posto davanti a lui, desiderava essere liberato dall'infermità, ma ha ricevuto dapprima la grazia del perdono divino, perché Gesù, pur essendo pieno di compassione per questo infermo e desiderando rispondere alla sua aspettativa, voleva innanzitutto farlo beneficiare del dono più prezioso, che era la remissione dei peccati. È questa remissione dei peccati che egli ha pronunciato per altri malati o infermi. In essa Gesù impegnava tutto il suo cuore. Quando, dopo la sua risurrezione, Gesù comunica agli apostoli il potere di rimettere i peccati, desidera moltiplicare questa grazia del perdono per la salvezza e la gioia dell'umanità. Questa grazia rinnova incessantemente nei cuori la vittoria ottenuta da Cristo al Calvario con il suo cuore mite e umile. La rinuncia alla vendetta e il trionfo della mitezza nel perdono si esprimono nella maniera più commovente nella preghiera pronunciata da Gesù sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Secondo il racconto evangelico, Gesù pronuncia queste parole nel momento stesso in cui è stato messo in croce, come per mostrare che nessuno, per un istante, si è abbandonato a sentimenti di vendetta. Di solito, coloro che sono stati feriti da qualche offesa o ai quali si ricorda l'obbligo di perdonare, dichiarano di aver bisogno di un certo tempo per poter perdonare. Il tempo in cui si placano in loro i moti spontanei di un cuore che esige vendetta. Gesù, da parte sua, non ha permesso che questi moti si sviluppassero in lui. Ha perdonato immediatamente. Inoltre, Gesù perdona completamente, implorando per i suoi nemici il perdono del Padre. Questa preghiera manifesta la sincerità del perdono. Se il perdono fosse stato accompagnato da una domanda di vendetta divina, non sarebbe stato perfetto. Implorando il perdono, un perdono che il Padre non poteva rifiutargli, Gesù mostrava di volere solo il bene per i responsabili della sua morte. Li difendeva e li scusava, facendo riferimento alla loro ignoranza. Invece di voler aggravare la loro colpevolezza, elencando rimproveri e mettendo l'accento su intenzioni cattive, cercava di attenuarla. Gesù non soltanto rinunciava alla vendetta, ma portava al culmine la sua generosità, implorando per quelli che l'avevano perseguitato con la loro ostilità il perdono totale, infinito, del Padre.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminari 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera è aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata nel Signore. Vi saluto con affetto, vi auguro la benedizione, la grazia, la protezione, l'assistenza di Dio e della nostra Madre Maria, la Madre di Gesù. Ci affidiamo totalmente all'amore di Dio, che si è fatto vivo, che si è fatto carne, che è apparso in mezzo a noi, in Gesù. Abbiamo manifestato ed espresso la nostra fede in Cristo Gesù, il Figlio unigenito di Dio. Oggi ci fermiamo sempre davanti a Gesù, che è il centro della nostra vita, che è il centro della storia umana, che è il centro anche della catechesi e di ogni annuncio della parola, perché Gesù è la parola vivente. Ed esprimiamo la nostra fede in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore. E guardiamo a Gesù e lo pensiamo vivo, presente, perché Gesù è sempre con noi. Io sarò con voi sempre, sino alla fine del mondo. Perciò guardiamo a Gesù come il nostro fratello, il nostro amico. Lui è il nostro Salvatore. E consideriamo anche il suo nome. Il suo nome si identifica con la sua persona, come ogni nostro nome esprime la nostra persona. Così il nome di Gesù manifesta la sua persona e anche la sua missione. Gesù in ebraico significa Dio salva. Talvolta noi poniamo dei nomi che hanno un significato molto evidente nella vita di un uomo. Io ho conosciuto un uomo che si chiamava Pacifico ed era veramente pacifico. Ci sono dei nomi che esprimono la realtà della nostra vita. C'è una mamma che si chiama Paziente ed esprime veramente la pazienza. Ecco, i nostri genitori hanno scelto dei nomi molto significativi e normalmente il nome esprime anche la nostra realtà profonda di persone che vivono con delle scelte particolari di adesione alla volontà di Dio e al servizio dei fratelli. Nessuno come Gesù ha avuto un nome che ha significato fino in fondo la sua missione. Gesù è il Dio che salva. Si chiama così e in realtà è così. In un'altezza di realizzazione che soltanto Dio poteva compiere. Al momento dell'Annunciazione, l'angelo Gabriele dice che il suo nome proprio sarà Gesù, nome che esprime, così come abbiamo già detto, contemporaneamente la sua identità e la sua missione. Quando noi diciamo Gesù, sappiamo che parliamo del Figlio di Dio che si è fatto uomo, e quando diciamo Gesù esprimiamo anche la missione che lui ha compiuto, la missione di un Dio che viene a salvare l'umanità. La missione di Gesù era orientata a togliere il peccato del mondo, e noi sappiamo che solo Dio può rimettere i peccati. È Dio che in Gesù, il suo Figlio eterno fatto uomo, salverà il suo popolo dai suoi peccati, come ci parla San Matteo nel suo Vangelo. Così in Gesù Dio ricapitola tutta la sua storia di salvezza a vantaggio degli uomini. Gesù esprime dunque tutto il progetto di Dio nei nostri riguardi. Gesù è il nome più santo, il nome più sublime, il nome più soave, il nome più significativo, il nome più necessario, indispensabile per la nostra vita e per la storia del mondo. Gesù riassume la storia del mondo. Gesù dà senso alla storia del mondo, come Gesù dà senso alla mia vita, alla tua vita, alla nostra vita. Gesù, Gesù, Gesù.
nella storia della salvezza, Dio non si è limitato a liberare il popolo ebreo, il popolo di Israele, dalla condizione servile, cioè dalla schiavitù in cui si trovava sotto il dominio del faraone in Egitto. Quindi Dio non soltanto si è limitato a far uscire dall'Egitto il suo popolo, liberandolo dalla schiavitù, ma salva il suo popolo anche dal suo peccato, che è una missione molto più profonda, molto più necessaria, indispensabile per l'uomo. Nessuno di noi poteva pretendere di ottenere un vantaggio così grande da Dio. Dio può fare tante cose. La cosa più importante per noi che ha compiuto è di averci tolto il peccato. Il peccato in realtà è un'offesa fatta a Dio, è un rifiuto del suo amore, è un frantumare il suo progetto di amore nei nostri riguardi. Dio è nostro padre e con il peccato noi rifiutiamo la paternità di Dio. Noi siamo suoi figli e con il peccato noi ci distacchiamo da Dio e ci poniamo contro la sua volontà. In questo senso noi diciamo che il peccato è un'offesa di Dio, anche se sappiamo che il peccato non tocca l'essenza di Dio, perché Dio non può essere offeso, nel senso che in Dio non cambia nulla. Dio è l'Eterno, Dio è il tre volte santo, il Santissimo, Dio è l'immutabile, ma c'è un rapporto tra Dio e noi, tra noi e Dio. Il peccato rompe questo rapporto ed è un atteggiamento estremamente temerario, orgoglioso, superbo, quello dell'uomo che si oppone a Dio, che lo bestemmia, che si rifiuta di fare la sua volontà, che lo disprezza, che presume di fare senza Dio, di portare avanti la propria vita su altre sicurezze che non sono le sicurezze uniche che ci dà Dio, la sicurezza massima. Dio ci dà come sicurezza della nostra vita Gesù Cristo. Quindi il peccato determina questa separazione da Dio, questa offesa di Dio, e quindi solo Dio può togliere il peccato, perché essendo l'uomo incapace di raggiungere Dio, solo Dio può scendere a raggiungere l'uomo, ed è la massima degnazione che Dio ha realizzato per la nostra salvezza. Dio è disceso dalla sua infinita grandezza, dalla sua eternità, ed è venuto a salvarci, a togliere il nostro peccato. Per questo il popolo di Israele nell'Antico Testamento, prendendo sempre più coscienza della universalità del peccato, non potrà più cercare la salvezza se non nella invocazione del nome del Dio Redentore. Il popolo prega Dio, chiede salvezza a Dio, chiede perdono a Dio, invoca il nome santissimo di Dio Redentore. E questo lo facciamo anche noi, ma in maniera molto più immediata, perché Dio ha accolto la preghiera dell'Antico Testamento e le promesse fatte da Dio ai profeti si sono compiute tutte in Gesù Cristo. Il nome di Gesù significa dunque che il nome stesso di Dio è presente nella persona del Figlio suo fatto uomo per la universale e definitiva redenzione dei peccati, di tutti i peccati. Quando si parla del peccato del mondo si intende proprio di questa realtà di rottura dell'uomo con Dio, e Dio viene a rimediare questa rottura, toglie il peccato e ristabilisce la nuova ed eterna alleanza con Dio in Gesù Cristo, che sacrifica il suo corpo, che versa il suo sangue per stabilire questa nuova ed eterna alleanza tra noi e Dio. Gesù è l'unico sommo eterno sacerdote che crea questa comunione da parte di Dio con noi e da parte
nostra in Gesù Cristo con Dio. Il nome di Gesù dunque è il nome divino che solo porta salvezza e può ormai essere invocato da tutti, perché mediante l'incarnazione Gesù si è unito a tutti gli uomini in modo tale che, come dice San Pietro, non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Gesù è la salvezza del mondo. Vogliamo contemplare questo dono di Dio infinito per noi. Dio ci ama in maniera concreta, attraverso degli avvenimenti, dei fatti, delle realizzazioni. Dio non ci ha amati restando nel cielo. Dio ci ha amati scendendo in mezzo a noi, facendosi uno di noi, per accoglierci e per riportarci nella sua intimità, nella sua vita divina. In nome del Dio Salvatore, presso il popolo di Israele, era invocato una sola volta all'anno e veniva invocato per l'espiazione dei peccati del popolo, e questa invocazione veniva compiuta dal sommo sacerdote dopo che questi aveva asperso col sangue del sacrificio il propiziatorio del Santo dei Santi. C'era un luogo sacro nel quale Dio rendeva presente la sua presenza, la sua azione, e c'era un rituale attraverso il quale, aspergendo col sangue del sacrificio il Santo dei Santi, il popolo attendeva la salvezza, la remissione dei peccati. Questo propiziatorio era questo luogo santo della presenza di Dio. Per noi questo propiziatorio del Santo dei Santi è Gesù, la vera presenza di Dio. Quando San Paolo dice di Gesù che Dio l'ha stabilito a servire come strumento di espiazione nel suo sangue, intende affermare che nella sua umanità era Dio a riconciliare a sé il mondo in Cristo. Gesù è Dio che riconcilia, Dio che salva. La resurrezione di Gesù glorifica il nome di Dio Salvatore, perché ormai è il nome di Gesù che manifesta in pienezza la suprema potenza del nome che è al di sopra di ogni altro nome. Noi quindi conosciamo Gesù in tutta la sua estensione di Dio Salvatore, di Dio che si fa carne, che viene in mezzo a noi, che condivide la nostra condizione umana e che poi si carica dei nostri peccati, delle nostre infermità, che dà la manifestazione massima di obbedienza al Padre, di amore verso di noi, si sacrifica, versa il suo sangue, e Dio lo ha esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, per cui invocando il nome di Gesù, il Signore, noi siamo salvi. Gli spiriti malvagi, i demoni temono il nome di Gesù, e nel suo nome, ed è nel suo nome che i discepoli di Gesù compiono i miracoli. Infatti tutto ciò che essi chiedono al Padre nel suo nome, il Padre lo concede, così ci promette il Signore. Anche noi dobbiamo imparare a far uso del nome di Gesù. Quando vogliamo chiedere qualche grazia, la dobbiamo chiedere invocando il nome di Gesù. Se vogliamo vincere le tentazioni, dobbiamo invocare il nome di Gesù. Con il nome di Gesù noi cacciamo i demoni.
Noi possiamo, come dice Gesù, compiere anche i miracoli. Il miracolo più grande è ottenere il perdono dei nostri peccati, essere liberati dalle nostre tentazioni e poter servire Dio nella libertà dei figli di Dio. Il nome di Gesù resta sempre al centro della preghiera cristiana. Gesù è il centro di tutto. In modo particolare è il centro della preghiera cristiana, perché se non avessimo Gesù come mediatore, noi come potremmo accedere al Padre? Gesù è la via che ci conduce al Padre. Lui è l'unico sommo eterno sacerdote che ci mette in relazione con il Padre. Perciò quando noi preghiamo, invochiamo sempre e solo Gesù, perché per mezzo suo le nostre preghiere possono giungere al Padre. Infatti tutte le orazioni liturgiche terminano con la formula che tutti conosciamo: per il nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio e vive e regna nell'unità dello Spirito Santo nei secoli dei secoli. E noi tutti rispondiamo Amen, cioè diciamo è così, è una grazia grande, è il dono di Dio. Gesù Cristo è il nostro unico, eterno, sommo mediatore, attraverso il quale noi possiamo accedere al Padre. Quando preghiamo dunque, non dobbiamo mai dimenticare Gesù. Possiamo pregare anche la Vergine Maria, possiamo pregare i Santi, non però in sostituzione di Gesù, ma per poter accedere più efficacemente a Gesù. Siccome Gesù è venuto a noi per mezzo della Vergine Maria, noi in modo particolare preghiamo la Vergine Maria per poter entrare in profonda comunione con Gesù e poi per Cristo nostro Signore accedere al Padre. Anche la Vergine Maria è passata per mezzo di Gesù, l'abbiamo ripetuto tante volte. La Vergine Maria, la madre di Gesù, è stata redenta da Gesù ed ha potuto ricevere tutti i privilegi che ha ricevuto per mezzo di Gesù. E anche lei, per accedere al Padre, ha bisogno di passare per mezzo di Gesù. Allora con Maria anche noi possiamo essere accolti nell'amore di Gesù e per mezzo di Gesù essere presentati al Padre. Questa visione di fede ci aiuta a rifuggire da ogni atteggiamento di superstizioni, di esaltazioni, di fanatismo, di idolatria, perché dobbiamo mettere al proprio posto tutte le situazioni, le realtà, il progetto di Dio. Quando recitiamo l'Ave Maria, noi ci riferiamo a Gesù Cristo. Difatti, la conclusione di questa preghiera dell'Ave Maria dice: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. La Vergine Maria ha importanza nella nostra vita cristiana, nella Chiesa, nel mistero di salvezza, in quanto legata a Gesù, in quanto anche lei dipende da Gesù, in quanto per mezzo di lei noi arriviamo a Gesù, il frutto benedetto del suo seno, Gesù. La preghiera del cuore, sappiamo che è la preghiera consueta presso gli orientali, che viene chiamata appunto preghiera di Gesù. Ed è una preghiera che gli orientali, nella loro vita ascetica, mistica, ripetono migliaia di volte. Dovremmo anche noi abituarci a ripeterla, questa preghiera del cuore, questa preghiera di Gesù. E dice: Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. È la preghiera più essenziale, più completa, più vera, che ci pone in contatto profondo col Padre, in Gesù. E per mezzo di Gesù possiamo ottenere il perdono dei nostri peccati. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Vediamo di imparare a ripeterla questa preghiera. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Noi sappiamo che la Chiesa anche unisce indulgenze,
cioè sconti della pena temporanea dovuta per i peccati a chi nel momento della morte invoca il nome di Gesù. E molti cristiani muoiono pronunciando il nome di Gesù, così come ha fatto anche Santa Giovanna d'Arco mentre era stata posta sul rogo e veniva bruciata. Lei continuava a invocare il nome di Gesù. Gesù, Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore.

Ecco allora che cosa ci insegna anche il Catechismo della Chiesa Cattolica riguardo di questo. Colui che è chiamato a insegnare Cristo deve cercare innanzitutto quel guadagno, quell'interesse, quella finalità, quell'obiettivo che è la sublimità della conoscenza di Cristo, non di quello che penso io. Io presento Gesù Cristo, la sublimità della conoscenza di Gesù Cristo, e la vera profonda conoscenza di Gesù Cristo non è una conoscenza intellettuale, ma è un'esperienza. Conoscere significa possedere, essere posseduti. E quindi la sublimità della conoscenza di Cristo è il dono che lo Spirito mi fa di essermi impossessato di Gesù Cristo. Per cui non sono io che parlo, è Cristo che parla. Bisogna quindi accettare di perdere tutto, come ci insegna San Paolo ai Filippesi, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui e di conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandoli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti. È necessario innamorarci di Gesù Cristo, essere disposti di perdere tutto, di considerare tutto spazzatura, come dice San Paolo, pur di possedere Gesù, l'unico tesoro, l'unica ricchezza, l'unica verità. Gesù è la verità, ma non soltanto la verità, ma anche la via e la vita. Gesù è tutto. Possedere Gesù non vuol dire quindi possedere una dottrina, non vuol dire quindi possedere una cultura. Possedere Gesù vuol dire possedere Dio, possedere il progetto di Dio, tutta la redenzione che Gesù ha compiuto, l'opera che Lui ha compiuto per la salvezza del mondo. E quindi il nostro immedesimarci in Lui, magari potessimo arrivare a poter dire con franchezza, come San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora sì, posso far catechesi. Allora sì, posso poter dire con franchezza di San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che è in me. Allora sì, posso far catechesi. Allora sì,

Ma chi sono i veri maestri che possono insegnare la parola del Signore? Sono coloro che possiedono Gesù Cristo, che si identificano con Gesù Cristo per una grande grazia di Spirito Santo, evidentemente, non per i nostri sforzi, non per le nostre bravure, non per le nostre opere, non per la nostra capacità intellettiva. Dopo è bello poter mettere a disposizione di Gesù tutte le nostre qualità, tutta la nostra intelligenza, tutta la nostra intuizione, tutta la nostra cultura, tutte le nostre qualità, i nostri carismi, tutto a servizio di Gesù Cristo, Gesù al centro della mia vita.

da questa amorosa conoscenza di Cristo nasce irresistibile il desiderio di annunciare, di evangelizzare, di condurre altri nostri fratelli, altre nostre sorelle al sì della fede in Gesù Cristo. Perché questo poi è l'obiettivo finale di ogni insegnamento, di ogni evangelizzazione, di ogni catechesi. È non di dare una conoscenza soltanto, ma di portare chi ci ascolta a dare la loro risposta di un sì alla fede in Gesù Cristo, di aderire a Gesù Cristo. Nello stesso tempo si fa anche sentire il bisogno di conoscere sempre meglio questa fede, evidentemente, perché io amo in misura che conosco. C'è quindi tutta una complementarietà, ecco la necessità di un equilibrio, di un'armonia, anche di un'obbedienza, di un'obbedienza di fede alla parola e alla Chiesa, perché ciò che bisogna realizzare è il possesso di Gesù Cristo in una fede sempre più viva e quindi una conoscenza anche sempre più esatta e approfondita della verità. A tal fine, seguendo l'ordine del simbolo della fede, ecco che noi, adesso fermandoci a riflettere su Gesù Cristo, presenteremo e approfondiremo determinati i principali titoli di Gesù Cristo, che sono Gesù che è Cristo, Gesù che è Figlio di Dio, Gesù che è Signore. E poi, dopo di aver conosciuta bene la persona di Gesù per poterla amare, per poterla possedere, allora entreremo anche a conoscere meglio i principali misteri della vita di Gesù Cristo, e che sono i misteri fondamentali anche della nostra fede, cioè il mistero della sua incarnazione, della sua passione, morte, resurrezione e quindi della sua finale glorificazione. Abbiamo davanti a noi quindi questa prospettiva di conoscenza di Gesù Cristo, di possesso di Gesù Cristo, di direi appropriazione di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ci appartiene come noi apparteniamo a Lui, perché siamo il suo corpo. Ecco ciò che deve sempre più confortarci anche quando annunciamo la parola, facciamo catechesi e magari ci troviamo in difficoltà perché ci sembra che nessuno ci ascolti, che la nostra fatica sia inutile, che non raccogliamo nessun risultato. Quando la parola viene annunciata, la parola è per se stessa efficace perché è Gesù stesso che opera. È proprio come quando l'agricoltore getta la semente, come dice il Vangelo. Una volta che la semente è messa nella terra, che l'agricoltore velli o dorma, di giorno o di notte, il seme sa quello che deve fare e quindi si sviluppa, fruttifica, nasce lo stelo, poi si matura fino a che arriva il tempo della mietitura. Ecco il nostro servizio, che deve essere un servizio alla parola di Dio compiuto con questa fede. Niente sarà mai inutile o sterile di quello che noi facciamo.

di servizio, di fede alla parola di Dio, a Gesù Cristo. È Lui il Salvatore, è Lui che prende possesso dei cuori, ed è per questo allora che io invoco sempre la benedizione di Dio su di voi, che è la potenza dello Spirito Santo che viene a fecondare questa semente della parola, che è piccolissima ma che poi cresce e diventa il regno di Dio. Per intercessione della Vergine Maria nostra Madre e di San Giuseppe nostro patrono, dei santi, degli angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Ancora con tutto il cuore vi auguro una giornata splendida, piena di Gesù Cristo.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna, la malattia. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi ci occuperemo, parleremo di malati, di malattia. E lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Razzo, buongiorno a te e ai radioascoltatori.
0: Allora, Don Pasquale, parliamo di malati, di malattia. Il malato ci mostra l'essenzialità della vita e soprattutto ci insegna a investirla bene. Il malato ci insegna a liberarci di preoccupazioni che ci sembrano centrali, ma che in realtà sono superflue.
1: Sì, Orazio, è vero, purtroppo siamo così abituati al superfluo da non riconoscere più l'essenziale. Oggi l'essenziale, oggi più di ieri, nella storia dell'umanità, purtroppo l'uomo è questo essere distratto per natura, ma oggi in modo particolare l'essenziale è minacciato senza sosta dall'insignificante, ecco, da ciò che è effimero, e purtroppo anche nei nostri ambienti. E Marco Aurelio, il grande imperatore romano, diceva che la maggior parte di ciò che noi diciamo e facciamo non è essenziale. Quindi se si elimina questo non essenziale si avrà più tempo e più tranquillità, e credo che sia un principio validissimo soprattutto oggi. Io penso, come criterio di discernimento per cogliere il necessario, l'essenziale nella vita, è porsi una domanda fondamentale: quello che sto facendo, quello che sto dicendo, quello che sto pensando è veramente necessario? Ecco, io partirei da questo criterio di discernimento. Purtroppo, ripeto, non ci rendiamo conto che ogni giorno della vita è unico, e a volte abbiamo bisogno che accada qualcosa che ci tocchi per ricordarcelo. Ecco perché la malattia è spesso un avvertimento per ricordarci ciò che è essenziale.
0: Anche la storia di tanti malati, spesso purtroppo in solitudine, lontano dai propri cari, ci dice che nei momenti più drammatici della vita non manca mai una cura insostituibile: la misericordia del Padre. Dio, Don Pasquale, non abbandona mai i suoi figli.
1: No, assolutamente, anzi, mentre proprio con questa ultima tua battuta, frase, mi viene in mente, senza scomodare nemmeno il Vangelo, un'espressione di Alessandro Manzoni che troviamo nei Promessi Sposi, se non erro nel capitolo 7, il famoso episodio dell'addio ai monti, quando l'autore fa pregare Lucia, una delle protagoniste, in un contesto di dolore perché è costretta con tutta la sua famiglia a fuggire dal suo paese natio, prega con l'immagine del Dio, dice Manzoni, che non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Ecco, sono convinto che i dolori, le delusioni, la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore o dignità, ma per maturarci. La crisi, tra l'altro, il termine crisi dal greco, si ricava anche la parola crisalide, e la farfalla, prima di diventare farfalla, è un bruco, una crisalide appunto. E grazie alla trasformazione, quindi alla crisis, che diventa farfalla. Quindi penso e sono convinto, anche per esperienza, ma tutti abbiamo avuto questa esperienza, che non c'è presa di coscienza senza il dolore. E questo ce lo insegna appunto la farfalla, che prima di il bruco non ha paura di morire perché sa benissimo che dovrà diventare farfalla. Ora, la sofferenza vissuta nella fede si trasforma in benedizione, e quasi sempre, lo sappiamo, ogni benedizione si presenta sotto forma di problema.

0: anche i santi ci insegnano a gestire il dolore con la saggezza e con dignità, a non lasciarci accecare dalla rabbia del dolore.
1: Sì, mi viene in mente il capitolo 53 di Isaia, è un capitolo che leggiamo sempre in Quaresima, un proprio quaresimale per eccellenza, quando l'autore dice proprio a proposito del servo sofferente, del futuro Messia, parla di lui in questi termini: disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, così lo definisce, che ben conosce il patire. Ecco, la sofferenza genera conoscenza di sé soprattutto. E aggiunge ancora Isaia: era disprezzato, eppure si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Quante volte anche noi stessi, gente di chiesa, abbiamo ragionato in questi termini secondo il concetto di retribuzione. Se quello soffre perché ha combinato qualcosa, Dio l'ha punito, ma nella maniera più assoluta. Isaia dice: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, ma per le sue piaghe, ecco qua il valore redentivo della sofferenza, noi siamo stati guariti. Quindi, dopo il suo intimo tormento, continua Isaia, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Ecco quindi il valore redentivo e trasfigurante della sofferenza di Cristo e anche della nostra, se viene accolta nella fede. Tutto questo io lo vedo riassunto in un'espressione del Nuovo Testamento, che tra l'altro espressione che troviamo in bocca a Ponzio Pilato, pensa un po', che pronunciò nel pretorio davanti alla folla questa espressione, mostrando Gesù flagellato: ecce homo. Che cosa indica questa espressione di Pilato, ecce homo? Cioè che Gesù è la dimostrazione di cosa significa essere veramente uomo, di cos'è l'umanità. Cioè questo Messia, secondo la logica del dono della propria vita, ecco l'uomo che dona la propria vita e che realizza la volontà del Padre. Ogni cosa, la nostra vita in particolare, ha valore e significato nella misura in cui è donata per amore. Ecco perché il sacrificio a dare valore ad ogni cosa, e Gesù ne è la prova concreta.
0: E spesso viene utilizzato il termine speranza, un argomento che ritorna nel cammino di condivisione tra le persone malate, i loro familiari e il personale sanitario. Nel momento della malattia, della sofferenza e del dolore, che significato riveste speranza?
1: È un significato fondamentale, tra l'altro anche questo giubileo è indetto all'insegna della speranza. Sperare è necessario perché soprattutto quando si è minacciati dalla malattia, dalla paura della morte, ma è anche importante che accanto alla persona malata e al suo contesto familiare vi siano professionisti competenti, ben motivati, responsabili, che sappiano infondere speranza autentica, evitando false illusioni ed inganni. Non basta la semplice pacca sulla spalla, come spesso facciamo anche noi purtroppo sacerdoti, no? Per liquidare a volte le persone, diciamo: beh, prega che ti passa, che, insomma, è una forma un po' poco delicata. La speranza invece mi dà forza per arrivare all'alba attraverso il sentiero della notte. La speranza è luce che ci sostiene nell'oscurità, ci impedisce di bloccarci, di scoraggiarci. Per quanto tenue possa essere la speranza, ci permette sempre di continuare il cammino. San Giovanni Paolo II ci va ancora più pesante quando dice che al di fuori della misericordia di Dio, ha perfettamente ragione, non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani. E non dimentichiamo che noi siamo il popolo della Pasqua, quindi della speranza, e il nostro canto è l'Alleluia. Chi non spera nella vita eterna, secondo me, è già morto in questa vita, perché è la speranza che genera vita.
0: Don Pasquale, chissà quante volte le è stata posta la domanda: perché Dio vuole tanta sofferenza, tanto dolore? Perché a me? Ecco, lei cosa risponde?
1: Ecco, è una domanda che proprio qualche giorno fa mi è stata posta durante un funerale. È una domanda difficile, però partiamo soprattutto da un assunto fondamentale. Dio non vuole la sofferenza di nessuno. Dio non punisce nessuno per i propri errori. Dio punisce l'errore, ma non la persona. Tantomeno Dio ama l'uomo facendolo soffrire. La nostra, perché la gloria di Dio, diceva Sant'Ireneo, è l'uomo vivente, cioè l'uomo felice, l'uomo realizzato. Dio non è il committente della sofferenza, ma il compagno nella prova. È il compagno di cammino, di viaggio dell'uomo, un po' come per i discepoli di Emmaus. È attraverso di lui che, la nostra sofferenza acquista significato. Come per Gesù, anche per tutti noi l'ultima parola non sarà lo scacco della morte, ma la risurrezione. Gesù stesso ci insegna che non è la sofferenza ad avere un senso in se stessa, ma che è invece possibile dare un senso alla propria vita nonostante attraverso la sofferenza. Il cristianesimo, dice, ripeto, non è una religione dolorista. Noi non adoriamo, noi infatti adoriamo il Cristo sofferente, non tanto la sofferenza in sé per sé del Cristo. Spesso, in modo maldestro, noi stessi consigliamo ai malati di offrire a Dio le loro sofferenze, no? E spesso diventa una formula risolutoria per, insomma, come dire, per evitare e deviare magari ulteriori domande problematiche. Ma come può la sofferenza piacere a un Dio che è amore? Dio, un padre o una madre non vuole che i propri figli soffrano. Invece a Dio piace che attraverso l'esperienza della sofferenza noi possiamo dare un significato di speranza a questa sofferenza. Io offro la mia fede nella sofferenza, non tanto la sofferenza in sé per sé, per quanto poca sia questa fede. Il credente guarda a Gesù e al suo modo di soffrire, e da Gesù impara che la vita, pur nella sofferenza, rimane significativa, soprattutto quando è donata per amore. E Gesù, ripeto, ne è la prova concreta.
0: L'inizio del Salmo 41 dice: beato l'uomo che ha cura del debole. Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. Tu lo assisti quando giace ammalato. Ecco, mi sento di dire e soprattutto di affermare che quanto fanno i medici e gli infermieri, ma anche i tanti nostri fratelli, le tante nostre sorelle che si prendono cura dei malati.
1: Verissimo. Però a questo salmo io affiancherei anche la parabola del buon samaritano, dove possiamo, se la leggiamo attentamente questa parabola, possiamo trovare cinque parole chiave. Quando l'autore Luca dice, a proposito del samaritano, si prese cura di lui, sono cinque parole: si prese cura di lui. Queste parole ci insegnano l'arte del prenderci cura degli altri e anche di noi stessi. Il samaritano vede e provò compassione e si fece vicino, altri tre verbi: vedere, fermarsi e toccare. La vera misericordia significa sporcarsi le mani con l'altro. A parole tutti siamo buoni e bravi, ma il problema è quando siamo chiamati ad agire. L'altro mi interpella. E a pensarci bene, noi tutti ci siamo umanizzati grazie ai rapporti di fiducia e di cura, a partire dai nostri genitori. Io personalmente vedo due alternative nella nostra esistenza: o viviamo accolti in questo mondo da qualcuno, quindi affidati alle sue cure, oppure essere come uno scarto, rifiutati, ignorati, affidati solo a noi stessi. Queste due alternative. Però attenzione, il samaritano, che ha il cuore buono, sa bene che il suo gesto non salverà il mondo. Se curo una piaga, se asciugo lacrime, non cambio il mondo, non cambio le strutture che producono l'ingiustizia e la sofferenza. Tuttavia ho dato speranza che nessuna piaga è incurabile, che la fame nel mondo non è invincibile, che le lacrime degli altri gridano verso di me come verso Dio, che io non tiro dritto per la mia strada, che il prendersi cura è la cosa più umanizzante che possa fare. Ecco che a questo punto possiamo capire il bellissimo e lo straordinario ideale di Papa Francesco, quando lui dice: io vedo la Chiesa come un ospedale da campo. La Chiesa, come in tutti gli ospedali, incontra persone ferite, infezioni, sangue, rabbia, persino bestemmie, ma non giudica nessuno, bensì si prende cura di tutti, indipendentemente, a prescindere.
0: E con questo noi chiudiamo la nostra chiacchierata. È sempre una gioia, un piacere ascoltarla, Don Pasquale. Condivido il pensiero degli ascoltatori, che mi chiedono sempre di averla qui nei microfoni della Radio Vaticana. Buona giornata, Don Pasquale Brizzi. Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Soul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di, a cura di Cecilia Pronti, con la collaborazione di Valentina Di Tanna. Soul.

0: Vincenzo De Francesco, monaco, studioso dell'Islam, di letteratura cristiana antica, sempre attivo nel dialogo interreligioso. Un tempo era Sergio, lavorava nella comunicazione di una banca e poi nella radio della diocesi della sua città a Torino, e dove è diventato giornalista. E poi cosa è successo? Cosa cercava?
1: L'incontro con Giuseppe Dossetti nel 90 è stato folgorante. Questo uomo che ha vissuto tutta la sua vita, mi diceva, con Dio e con la storia. Da una parte lo ricordiamo, Dossetti è l'uomo
0: politico della resistenza costituzionalista,
1: poi vice segretario della Democrazia Cristiana, tra i membri più influenti della Costituente italiana, ma a un certo punto, già nella prima legislatura, lui sente potente questo richiamo a una consacrazione totale a Dio, e quindi lascia tutto, arriva a Bologna, fonda un centro di studio del cristianesimo, anche delle religioni più ampiamente, e intorno a lui si raccolgono un gruppo di ricercatori dal sud, dal nord Italia, che studiavano e pregavano insieme tutti i giorni, e da quella cosa lì, da quella vita di studio e preghiera, nasce l'idea di una comunità.
0: Piccola famiglia dell'Annunziata, perché questo nome?
1: Appunto perché piccola, vuole essere una famiglia veramente con un clima di famiglia. E poi l'Annunziata, Maria che riceve l'annuncio, Dossetti che era un costituzionalista e aveva bene chiaro la gerarchia delle verità, dei principi nel diritto, lui diceva: al vertice ci sta la Trinità e l'Incarnazione. Queste sono le due cose fondamentali, e Maria è questo punto di incrocio tra Trinità e Incarnazione.
0: Dove tutto è cominciato. Senta, che uomo era Dossetti? Lei l'ha conosciuto quando era già molto anziano, ma nella vita comune, quotidiana, che uomo era? Noi lo conosciamo come protagonista del Concilio, tra l'altro come un uomo anche fervente, anche nei dibattiti del tempo, politici e ecclesiali. E nella vita quotidiana?
1: Ma dunque, era un uomo così, mi verrebbe da dire, intanto un uomo di grande preghiera. Quando lui si immergeva nella preghiera faceva una certa impressione, la sua concentrazione nella preghiera. E poi per una così, un tratto anche mistico, uno che si occupava dei lacci delle scarpe. Io ricordo quando lui veniva a Roma, io studiavo patologia a Roma, e lui era di passaggio, si voleva informare su tutte le cose della mia vita quotidiana, una per una, precisissime. E poi questo slancio verso la storia e verso i mondi, quindi il fatto di essere cristiano, profondamente convinto della propria fede, non gli toglieva il desiderio e l'apertura verso i mondi più lontani. Infatti sempre è stato un uomo che è stato orientato verso Oriente, prima la Grecia, poi il Medio Oriente, quindi Gerusalemme, la Palestina, e poi l'Estremo Oriente, l'India e potenzialmente anche la Cina.
0: La comunità si è insediata a Montesole, che è una piccola borgata vicino a Marzabotto, là dove tutto è storia.
1: Eh sì, lì è la grande, potremmo dire, Montesole, lo ricordiamo perché molti telespettatori pensano più Marzabotto, no? La strage di Marzabotto. In realtà la grande strage di civili della Seconda Guerra Mondiale si è consumata a Montesole, dove noi viviamo adesso come casa madre. E lì noi possiamo toccare con mano nel cimitero di Marzabotto, dove sono stati trucidati, ecco, decine di civili, poi erano donne, vecchi, bambini, il naufragio dell'Europa, perché l'esercito tedesco, il nazifascismo, rappresentava in un certo senso il vertice della cultura europea, Wagner, la filosofia, la musica, tutto. Ecco, pensare l'esercito più potente in quel momento del mondo, più armato, la tecnologia, tutto quanto, e dei poveri contadini davanti. Noi vediamo veramente il naufragio dell'umanità, nello stesso tempo la risurrezione dell'umanità.
0: Ecco, perché potrei chiederle, l'Europa poi si è ripresa? I padri fondatori, è naufragata di nuovo?
1: Ma io penso che l'ideale dell'Europa in realtà, e che era poi l'ideale del mondo in quel momento, dopo una tragedia come quella della Seconda Guerra Mondiale, la Shoah, e poi quanti, 50 milioni di morti, 60 milioni di morti, quanti feriti, era mai più guerra, e poi tutti gli uomini sono uguali. E questa cosa che è nella Carta Universale dei Diritti degli Uomini la ritroviamo nella nostra Costituzione e la ritroviamo in un testo, se mi consente, bellissimo della tradizione semitica, io l'ho letto in un testo diciamo islamico, arabo, la storia di Tabari, come tutte le antiche storie dei classici, inizia dalla creazione di Adamo. Quando Dio decise di creare Adamo, mandò un angelo a prendere terra da tutti i punti del mondo. E quindi questo angelo ritorna con un po' di terra nera, un po' di terra bianca, un po' di terra rossa, un po' di terra marrone, un po' di terra gialla. Lì si modella Adamo ed è per quello, dice il testo di Tabari, che nascono poi gialli, bianchi, rossi, neri, nerissimi. Ecco, e questo vuol dire, e questa è stata l'intuizione della fine della Seconda Guerra Mondiale, dell'Europa che rinasceva, l'uguaglianza degli uomini e il diritto a vivere in pace.
0: E tuttavia, vivere in pace, una parte della comunità sta da Enrique. Lei stesso è stato in Giordania, in Siria, in Cisgiordania, a Enrique, proprio nel cuore, vicino a Ramallah, ecco, dove lei ha scritto il ruggito dei missili da Gaza a Tel Aviv, al contrario, gli aerei da Tel Aviv a Gaza e gli uomini smarriti sotto.
1: Sì, io questa cosa non la potrò mai dimenticare. La sera delle 7 ottobre, e noi eravamo in chiesa per recitare la compieta, l'ultima preghiera monastica, e sentivamo questo rombo, questa terra che tuonava, la pancia della terra che tuonava, il rimbombo nel cielo, e questo salmo, il finale del salmo 118-119, come pecora smarrita vado errando. Questo è, secondo me, la sigla, lo considero la sigla, il titolo di questi mesi e più di guerra, l'uomo smarrito, quella che noi assistiamo globalmente, è un grande naufragio dell'umanità.
0: L'Islam per lei, non solo come interesse di studioso, è stato quindi una necessità per aver vissuto a lungo in questa terra, e oltre che una vocazione. Ma lei con i musulmani ci ha fatto i conti anche vicino a casa, a Bologna, perché è diventato l'assistente spirituale dei detenuti islamici del carcere bolognese della Dozza, e con loro è nata un sacco di storia, un progetto sulla Costituzione italiana che si chiama Dustur, uno spettacolo teatrale, Leila nella tempesta, so che un altro è in procinto di essere realizzato, e anche una radio, cioè in collaborazione col Cardinal Zuppi, con la Diocesi di Bologna, insomma si sono creati dei legami che sembrerebbero impensabili.
1: Sì, questo mi consente di dire agli spettatori anzitutto una cosa sul carcere, se mi consente. Il carcere dove io da 12 anni faccio il volontario e che sono stato coinvolto proprio per il contatto con i detenuti di fede islamica, sapendo l'arabo, le loro tradizioni,
0: la cultura,
1: e la specie di psiche profonda della nostra società. Cioè, quando noi entriamo nel corridoio dei trafficanti di droga, per esempio, che sono lì, sono decine e decine, centinaia di trafficanti di droga, piccoli e grandi, noi troviamo il bisogno dei nostri ragazzi, più o meno giovani, di sostanze il sabato, o per eccitarsi o per calmarsi. Quando noi andiamo in alta sicurezza, i mafiosi, uno stato nello stato, e rappresenta una tentazione che è sempre serpeggiante nella vita comune, fare lo stato nello stato. Quando andiamo nella sezione dei cosiddetti protetti, o chiamati dagli altri detenuti gli infami, i sex offender, i pedofili, quelli che uccidono le donne, noi non troviamo dei mostri in senso assoluto, troviamo dei problemi che noi abbiamo dentro. Quindi credo che occuparsi del carcere sia occuparci dei nostri problemi profondi. In questo c'è anche il contatto poi con i musulmani.
0: E coi terroristi.
1: Terroristi.
0: Non è un po' buonista, un po' utopica questa visione, questa ricerca di un dialogo che a noi obiettivamente con alcuni pare impossibile?
1: Ma guardi, io partirei dalle trasformazioni demografiche, cogliendole su un orizzonte più ampio. L'uomo sulla terra è un animale che è sempre andato in giro. è sempre stato un viaggiatore. Noi vediamo intorno a 200-300 mila anni fa, dall'Africa si va in Cina, si passa per l'Alaska, si va nel continente americano. L'uomo è in movimento e quindi è nella nostra natura. Il pensare di costruire delle enclave, con questo non voglio togliere valore alle nazionalità, essere francese, essere italiano, essere tedesco, tutte cose vere, ma non si può neanche esagerare questo elemento, perché la crosta della terra si trasforma e anche le popolazioni si trasformano, e quindi non vuole essere buonismo dire che queste persone che arrivano, che costruiscono l'Italia del domani, sono centinaia di migliaia di persone che lavorano nei lavori più umili, devono essere integrati e far parte di quello.
0: Ovviamente
1: che...
0: sì, liberi di restare, liberi di partire, con uno slogan secondo me felice e con un'accoglienza reale e non superficiale. Ma io mi riferivo ai fondamentalisti islamici con cui il dialogo pare impossibile, o no?
1: Sì, guardi, il fondamentalismo io lo definisco così, e quello io l'ho visto molto, per esempio lavorando con le persone detenute in carcere, alcuni radicalizzati o in via di radicalizzazione, quindi io l'ho potuto vedere questa cosa, no? Quel ragazzo che mi dice: io voglio vivere per il califfo, per il califfato. Ma perché vuoi vivere per il califfo? Perché lui mi punisca per quello che ho fatto. Perché voi, quello che voi mi date, io posso stare qua anche 20 anni, ma le cose che io ho commesso non sono purificate se non da una pena sharaitica. Questa è una cosa. E l'altra cosa che è tipico del fondamentalismo e del fondamentalista è direi fotograficamente fare zoom invece di grand'angolo. Ecco, noi adesso qua siamo in mezzo a delle macchine, no? Quindi ci sono dei tecnici, loro sanno cosa vuol dire fare un primo piano, fare zoom, no? E quindi su un occhio, su un naso, su un dito di una mano. Però poi fanno grand'angolo, fanno vedere il panorama. Il fondamentalista normalmente è uno che vive di zoom, cioè mette a fuoco un punto che è quella che ritiene essere la sua fede, poi magari quella che ha imparato nel suo villaggio, dal suo imam, poche cose, e tutto il resto svanisce. Allora la deradicalizzazione, come noi la definiamo, da un punto di vista culturale e non securitario, mettere in catene le persone, ovviamente se uno fa del male bisogna prenderlo, ma da un punto di vista culturale significa aiutare le persone a fare grand'angolo e anche a riscoprire, per esempio, che le tradizioni islamiche sono circolate nei testi del Medio Oriente per secoli, le troviamo nella Bibbia, lo troviamo nelle leggende giudaiche.
0: Lei ha fatto un lavoro bellissimo e molto complesso e probabilmente anche sotterraneo, ha tradotto autori cristiani in arabo, autori arabi in lingua italiana, insomma, e quindi questo lavoro di connessione che appunto a noi non appare, invece appare quello che è un libro che non c'era in Italia, almeno Etica Islamica Contemporanea, che è uscito adesso. Ecco, al di là dell'interesse da studioso, io lo scorso le domando: perché ci serve capire? Perché lei spiega che l'Islam è un sistema religioso, etico, giuridico, ma dove l'etica è centrale, cioè come religione del comportamento.
1: Esattamente, proprio così. C'è una formula in arabo che tutti i musulmani conoscono, chi ci ascolta magari che sa l'arabo, è din mu'amala, la religione è comportamento. Io non so se uno di noi a botta calda gli chiede: scusa, ma che cos'è la religione? Cosa risponde lui? Ma non so, dogma, fede. No, la religione è comportamento. Quindi il comportamento è centrale. E in questa epoca di globalizzazione, i comportamenti dei musulmani entrano in contatto con tanti altri comportamenti, e bisogna costruire, diciamo, un'etica condivisa, che non vuol dire fare un brodo unico, ma un'etica che sia compatibile con altri principi e valori. E mi sembra di poter dire, insomma, ho tanto lavorato in questi anni per documentarlo, che questa migrazione dei musulmani dei musulmani in Europa e anche in Italia stia producendo degli effetti, cioè nel rapporto per esempio con i non musulmani, nei rapporti di famiglia, nei rapporti di vicinato,
0: sì,
1: nei rapporti di valore,
0: lei
1: di lavoro.
0: Individua vari settori, no? Il rapporto con Dio, il rapporto con gli altri, quindi dalla famiglia alla società, la società civile, l'etica sessuale, l'etica medica, l'etica economica, ecco, individuando anche i punti critici, perché per alcuni di loro è particolarmente complicato muoversi tra tradizione e modernità, come per noi, per certo, certi versi, no? Si sentono in qualche modo contaminati dai valori o dai disvalori in cui non riescono a inserirsi.
1: Ma guardi, le faccio per non allargare il discorso, fare una conferenza, ma le faccio un esempio molto semplice di tra quelli che riporto. Allora, a un musulmano è lecito dire a un cristiano buon Natale? Allora, se noi andiamo a trovare nei testi di etica, diciamo più classici, per esempio per fare un nome, Abu Bakr al-Jazairi, algerino, che è stato per tanti anni predicatore a Medina, uno dei fondatori dell'università islamica di Medina, quindi abbiamo proprio puro, ecco, perfetto, la sua voce è autorevolissima, assolutamente no. No, lui dice no, non si può dire buon Natale a un cristiano, perché il principio è godere, gioire delle altrui festività significa partecipare dell'altrui fede e quindi contaminare la mia. Questo Abu Bakr al-Jazairi. Troviamo un autore morto 2 anni fa, Yusuf al-Qaradawi, che è stato la stella mediatica di Al Jazeera, il grande predicatore, l'imam globale di Al Jazeera, partito dai fratelli musulmani, quindi nessuno gli può fare un punto di eterodossia. Lui è stato tra quelli, tra i fondatori del Consiglio Europeo della Fatwa, e su questo punto specifico dite buon Natale alla gente. Perché voi musulmani che abitate fuori da territori, paesi a grande maggioranza musulmana, dovete avere buone relazioni con i vostri vicini. Dire buon Natale non corrompe la vostra fede.
0: Questo significa, mi sta dicendo, che ci sono vari Islam, e a noi però siamo sempre alla ricerca di quello moderato, ne vediamo pochissimo man mano che il tempo avanza. Ma soprattutto, al di là del buon Natale, a me interessa molto di più, per esempio, per quanto riguarda l'etica, il comportamento nei confronti delle donne.
1: Ecco, certo, l'Islam deve fare dei passi a una tradizione antica molto stretta, anche rivelata. Ecco, l'abito delle donne, la donna potrebbe mostrare solo l'ovale del viso e le palme delle mani, ecco, quindi per esempio il burqa, il velo completo, non è veramente islamico, non è della sunna islamica. La poligamia, questi sono tutti problemi reali. In realtà anche qua, e questo è un invito che faccio a lei, a voi, a TV 2000, ai telespettatori, a un po' navigare sui siti islamici, perché lì si trova per esempio il Consiglio Europeo della Fatwa, per fare un esempio specifico, un altro, proprio sulla donna, una fatwa abbastanza recente in cui, come si sa, una donna musulmana non può sposare un uomo non musulmano. Allora cosa succede? Quando un ragazzo si innamora di Fatima gli dice: guarda, per favore, fallo per i miei, eccetera eccetera, andiamo al consolato, fai una firma su un foglio, adesso un po' così banalizzo, certo ti chiedono, devi fare una cosa sul serio, deve essere molto seria, ma in realtà si sa che è per sposare Fatima che io firmo una carta di conversione. Allora il Consiglio Europeo della Fatwa, in uno dei suoi pronunciamenti, ha detto: non si deve, la donna musulmana non può sposare un musulmano, ma se lo fa lo stesso, adesso cito a memoria, ma nel libro chi vuole lo trova, noi diciamo alla famiglia: aiutate questa donna a tenere la fede dei suoi figli, avete dei comportamenti dissestanti verso questa coppia. E poi la cosa che mi sembra più importante di tutte, alla fine dice: in nessun modo questa unione può essere considerata zina, cioè fornicazione. perché il principio è perché non si può fare sciarateicamente, tu metti il tuo matrimonio non è valido. E quindi il Consiglio europeo della FATO ovviamente è un pronunciamento, la FATO non è legge, non ha valore vincolante, ma è un'apertura molto importante. E noi sappiamo di tante donne musulmane che sposano uomini che non sono musulmani, che non lo divengono, hanno delle belle famiglie, sono sereni, conservano la loro fede. A me sembra una cosa bella.
0: Certo.
1: Poi se il ragazzo si converte, benissimo, e se la ragazza si converte è un'altra cosa, però il principio, ecco, che l'amore, questo che vorrei dire qua e anche dire ai musulmani che ci ascoltano, l'uomo e la donna si amano da quanto? 200-300 mila anni. Ecco, le religioni istituzionali hanno qualche secolo, qualche migliaio di anni. Quindi, come noi vediamo nei matrimoni misti, abbiamo un testo bellissimo fatto da Paolo VI, Matrimonia Mixta, che è stupendo. La Chiesa riconosce nel matrimonio misto di persone di religione dispari una verità che antecede la stessa istituzione.
0: Senta, al di là dell'arabo, ci ha messo non so quanti anni, insomma credo sia difficilissimo, non so come ha fatto a impararlo così in fretta, ma da un po' di tempo si è buttato a studiare il cinese. Ma perché?
1: Ma questo fa parte.
0: La brava del sapere non è un peccato per i monaci, no?
1: No. Beh, il monachesimo è stato così da sempre. Certo. Uno appunto non si sposa, è quello che si sposa, anche San Paolo dice deve occuparsi di sua moglie e dei suoi figli, giustamente, per Bacco, no? Invece il monaco, ecco, se non si intristisce nella cella, ha il mondo davanti. Santa Teresina, sappiamo che è la patrona delle missioni. Dossetti ha sempre guardato verso l'estremo oriente, proprio perché era così credente, convinto della verità di Cristo, diceva però che bisogna andare in quei luoghi della terra che sono enormi, dove Cristo è quasi sconosciuto. Questa è una cosa. E l'altra cosa, e quindi per me questo è stato un impulso, è proprio l'interesse, così tanti anni di interesse coltivato per l'Islam, ormai sono 20 anni che me ne occupo, ovviamente insieme al mio cristianesimo, la Bibbia, comunque diciamo in questo alveo del monoteismo. Avevo il bisogno anche spirituale, senza annacquare le verità e le mie convinzioni di fede, di sentire anche altre cose. Cioè, se c'è una sapienza di Dio, e noi con Giustino, martire, parliamo di semina verbi, no? Ecco, crediamo che la sapienza di Dio parli attraverso tutti i popoli. Ecco, dov'è là in Cina? E ci sono cose stupende in Confucio. Per esempio, non fare agli altri ciò che non vuoi sia stato fatto a te stesso. Uno dei detti dei dialoghi di Confucio.
0: Sì, io sto soltanto pensando proprio banalmente, rozzamente, alla difficoltà di entrare in una lingua così complessa e quindi in una cultura così diversa dalla nostra, no? Però è una sfida.
1: Sì, teniamo presente, qua adesso faccio pubblicità per il cinese. Il cinese è una grammatica, una sintassi semplicissima. Non hanno singolare, non hanno plurale, non hanno maschile, non hanno femminile, non hanno presente, non hanno futuro. Ecco, tutto. Ecco, allora dice è una lingua incolta, barbara, una lingua che ha fatto delle cose sublime, ma con tutti questi quadretti che sono gli ideogrammi, i caratteri cinesi, mettendosi insieme fanno questo mosaico da cui viene il senso. La testa deve pensare in un altro modo.
0: Lei prima di diventare monaco e portare quest'abito suonava benissimo il piano e soprattutto jazz. Io volevo chiedere una musica, una canzone, non so se un pezzo jazz o le viene in mente altro.
1: Sì, diciamo che il passaggio, la dico subito, il passaggio per me è stato dal jazz. L'ultima cosa che ho ascoltato è stato Pat Metheny, ecco, che mi ha transitato direttamente al gregoriano, che essendo una musica modale ha delle intuizioni di una modernità. Per esempio il Kyrie quarto degli Apostoli, per fare un esempio, l'avessi sentito Miles Davis o Wayne Shorter sarebbe diventato matto, perché è di una modernità incredibile. Però il pezzo così che voglio citare è Subtum Presidium, però in arabo, che è quello che noi cantiamo in parrocchia quasi tutte le domeniche alla fine della messa. E glielo accenno, poi magari lo mettete.
0: Poi lo mettiamo e lo ascoltiamo insieme. Allora, intanto grazie.
1: Subtum Presidium, Confugimus, in arabo fa...

quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente statunitense Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump, anche se la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei scrive di averlo approvato seppur con alcune riserve. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. In Libano, 4 militari israeliani sono stati uccisi da Hezbollah nel sud del paese, riferisce Times of Israel citando fonti dell'esercito. La stampa libanese parla dei raid israeliani condotti nella notte nella regione di Nabatieh nel sud del Libano, hanno causato almeno 16 morti. La guerra russo-ucraina, missili russi su Kiev e un'ondata di droni ha bersagliato ieri Mosca colpendo una raffineria provocando un'enorme nube nera, chiusi tutti gli scali della capitale russa per sicurezza. Il presidente Zelensky dice se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. L'ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Intanto raid nella notte su Kharkiv e Dnipropetrovsk dove è morta una bambina. La guerra in Ucraina è al centro del Consiglio europeo che si sta svolgendo a Bruxelles. Sono state prorogate di 12 mesi le sanzioni alla Russia. Pastore saggio e sollecito del gregge di Dio, così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, ieri nella Basilica di San Pietro, celebrate dal Pontefice. Oggi la seconda prova scritta degli esami di maturità diversa a seconda degli indirizzi, latino al classico con un testo di Quintiliano, matematica allo scientifico, uno dei due problemi è centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, lingua straniera al linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano uguale per tutti gli indirizzi. Trovato una traccia delle sorelle sparite dalla casa famiglia di Citella Alfedana. Si tratta di un fermaglio per capelli rosso usato dalla sorellina più piccola, trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Il primo segno concreto che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. I mondiali di calcio, il Messico è la prima squadra a passare ai sedicesimi, 1-0 alla Corea del Sud, il Canada batte il Qatar per 6-0, infortunio però per Kone, il suo centrocampista, Svizzera, Bosnia-Herzegovina 4-1, Cechia, Sudafrica 1-1. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, oggi vogliamo proporvi, cari amici radioascoltatori, un'iniziativa molto interessante, curata dall'Associazione Alto Liventina, di cui abbiamo qui uno dei membri fondatori, ovvero il maestro Sandro Bergamo, che secondo me vale la pena anche, se possiamo così dire, valorizzare al meglio. Noi lo presentiamo virtualmente, dopo toccherà a voi anche giudicarlo dal vivo. Penso che se dobbiamo riallacciarsi un po' per fare un contesto e inquadrare la cosa, dobbiamo parlare delle giornate del FAI. Immagino che tutti voi sappiate cosa sono le giornate del FAI. Sono le giornate in cui vengono aperte le dimore storiche in determinati periodi dell'anno che normalmente sono chiuse al pubblico. In questo caso l'associazione Alto Liventina ha fatto una giornata del FAI ante litteram, ovvero proponendo che cosa? L'apertura e la fruibilità di due scrigni che sono le chiese medievali di San Giovanni e la chiesa medievale di San Simone, entrambe a Pratta di Pordenone. Ecco, allora io non mi dilungo più di così, lascio subito la parola al maestro Bergamo. Ecco, grazie maestro per questa interessantissima proposta che merita la valorizzazione, e dopo anche a voi un plauso per il vostro incompiabile lavoro, perché tutta questa apertura viene portata avanti da personale volontario che, se non vado errato, comunque ce lo spiegherà lei, adesso questa apertura dovrebbe essere avvenire a carattere mensile. Prego maestro Bergamo.
1: Intanto grazie di questa opportunità. Sì, ecco, diciamo anche che noi abbiamo più volte tentato di suggerire al FAI di inserire queste due chiese nei suoi circuiti, ma senza successo, per cui ci siamo a un certo punto attrezzati. Battute a parte, prima di ogni altra cosa bisogna pensare che l'Associazione Culturale Alto Liventina per 30 anni, dal 1992 al 2021, si è occupata di promuovere la chiesa, queste due chiese, quella di San Giovanni in particolare, attraverso la rievocazione medievale che abbiamo organizzato per 30 edizioni, nel giorno della festività di San Giovanni, il 24. Quella cosa ha fatto il suo tempo, però nel frattempo ha anche sensibilizzato tutta la comunità e anche chi nella comunità ha delle responsabilità, e ormai quasi 20 anni fa, fra il 2007 e il 2008, c'è stato un importante intervento di restauro alla chiesa di San Giovanni, a cui sono seguiti anche degli scavi archeologici che hanno dato grandi e interessanti risultati, per cui la nostra attività aveva raggiunto il suo scopo ed era un momento di gestire la cosa in maniera diversa. E quindi abbiamo pensato che una volta che avevamo raggiunto lo scopo di far conoscere e apprezzare queste due chiese, valeva la pena di metterle a disposizione del pubblico, per in senso culturale, turistico e anche pastorale. Questo è un progetto infatti che nasce in collaborazione, in convenzione con la parrocchia e con la collaborazione anche di altre associazioni come l'Avis, la Pro San Simone e il Centro Culturale Concina, che ci danno una mano fornendo anche loro del personale volontario.
0: Questa chiesa, professor Bergamo, innanzitutto dobbiamo anche per i nostri amici radioascoltatori, dobbiamo anche dire dove è collocata, perché la chiesa di San Giovanni è, per chi conosce, perché visto anche l'eterogeneità del pubblico che ci ascolta, la chiesa di San Giovanni si trova, se non vado errato, nella zona verso più che va nella zona verso il Veneto, giusto?
1: Nel capoluogo, Prata, sì. Prata, cosiddetta Prata di Sotto, nella località San Giovanni, dove si ergeva la città medievale di Prata col suo porto fluviale. San Simone invece sta a Prata di Sopra, che era la
2: primitiva, il primitivo insediamento di Prata, prima che nel 200 venisse appunto trasferito sulle rive del Meduna. Ecco, non ho ancora detto in cosa consiste però questa valorizzazione che noi faremo. Ecco, con il personale volontario di queste associazioni noi apriremo ogni seconda domenica del mese, apriremo queste due chiese con un orario che adesso nella fase estiva sarà dalle 16 alle 19, negli altri mesi invece sarà dalle 14 alle 18, e questo per ora, da marzo ad ottobre, come esperimento. Poi vedremo i risultati e valuteremo se ampliare l'orario o la quantità di aperture.
0: Allora, maestro Sandro, cosa hanno di... Allora, abbiamo parlato di due chiese, quindi adesso stiamo parlando soprattutto di San Giovanni. Ecco, quando nasce il culto nei confronti, e come mai sono state costruite proprio due chiese così antiche, dedicate a due santi, soprattutto San Giovanni è un santo molto sentito in zona, e San Simone, che diciamo la festa di San Simone, se non vado errato, ricorre a fine ottobre, se non vado errato, no?
1: Sì,
0: ecco,
1: esatto,
0: tra l'altro, no? Ecco, cosa hanno di particolare l'impianto di queste chiese, se hanno affreschi, se sono ancora, se praticamente viene praticato anche il culto cattolico?
2: Sì. Allora, sono due chiese consacrate e utilizzate una volta a settimana, San Simone per la messa prefestiva e San Giovanni invece una volta a settimana, in questo momento viene utilizzata il giovedì mattina per la messa che tutte le mattine viene celebrata e che è un po' itinerante fra le diverse chiese della parrocchia. Queste due chiese sono accomunate dal fatto di essere state costruite dall'ordine dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, poi di Rodi, poi di Malta, tuttora attivi questi cavalieri di Malta. Hanno conservato la proprietà di queste chiese e la loro gestione fin tanto che Prata è stata quel feudo medievale di una certa importanza lungo tutto il Medioevo fino alla conquista veneziana. La conquista veneziana ha comportato poi la distruzione del paese, sono state per fortuna salvate le chiese, la maggior parte delle quali comunque è poi decaduta, perché in quell'occasione i veneziani hanno rotto gli argini e lasciato le acque del Meduna, che era in piena, occupare il territorio del paese, e quindi le chiese sono rimaste sott'acqua per diverso tempo, poi alla fine non sono state più recuperate. San Giovanni si trova per fortuna in posizione elevata, quindi non ha avuto questo tipo di danno, e anche se poi il paese è stato ricostruito in altra zona dove l'acqua delle alluvioni non arrivava, nell'attuale piazza di Prata siamo appunto in una posizione più elevata, quella chiesa è rimasta in funzione, come dimostrano sia i restauri sia la presenza di alcuni affreschi di epoca cinquecentesca, segno che il culto, la devozione si praticava ancora, perché ci sono degli affreschi votivi nella chiesa di San Giovanni molto interessanti, che sono datati della seconda metà del Cinquecento. La parte più interessante comunque sono le sepolture. Ci sono due arche molto interessanti, una in particolare con delle sculture di grande pregio della bottega di Andriolo de Sanctis, un lapicida veneziano che è stato autore anche dell'arca del Beato Bertrando, che si trova a Udine, anche di sculture all'interno della Basilica del Santo di Padova. E poi ci sono diverse altre sepolture con raffigurato in maniera scultorea colui che viene sepolto. Sono queste tombe o di cavalieri dell'ordine gerosolimitano, oppure, come nel caso delle arche, dei nobili di Prata. Gli scavi archeologici hanno dimostrato che sotto il pavimento c'erano oltre 20 tombe per quasi 80 corpi, perché poi venivano riutilizzate, quella era la cappella gentilizia dei signori di Prata. La utilizzavano come sepoltura dei nobili pratesi, e questo ha dato poi grande materiale agli archeologi per studiare la storia di questa chiesa.
0: Allora, maestro Bergamo, sicuramente è una cosa interessante anche quello che state portando avanti. Avete già incominciato con le aperture, oppure questa sarà la prima apertura che...
2: Questa che sarà la seconda. Abbiamo cominciato a maggio e questa appunto la seconda occasione, che sarà tra l'altro per San Giovanni un'occasione molto particolare, perché si incrociano domenica 14 giugno questo ciclo di aperture con un'altra iniziativa che fa sempre capo all'associazione, che è l'Alto Livenza Festival, che quest'anno ha avviato anche una rassegna primaverile che affianca quella di inizio autunno, che è più che il periodo tradizionale del nostro festival. C'è questa rassegna Legami, che è fatta proprio di brevi concerti che si tengono in luoghi di particolare interesse culturale, storico, artistico, e tocca appunto a San Giovanni. Quindi il 14 giugno alle 16:30 c'è questo concerto dell'ensemble Abal Redon, che ha per titolo L'Orto degli Umili. Ora, in San Giovanni c'è l'associazione Centro Culturale Concina, che è nostra partner in questo progetto, da decenni ormai ha realizzato questo interessante orto dei semplici, ovvero questo orto dove ci sono le essenze utilizzate nella farmacologia medievale o anche nella cucina medievale. Ecco, c'è questo orto medievale con queste essenze, e il concerto in qualche modo è raccordato a questa attività, e ci sarà anche la presenza di un'esperta di medioevo e di cultura medievale, Erika Martin, che accompagnerà i visitatori dopo il concerto a visitare l'orto e a illustrare queste piante officinali che si trovano. Quindi l'appuntamento si presenta particolarmente ricco.
0: È particolarmente ricco, sì. E siccome, maestro, dobbiamo presentare anche la chiesa di San Simone. So che lei aveva preparato anche un brano proprio curato dalla vostra, dal vostro coro, dal coro della Cappella Altoliventina, esatto, ovvero sì. Il Priusquam Te Formarem, sì. No? Ecco, se vogliamo presentare il brano, sì, che andremo a ascoltare,
2: allora,
0: in questo momento, come
2: questo,
0: intermezzo.
2: Questo brano l'abbiamo registrato nel 2009 ed è inserito in un DVD che abbiamo in occasione degli scavi archeologici e del restauro della chiesa che abbiamo registrato. Contiene il proprio della messa per la solennità della Natività di San Giovanni Battista, quella del 24 giugno in cui noi organizzavamo la nostra rievocazione medievale. Ecco, abbiamo registrato tutto il proprio gregoriano, cioè i canti che caratterizzano la messa in onore di San Giovanni. Questo è il graduale, cioè il brano che si fa in mezzo alle letture tra l'Epistola e il Vangelo.

0: Allora, maestro Bergamo, abbiamo ascoltato il graduale, come mi aveva pienamente accennato prima, dedicato proprio alla festività di San Giovanni, per la messa di San Giovanni. Adesso il tempo a nostra disposizione comincia a diminuire. Dobbiamo presentare al nostro pubblico radiofonico anche la seconda chiesa, oggetto di apertura e anche di fruibilità da parte di tutti gli interessati che vogliono approfondire e al meglio, diciamo, apprendere la spiegazione e tradurla anche in visione, perché la radio dà questa bellezza, la bellezza di immaginare quello che noi diciamo, no? Quindi uno parla, spiega e uno si immagina. No, adesso, cari amici radioascoltatori, ascoltiamo la seconda parte, la chiesa di San Simone, maestro Sandro.
1: Seconda chiesa, ma da un punto di vista cronologico è in realtà la prima, perché, come ho detto all'inizio, Prata nasce in riva al Sentiron, poi nel 200 si sposta in riva al Meduna perché serve un fiume più capace, navigabile, perché ci sono delle situazioni economiche che adesso non abbiamo il tempo di descrivere, che invitano a costruire un porto fluviale, ma per quello serviva un fiume navigabile, il Sentiron non lo è, quindi i signori di Prata si spostano lì. La chiesa di San Simone rimane comunque in piedi, sempre gestita dai cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, e in questo momento ha un aspetto più quattrocentesco, e quindi anche a vederla sembra essere venuta dopo di quella di San Giovanni, che invece è più trecentesca. La cosa bella della chiesa e più interessante della chiesa di San Simone sono sicuramente gli affreschi. Anche lì abbiamo un ciclo di affreschi devozionali sulle pareti, cioè affreschi che qualcuno del posto commissionava per ringraziare per una grazia ricevuta. Troviamo un San Valentino, per esempio, ce ne sono addirittura due a San Giovanni. San Valentino è molto presente perché era un santo che guariva da tante malattie, in particolare dall'epilessia. Ma il ciclo più interessante è sicuramente l'abside. L'abside contiene un ciclo di affreschi, la gran parte dei quali sono stati attribuiti a Pietro da Gorizia o Pietro Gorizio, che è anche autore degli affreschi che si trovano nella chiesa del castello di Caneva. Siamo nei primi anni del Cinquecento. Sono affreschi sovrapposti a degli affreschi sottostanti, e chi verrà a vedere riuscirà a cogliere facilmente qualche lacerto degli affreschi precedenti che emerge laddove l'affresco cinquecentesco è caduto. C'è una grandissima crocifissione che riempie tutta la parete dell'abside, una bellissima crocifissione col Cristo assieme ai due ladroni e con una serie di soldati sotto che fanno tutto ciò che noi leggiamo nel Vangelo, cioè quello che spezza le gambe ai ladroni, quello che con la lancia colpisce il costato di Cristo. È un pittore di impronta abbastanza popolare, Pietro da Gorizia, però questi affreschi sono estremamente interessanti. Ma la cosa più bella, io trovo, è che se alziamo gli occhi verso la volta dell'abside troviamo i consueti quattro padri della chiesa, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, San Gregorio e San Girolamo, con i simboli dei quattro evangelisti, ma immersi in una miriade di strumenti musicali. Ci sono angeli musicanti che suonano di tutto, suonano liuti, arpe, organo portativo, strumenti a percussione, trombe, ribecche, flauti. Ecco, è veramente un coro angelico di grandissimo interesse, anche perché ci aiuta a capire com'era la vita musicale dell'epoca, quali strumenti venivano usati e anche con quale tecnica venivano suonati. Questo pittore, pur nella relativa rozzezza del suo dipingere, è comunque preciso nella descrizione degli strumenti e anche del come vengono suonati, quindi sono veramente cose di grandissimo interesse. Si può cogliere poi l'occasione, quando si viene a San Simone, lì a 100 metri dalla chiesa, poco prima di entrare, c'è un'altra bellissima opera che è nel capitello cosiddetto Brunetta, che poi è nient'altro che l'abside di un'altra chiesa che è stata abbattuta negli anni 30 del Novecento, lasciando per fortuna in piedi però l'abside, la quale contiene un affresco che è niente meno che di Gianfrancesco da Tolmezzo, una Madonna col Bambino che è stata restaurata una decina d'anni fa, era il 2015, sempre con la collaborazione della nostra associazione e di altre associazioni di Prata, in particolare del Lions, e quest'opera è veramente un capolavoro di questo che è il più grande pittore friulano prima del Pordenone.
0: Maestro Sandro, allora chi troveremo per le persone che vengono? Innanzitutto direi un attimino di posizionare e inquadrare questi luoghi di culto oggetto di riapertura. San Simone, per chi viene da Pordenone, percorrendo la Pordenone d'Erzo, facciamo diamo un'indicazione proprio geografica, arrivando alla grande rotonda che proseguendo si va dritti verso d'Erzo, girando a destra.
1: Sulla destra per arrivare a Prata. A San Simone.
0: Esatto.
1: Mentre invece per quanto riguarda la chiesa di San Giovanni si arriva nella piazza di Prata, ci si tiene verso la sinistra, verso sud-est.
0: Dal
1: comunque,
0: centro di Prata.
1: Se si va su Google Maps si trovano entrambe.
0: Adesso abbiamo anche questa grandissima comunità, quindi per chi viene da Pordenone c'è questo, per chi viene da parte del Veneto, quindi Oderzo, è il senso opposto, perciò sono molto facili da raggiungere. Ecco, chi troveremo ad accoglierci, Maestro Sandro?
1: Troverai i volontari nell'associazione, abbiamo delle associazioni che ho citato prima, abbiamo formato una squadra di una quindicina di persone, ci si ruota due alla volta, due da una parte e due dall'altra, e forniranno anche un minimo materiale informativo che abbiamo predisposto, un pieghevole con le quattro notizie principali su queste chiese. Poi già nel sito della nostra associazione c'è già qualcosa sulla chiesa di San Giovanni che abbiamo tratto da quel DVD di cui parlavo prima, e col tempo contiamo di produrre materiale anche per la chiesa di San Simone.
0: Ecco, queste chiese all'interno hanno anche banchi per le funzioni religiose, oppure sono, diciamo,
1: come dicevo, sono chiese utilizzate per il culto, sia pure una volta a settimana, e quindi sono assolutamente attrezzate anche da quel punto di vista.
0: Pensate anche di fornire di organi?
1: Ah, questo no, non dipende da noi, non siamo i proprietari della chiesa. Certo che sarebbe bellissimo poter posizionare con le chiese un piccolo organo.
0: Sì, anche positivo. Se il repertorio vostro, il repertorio gregoriano in generale, un repertorio per un coro a cappella, quindi senza l'accompagnamento strumentale,
1: certo,
0: di conseguenza c'è la bellezza della voce.
1: Si può fare. Anche se la chiesa è quattrocentesca, si può fare comunque della polifonia.
0: Sì.
1: Un piccolo organo positivo ci starebbe, sarebbe, come si dice, la morte sua.
0: Ah, beh, sicuramente. Quindi un applauso alla vostra associazione, Maestro Sandro.
1: Un applauso anche alla parrocchia che ha appoggiato in tutta questa iniziativa, ci sostiene, ha messo a disposizione le chiese, ha capito il valore di questo progetto.
0: Diciamo che tireremo le somme più avanti, visto che questa apertura da straordinaria diventerà, tra virgolette, ordinaria, a carattere mensile. Ecco, cosa pensate, la seconda domenica di ogni mese?
1: Sì, sempre, l'abbiamo scelta non per caso, ma perché la seconda domenica del mese si tiene il mercatino dell'antiquariato a Porto Buffolè, che è lì,
0: e quindi vicino.
1: Uno può, un visitatore può riempirsi il pomeriggio o la giornata, se crede, andando a Porto Buffolè al mercatino dell'antiquariato e poi passando da noi nel pomeriggio.
0: Maestro Sandro, io la ringrazio tantissimo, perché siamo quasi agli sgoccioli. con il tempo a nostra disposizione, per averci deliziato anche con questa interessante iniziativa, averci dato l'immaginazione, quello spirito che poi sicuramente porterà noi, i nostri radioascoltatori, ad essere degli spettatori presenti, attenti alle vostre iniziative. Grazie, maestro.
1: Grazie.
0: Sandro,
1: vi invito ancora tutti a visitare proprio questa domenica, anche per approfittare del concerto che ci sarà e della visita all'Orto dei Semplici.
0: Grazie e a risentirci, maestro Sandro.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio: non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa, sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto, Dio non dimentica, Dio è lì con te proprio oggi, in questo momento, anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque. Io sono con te. San Paolo lo scriveva bene: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio, che Gesù è il centro ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace, questa gioia? Da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti: se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio ma la paura ti blocca, affidala al Signore. Di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento.
le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni cosa e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù.

0: Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo e per porre fine al conflitto. L'ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente americano Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. In Libano, 4 militari israeliani sono stati uccisi da Hezbollah nel sud del Libano. Dura la reazione del ministro della difesa israeliano Ben Gvir e la stampa libanese riporta di raid israeliani nella notte nella regione di Nabatie nel sud che hanno causato almeno 16 morti. In Ucraina una bimba di 8 anni ha perso la vita nei raid russi su Dnipropetrovsk, raid anche su Kharkiv. Mosca ha promesso massicci attacchi sull'Ucraina dopo l'ondata di missili di Kiev su Mosca che hanno colpito una raffineria e provocato la chiusura di tutti gli scali della capitale russa. Zelensky afferma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Il Consiglio europeo ha prorogato di altri 12 mesi le sanzioni contro la Russia. Sul tavolo dei leader europei anche la figura del negoziatore. La cronaca: una bimba di 4 anni è morta stamani a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 sulla strada provinciale nel Barese. Da quanto ricostruito finora, la bimba era sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla madre, che è rimasta gravemente ferita. Per cause ancora da chiarire, la macchina si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra vettura proveniente dal senso opposto. Ferito, secondo quanto emerge, non in maniera grave, anche il conducente dell'altra auto. Oggi seconda prova scritta degli esami di maturità, prova diversa a seconda degli indirizzi: latino al classico con una versione di quintiliano, matematica allo scientifico. Uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, lingua straniera al linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano, identica per tutti gli indirizzi. Nel Cagliaritano sono indagati 5 ragazzi fra i 14 e i 16 anni accusati di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili del loro paese. I carabinieri hanno perquisito le case dei ragazzi e notificato i minorenni alle loro famiglie le informazioni di garanzia al termine delle indagini, che hanno evidenziato i pedinamenti, gli insulti e le minacce contro persone fragili e vulnerabili. Il tutto veniva ripreso con i telefonini e poi pubblicato sui social. Si è spento l'ex calciatore del Livorno Igor Proti, aveva 58 anni, lottava da tempo contro una malattia terminale. L'annuncio della famiglia con un post su Instagram. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone in compagnia di Flavia Sacilotto con la sua rubrica settimanale, La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia, bentrovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, bentrovato a te e bentrovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. Abbiamo una giornata, non dico di sole intenso, ma una giornata bella, luminosa, e con questa luce appunto che ci viene dall'esterno entro nel vivo del nostro settimanale Il Popolo, che porta la data di domenica 21 giugno. E sulla pagina di copertina troviamo la foto di una vicenda che riguarda molti nostri lavoratori, Electrolux, piano sospeso. E naturalmente sappiamo che questa vicenda interessa moltissimi dei nostri lavoratori e pertanto ci auguriamo che possa concludersi nella maniera più, diciamo, positiva. Nella maniera più positiva è appunto il nostro augurio. Entriamo nel vivo dell'editoriale redatto da Simonetta Venturin, il nostro direttore. Scrive Simonetta in questo editoriale che porta il titolo Stranieri, uscite dalla logica solo difensiva. Scrive Simonetta: oggi l'Europa, investita dall'arrivo di milioni di persone, tende a chiudersi, dimostrandosi più propensa ad alzare i ponti levatoi del suo vecchio castello e a respingere chi cerca di entrarci o cacciare chi già lo ha fatto. Il nuovo patto europeo per l'immigrazione del 12 giugno risulta divisivo negli intenti e nei metodi, finalmente capace di una risposta unita e unica secondo alcuni, troppo respingente per altri. Nel concreto sembra comunque che in Europa ci sia chi dimentica o si distrae dal fatto che chi arriva cerca salvezza da fame, guerre, carestie, persecuzioni e altre sciagure. Dimentica che la popolazione europea invecchia senza più adeguato ricambio. Dimentica che chi, straniero, è stato accolto e cerca una vita migliore e non un vagabondaggio ai margini della civiltà. Dimentica infine che chi arriva svolge per lo più lavori che sono a noi invisi, nei campi e se ne conoscono le condizioni, nelle fabbriche, nei camion delle consegne mal pagate o della nettezza urbana, sulle impalcature. Farne a meno, lo dicono i demografi quanto gli economisti, non è possibile né realistico. La convivenza è dunque, piaccia o no, anche una nostra convenienza. Regole rispettando le stesse di ogni cittadino europeo. Il dramma dei migranti deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, e per le nazioni di transito, chiamate a proteggere, a non lasciare i deboli nelle mani di reti criminali, e infine per l'Europa, che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Per la comunità internazionale, chiamata a una cooperazione efficace e perseverante, sono parole che impegnano tutte le nazioni di partenza, di passaggio e di arrivo in questa che è una delle sfide più ardue di questi tempi. Siamo ad altre pagine, pagine intense, pagine ricche anche di notizie coinvolgenti. A pagina 4 troviamo questo significativo titolo: Electrolux sospende per 50 giorni il piano, congelati trasferimenti e licenziamenti. E poi Regione Friuli Venezia Giulia. In consiglio regionale voto bipartisan a favore dei lavoratori. La giunta prevede in bilancio 8 milioni di euro da destinare alle aziende della filiera del bianco per finanziare riposizionamento strategico e innovazione. La nostra diocesi è al fianco dei lavoratori. Il lavoro non può essere ridotto a mera variante di bilancio. L'essenza del lavoro umano è quella di un'azione collettiva generativa. E poi, fra i dati macroeconomici, il primo trimestre negli studi IRES Friuli Venezia Giulia ci dice che cala l'export in Friuli Venezia Giulia, ma dipende dalla cantieristica navale, non da una crisi strutturale. In provincia di Pordenone la flessione è più moderata. Passiamo ad altre tematiche. Siamo a Pordenone ancora, al via in centro i lavori per l'infrastruttura tecnologica per la futura zona a traffico limitato. Il cantiere dovrebbe concludersi entro la fine di agosto. E poi siamo ancora a Pordenone. Importante contributo di Luigi Campello e Giovanni Nicola Borsetti, Electrolux e la storia industriale della città vista da Rotary Club. E ancora un'iniziativa realizzata dal CAI di Pordenone, presente Don Marino Rossi, un sentiero per non vedenti nel parco del seminario. Passiamo da una notizia all'altra, ovviamente, con variazioni di temi, ma tutto ci riguarda e tutto fa parte della nostra, diciamo pure, quotidianità. Dunque, dicevamo, un sentiero per non vedenti nel parco del seminario. Tra le numerose attività, il CAI di Pordenone, per festeggiare i suoi 100 anni, ha voluto lasciare un segno tangibile alla città tracciando un sentiero che lo attraversa, anzi che la attraversa. La sua fruibilità è rivolta a tutti ed un tratto di questo sentiero è percorribile per quasi 2 chilometri anche dai non vedenti. Espressione di sensibilità inclusiva per favorire un'immersione nella natura nel magnifico parco del seminario, sempre molto frequentato. È il primo passo, come ha sostenuto il presidente del CAI di Pordenone, Pizzuto Alleris, per preparare i non vedenti ad avvicinarsi alla montagna. Passiamo ad un altro tema. Sono a Pordenone 300 gli studenti iscritti al corso biennale di alta formazione post diploma Valle Center, inaugurato anche il secondo piano della nuova sede dell'ITS Alto Adriatico. E questo ovviamente è molto significativo e lascio questo intervento alla vostra attenta lettura. Cambiamo tema. Siamo ancora a Pordenone, presentazione alla Casa della Madonna Pellegrina venerdì 29 giugno alle 17.30. Presentazione, dicevo, di un libro intitolato Le Miserabili di Kabul di Fawad Raufi, che racconta la negazione dei diritti delle donne afghane. Ci siamo incontrati a Pordenone per un brindisi con una tazza di caffè bollente senza zucchero. C'era da festeggiare, scrive Giuseppe Ragone, c'era da festeggiare l'uscita del libro, appunto, Le Miserabili di Kabul, e Fawad Raufi è ormai un amico, ha raccontato molto della sua vita tormentata a Kabul, degli studi fino alla laurea, dell'insegnamento, della passione per l'arte e la musica che in Afghanistan doveva tenere nascoste per evitare guai seri. Sogni spezzati di un giovane curioso del mondo con la passione per la cultura. E ora lui è tra noi perché ha dovuto lasciare il suo paese, è scappato da dove la popolazione continua a restare tremendamente sospesa tra la vita e la morte. È davvero una situazione tremenda. Passiamo ad altre tematiche. I dati illustrati all'Assemblea dell'EFASE, con il 20% che ha un'età tra i 18 e i 34 anni. E tra il 24 e il 25, cioè 2024 e 2025, oltre 2.600 pordenonesi sono emigrati all'estero. E questa è una notizia che è sicuramente molto significativa, che deve farci meditare. All'Ater di Pordenone il 22 giugno a Spilimbergo, incontro dedicato ai 50 anni dal terremoto, dalle macerie alle case, le mani che hanno costruito. Ed è veramente testo coinvolgente, se pensiamo alla ricorrenza che quest'anno celebriamo appunto di quella vicenda terribile e distruttiva che fu il terremoto, e anche dell'avvenuta ricostruzione che è stata davvero un miracolo di iniziativa e di imprenditorialità. Ricordiamo sempre in cronaca di Pordenone i 45 anni di sacerdozio di Monsignor Livio Corazza, il vescovo di Forlì Bertinoro, presiederà la messa al Santuario delle Grazie domenica 21 giugno. Molti di quelli che lo stimano e che li vogliono bene potranno condividere con lui la gioia di rendere grazie al Signore che ci conduce lungo le sue vie. E domenica 21 giugno alle 16.30 il seminario si ricorderà Don Angelo Pandin e la sua chiamata alla santità. E il professor Giovanni Catapano presenterà appunto la santità di questa figura e carismatica, un sacerdote dalla profonda spiritualità, e pertanto coloro che l'hanno conosciuto sono chiamati a partecipare a questo incontro e anche a intervenire con le proprie testimonianze. E seguirà poi la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Procediamo ad altre tematiche, ad altri argomenti. Siamo a una, diciamo, notizia che più che una notizia è un approfondimento. Siamo a 50 anni dal terremoto e si stanno così intensificando celebrazioni e ricordi di un sisma indimenticato. Purtroppo quella tragedia provocò anche molte vittime. E a Tramonti di Sotto si verificò la tragedia dell'elicottero precipitato mentre portava aiuti. Furono appunto i vigili del fuoco a cadere nel lago di Redona e sono ricordati nel 50° del terremoto questi eroi che hanno appunto dato la vita per intervenire in una situazione tanto tragica. Per quanto riguarda l'elicottero nel lago, nel 1977, un anno dopo il terremoto, un grave lutto colpì i vigili del fuoco in seguito alla caduta, come abbiamo appena detto, di un elicottero nel lago di Radona in comune di Tramonti di Sotto. E il sindaco di Tramonti di Sotto, appunto, Giampaolo Bidoli, ci racconta che pur se la memoria del 50° di questa tragedia ricorrerà il prossimo anno, si è deciso di ricordare i 5 caduti in occasione del 50° terremoto, occasione per ricordare anche la grande opera di aiuto di cui furono protagonisti i vigili del fuoco. E con il terremoto morì anche un giovane alpino cordenonese, Carlo Roman, che fu una delle vittime della caserma Goi, Pantanali di Gemona. E c'è una testimonianza che riguarda gli scout di Porcia che furono di servizio a Gemona nel 50°, anzi sono di servizio a Gemona nel 50° del terremoto. Le voci dei ragazzi di oggi e quelli di allora. Il racconto è di Giovanni Zanette, capogruppo Basiano 1, che partì dalla sua casa di Azzano Decimo con la sua 127 rossa per andare ad aiutare i terremotati. E dice: il terreno scottava, le macerie erano bollenti. E tutti noi, almeno le persone di una certa età, sappiamo quanto questa vicenda sconvolse il Friuli e poi naturalmente ne determinò anche la resurrezione. Dall'archivio storico diocesano abbiamo una cronaca del 6 maggio 1976 di Castelnuovo e del racconto del terremoto lasciato da Don Alceo Ius. Da uno dei fondi parrocchiali conservati in archivio diocesano, uno scritto rievocò appunto la drammatica sera del 6 maggio 76, quando il terremoto scosse con forza la terra del Friuli. La memoria, conservata con minuta in foglietti volanti nell'archivio della chiesa di Castelnuovo, è quella di Don Alfio Ius, che fu parroco in quella località dal 1947 al 1977, 50 anni di servizio sacerdotale. A 50 anni appunto dall'accaduto la trascriviamo così come ci è stata trasmessa, ed è davvero una testimonianza dal vivo, molto viva e molto coinvolgente. E dalla bellezza ferita, dalla furia del terremoto del 76, che in 59 secondi cambiò l'anima e il volto del Friuli, alla bellezza salvata, quella di tante opere e delle chiese che furono oggetto di lunghi e accurati restauri, un viaggio possibile al Museo Diocesano per ricordare, conoscere, rivivere una grande impresa. E passiamo ad altre notizie. Associazione Noi di Concordia Pordenone, Michele Segatto eletto nuovo presidente. L'associazione Noi riguarda gli oratori. E questa associazione di Concordia Pordenone, soggetto vivente al servizio della vita pastorale del territorio, si rinnova. Durante la prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione, svoltasi il 25 maggio scorso, presso l'oratorio della parrocchia di Santa Maria Maggiore a Cordenons, sono state ufficialmente attribuite le nuove cariche sociali a seguito delle elezioni tenutesi un mese fa a Concordia Sagittaria. E soprattutto agli interessati, a chi vive accanto alla vita degli oratori, lasciamo la lettura di questo testo. Qui nel cuore del giornale, proprio al centro quasi, troviamo l'intervento di Monsignor Renato De Zanche, di domenica in domenica ci accompagna con l'attenta, profonda e appassionata esegesi della parola. Trovate a pagina 14 il suo intervento e ringraziamo Monsignor De Zan per la sua presenza sempre così intensa e sempre così illuminante. Passiamo a notizie dalla diocesi Tauriano. In San Nicolò Vescovo la prima messa di Don Davide Cancian e poi a San Pietro Apostolo di Trivignano la prima messa di Don Matteo Pietrobon e infine a Pordenone in San Marco la prima messa di Don Michael Rossit. Capiamo benissimo che si tratta di tre sacerdoti novelli ai quali rivolgiamo il nostro pensiero intenso augurale con ogni benedizione e gioia da parte del Signore. Siamo in cronaca di Portogruaro e riguarda questa cronaca che vi propongo, riguarda il campanile per il quale sono iniziati i lavori. Il cantiere occupa tutta la piazza del Duomo e pensate, i cantieri avranno circa la durata di 2 anni, quindi un intervento intenso, importante, significativo e anche molto molto, diciamo, impegnativo. Siamo nella parrocchia Sant'Andrea, restando sempre a Portogruaro, con i ragazzi di questa parrocchia, tutti a Zootropolis. Il Grest, appunto, con tutti i giovani a Zootropolis, si svolge dal 15 giugno al 3 luglio nell'oratorio Pio X. E siamo ancora a Portogruaro, all'Istituto Vescovile Marconi. Il premio Ma che storia è conferito agli allievi della terza secondaria di primo grado e consegnato alla memoria di Antonio Martin. Antonio Martin fu un collaboratore del nostro settimanale, pertanto rivolgiamo a lui un pensiero grato. Siamo a Summaga, ancora nel Veneto orientale, in ricordo di padre Luigi Padovese. E Don Maurizio ha ricordato che dopo l'uccisione di padre Luigi Padovese, martire, la sede del vicariato apostolico di Anatolia è rimasta vacante e sono dovuti passare 5 anni prima che la Turchia avesse un altro vescovo nella persona di Sua Eccellenza Paolo Bizzetti, più volte presenti anche nella nostra diocesi per incontri e conferenze. Quindi avete capito benissimo che si parla del martirio di padre Luigi Padovese. Cerchiamo altre tematiche, sfogliamo le numerose pagine e siamo, come sentite il fruscio della carta è significativo, siamo a Bibione. A Bibione, dove certamente c'è una spiaggia attraente, ma ci sono anche proposte importanti per la salute, fra le quali la ginnastica antalgica alle terme, perché l'acqua termale di Bibione è un grande rimedio contro i disturbi muscoloscheletrici per ritrovare a ogni età la libertà di muoversi senza dolore. E appunto questo l'obiettivo del percorso di ginnastica antalgica partito alle terme bibionesi lunedì 15 giugno. Un programma disponibile per 3 pomeriggi alla settimana all'interno di piscine alimentate da acqua termale. Come vedete, il nostro settimanale, con la ricchezza delle sue pagine, propone una notevole varietà di contenuti, di proposte e ovviamente con molta attenzione tutte le esigenze della comunità. San Vito al Tagliamento, premio Don Dario per incentivare le nuove generazioni che si spendono per la comunità. Onorare la memoria di Monsignor Dario Roncadin e al contempo dare una spinta concreta alle nuove generazioni che si spendono per la comunità. E questo è il duplice obiettivo del bando pubblico intitolato Premio Don Dario Roncadin. L'iniziativa mette a disposizione un fondo destinato al finanziamento di assegni di studio, ricerca e innovazione a favore dei giovani residenti o domiciliati nei comuni della diocesi di Concordia Pordenone, con una corsia preferenziale per i territori di San Vito, Cordovado e Chions. Siamo a Bagnarola, festa dell'azienda di Franco Danelon, e qui si parla dell'arte della lavorazione del ferro praticata da 50 anni. E in primo piano il titolare, affiancato dalla moglie Iole, Comin, nativa di Concordia, e la figlia Catiuscia, che fin da piccola, invece di pettinare le bambole, ha preferito giocare coi bulloni, e poi c'è il figlio Samuele. È un'azienda molto significativa per la realtà di Bagnarola, alla quale auguriamo sempre ogni successo. Porcia, cronaca del Friuli occidentale. Purlilium, estate, il territorio trasformato in un vivace palcoscenico a cielo aperto. E qui abbiamo tutte le proposte di Porcia per quanto riguarda gli appuntamenti in programma per il mese di luglio. E poi siamo ancora a Porcia, ma con un tema diverso, protagonisti gli allievi della scuola Salvador Gandino, Università Terza e Libera Età, chiusura dell'anno accademico dedicata alla musica. E a San Quirino, recuperati alcuni affreschi seicenteschi nel campanile, i lavori presentati dal parroco alla festa patronale. E pensate che meraviglia, affreschi nel campanile, è veramente la passione, l'amore per queste realtà delle nostre genti di un tempo. Siamo a Fiume Veneto, alla Scuola dell'Infanzia Angeli Custodi, un patrimonio per tutta la comunità, e accoglie bambini, oltre un centinaio, ai quali si aggiungono i 44 del nido integrato, e una presenza attiva da quasi un secolo. Una meraviglia davvero questa presenza, alla quale auguriamo di continuare ad accogliere questi piccoli, e appunto con la consueta attenzione a tutte le loro esigenze. E naturalmente sappiamo tutti che queste realtà sono al cuore delle nostre comunità. A Cordenons presente il Vescovo Monsignor Pellegrini al Consiglio della Comunità Pastorale, e questo è molto significativo del fatto che il nostro Vescovo è molto vicino, attento e presente ai momenti più belli e significativi delle nostre comunità. E naturalmente sappiamo che in tanta parte delle nostre realtà, delle nostre parrocchie, è attiva l'esperienza del GREST, per esempio a Vigo Novo, ma sappiamo benissimo che quasi tutte le realtà si attivano, si adoperano per offrire ai nostri giovani ragazzi momenti di incontro, di svago, di gioco e anche di formazione.
0: Ecco Flavia, ti volevo avvisare che siamo in chiusura.
1: A Maniago, festa conclusiva il 3 settembre con uno spettacolo in Piazza Italia, attorno al teatro di comunità, un percorso inclusivo anche per persone con fragilità. E siamo arrivati alla conclusione di questo nostro incontro, e restano ancora pagine da consultare, le lascio alla vostra lettura e sono lieta di augurare a tutti voi una buona settimana e di dirvi un lieto risentirci alla prossima.
0: Ecco, allora noi ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone per una nuova puntata della Settimana nel Popolo. Vi lasciamo ora in compagnia della nostra consueta programmazione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 19 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. Il cardinale Ruini era un pastore capace di servire con umiltà e responsabilità. L'ha detto il Papa all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro, presiedendo la messa di esequie per il porporato, presidente emerito della CEI, scomparso martedì all'età di 95 anni. All'omelia al pontefice ne ha ricordato il motto dell'episcopato: la verità ci renderà liberi. L'uomo, ha detto il Papa, è fatto per il bene a dispetto di visioni totalmente fluide della realtà. Bisogna salvare i cristiani d'Oriente dalla precarietà, figlia della guerra, l'ha detto il pontefice nell'udienza ai membri della Roaco, l'organismo che riunisce le opere d'aiuto alle chiese orientali cattoliche. Nuovo appello dunque di Leone XIV a riflettere sulle conseguenze a lungo termine dei conflitti, conseguenze che dal lavoro precario alla sanità a singhiozzo divorano la speranza e impediscono la costruzione del futuro, favorendo l'emigrazione di tanti nostri fratelli e sorelle nella fede, specialmente in Medio Oriente. La Chiesa avrà presto 20 nuovi beati, martiri durante la guerra civile in Spagna. Il Papa ha infatti autorizzato la promulgazione dei decreti del Dicastero delle Cause dei Santi relativi al martirio di 20 sacerdoti delle isole spagnole di Ibiza e Formentera. Inoltre, col riconoscimento delle virtù eroiche, diventano venerabili il sacerdote Julio Emilio Alberto de Lomberde e le religiose Madre Clara Andreui Malferit, Suor Maria Petra Giordano, Madre Maria Teresa Tayon e Suor Maria Agnese Tribbioli. In tempi di retoriche pungenti, le università favoriscano il dialogo, l'ha detto il Papa nel suo saluto al Consiglio di amministrazione della Hebrew University di Gerusalemme, ricevuto in Vaticano. Il Papa ha quindi approfondito lo stretto legame tra ricerca di conoscenza e scambio di idee. Gli Atenei, ha detto, sono chiamati a farsi faro di speranze e di umanità, portando pace e armonia tra le comunità con le quali entrano in contatto. Tutto è pronto per accogliere Leone XIV domani 20 giugno nella città d'origine della patrona dei migranti a Sant'Angelo Lodigiano, che molto si è spesa nelle Americhe al loro fianco e spentasi il 22 dicembre 1917 a Chicago, dove è nato il pontefice. Il vescovo di Lodi riporta, le sue parole possano risvegliare la missione come responsabilità di tutti i battezzati. Il cuore di Francesca Cabrini, ha detto Malvestiti, che venererà, era inquieto come quello di Sant'Agostino, affascinato da Dio e spinto sempre a prodigarsi per gli altri. Da Lecce a Tenerife, Michelle e Monica dicono: qui abbiamo chiesto aiuto, ora ridiamo amore. Questa è la storia di due coniugi pugliesi immigrati sull'isola 8 anni fa, impegnati in Caritas, che testimoniano: sappiamo cosa vuol dire essere disorientati, doversi reinventare una vita a migliaia di chilometri. La visita del Papa ci ha riempito di entusiasmo, serve fraternità e giustizia sociale. E Don Manuel aggiunge: l'impegno di laici e sacerdoti ne esce rinvigorito, consapevoli che l'accoglienza non può trascurare i problemi della popolazione locale, stretta tra una povertà sempre più marcata e attriti di convivenza. Questa è la storia di Michelle e Monica da Lecce a Tenerife. Don Manuel riporta che il Papa, arrivando lì, ha commosso tutte le persone. Lui stesso si definisce un parroco del pueblo. India, una giornata di preghiera in difesa delle opere di carità. La conferenza dei vescovi cattolici dell'India invita i fedeli a vivere il 28 giugno come giornata nazionale di preghiera. Al centro delle preoccupazioni, il disegno di legge che modifica la normativa sui finanziamenti esteri, che secondo la Chiesa potrebbe incidere sulle attività educative, sanitarie e caritative svolte nel paese. Sant'Egidio veglia per i migranti morti in mare, l'Europa si sveglia dal sonno. Sono 77.000 le persone che dal 1990 ad oggi sono morte tentando di raggiungere l'Europa. A loro è stato dedicato l'evento di ieri sera nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma, dal titolo Morire di Speranza, organizzato dalla comunità e altre associazioni. Un appuntamento che si è svolto alla vigilia della Giornata Mondiale del Rifugiato. Daniela Pompei, responsabile del servizio immigrazione per Sant'Egidio, ha detto: bisogna investire su integrazione e vie legali. Notizie del mondo. L'incontro di persona tra i delegati di Stati Uniti e Iran a Ginevra in Svizzera è stato cancellato. Si sarebbe dovuto tenere oggi e avrebbe dovuto essere l'inizio dei negoziati dopo la firma del Memorandum of Understanding, cioè l'attuale accordo che è preliminare per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Da parte americana avrebbe dovuto partecipare il vicepresidente J.D. Vance, ma il Ministero degli Esteri della Svizzera ha fatto sapere che l'incontro non si farà senza dare motivazioni. Poco prima gli Stati Uniti avevano fatto sapere che il viaggio di Vance era stato annullato. Il politico laburista Andy Burnham ha vinto con ampio margine le elezioni suppletive che si sono tenute giovedì a Macclesfield, un collegio elettorale vicino a Manchester in Gran Bretagna. In tempi normali queste elezioni non avrebbero suscitato una grande attenzione, ma l'hanno fatto perché sono potenzialmente decisive per la politica nazionale. Ora dunque Keir Starmer ha infatti davvero un avversario, il laburista Andy Burnham, che ha ottenuto un seggio in Parlamento e potrà candidarsi per sostituire l'attuale primo ministro britannico sempre più impopolare. Ieri 99 guerriglieri della Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, un gruppo armato che opera nel sud-ovest della Colombia, hanno consegnato le proprie armi come parte di un accordo col governo del presidente Gustavo Petro. È il risultato più significativo del progetto finora fallimentare di pace totale di Petro, così definita, il primo presidente colombiano di sinistra dopo decenni di governi conservatori e di destra, il cui mandato si concluderà il prossimo 7 agosto. Intanto i 99 guerriglieri hanno consegnato comunque le proprie armi grazie all'accordo col governo del presidente uscente. Almeno 13 persone sono state uccise in un attacco armato all'aeroporto di Niamey, la capitale del Niger. Il Ministero della Difesa nigerino ha detto che negli scontri con le forze dell'ordine sono stati uccisi 11 soldati e 2 civili, oltre a 22 assalitori. È stato il secondo attacco nel giro di pochi mesi all'aeroporto di Niamey, che è il più grande del paese e, oltre che per i voli commerciali, funziona anche come base militare. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo JNIM, gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, affiliato all'organizzazione terroristica di Al-Qaeda. Nel Regno Unito due uomini sono stati condannati con accuse di spionaggio per conto del regime cinese. È il primo caso noto di condanna che riguarda la Cina e che viene decisa sulla base del National Security Act, la legge britannica del 2023 che punisce la collaborazione con servizi di intelligence stranieri attraverso attività legate in qualche modo al Regno Unito. I due uomini sono Chi Leung Peter Wai, di 40 anni, e Chung Byu Bil Yuen, di 65. Sono stati condannati rispettivamente a 10 e 8 anni di carcere al termine di un processo che si è svolto il mese scorso. Un'enorme quercia di oltre 1000 anni nella foresta di Sherwood, nota come Major Oak, quercia maggiore e tra le più grandi e antiche d'Inghilterra, non ha più foglie nuove a primavera, ormai quasi finita, e gli esperti la considerano morta. La sua popolarità è legata al personaggio di Robin Hood, la cui banda, secondo la leggenda, trovava riparo sotto la vasta chioma della quercia e si rifugiava all'interno del suo tronco enorme, 10 metri di circonferenza. Dunque, ormai la millenaria quercia di Sherwood è però morta. Era da secoli un'amata attrazione turistica inglese legata appunto alla leggenda e i molti interventi per salvarla non sono serviti.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa.
5: Per le notizie dall'Italia, un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è quanto chiedono Giorgia Meloni e Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei e indirizzata ai vertici Unione Europea. Alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi ora stanno lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli Stati membri in questi sforzi, così si legge nel testo. L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa e il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. L'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi, tra i cittadini dell'Europa meridionale e dell'Europa centro-orientale. Emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei, realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con SVG e Polling Europe. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare, la Spagna è il posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio. Ad attrarre gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche, ma anche i musei e i siti archeologici, non solo storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Più di uno su quattro vorrebbe avere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e visitare i piccoli borghi. Più contenuto risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Maturità, la seconda prova scritta, al classico un testo di Quintiliano, allo scientifico lo studio del livello di un lago e una funzione, latino al classico, matematica allo scientifico. Gli studenti si dovranno così cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio, proprio in queste ore. La seconda prova scritta quest'oggi tocca gli oltre 527.000 maturandi. Allo scientifico, oltre alla citazione di Einstein, anche il terremoto del Friuli. Nella prova di inglese linguistico si parla delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Le università italiane, soprattutto quelle al centro-nord, sono in buona salute, mentre la maggior parte dei grandi sistemi universitari europei perde terreno. Ma l'Italia si muove in direzione opposta. Dei suoi 47 atenei classificati, 26 migliorano la propria posizione e solo 15 arretrano. È l'unico grande sistema dell'Unione Europea con più università in crescita che in calo. Il Politecnico di Milano, in particolare, è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87° posto mondiale. Il nord e centro Italia trainano, il sud resta in difficoltà. Il MIT è il primo al mondo. Una città sotto la città, oltre 100 km quadrati del territorio di Roma nascondono cavità sotterranee ottenute dall'uomo in 2000 anni di storia, come cave, catacombe e cunicoli idraulici. Le zone maggiormente interessate si trovano nel centro storico e nei settori orientali e sud-orientali della città, in corrispondenza delle aree caratterizzate dallo sfruttamento delle pozzolane e dei tuffi e dalla presenza di sistemi catacombali. È questo ciò che emerge dall'aggiornamento della carta delle cavità sotterranee di Roma, a cura del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA, in collaborazione con l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR e l'Università Tuscia di Viterbo, presentata nel Parco Naturale dell'Appia Antica. E ancora dalla capitale, dal Palatino al terrazzo di casa, dall'Ara Pacis al vagone della metro, dal Campidoglio al centro anziani. 30.000 romani hanno aperto tutti insieme alla stessa ora, davanti allo stesso tramonto, lo stesso libro, Le notti bianche di Dostoevskij, per un rito collettivo, immaginato dallo scrittore Alessandro Baricco e promosso dall'assessorato alla cultura di Roma Capitale. Una tempesta silenziosa che ha attraversato tutta la città, un modo per immaginare un gesto forte e potente, come la pace. Notizie locali, tagli, incertezze e timori per l'indotto, la preoccupazione dei lavoratori Electrolux. I dipendenti sono scesi in piazza nella giornata di domani per far sentire la loro voce dopo il piano di tagli proposto dalla multinazionale svedese e sospeso per circa 50 giorni. Incertezza, paura, preoccupazione per il futuro, sono queste le sensazioni provate dai lavoratori che dai cancelli dell'Electrolux hanno deciso di scendere in piazza. Erano circa 2.000 in corteo per dire no ai tagli. La manifestazione è partita proprio dallo stabilimento di Porcia per arrivare poi in prefettura Pordenone. Maturità, la prima prova nel pordenonese, con caldo opprimente e scuole costrette ad usare i ventilatori. Questa è la strategia per resistere alla prima vera ondata di calore, docenti sentinelle per supportare i commissari nella vigilanza e un grande orologio analogico, piazzato al centro per scandire il tempo. È trascorsa così ieri nelle scuole di Pordenone la prima giornata della nuova maturità, con le 6 ore dedicate al tema di italiano uguale per tutti gli indirizzi. Quest'oggi, come già vi anticipavamo nelle notizie dall'Italia, è il momento della seconda prova, che si sta svolgendo dalle 8.30 di questa mattina. A Pordenone il Pedibus si conferma un modello virtuoso di mobilità sostenibile e partecipazione civica. Nel corso dell'anno scolastico appena concluso, i bambini delle scuole cittadine hanno percorso complessivamente 29.436,8 km a piedi, contribuendo ad evitare l'emissione di 5.887.360 grammi di CO2, un dato significativo equivalente alle emissioni prodotte da un'automobile che percorre circa 40.000 km, oppure alla quantità di anidride carbonica assorbita da circa 300 alberi in un anno. Per celebrare questo risultato, una rappresentanza degli alunni ha consegnato al sindaco Alessandro Basso un attestato simbolico con i dati dell'iniziativa, in segno di ringraziamento per il sostegno e il coordinamento garantiti dal comune. La consegna si è svolta davanti alla giunta comunale, sottolineando il valore istituzionale e comunitario del progetto. Proseguono i lavori all'interporto di Pordenone. Per garantire il regolare svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza sono state introdotte alcune modifiche alla viabilità in corrispondenza del sottopasso ferroviario di Via Nuova di Corva a Pordenone. Il transito dei pedoni sul tratto di marciapiedi situato sul lato ovest sarà temporaneamente interdetto alle persone che saranno indirizzate verso gli attraversamenti pedonali presenti nelle vicinanze. In corrispondenza dell'area di cantiere sarà inoltre istituito un limite massimo di velocità di 30 km orari. Notizie dal Bellunese. L'assemblea dei sindaci dell'Ulsuno Dolomiti promuove l'operato del commissario Giuseppe Dalben, ma il voto segreto di ieri pomeriggio apre una frattura politica evidente. Da una parte c'è chi legge nell'esito un segnale di fiducia, dall'altra chi contesta sia il merito sia il metodo con cui è stato proclamato il risultato. I sindaci quindi sono attualmente ufficialmente spaccati e arriva anche la richiesta di annullamento. Latte Busca entra ufficialmente tra le imprese vincenti 2026 di Intesa San Paolo. La cooperativa Lattiero Caseari è stata selezionata nella tappa dedicata alle filiere agribusiness, svoltasi a Torino, all'interno di un programma che quest'anno ha individuato 150 realtà eccellenti su oltre 4.000 candidate. Imprese vincenti, giunto alla sesta edizione, premia le aziende capaci di distinguersi per innovazione, transizione digitale ed ecologica, export, internazionalizzazione, passaggio generazionale, formazione e welfare. Un riconoscimento che per Latte Busche si affianca anche alla menzione speciale protezione, assegnata da Intesa San Paolo Assicurazioni, alle imprese che hanno dimostrato particolare attenzione agli strumenti assicurativi come leva di crescita e tutela. La musica torna a prendersi la città. Anche quest'anno Feltre aderisce alla Festa della Musica, la grande manifestazione internazionale che dopodomani, 21 giugno, celebra il linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. L'appuntamento feltrino è fissato per domani alle 21 nel Duomo, con il concerto La Voce dei Luoghi, un evento che promette atmosfera, qualità artistica e un forte senso di comunità. A organizzarlo la banda Città di Feltre in collaborazione con il Comune, affiancata dall'Ensemble Vocal Cali Cantus Concentus diretto dal maestro Raffaele Benori e dal celebre organista Sergio De Pieri.

Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiale 2026, il Messico vola ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026, diventando la prima nazionale a superare aritmeticamente la fase a gironi del torneo grazie al successo di misura contro la Corea del Sud. La rassegna iridata entra nel vivo con la seconda giornata della fase a gruppi, regalando valanghe di gol, verdetti storici e sfide cruciali sui campi di Canada, Messico e Stati Uniti. Andando a vedere le partite, Messico-Corea del Sud si è conclusa per 1-0, Canada-Qatar 6-0, Svizzera contro Bosnia-Erzegovina 4-1, Repubblica Ceca contro Sudafrica con il pareggio di 1-1. Quest'oggi alle ore 21 italiane si giocherà Seattle-Stati Uniti contro Australia, alle mezzanotte italiane a Boston-Scozia contro Marocco. Domani alle 2.30 del mattino italiane a Philadelphia si giocherà Brasile-Haiti e alle ore 5 del mattino italiane a San Francisco si giocherà Turchia contro Paraguay. Sempre domani alle ore 19 italiane a Houston si giocherà Paesi Bassi-Svezia e infine alle 22 italiane, sempre di domani, a Toronto si giocherà Germania contro Costa d'Avorio. Andiamo adesso, amici ascoltatori, a vedere le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi, venerdì 19 giugno, avremo su pianure costa cielo in prevalenza sereno. Sulla zona montana, durante il pomeriggio, cielo da poco nuvoloso a variabile e non escluso qualche rovescio isolato verso il cadore. Farà caldo, con temperature sopra la media del periodo. Avremo venti di brezza. Domani, sabato 20 giugno, su pianure costa cielo sereno poco nuvoloso. Sulla zona montana, nel pomeriggio sera, possibili locali rovescio qualche temporale. Caldo afoso con temperature marcatamente sopra la media del periodo. E ancora venti di brezza. Tendenza per dopodomani, domenica 21 giugno, cielo da sereno a poco nuvoloso su pianure costa, variabile sulla zona montana. Nel pomeriggio possibili rovescio temporali, più probabili sulla zona montana. Farà caldo con afa, specie nel pomeriggio in pianure e anche di notte sulla costa. Di giorno brezza, ma in tarda serata soffrirà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 19 gradi e una massima di 37. Bene, amici ascoltatori, allora concludiamo così questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto. Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La Chiamata alla Santità Comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16.30. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 91015800930. Lo ripetiamo, 91015800930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo

0: Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione. Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura. Davanti a tante persone simili a pecore che non hanno pastore, Cristo si dedica a tutte come buon pastore e come Signore della messe, manda operai nel campo del mondo. Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia. Il Vangelo riporta i nomi dei primi 12 operai. Sono discepoli fatti apostoli, cioè missionari e predicatori. Tra loro c'è Simone detto Pietro, il primo, e anche Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù e tradirlo. Ma il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. La buona notizia che attraversa i secoli è identica, sempre giovane, fresca e liberante. Il regno dei cieli è vicino. Sì, è vicino perché in Gesù Cristo Dio si fa prossimo ad ogni uomo e ogni donna, ad ogni popolo e nazione. Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Pieno d'amore, la sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli Apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia. Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Et concepit de Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventri tu, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: digne ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: ex omnunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Il santo di oggi, Romualdo, riformatore della vita monastica benedettina, muore infatti il 19 di giugno dell'anno 1027 e ancora oggi il suo sepolcro è nella città di Fabriano, nella chiesa appunto dei Santi Biagio e Romualdo. Il carisma romualdino portò un cambiamento notevole nella vita monastica dell'epoca. Romualdo diventò abate di Santa Apollinare in Classe a Ravenna e dietro alcune apparizioni del martire San Romualdo, Santa Apollinare, ebbene Romualdo cominciò una vita nuova, una vita più distaccata, una vita totalmente eremitica e concepì un monachesimo, potremmo dire, misto, momenti di vita totalmente eremitica, momenti di vita cenobitica. Ecco perché le fondazioni camaldolesi hanno ancora oggi la parte dell'eremo e la parte della vita comunitaria. Ma Romualdo fu assertore della libertà della Chiesa. Davanti all'imperatore Ottone non lesinava le critiche particolari, i richiami, ma specialmente a questa Chiesa che la voleva libera da un potere secolare e più dedita a Dio. Ecco perché il suo esempio è grande, perché nel suo tempo, ma ancora oggi, Romualdo ci dice del primato di Dio sulla nostra vita. È vero, ebbe una vita molto errabonda, come ci diceva la prima lettura, no? Romualdo cambiò tantissimi posti per i suoi eremi, per trovare sempre di più quella solitudine, anche così dal punto di vista fisico, per dedicarsi sempre di più al Signore. Sentiva questa esigenza dentro di sé. Ecco perché è una figura che non è soltanto l'eremita che pensa alla propria anima, ma Romualdo sentiva la voce della Chiesa attraverso la sua opera ed era lì, in quell'eremo, per pregare per la Chiesa, con la Chiesa e nella Chiesa. Un grande suo discepolo, infatti, San Pier Damiani, ci spiegherà poi particolarmente il carisma di San Romualdo, di cui lui ne scriverà la vita, e attraverso le lettere di San Pier Damiani possiamo vedere il concetto fondamentale dell'eremita, che è l'uomo della comunione, l'uomo della Chiesa. La reclusione, diciamo, dalle persone serve soltanto per non distogliersi da questa particolarità. È l'uomo che è incastonato nella vita della Chiesa e prega per questa Chiesa che sente appunto come sua madre. Difatti San Pier Damiani, nella lettera 28 all'eremita Leone, proprio spiega questi concetti di San Romualdo. Allora ecco che ai nostri occhi non appare l'eremita come l'uomo scorbutico che non vuol vedere nessuno, che non si interessa di nessuno e che pensa soltanto al bene della sua anima. No, il vero eremita è nel cuore della Chiesa, come diceva e dirà tanti secoli dopo Teresina di Lisieux: nel cuore della Chiesa sarò l'amore. E Romualdo ha fatto proprio questo, ha voluto essere l'amore nel cuore della Chiesa, pensando solo al solo, è rimasto solo per comunicare soltanto con il solo, che è Dio stesso. E allora anche noi, da queste figure così belle della nostra vita monastica italiana, noi impariamo ancora oggi una lezione di vita e interroghiamoci nel profondo della nostra coscienza se veramente amiamo Dio solo, se Dio lo mettiamo al primo posto della nostra vita. Noi delle volte abbiamo una concezione abbastanza erronea, no? Sembra che servire Dio sia solo qualcosa per alcune categorie speciali, ma non è così. Le categorie speciali, monasteri, eremi e quant'altro, ci sono per ricordare al popolo di Dio che nessuna cosa al mondo nel nostro cuore potrà mai prendere il posto di Dio. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Non è questo un comando che Dio dà ad alcune categorie, lo dà a tutti. Allora scopriamo che la vita consacrata non è un qualcosa di elite per perfetti, ma che i consacrati e le consacrate sono soltanto un segno visibile per ricordare al popolo santo di Dio non solo l'unicità del Signore, ma per ricordare a tutti i cristiani che il primo posto nella vita lo deve avere solo il Signore, tutto il resto viene dopo. Noi forse abbiamo perso questa dimensione battesimale della nostra esistenza e ci siamo un pochino accontentati di dare a Dio qualche volta magari un culto soltanto liturgico. E invece ecco che il Signore ci richiama attraverso queste figure e ci dice: ma tu hai scelto me nella tua vita come tuo Dio? Allora perché ancora non lo sono? Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano e anche città dell'olio, si trova a 342 metri sul livello del mare e conta 13.200 abitanti. Il nostro itinerario inizia proprio qui, nel suggestivo loggiato di Piazza del Comune. Non aggiungo altro, a voi Castiglion Fiorentino. Iniziamo il nostro itinerario a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo con il sindaco Mario Agnelli e c'è da dire che qui siamo nel cuore di Castiglion Fiorentino.
1: Benvenuti nel cuore di Castiglion Fiorentino e nella vetta di Castiglion Fiorentino. Sono qui davanti alla Torre del Cassero che un po' rappresenta questa città che anticamente aveva la sua fortezza eretta attorno a questa torre. Direi con una battuta, qui il tempo si è fermato ma è subito poi ricominciato a correre, anche perché la nostra comunità la definisco particolarmente attiva, soprattutto nel cercare di valorizzare quello che abbiamo e di promuovere. Non lo dico da sindaco che deve fare anche questo, lo dico perché fa parte un po' del bagaglio dei castiglionesi la volontà di aprire le nostre porte e di farci conoscere. Per offrire che cosa? Per offrire soprattutto, direi, una qualità della vita a misura d'uomo in un periodo particolare anche come questo, dove resta assolutamente naturale e facile creare un connubio tra il paesaggio e il territorio.
0: E qui abbiamo anche altri gioielli perché ci sono concentrati i musei.
1: Il sistema museale di Castiglion Fiorentino è qualcosa che non ti aspetti, ovvero nella parte alta della città possiamo offrire questa nostra raccolta di opere, di ritrovamenti che hanno sicuramente la caratteristica di non essere così noti nel panorama nazionale, ma che poi determinano una soddisfazione e anche una meraviglia da parte dei visitatori che non si aspettano tutto questo. Quindi abbiamo solamente il compito e il dovere di farci conoscere e di mostrare le nostre bellezze.
0: Poi abbiamo il Palazzo Comunale con questa loggia con un bel vedere fantastico.
1: Beh, Piazza del Municipio con il suo loggiato, lo definisco un po' il salotto buono, dove abbiamo accolto e organizzato decine di eventi. Non mi metto a fare l'elenco, ma sono state tante belle serate, tanti bei momenti che abbiamo vissuto sulla nostra piazza con quello scorcio fantastico sulla Valle di Chio, che oggi è uno dei luoghi più ricercati proprio per l'offerta anche di strutture turistiche che nel tempo la nostra comunità ha messo a disposizione dei visitatori.
0: Abbiamo un patrono molto presente anche nella sede comunale.
1: È un patrono speciale, al quale io sono anche particolarmente devoto, San Michele Arcangelo, che si festeggia l'8 maggio qui a Castiglion Fiorentino, attorno al quale abbiamo creato anche una sorta di gemellaggio. È il patrono della Polizia di Stato, ad esempio, della Gendarmeria Vaticana. L'8 maggio, per esempio, abbiamo organizzato negli ultimi anni proprio un rito con l'esposizione del santo patrono sulle strade del centro storico. Questo proprio perché, particolarmente come il momento che stiamo vivendo, è un santo che sconfigge il male, quindi abbiamo anche questa devozione speciale e credo insieme a me un po' tutti i castiglionesi l'8 maggio lo vivono in maniera importante.
0: Grazie sindaco, noi adesso ci spostiamo, raggiungiamo la bellissima collegiata per incontrare il parroco. Siamo all'interno della maestosa collegiata di San Giuliano con il parroco arciprete Monsignor Marcello Colcelli. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Castiglion Fiorentino.
2: Beh, la comunità cristiana di Castiglion Fiorentino è una comunità abbastanza vivace, insomma. E l'attività pastorale è divisa attraverso tre zone, si chiamano unità pastorali, ecco. Una è appunto quella che riguarda la collegiata, la Valle di Chio e la nave, poi c'è la unità pastorale di Montecchio e Pievuccia, e infine il Rivaio con tutte le altre piccole parrocchie che lo circondano.
0: Questa è una bella collegiata e ci sono tantissime opere a dimostrazione della vicinanza della popolazione con Dio. Abbiamo delle opere di grandi maestri.
2: Se abbiamo opere di grandi maestri raccolte nella collegiata dopo la costruzione, perché la costruzione della collegiata è abbastanza recente, risale al 1850, quindi da altre chiese, ecco, sono state raccolte qui e sono il segno della pietà popolare di secoli, ecco, si va dagli inizi del 1200 fino ad oggi.
0: E ci guarda un crocifisso, uno dei più antichi del territorio.
2: Sì, certamente, certamente, un Cristo glorioso, come si rappresentava appunto prima dell'epoca medievale, dove si sottolinea di più la sofferenza del Cristo in croce. Ecco.
0: Come abbiamo l'immagine che rappresenta San Giuliano e San Michele.
2: San Michele, arcangelo, è il patrono di tutto il comune di Castiglione Fiorentino. La venerazione di San Michele è anche molto forte e molto sentita. San Giuliano invece è il patrono della parrocchia della collegiata.
0: Un momento molto importante anche per la tradizione popolare è la Pasqua.
2: La Pasqua e direi tutta la Settimana Santa, dove diciamo la devozione popolare vive i suoi momenti più forti, i suoi momenti più significativi, attraverso le processioni che precedono la Pasqua, quindi del Gesù che è flagellato, del Gesù che è condannato a morte e del Gesù morto il giorno del Venerdì Santo, che è il momento più importante e culminante. Poi la notte di Pasqua esiste una tradizione non molto conosciuta altrove, che è chiamata la volata, cioè il momento del Gloria, entra di corsa l'immagine del Cristo risorto fra suoni dell'organo, delle trombe, cioè è un momento veramente emozionante.
0: Ho visto che però nel territorio ci sono tante chiese intitolate alla Madonna, quindi Castiglione Fiorentino è anche un paese mariano.
2: Sì, c'è una forte devozione alla Madonna, c'è anche un santuario propriamente dedicato alla Madonna, che si chiama il Santuario della Madonna del Bagno. E comunque le tante frazioni, perché ci sono tantissime frazioni, ecco, erano tutte in qualche modo servite dal punto di vista religioso, e la presenza della Chiesa e spesso anche del parroco è il segno di questa vicinanza della Chiesa alla popolazione, insomma.
0: Per concludere, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza di Castiglione Fiorentino?
2: Beh, io direi un duplice messaggio, ecco. Intanto quello della fiducia, della speranza. Viviamo, abbiamo vissuto e viviamo momenti difficili, però come cristiani non possiamo perdere la fiducia e la speranza. E poi ecco il messaggio del servizio. San Giuliano l'ospitaliere è il santo che ha dedicato gli ultimi anni della sua vita proprio al servizio dei poveri. Ecco, deve essere un'immagine per i castiglionesi, ecco, che non ci sia nessuno che è dimenticato, che ha abbandonato, la comunità cristiana che si faccia carico dei bisogni di tutti.
0: Grazie al parroco, e quindi noi adesso ci spostiamo per scoprire i piatti tipici del territorio. E adesso siamo all'interno di un ristorante storico di Castiglione Fiorentino e con Marco Rogari percorreremo l'itinerario del gusto, e qui abbiamo tantissime tipicità del territorio.
3: Sì, prodotti locali, quindi Castiglione Fiorentino si trova in Val di Chiana, quindi prodotti della, soprattutto insomma, della Val di Chiana, e anche inerenti alla stagionalità. Abbiamo qui delle bruschette con l'olio appena uscito dal frantoio, con una strusciatina di aglio, l'aglione della Val di Chiana, che è un prodotto eccezionale del territorio, le bruschette con il cavolo nero, il classico crostino toscano, quello nero con i fegatini, piatto amato e odiato, secondo i fegatini insomma non tutti li accettano, e siamo in stagione di funghi, per fortuna c'è qualche funghetto. Questi sono formaggi tutti affinati qui a Castiglione Fiorentino, con la spriciolona, affettati, salame, tutti i prodotti insomma della zona. Poi qui, come si vede, abbiamo due zuppe, che in realtà è una, perché è la ribollita, questa della zuppiera grande, la base che viene fatta, poi dal giorno dopo si trasforma, quello è il piatto finito con la cipolla fresca sopra è un giro di olio nuovo, una macinata di pepe, uno dei piatti per eccellenza della Toscana povera, dove si riciclava tutto, non c'è una ricetta ben precisa, si metteva quello che l'orto ci offriva, insomma, e così si riciclava il pane, che qui ci vuole il pane fermo, pane vecchio. I pici della Val di Chiana con un ragù di chianina, in questo caso è rosso, c'è chi lo fa anche bianco, si fa in tutte e due le versioni, con o senza pomodoro. E poi là abbiamo le nostre carni, sia di maiale, detto in chianino i rocchi con le pulezze, che sarebbero le salsicce di maiale con le cime di rapa. Quello è un piatto che viene fatto in padella e diciamo che le pulezze sono già saporite del suo, poi assorbono un po' del grassino che si scioglie dalla salsiccia, quindi è un piatto gustoso e molto poco light, però un piatto gustoso. Mentre di là si passa al nostro bisonte per eccellenza della Val di Chiana, la chianina. Qui in due versioni, taglio tibon della fiorentina e la tagliata. In questo caso la tagliata è stata aggiunto rosmarino, pepe verde e un giro di olio, non olio nuovo perché altrimenti si ammazza il sapore. E questi sono le nostre carni per eccellenza, ecco, perché insomma la chianina credo che sia famosa in tutto il mondo, anche se poi adesso ci sono tante altre razze che vengono fuori, però insomma noi rimaniamo legati al nostro territorio.
0: Appena sfornata abbiamo questa particolarità.
3: Il cantuccio, credo che in Toscana insomma lo trovate anche in farmacia, il cantuccio e il vinsanto è una cosa che non manca da nessuna parte.
0: Grazie al signor Marco e noi continuiamo il nostro itinerario con altre belle curiosità qui da Castiglione Fiorentino. E continua il nostro itinerario alla scoperta di Castiglione Fiorentino. Dal Cassero siamo passati al Casseretto per incontrare Davis Milighetti, che è vice sindaco e anche la delega alla promozione turistica, perché Castiglione Fiorentino vive tutto l'anno poi con le sue manifestazioni.
4: Sì, Castiglione Fiorentino è una città molto viva in cui anche grazie alle associazioni presenti nel territorio riusciamo a organizzare una serie di eventi che durante tutto il corso dell'anno mantengono vivo il nostro territorio. Partiamo dal Palio, che sicuramente è l'evento in cui il territorio sente maggiormente, soprattutto la comunità divisa in tre rioni, e è una manifestazione che non si limita soltanto all'evento della piazza, ma che consente attraverso il folklore, attraverso lo sport, di caratterizzare il mese di giugno. Accanto a questo, sicuramente l'evento, la manifestazione principale è il Maggio Castiglionese, diciamo che è il risveglio della primavera in cui le vecchie origini agricole e artigiane del territorio si manifestano attraverso una grande fiera che all'interno di tutto il mese di maggio caratterizza il nostro centro storico. Poi devo dire che il fermento della nostra città si sposta anche nei mesi estivi con una serie di iniziative all'interno di questo bellissimo parco archeologico o proprio dislocate anche a contatto con la natura.
0: Approfondiamo anche la conoscenza del sistema museale.
4: All'interno dell'area archeologica abbiamo la Pinacoteca e l'area archeologica e anche il museo. Devo dire che caratterizzano il sistema museale le opere di Bartolomeo della Gatta, in particolare il San Francesco che riceve le stigmate e il San Michele. Accanto a queste c'è un San Michele ligneo e una serie di reliquie, tra cui la Croce Santa e la Sant'Orsola, che sono sicuramente qualcosa di unico all'interno del nostro sistema.
0: Una domanda che facciamo sempre, allora l'invito a venire qui.
4: Io invito tutti coloro che vogliono passare in tranquillità e in maniera autentica, vivendo quello che è un borgo toscano nelle sue vere tradizioni, sia culinarie che artistiche, a venire a Castiglione Fiorentino, e sicuramente si innamoreranno di Castiglione Fiorentino e qualcuno deciderà anche non solo di passare una settimana in vacanza, ma molto probabilmente di acquistare una seconda casa per trascorrere più tempo da noi.
0: Grazie, parlavamo di Castiglione Fiorentino come città dell'olio e quindi andiamo a visitare un frantoio. E siamo al centro di una delle eccellenze di Castiglione Fiorentino, un bellissimo uliveto con il signor Giuseppe Badini, perché dobbiamo presentare questo frantoio che è il frantoio storico del luogo.
5: Sì, è un frantoio ormai dal 1780 che più o meno si è evoluto nel tempo, però l'attività è partita in quel periodo.
0: Qui abbiamo la raccolta proprio qui dietro, no?
5: Sì, qui c'è la raccolta, le squadre che raccolgono e le olive arrivano al frantoio sempre entro le 20 ore, entro le 20 ore vengono trasformate in olio.
0: Qual è la caratteristica dell'olio di Castiglione Fiorentino?
5: È un olio molto fresco, la maggior parte è moraiolo, quindi è un olio molto piccante e fruttato, poi colto su questo periodo qui ancora non è maturo, e sempre una lavorazione con l'oliva fresca entro le 24 ore, quindi lo rende un prodotto al top.
0: Grazie, e noi continuiamo con il nostro itinerario e andiamo a scoprire, ad incontrare un artigiano della pietra di Castiglione Fiorentino. Siamo giunti nello spazio mostre del maestro d'arte Alberto Bruni. Vediamo come è iniziata questa sua passione.
6: Bisogna nascere, perché tutte le cose si nascono, viene si nasce. Cioè, no. E da lì, ecco, questo è il famoso coltellino che da bambino portavo dietro, perché io a 14 anni sono andato a pascolare le pecore, i maiali, nei boschi. La prima domanda che mi ricordo Fanfani, 30 anni fa, la mostra di Castiglione Fiorentino, io parlavo, lui mi rispose che stia attenti, che chi è lei lo dice qua.
0: E qui abbiamo anche la catena più lunga al mondo in pietra.
6: In pietra, sì. Infatti, io quella che ho ripeto, la fece anche col fatto per sfogarmi la rabbia, per la solitudine, per tante cose. Ma non pensavo mica di arrivare lì, perché sono arrivato quasi dopo 20 anni.
0: E quanti metri sono?
6: Sono 18 e 16 centimetri, sono 215 anelli.
0: Poi quella lì l'ha ricavata da un unico blocco?
6: Sì, dietro c'è il blocco di pietra.
0: Ma qual è il consiglio che dà a un giovane che inizia oggi con questa attività?
6: Di non copiare mai, di non copiare. Lo deve tirare fuori da qui dentro.
0: Grazie al signor Alberto Bruni e adesso ci spostiamo per andare a visitare una bella cantina di Castiglione Fiorentino. Il Castiglione Fiorentino è anche terra di vini e con Antonio Bernardini siamo all'interno di una cantina storica. Allora, presentiamo questi buonissimi vini del territorio.
7: Sì, ha detto bene, vini del territorio, perché sono tutti vini caratterizzati da vitigni toscani, infatti, quindi sono legatissimi al territorio da cui provengono. Sono tutti vini indicazione geografica tipica toscana oppure valdichiana denominazione di origine controllata, quindi legati proprio a questo territorio.
0: E poco fa nella sala degustazioni abbiamo appunto degustato il vostro vino di punta.
7: Sì, vino di punta che si chiama naturalmente un vino rosso in Toscana, non può essere altrimenti. Anche se il Vinzante è un altro vino molto conosciuto ed importante, e si chiama Senaia, che è un'area di questa meravigliosa Valle di Chio che si trova vicino a Castiglione Fiorentino, dove abbiamo due vigneti. Ecco perché il nome di questo vino è un super Tuscane fatto con particolarmente vitigni toscani, ma anche due vitigni francesi 10 e 10% che abbiamo nel nostro vigneto appunto di Zoccoli del monastero.
0: Castiglione Fiorentino vi aspetta con tutte le sue atmosfere. Mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!

Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura di Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Colloqui rinviati in Svizzera fra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. In Libano intanto continuano gli attacchi fra Hezbollah e Israele. Raid russi e vittime sull'Ucraina dopo l'ondata di bombe di Kiev su Mosca. L'Ucraina al centro del Consiglio europeo. Nel dibattito politico irrompono le parole di Trump nei confronti di Meloni dopo il G7 di Evian. Mi ha implorato di fare la foto al G7, dice Trump. Sono allibita, replica la Premier. Indagati 5 minorenni nel Cagliaritano accusati di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani disabili. Tutto veniva postato sui social. Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati i colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre fine alla guerra. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Memorandum d'intesa sì, ma nessun colloquio diretto in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. All'indomani della firma, che di fatto ha posto fine alla guerra tra i due storici nemici, è saltato l'incontro in Svizzera tra le delegazioni dei due paesi. Alla base dello stop, fanno sapere i Financial Times e CNN, gli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano. Teheran chiede la fine delle ostilità per riprendere i negoziati a Lucerna che servivano per fissare i particolari tecnici, soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum è una resa incondizionata.

0: dell'Iran, le parole di Trump che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte. Intanto lentamente è ripreso il traffico marittimo a Hormuz, anche se la Repubblica Islamica ha fatto sapere che il transito sarà senza pedaggio per i primi 60 giorni del memorandum e che le navi dovranno passare lungo un percorso e negli orari stabiliti da Teheran. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il memorandum d'intesa con l'Iran resta formalmente in vigore, sono ripresi però gli attacchi fra Hezbollah e Israele nel sud del Libano. Ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, proprio poco fa è intervenuto il premier israeliano Netanyahu dicendo che ha ordinato questi raid di questa notte dopo che un drone di Hezbollah aveva ucciso 4 soldati, ha colpito un carro armato ed è morto anche un comandante, un altro soldato è gravemente ferito e Netanyahu ha ripetuto che Israele rimarrà nelle zone cuscinetto rioccupate di territorio libanese fino a quando sarà necessario. Secondo le autorità sanitarie libanesi sono stati 18 morti e 33 feriti di questa notte, dei raid che non hanno colpito solo il sud del Libano ma anche la valle di Beka. Sicuramente questo, sappiamo che l'Iran vuole vincolare questo accordo con il cessate il fuoco in Libano e vuole il ritiro del territorio israeliano che di fatto ha anche ampliato i chilometri occupati appunto dal confine israeliano fin all'interno del territorio libanese. Questo accordo, ripetiamo, non piace alla maggioranza israeliana e Netanyahu sicuramente rischia, già si vede dai sondaggi che sono stati fatti, che sta perdendo consenso. Questa cosa non piace alla maggioranza degli israeliani, non aiuta certo il suo ministro estremista Ben-Gvir, che questa mattina ha detto che tutto il Libano deve bruciare. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. In Ucraina non si fermano i raid incrociati, ribadisce il suo appoggio all'Ucraina. Intanto l'Unione Europea, in vista di eventuali negoziati con Mosca, punta a una figura di riferimento che però non sarà un mediatore. Sentiamo Antonella Mazzoni. Teruel.
3: Non sarà neutrale ma apertamente a fianco dell'Ucraina il negoziatore europeo per il quale si fa il nome di Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo dei 27 capi di Stato e di Governo che riuniti da ieri a Bruxelles hanno riaffermato all'unanimità senza voci dissenzienti il fermo sostegno all'indipendenza di Kiev, mettendo nero su bianco che i confini non devono essere spostati con la forza. Inoltre hanno prorogato per un anno le sanzioni a Mosca mentre si alimenta sul campo il conflitto. La notte scorsa sotto attacco sono state la città di Kharkiv, la regione orientale di Dnipropetrovsk e quella meridionale di Odessa sul Mar Nero, persino una nave mercantile battente bandiera panamese, riportano le autorità ucraine. Mosca assicura di aver abbattuto oltre 130 droni sul proprio territorio e avverte che uno scontro diretto con la NATO potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ha puntato il dito contro Bruxelles. L'Europa, ha aggiunto, è parte in causa, anzi si prepara a combattere entro il 2030. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E ora siamo alla politica. Nel dibattito irrompono le parole di Trump nei confronti di Meloni dopo il G7 di Evian. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella, mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, lo ha detto il presidente americano Trump riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con l'aria che tira sulla 7, probabilmente contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, ha aggiunto il presidente americano, non so cosa dire, parole che scatenano la durissima replica di Meloni, sono allibita, le parole di Trump sono totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. E ancora in un video la premier ribatte al presidente americano di non avere la stessa determinazione contro i nemici dell'Occidente, uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri italiani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami, mentre il sottosegretario alla presidenza Fazzolari accusa Trump di rovinare i rapporti con l'Europa. Solidarietà alla premier dai partiti di maggioranza ma anche di opposizione, non mancano tuttavia critiche. I Verdi chiedono le dimissioni di Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora siamo alla cronaca. Nel cagliaritano indagati 5 ragazzini di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili. Il tutto era postato sui social. Sentiamo Beatrice Bossi.
5: Si muovevano in sella alle biciclette in branco per inseguire le loro vittime e spaventarle. Un gruppo di 5 adolescenti al quale saltuariamente se ne univano altri sono ora indagati per stalking e cyberbullismo. Hanno tra i 14 e i 16 anni. Sui loro cellulari i militari hanno trovato tutti gli episodi di violenza a cui hanno partecipato. Registravano ogni aggressione per pubblicarla poi su diverse piattaforme social. I loro obiettivi erano anziani e disabili, residenti nel loro paese, in provincia di Cagliari. Gli atti persecutori avvenivano ogni giorno con pedinamenti, insulti e minacce, ma anche attraverso atti di vandalismo, lancio di sassi, bottiglie e calce ai portoni delle abitazioni in cui le vittime si rifugiavano. Al termine della perquisizione domiciliare stamattina, i carabinieri hanno notificato alle famiglie le informazioni di garanzia per i minori indagati. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: L'idolatria del profitto disumanizza, costruiamo la civiltà dell'amore, così Papa Leone nell'udienza ai partecipanti alla prima edizione dell'iniziativa I Dialoghi del Borgo. Sentiamo Rita Salerno.
6: Un confronto in cui si rispecchia la visione sinodale della Chiesa Cattolica, in cui si ascolta da zero favorendo contemporaneamente l'unità globale. È il punto centrale del discorso pronunciato in inglese da Papa Leone XIV nell'udienza nella sala del Concistoro con i partecipanti alla prima edizione del Borgo Laudato Si Dialogue che si è svolta nei giorni scorsi a Castel Gandolfo. Rivolgendosi ai presenti, il pontefice elogia l'impegno comune, pur venendo da diverse parti del mondo e da vari settori in materia di esperienze e competenze nella trasformazione ecologica, sociale ed economica del mondo. Più volte nel suo intervento Prevost richiama la sua enciclica Magnifica Humanitas per ricordare il desiderio di entrare in dialogo con tutti, per poi contrapporre alla Torre di Babele, simbolo del profitto che sacrifica i deboli, la civiltà dell'amore. E domani pomeriggio il Papa sarà a Pavia per venerare le reliquie di Sant'Agostino e a Sant'Angelo Lodigiano. Da Roma, Rita Salerno.
1: Oggi seconda prova scritta dell'esame di maturità, diversa a seconda degli indirizzi. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano, al liceo scientifico i due problemi di matematica vedono uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e lo studio di una funzione nella sua formulazione classica, lingua straniera per il liceo linguistico. L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze. Sentiamo Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio.
7: L'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive. A conquistare i visitatori sono soprattutto le città d'arte e non dimentichiamo le eccellenze enogastronomiche. È un risultato importante per il nostro turismo e per l'economia del paese. Ora dobbiamo valorizzare sempre di più borghi e territori meno conosciuti per distribuire meglio i flussi e offrire esperienze autentiche.
1: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.

0: al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo dei temi economici, in particolare dalle parole che sono state dette ieri dal leader di Confindustria e poi la risposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle indicazioni sull'economia europea e non solo, sulle difficoltà che vivono tante imprese, ma anche su alcuni elementi che emergono, che sembrano in contraddizione o comunque strani, ad esempio la propensione al risparmio degli italiani. Insomma, partiamo con calma, iniziamo questo viaggio attraverso le parole del professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano, che ringraziamo sempre per la disponibilità. Allora, professore, io partirei da questo convegno, da questo incontro di Confindustria, le parole chiare del presidente di Confindustria, che sottolinea anche la pesantezza dei costi dell'energia, che potrebbero costare anche tanto, diverse decine di miliardi per quanto riguarda le imprese italiane.
2: Eh sì, l'emergenza energetica ovviamente è il problema che riguarda le imprese italiane e purtroppo anche le famiglie. Viaggia allo stesso modo per ambedue le categorie di soggetti, ma le imprese, soprattutto quando operano in certi campi, hanno forte bisogno di utilizzare le fonti energetiche. Il fatto che in Italia l'energia elettrica costi molto di più rispetto ad altri paesi europei è un elemento che ci fa perdere competitività, quindi c'è una grossa difficoltà da parte delle imprese, c'è proprio una minaccia per l'esistenza di alcune aziende, anche perché il nostro sistema economico si basa sulla presenza di tante piccole e medie imprese, e le piccole e medie imprese hanno una capacità di assorbimento delle difficoltà e dei costi che ne derivano minore rispetto alle grandi imprese, che in qualche modo hanno una maggiore resistenza a questi fenomeni che non dovrebbero verificarsi ma in realtà poi si verificano. Per l'energia, come ha sottolineato il Presidente di Confindustria, e non soltanto per l'energia, è necessario che in Europa si prenda coscienza del fatto che l'Europa, se esiste, deve dimostrare coesione, deve trovare soluzioni comuni che siano applicabili a tutti gli Stati, e questo nel presente e anche soprattutto nel passato è avvenuto poco, bisogna prenderne atto. Quindi ci vuole una svolta per l'Europa. L'Europa deve cessare di avere un atteggiamento miope, lo stiamo anche vedendo adesso quando l'Italia richiede un aiuto con la lettera spedita dal nostro Premier che riguarda il discorso delle spese per l'energia, e cioè di non considerarle ai fini del calcolo dei parametri europei da rispettare, così come si è concepito per le spese per la difesa. E c'è da parte dell'Europa un'attenzione limitata a queste cose, anche dichiarazioni di esponenti europei che dicono no, bisogna assolutamente rispettare i parametri, non si possono fare concessioni, l'Europa deve essere più flessibile, anche in questo caso di fronte all'emergenza energetica, se alcuni paesi richiedono un intervento che dovrebbe essere poi comune, riguardarli tutti, almeno tutti quelli che ne hanno bisogno, l'Europa io credo che dovrebbe mostrare elasticità. Non è un'emergenza energetica paragonabile a quella che abbiamo vissuto qualche anno fa, però è un'emergenza energetica che, se la guerra dovesse perdurare, arrecherà grossi problemi. La speranza è che la guerra possa cessare, come viviamo di ora in ora, no? Perché la mattina sembra che si sta trovando l'accordo e la sera invece, magari come è successo qualche ora fa, gli Stati Uniti bombardano oppure fanno azioni belliche che non dovrebbero fare nei confronti dell'Iran. Quindi c'è questa situazione di incertezza, però una certezza c'è: i mercati finanziari sono molto attenti, ma sono ottimisti, cioè vedono una fine del conflitto non troppo lontana, perché altrimenti non si spiegherebbe il fenomeno che si sta verificando, cioè che tutti i mercati, compreso il nostro FTSE MIB, che guadagna da inizio anno più dell'11%, beh, ed è il miglior mercato azionario europeo, ma lo stesso vale per gli indici americani, vale per il Giappone, vale per Seul che guadagna più del 100%.
1: Ecco, professore, professore, tornando poi all'Europa, a Bruxelles, perché insomma, sì, noi siamo immersi nell'ambito di questa dell'Unione Europea, la richiesta italiana è stata avanzata, c'è stata una sorta di non si riesce a capire qual è la strada da percorrere, ma anche altri paesi hanno fatto le richieste. Perché a suo giudizio l'Europa è abbastanza riluttante nel modificare determinati parametri che sono sicuramente da seguire, però come è stato fatto nel periodo della pandemia, magari come lei diceva, bisogna renderli un po' più flessibili, visto questa criticità internazionale che dura da tempo?
2: Perché l'Europa ha un atteggiamento, come mi è capitato di dire forse anche con lei, ma l'ho detto in tante interviste, anche in tempi meno sospetti, l'Europa stessa ha un atteggiamento miope, cioè anziché prendere atto della realtà e far sì che il progetto europeo possa andare avanti con vigore, può andare avanti con vigore solo se c'è maggiore coesione, prendere delle posizioni di rigidità, tra l'altro alimentate da soggetti che non sono proprio deputati a esprimere opinioni o ad essere rigidi. Mi riferisco alla dichiarazione della Lagarde di domenica. La Lagarde ha dichiarato che l'attenzione ai conti pubblici è primaria e non vanno valicati i limiti prefissati. La Lagarde è la presidente della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea ha un mandato molto semplice, ha il mandato di controllare la stabilità dei prezzi e quindi di intervenire con i tassi quando l'inflazione comincia a aumentare, e non ha potere o non deve nemmeno influenzare queste decisioni che spettano alla Commissione Europea, al Consiglio Europeo, cioè all'Europa, alla parte politica dell'Europa. La Banca Centrale Europea deve fare attenzione alla politica monetaria. Adesso l'11 giugno c'è la prossima riunione e io spero che la Banca Centrale Europea non proceda a un rialzo dei tassi, perché il rialzo dei tassi, il rialzo del tasso di riferimento, determina difficoltà di accesso al credito sia per le imprese che per le famiglie, perché tutti i tassi poi lievitano. Le banche già hanno aumentato i tassi, non hanno nemmeno aspettato che la BCE possa farlo o meno. Vedremo l'11 che cosa si deciderà, perché la BCE deve guardare il controllo dell'inflazione, ma non può trascurare il fatto che alzando i tassi mette un freno alla crescita e alla competitività delle imprese, perché il denaro costa di più e le imprese hanno difficoltà ad accedere al credito. È una situazione complicata, ma
1: è una situazione è una situazione complicata, professore, ma sostanzialmente, ecco, trasferiamoci ai consumatori. Il caro vita, che aumenta sicuramente per alcuni settori, per alcuni ambiti, anche se comunque questo ricarico dei prezzi sta avvenendo in maniera abbastanza lenta, anche se sta avvenendo, e questo può impensierire anche in prospettiva, visto che comunque stipendi e salari non sono elevatissimi, come è stato anche sottolineato in questi giorni anche da Confindustria.
2: Lei ha fatto un'osservazione però molto pertinente e direi inappuntabile, cioè è vero, c'è una crescita, ma questa crescita non è paragonabile alla crescita che l'inflazione ha avuto in quegli anni critici 2022 e 2023, quando è divenuta galoppante. Noi siamo arrivati a livelli di inflazione che in alcuni casi hanno superato il 10%. Io parlo dei dati ufficiali nazionali e internazionali, perché poi è evidente che ci sono, la realtà, quando andiamo a fare la spesa, delle anomalie, perché troviamo dei prodotti che magari hanno avuto un rialzo del 20, del 30%, e lì subentra un elemento che andrebbe e va controllato, mi riferisco alla speculazione, che fa parte del libero mercato, ma che non deve assumere dei livelli di elevatezza che poi compromettono in modo forte il potere d'acquisto dei cittadini. Una novità buona c'è in questo senso, perché nel 2024 e nel 2025 l'aumento medio delle retribuzioni, seppure basso, 3,1 e 3,4 nel 2025, però è stato un aumento superiore all'inflazione, e quindi in linea teorica il potere d'acquisto non ha avuto una diminuzione, quindi non è diminuito il potere d'acquisto. Il problema è che noi ci portiamo appresso prezzi che sono lievitati qualche anno fa e che non rivedremo più, perché l'inflazione, tutte le percentuali che citiamo, riguardano l'incremento che poi i prezzi hanno, ma il prezzo ha raggiunto un livello che di per sé già esprime un livello troppo elevato rispetto alla realtà.
1: Allora, ci fermiamo qualche istante, brano musicale, e continuiamo a parlare dei consumatori, della vita dei consumatori, che da un lato devono affrontare questa inflazione, il cosiddetto caro vita, dall'altra parte c'è questa tendenza, sottolineato anche da una ricerca di questi giorni di Unioncamere, della propensione al risparmio degli italiani. Com'è possibile che avvenga tutto questo? Tra poco.

0: Les coureurs chronométrés pour l'épreuve de vérité. La montagne, les vallées.
1: Al vostro servizio.
2: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in collegamento e lo ringraziamo nuovamente con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Stiamo cercando di capire tutto quello che sta avvenendo, dall'inflazione a questa fibrillazione per quanto riguarda i costi dell'energia legato alla situazione di disorientamento geopolitico a livello internazionale, ma anche poi con la ripercussione proprio sulla vita quotidiana delle persone, degli italiani, dei cittadini. Abbiamo visto il caro vita, però l'altro aspetto che stride rispetto a tutto questo contesto internazionale estremamente complicato, professore, questa propensione al risparmio degli italiani, che secondo Unioncamere cresce in 5 anni, dal 2019 al 2024, la quota di reddito disponibile messo da parte delle famiglie è passata dal 7,55 all'8,28%, insomma è qualcosa che comunque lascia è un elemento sul quale bisogna fare una riflessione. Perché?
3: Ma la riflessione è molto semplice: gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori. Gli italiani nei momenti di difficoltà trovano risorse inimmaginabili e quindi magari si privano di qualcosa, ma preferiscono privarsene per mettere da parte quel poco che riescono a mettere da parte. Ci sono dei dati anche dei depositi bancari a riguardo significativi. Noi abbiamo depositi in conto corrente, l'ultimo dato del rapporto ABI di metà maggio, quindi si riferisce ad aprile, abbiamo 1.860 miliardi di liquidità depositata dai nostri concittadini sui conti correnti. Questo cosa significa? Significa che l'incertezza dovuta alla situazione geopolitica e alle difficoltà di cui parliamo tutti i giorni spinge il popolo italiano comunque a risparmiare, a cercare di avere sempre un po' di liquidità per far fronte anche a eventi imprevisti e imprevedibili, legati magari alla salute, legati ad altre problematiche che riguardano le famiglie. Noi siamo un popolo forte in questo senso, siamo dei grandissimi risparmiatori, una volta il secondo popolo al mondo dopo il Giappone, abbiamo perso qualche posizione, ma rimaniamo tali e lo dimostrano i dati, i numeri parlano e anche l'indagine fatta da Unioncamere conferma i dati che vengono periodicamente elaborati dall'ABI e dalla Banca d'Italia. Certo, adesso c'è il pericolo dell'aumento dei tassi, che come dicevo in precedenza sono un po' aumentati senza che la Banca Centrale Europea abbia aumentato il tasso di riferimento. E bisogna a questo stare attenti, ma noi speriamo sempre che il conflitto si estingua. Sì, poi molti dicono si estingue, ma le conseguenze saranno ancora diffuse per molto tempo. È un po' come facevano qualche mese fa gran parte dei commentatori, che parlavano di recessione quando della recessione non c'è stata nemmeno l'ombra. Io puntualmente anche con lei ho smentita questa ipotesi, perché non c'erano i presupposti. Infatti non siamo in recessione, forse siamo in stagnazione, cioè una stasi nella crescita degli investimenti e nella produzione della ricchezza. Non siamo nemmeno ancora in stagflazione. Stagflazione è un misto tra stagnazione, crescita degli investimenti modesta, e inflazione, cioè inflazione elevata. Ma anche nei dati che ci ha fornito recentemente l'analisi della Commissione Europea, noi troviamo una previsione per il 2025, per il 2026 di inflazione al 3%. L'ideale è il 2%, quindi non siamo con previsioni al 5%, al 6%.
2: Di quindi siamo vicini, lei dice siamo vicini.
3: Siamo vicini, ecco. E certo, poi se professore, la guerra continua ancora molti mesi sarà un problema.
2: Professore, sempre riguardo a questa indagine di Unioncamere sulla propensione al risparmio degli italiani, mi incuriosiva un aspetto. Secondo Unioncamere, il Centro Studi Italia Carne, insomma, che sono molto precisi e puntuali, dicono che la diffusione dello smart working sembra aumentare le capacità di risparmio. I lavoratori hanno accantonato di più rispetto alle proprie entrate nei territori dove la quota del lavoro da remoto è stata maggiore rispetto alla media nazionale. Secondo lei questo anche in prospettiva dovrà essere un elemento da prendere in considerazione?
3: Io direi proprio di sì, perché l'analisi ci fornisce un'indicazione importante, cioè stando in smart working a produttività del lavoratore invariata, cioè se io sto in smart working devo lavorare come se lavorassi in ufficio. Certamente non tutte le professioni, non tutti i lavori sono esercitabili tramite lo smart working, questo è comprensibile, ma quelli che sono praticabili, perché non farlo e perché non aumentare la quota di smart working? Con lo smart working il lavoratore non ha spese per spostarsi, non ha spese magari per la pausa pranzo, tante spese collaterali può eliminarle, può risparmiare e quindi indubbiamente lo smart working può avere un'incidenza, lo dimostra anche in camere, positiva anche sulla produzione del risparmio.
2: L'ultima battuta, professore, in 30 secondi chiudiamo con l'aspetto fiscale, perché è anche la stagione questa del fisco, della dichiarazione dei redditi. Siamo messi meglio o peggio rispetto ad altri paesi europei?
3: Beh, noi, da noi la pressione fiscale, l'ultimo dato è del 43,1%, perché da una parte è aumentata la percentuale di recupero dell'evasione e quindi maggiori imposte, dall'altra sono aumentate le imposte, soprattutto quelle dirette come valori, dall'altra il PIL è diminuito e quindi diminuisce la crescita del PIL, il denominatore diminuisce, è evidente che la pressione fiscale aumenta. La pressione fiscale deve diminuire, è elevata anche in tanti altri paesi europei, da noi però il fenomeno da combattere con maggior decisione, maggior risolutezza è l'evasione. Il sommerso, l'ultimo dato, ammonta a 217 miliardi, l'evasione fiscale pura oltre i 100 miliardi, quindi ci sono delle fasce di recupero che se si riuscisse ad attenuare o a eliminare è impossibile, ma attenuare questi fenomeni consentirebbero di pagare le imposte, i contributi, i tributi in modo più equilibrato a tutti e non gravare sempre sulle stesse persone che pagano mensilmente, vedi due categorie, lavoratori dipendenti e pensionati, che dicono sempre, si lamentano, che sono i soli a pagare le imposte. In parte questo è vero.
2: Grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Stefano Sciurpi per l'organizzazione e Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione, a tutti quanti voi l'ascolto come sempre, una serena giornata.
1: Al vostro servizio.

Il 19 giugno ricordiamo San Romualdo, l'eremita che fondò Camaldoli. Un santo, Pier Damiani, entrato nell'eremo di Fonte Avellana nel 1035, scrive la vita di un santo, Romualdo, morto nel 1027. Molto probabilmente non si sono mai incontrati, ma Pier Damiani, condividendo gli ideali di Romualdo, ha potuto raccogliere testimonianze vive nella memoria dei contemporanei sulla figura di questo eremita, mai soddisfatto dei traguardi raggiunti e sempre in cerca di poter esprimere al meglio il suo amore per Gesù in un ambiente austero, lontano dal mondo. Romualdo, nato a Ravenna da famiglia ducale, verso la metà del secolo X, intorno al 953, divenne monaco nel monastero di Santa Apollinare in Classe, nella sua stessa città. Insoddisfatto della vita che si conduceva nel cenobio ravennate, spesso coinvolto nei contrasti tra le nobili famiglie cittadine, dopo 3 anni Romualdo decise di lasciare il monastero per seguire un eremita di nome Marino, che viveva nell'area lagunare veneta. Un uomo pio, ma poco dotato della virtù della discrezione nella pratica della vita eremitica. I due asceti si trasferirono a Venezia, dove la personalità di Romualdo godeva di grande stima. Intorno a lui si costituì ben presto un piccolo gruppo di uomini distinti nella società. A Romualdo e a Marino si unì lo stesso doge Pietro Orseolo I, che lasciò la carriera politica attratto dalla vita solitaria. Altri due nobili veneziani, Giovanni Gradenigo e Giovanni Morosini, ne seguirono l'esempio. Quando nel 978 giunse a Venezia Guarino, abate di San Michele di Cuxà, il famoso monastero dei Pirenei orientali, il piccolo gruppo dei veneziani lo seguì. Romualdo e Giovanni Gradenigo si fermarono in una cella eremitica presso il monastero e nello stesso modo si comportarono gli altri. Il santo si dedicò al lavoro manuale insieme al Gradenigo, ma nel contempo lesse le vite dei padri e le collazioni, conferenze di Cassiano, un maestro di vita monastica vissuto nel V secolo. Divenne esperto nella vita ascetica e dal gruppo che lo aveva seguito da Venezia fu riconosciuto come maestro, senza tuttavia assumere le funzioni di superiore o abate. Rimase il consigliere che insegnava le norme della vita eremitica discreta, senza le esagerazioni a volte adottate da Marino. Dopo 10 anni, la feconda esperienza di Cuxà fu interrotta. Da Ravenna giunse notizia che il padre di Romualdo, Sergio, che dopo la partenza del figlio aveva abbracciato la vita monastica, ora stava per abbandonarla. Il santo ritornò in Italia da solo e costrinse il padre a rientrare nel monastero di San Severo in Classe, mentre gli altri compagni si diressero verso Monte Cassino. Da allora Romualdo trascorse la sua vita eremitica in varie località, prima nella palude di Classe e poi in eremi che si scelse nell'Appennino umbro marchigiano, ma nel contempo fondando o riformando anche monasteri di cenobiti presso i quali a volte fissò la propria dimora, senza peraltro entrare a far parte della comunità. Finalmente, attratto ancora dall'eremitismo lacunare, si recò nell'isola del Pereo, a circa 15 chilometri da Ravenna. Qui trovò un uomo venerabile, Guglielmo, che condivise la sua vita austera. E qui venne a incontrarlo il giovane imperatore Ottone III, che lo voleva suo collaboratore nella riforma della Chiesa, e per questo gli chiese di diventare abate di Santa Apollinare in Classe. Romualdo, riluttante, obbedì all'imperatore e in quell'occasione venne ordinato sacerdote e ricevette la croce abbaziale. Rimase nel monastero per 2 anni, senza ottenere i risultati spirituali che si era proposto.

dicembre dell'anno 999 rinunciò all'abbaziato nelle mani dello stesso imperatore e dell'arcivescovo di Ravenna. Poté in tal modo riprendere le sue peregrinazioni dirigendosi questa volta verso Roma e l'Italia meridionale. A Roma incontrò Bruno di Querfort, cappellano dell'imperatore, il quale con altri personaggi della corte seguì Romualdo nell'isola del Pereo per vivere sotto la guida discreta di Romualdo. Chi mai non sarebbe stato colpito, scrive Pier Damiani, chi non avrebbe glorificato la potenza di Dio alla vista di questi uomini fino a ieri vestiti di seta e di oro, pieni di agi, abituati a tutte le raffinatezze e ora con il saio, in clausura, scalzi, sporchi, consumati dal digiuno? Un giorno ritornò nell'isola l'imperatore Ottone III con un'altra richiesta. Il duca di Polonia chiedeva a Romualdo di mandargli alcuni fratelli per condurre vita solitaria nelle foreste dell'est e nello stesso tempo per essere testimoni del Vangelo tra le tribù ancora pagane. Romualdo, per quanto rattristato dalla partenza di due monaci, Giovanni e Benedetto, che si erano subito offerti, li lasciò partire, temendo che non sarebbero più tornati. Due anni dopo, l'11 novembre 1003, furono assassinati insieme ai primi compagni che si erano uniti a loro. Bruno scrisse la vita dei cinque fratelli, quasi presago che la medesima sorte sarebbe toccata anche a lui, ucciso nel 1009 dai pagani della Prussia, insieme a 18 compagni. Per un momento sembrò che Romualdo condividesse gli ideali dell'evangelizzazione e del martirio tra i pagani, ma altri erano e rimasero i suoi obiettivi primari. Costruire nuovi eremi per le anime forti che riteneva idonee alla grande avventura dello spirito e riformare i monasteri che incontrava sulle strade della sua peregrinazione, nel senso di una maggiore austerità per altri penitenti desiderosi di conversione. Non compose però esplicite norme giuridiche.

la regola eremitica del maestro Romualdo, secondo la testimonianza di un discepolo, era questa: siedi in cella come in paradiso, dimentica e gettati dietro le spalle tutto il mondo, vigile e attento ai buoni pensieri come un buon pescatore ai pesci. Unica via, il salterio. Se tu che sei novizio non puoi capire tutto, ora qui, ora là, cerca di salmeggiare in spirito e studiati di intendere con la mente, e quando nel leggere cominci a divagarti, non smettere e non perderti d'animo, ma cerca di riparare col richiamare l'attenzione. Mettiti innanzitutto alla presenza di Dio, perché se la mamma non dona, non c'è da mangiare e il cibo non ha sapore. Romualdo si mantenne fedele a questo programma, fu per due volte in Istria e in occasione del primo soggiorno ebbe alcune esperienze mistiche che si collocano al vertice della spiritualità romualdina: il dono delle lacrime, la comprensione di alcuni segreti scritturali e l'unione mistica nella preghiera. Caro Gesù, caro dolce come il miele, desiderio ineffabile, dolcezza dei santi, soavità per gli angeli. Nel 1023 o poco dopo fondò a Camaldoli, nella terra del vescovo di Arezzo, alcune celle eremitiche. A quest'eremo ben presto affiancò un ospizio che in seguito diverrà un vero e proprio cenobio a protezione dell'eremo, il beato Rodolfo. 1074-1089, quarto priore dell'eremo, redasse il primo corpo legislativo di quella che poi divenne la Congregazione Camaldolese, approvata da Papa Pasquale II nel 1113 con una quarantina di dipendenze. Romualdo continuò le sue peregrinazioni. Si era recato nel monastero di Val di Castro, da lui costruito tra Fabriano e Cingoli, e in una cella presso il monastero, solo e in silenzio, morì il 19 giugno del 1027. Sulla tomba di Romualdo a Val di Castro fu eretto un altare e molti venivano a venerare le reliquie del singolare profeta di Dio. Nel 1140 il corpo del santo fu inumato in un sarcofago della chiesa camaldolese di San Biagio di Fabriano, dove si conserva tuttora.

partiamo quando al mattino mi incanto a guardare tutte le cose che tu hai creato. Nel vento e nel sole, nell'alba e il tramonto, io vedo il tuo volto riflesso sul mare.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio: non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa. Sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto, Dio non dimentica, Dio è lì con te proprio oggi, in questo momento, anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque, io sono con te. San Paolo lo scriveva bene: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio, che Gesù è il centro, ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace, questa gioia? Da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti: se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio, ma la paura ti blocca, affidala al Signore. Di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento.
le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita. La tua vita.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 19 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. Il cardinale Ruini era un pastore capace di servire con umiltà e responsabilità. L'ha detto il Papa all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro, presiedendo la messa di esequie per il porporato, presidente emerito della CEI, scomparso martedì all'età di 95 anni. All'omelia il pontefice ne ha ricordato il motto dell'episcopato: la verità ci renderà liberi. L'uomo, ha detto il Papa, è fatto per il bene a dispetto di visioni totalmente fluide della realtà. Bisogna salvare i cristiani d'Oriente dalla precarietà, figlia della guerra, l'ha detto il pontefice nell'udienza ai membri della ROACO, l'organismo che riunisce le opere d'aiuto alle chiese orientali cattoliche. Nuovo appello dunque di Leone XIV a riflettere sulle conseguenze a lungo termine dei conflitti, conseguenze che dal lavoro precario alla sanità a singhiozzo divorano la speranza e impediscono la costruzione del futuro, favorendo l'emigrazione di tanti nostri fratelli e sorelle nella fede, specialmente in Medio Oriente. La Chiesa avrà presto 20 nuovi beati, martiri durante la guerra civile in Spagna. Il Papa infatti ha autorizzato la promulgazione dei decreti del Dicastero delle Cause dei Santi relativi al martirio di 20 sacerdoti delle isole spagnole di Ibiza e Formentera. Inoltre, col riconoscimento delle virtù eroiche, diventano venerabili il sacerdote Julio Emilio Alberto del Lomberde e le religiose Madre Clara Andreui Malferit, Suor Maria Petra Giordano, Madre

0: Maria Teresa Taion e Suor Maria Agnese Tribbioli. In tempi di retoriche pungenti, le università favoriscano il dialogo, l'ha detto il Papa nel suo saluto al Consiglio di amministrazione della Hebrew University di Gerusalemme, ricevuto in Vaticano. Il Papa ha quindi approfondito lo stretto legame tra ricerca di conoscenza e scambio di idee. Gli Atenei, ha detto, sono chiamati a farsi faro di speranze e di umanità, portando pace e armonia tra le comunità con le quali entrano in contatto. Tutto è pronto per accogliere Leone XIV domani 20 giugno nella città d'origine della patrona dei migranti a Sant'Angelo Lodigiano, che molto si è spesa nelle Americhe al loro fianco e spentasi il 22 dicembre 1917 a Chicago, dove è nato il pontefice. Il vescovo di Lodi riporta, le sue parole possano risvegliare la missione come responsabilità di tutti i battezzati. Il cuore di Francesca Cabrini, ha detto Malvestiti, che venererà, era inquieto come quello di Sant'Agostino, affascinato da Dio e spinto sempre a prodigarsi per gli altri. Da Lecce a Tenerife, Michelle e Monica dicono: qui abbiamo chiesto aiuto, ora ridiamo amore. Questa è la storia di due coniugi pugliesi immigrati sull'isola 8 anni fa, impegnati in Caritas, che testimoniano: sappiamo cosa vuol dire essere disorientati, doversi reinventare una vita a migliaia di chilometri. La visita del Papa ci ha riempito di entusiasmo, serve fraternità e giustizia sociale. E Don Manuel aggiunge: l'impegno di laici e sacerdoti ne esce rinvigorito, consapevoli che l'accoglienza non può trascurare i problemi della popolazione locale, stretta tra una povertà sempre più marcata e attriti di convivenza. Questa è la storia di Michelle e Monica da Lecce a Tenerife. Don Manuel riporta che il Papa, arrivando lì, ha commosso tutte le persone. Lui stesso si definisce un parroco del pueblo. India, una giornata di preghiera in difesa delle opere di carità. La conferenza dei vescovi cattolici dell'India invita i fedeli a vivere il 28 giugno come giornata nazionale di preghiera. Al centro delle preoccupazioni, il disegno di legge che modifica la normativa sui finanziamenti esteri, che secondo la Chiesa potrebbe incidere sulle attività educative, sanitarie e caritative svolte nel paese. Sant'Egidio veglia per i migranti morti in mare, l'Europa si sveglia dal sonno. Sono 77.000 le persone che dal 1990 ad oggi sono morte tentando di raggiungere l'Europa. A loro è stato dedicato l'evento di ieri sera nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma, dal titolo Morire di Speranza, organizzato dalla comunità e altre associazioni. Un appuntamento che si è svolto alla vigilia della Giornata Mondiale del Rifugiato. Daniela Pompei, responsabile del servizio immigrazione per Sant'Egidio, ha detto: bisogna investire su integrazione e vie legali. Notizia del mondo: l'incontro di persona tra i delegati di Stati Uniti e Iran a Ginevra, in Svizzera, è stato cancellato. Si sarebbe dovuto tenere oggi e avrebbe dovuto essere l'inizio dei negoziati dopo la firma del Memorandum of Understanding, cioè l'attuale accordo che è preliminare per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Da parte americana avrebbe dovuto partecipare il vicepresidente J.D. Vance, ma il Ministero degli Esteri della Svizzera ha fatto sapere che l'incontro non si farà senza dare motivazioni. Poco prima gli Stati Uniti avevano fatto sapere che il viaggio di Vance era stato annullato. Il politico laburista Andy Burnham ha vinto con ampio margine le elezioni supplettive che si sono tenute giovedì a Macclesfield, un collegio elettorale vicino a Manchester in Gran Bretagna. In tempi normali queste elezioni non avrebbero suscitato una grande attenzione, ma l'hanno fatto perché sono potenzialmente decisive per la politica nazionale. Ora dunque Keir Starmer ha infatti davvero un avversario, il laburista Andy Burnham, che ha ottenuto un seggio in Parlamento e potrà candidarsi per sostituire l'attuale primo ministro britannico sempre più impopolare. Ieri 99 guerriglieri della Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, un gruppo armato che opera nel sud-ovest della Colombia, hanno consegnato le proprie armi come parte di un accordo col governo del presidente Gustavo Petro. È il risultato più significativo del progetto finora fallimentare di pace totale di Petro, così definita, il primo presidente colombiano di sinistra dopo decenni di governi conservatori e di destra, il cui mandato si concluderà il prossimo 7 agosto. Intanto i 99 guerriglieri hanno consegnato comunque le proprie armi grazie all'accordo col governo del presidente uscente. Almeno 13 persone sono state uccise in un attacco armato all'aeroporto di Niamey, la capitale del Niger. Il Ministero della Difesa nigerino ha detto che negli scontri con le forze dell'ordine sono stati uccisi 11 soldati e 2 civili, oltre a 22 assalitori. È stato il secondo attacco nel giro di pochi mesi all'aeroporto di Niamey, che è il più grande del paese e, oltre che per i voli commerciali, funziona anche come base militare. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo JNIM, gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, affiliato all'organizzazione terroristica di Al-Qaeda. Nel Regno Unito 2 uomini sono stati condannati con accuse di spionaggio per conto del regime cinese. È il primo caso noto di condanna che riguarda la Cina e che viene decisa sulla base del National Security Act, la legge britannica del 2023 che punisce la collaborazione con servizi di intelligence stranieri attraverso attività legate in qualche modo al Regno Unito. I 2 uomini sono Chi Leung Peter Wai, di 40 anni, e Chung Biu Bil Yuan, di 65. Sono stati condannati rispettivamente a 10 e 8 anni di carcere al termine di un processo che si è svolto il mese scorso. Un'enorme quercia di oltre 1000 anni nella foresta di Sherwood, nota come Major Oak, quercia maggiore e tra le più grandi e antiche d'Inghilterra, non ha più foglie nuove a primavera, ormai quasi finita, e gli esperti la considerano morta. La sua popolarità è legata al personaggio di Robin Hood, la cui banda, secondo la leggenda, trovava riparo sotto la vasta chioma della quercia e si rifugiava all'interno del suo tronco enorme, 10 metri di circonferenza. Dunque, ormai la millenaria quercia di Sherwood è però morta. Era da secoli un'amata attrazione turistica inglese legata appunto alla leggenda e i molti interventi per salvarla non sono serviti.
1: E per le notizie dall'Italia, un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi. È quanto chiedono Giorgia Meloni e Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei e indirizzata ai vertici Unione Europea. Alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi ora stanno lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli Stati membri in questi sforzi, così si legge nel testo. L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa e il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. L'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi, tra i cittadini dell'Europa meridionale e dell'Europa centro-orientale. Emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei, realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con SVG e Polling Europe. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare, la Spagna è il posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio. Ad attrarre gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche, ma anche i musei e siti archeologici, non solo storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Più di uno su quattro vorrebbe avere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e visitare i piccoli borghi. Più contenuto risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Maturità, la seconda prova scritta, al classico un testo di Quintiliano, allo scientifico lo studio del livello di un lago e una funzione, latino al classico, matematica allo scientifico. Gli studenti si dovranno così cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio, proprio in queste ore. La seconda prova scritta quest'oggi tocca gli oltre 527.000 maturandi. Allo scientifico, oltre alla citazione di Einstein, anche il terremoto del Friuli. Nella prova di inglese linguistico si parla delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Le università italiane, soprattutto quelle al centro-nord, sono in buona salute, mentre la maggior parte dei grandi sistemi universitari europei perde terreno. Ma l'Italia si muove in direzione opposta. Dei suoi 47 atenei classificati, 26 migliorano la propria posizione e solo 15 arretrano. È l'unico grande sistema dell'Unione Europea con più università in crescita che in calo. Il Politecnico di Milano, in particolare, è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87° posto mondiale. Il nord e centro Italia trainano, il sud resta in difficoltà. Il MIT è il primo al mondo. Una città sotto la città, oltre 100 km quadrati del territorio di Roma nascondono cavità sotterranee ottenute dall'uomo in 2000 anni di storia, come cave, catacombe e cunicoli idraulici. Le zone maggiormente interessate si trovano nel centro storico e nei settori orientali e sudorientali della città, in corrispondenza delle aree caratterizzate dallo sfruttamento delle pozzolane e dei tufi e dalla presenza di sistemi catacombali. È questo ciò che emerge dall'aggiornamento della carta delle cavità sotterranee di Roma, a cura del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA, in collaborazione con l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR e l'Università Tuscia di Viterbo, presentata nel Parco Naturale dell'Appia Antica. E ancora dalla capitale, dal Palatino al terrazzo di casa, dalla Rapaci al vagone della metro, dal Campidoglio al centro anziani. 30.000 romani hanno aperto tutti insieme alla stessa ora, davanti allo stesso tramonto, lo stesso libro, Le notti bianche di Dostoevskij, per un rito collettivo, immaginato dallo scrittore Alessandro Baricco e promosso dall'assessorato alla cultura di Roma Capitale. Una tempesta silenziosa che ha attraversato tutta la città, un modo per immaginare un gesto forte e potente, come la pace. Notizie locali, tagli, incertezze e timori per l'indotto, la preoccupazione dei lavoratori Electrolux. I dipendenti sono scesi in piazza nella giornata di domani per far sentire la loro voce dopo il piano di tagli proposto dalla multinazionale svedese e sospeso per circa 50 giorni. Incertezza, paura, preoccupazione per il futuro, sono queste le sensazioni provate dai lavoratori che dai cancelli dell'Electrolux hanno deciso di scendere in piazza. Erano circa 2.000 in corteo per dire no ai tagli. La manifestazione è partita proprio dallo stabilimento di Porcia per arrivare poi in prefettura Pordenone. Maturità, la prima prova nel pordenonese, con caldo opprimente, scuole costrette ad usare i ventilatori. Questa è la strategia per resistere alla prima vera ondata di calore, docenti sentinelle per supportare i commissari nella vigilanza e un grande orologio analogico, piazzato al centro per scandire il tempo. È trascorsa così ieri nelle scuole di Pordenone la prima giornata della nuova maturità, con le 6 ore dedicate al tema di italiano uguale per tutti gli indirizzi. Quest'oggi, come già vi anticipavamo nelle notizie dall'Italia, è il momento della seconda prova, che si sta svolgendo dalle 8.30 di questa mattina. A Pordenone il Pedibus si conferma un modello virtuoso di mobilità sostenibile e partecipazione civica. Nel corso dell'anno scolastico appena concluso, i bambini delle scuole cittadine hanno percorso complessivamente 29.436,8 km a piedi, contribuendo ad evitare l'emissione di 5.887.360 grammi di CO2, un dato significativo equivalente alle emissioni prodotte da un'automobile che percorre circa 40.000 km, oppure alla quantità di anidride carbonica assorbita da circa 300 alberi in un anno. Per celebrare questo risultato, una rappresentanza degli alunni ha consegnato al sindaco Alessandro Basso un attestato simbolico con i dati dell'iniziativa, in segno di ringraziamento per il sostegno e il coordinamento garantiti dal comune. La consegna si è svolta davanti alla giunta comunale, sottolineando il valore istituzionale e comunitario del progetto. Proseguono i lavori all'interporto di Pordenone. Per garantire il regolare svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza sono state introdotte alcune modifiche alla viabilità in corrispondenza del sottopasso ferroviario di Via Nuova di Corva a Pordenone. Il transito dei pedoni sul tratto di marciapiedi situato sul lato ovest sarà temporaneamente interdetto alle persone che saranno indirizzate verso gli attraversamenti pedonali presenti nelle vicinanze. In corrispondenza dell'area di cantiere sarà inoltre istituito un limite massimo di velocità di 30 km orari. Notizie dal Bellunese, l'assemblea dei sindaci dell'Ulsuno Dolomiti promuove l'operato del commissario Giuseppe Dalben, ma il voto segreto di ieri pomeriggio apre una frattura politica evidente. Da una parte c'è chi legge nell'esito un segnale di fiducia, dall'altra chi contesta sia il merito sia il metodo con cui è stato proclamato il risultato. I sindaci quindi sono attualmente ufficialmente spaccati e arriva anche la richiesta di annullamento. Lattebus che entra ufficialmente tra le imprese vincenti 2026 di Intesa San Paolo. La cooperativa Lattiero Caseari è stata selezionata nella tappa dedicata alle filiere agribusiness, svoltasi a Torino, all'interno di un programma che quest'anno ha individuato 150 realtà eccellenti su oltre 4.000 candidate. Imprese vincenti, giunto alla sesta edizione, premia le aziende capaci di distinguersi per innovazione, transizione digitale ed ecologica, export, internazionalizzazione, passaggio generazionale, formazione e welfare. Un riconoscimento che per Lattebus si affianca anche alla menzione speciale protezione, assegnata da Intesa San Paolo Assicurazioni, alle imprese che hanno dimostrato particolare attenzione agli strumenti assicurativi come leva di crescita e tutela. La musica torna a prendersi la città. Anche quest'anno Feltre aderisce alla Festa della Musica, la grande manifestazione internazionale che dopodomani, 21 giugno, celebra il linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. L'appuntamento Feltrino è fissato per domani alle 21 nel Duomo, con il concerto La Voce dei Luoghi, un evento che promette atmosfera, qualità artistica e un forte senso di comunità. A organizzarlo è la banda Città di Feltre in collaborazione con il Comune, affiancata dall'ensemble Vocal Cali Cantus Concentus diretto dal maestro Raffaele Bella Benori e dal celebre organista Sergio De Pieri.

Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026, il Messico vola ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026, diventando la prima nazionale a superare aritmeticamente la fase a gironi del torneo grazie al successo di misura contro la Corea del Sud. La rassegna iridata entra nel vivo con la seconda giornata della fase a gruppi, regalando valanghe di gol, verdetti storici e sfide cruciali sui campi di Canada, Messico e Stati Uniti. Andando a vedere le partite, Messico-Corea del Sud si è conclusa per 1-0, Canada-Qatar 6-0, Svizzera contro Bosnia ed Erzegovina 4-1, Repubblica Ceca contro Sudafrica con il pareggio di 1-1. Quest'oggi alle ore 21 italiane si giocherà Seattle-Stati Uniti contro Australia, alle mezzanotte italiane a Boston-Scozia contro Marocco. Domani alle 2.30 del mattino italiane a Philadelphia si giocherà Brasile-Haiti e alle ore 5 del mattino italiane a San Francisco si giocherà Turchia contro Paraguay. Sempre domani alle ore 19 italiane a Houston si giocherà Paesi Bassi Svezia e infine alle 22 italiane, sempre di domani, a Toronto si giocherà Germania contro Costa d'Avorio. Andiamo adesso, amici ascoltatori, a vedere le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi, venerdì 19 giugno, avremo su pianure costa cielo in prevalenza sereno. Sulla zona montana, durante il pomeriggio, cielo da poco nuvoloso a variabile e non escluso qualche rovescio isolato verso il Cadore. Farà caldo, con temperature sopra la media del periodo. Avremo venti di brezza. Domani, sabato 20 giugno, su pianure costa cielo sereno poco nuvoloso. Sulla zona montana, nel pomeriggio sera, possibili locali rovescio qualche temporale. Caldo afoso con temperature marcatamente sopra la media del periodo e ancora venti di brezza. Tendenza per dopodomani, domenica 21 giugno, cielo da sereno a poco nuvoloso su pianure costa, variabile sulla zona montana. Nel pomeriggio possibili rovescio temporali, più probabili sulla zona montana. Farà caldo con afa, specie nel pomeriggio in pianure e anche di notte sulla costa. Di giorno brezza, ma in tarda serata sofferà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 19 gradi e una massima di 37. Bene, amici ascoltatori, allora concludiamo così questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto. Radio Voce nel deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminari 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera è aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16.30. Radio Voce nel deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danilon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

Il futuro del mondo e dell'umanità passa attraverso la famiglia, ha scritto Papa Giovanni Paolo II. Mediante il sacramento del matrimonio, il risorto assume e trasfigura il vincolo d'amore coniugale che lega l'uomo e la donna. Con la forza dello Spirito Santo, Gesù fa partecipare la coppia all'unione mistica che lega lui e la Chiesa, sua sposa. Il matrimonio umano diventa perciò imitazione e ad un tempo partecipazione del matrimonio divino che unisce il Redentore e la Chiesa. Lo Spirito Santo unisce indissolubilmente l'umanità e la divinità in Gesù Cristo. Lo Spirito Santo unisce le membra mistiche a Gesù, loro capo. Lo Spirito Santo unisce gli sposi cristiani in una comunione di vita e di amore. Con il sacramento del matrimonio, Gesù Salvatore degli uomini viene incontro ai coniugi cristiani. Rimane con loro perché, come egli stesso ha amato la Chiesa e si è dato per lei, così anche i coniugi possano amarsi l'un l'altro fedelmente, per sempre, con mutua dedizione. La fedeltà e l'indissolubilità sono radicate perciò nell'amore dello Spirito Santo, inviato dal Padre, e nella vita divina del cuore di Cristo. Ciò che Dio ha congiunto, l'uomo non separi. Non si può dividere lo Spirito Santo, non si può smembrare il corpo mistico, non si può rompere l'alleanza stipulata nel sangue del Redentore. Del resto, sull'orlo dell'amore e della gioia, si spalanca l'abisso dell'infinito, perché ogni amore e ogni gioia ha fame di eternità. Questo giudizio di Nietzsche è valido soprattutto per l'amore coniugale che, se autentico, costituisce il vertice dell'affetto e la più ricca sorgente di gioia. L'amore è per sua natura irrevocabile, ma lo diventa ancor di più quando è compenetrato dall'amore divino che i coniugi attingono al cuore di Gesù. Gli sposi vivono il sacramento del matrimonio quando sulla strada della bontà camminano per andare incontro al risorto l'uno e l'altro, l'uno con l'altro, l'uno per l'altro. Per questo la liturgia nuziale prega così: «O Dio, con la tua onnipotenza hai creato da nulla tutte le cose e nell'ordine primordiale dell'universo hai formato l'uomo e la donna a tua immagine e somiglianza, donandoli l'uno all'altro come compagni indivisibili, perché siano non più due, ma un essere solo. Così hai insegnato che non è mai lecito separare ciò che tu hai costituito in unità».

affinché il matrimonio prosperi, fiorisca, fruttifichi e si eternizzi nella pace, San Paolo dà questi precetti. Le mogli siano sottomesse ai mariti, come al Signore. Questo precetto paolino nella nostra era, che vede come segno dei tempi la promozione della donna, appare superato e antistorico, ma si ascolti con attenzione il precetto che l'Apostolo imparte ai mariti e ci si renderà conto subito della dignità sublime che la rivelazione conferisce alla sposa. E voi mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Dunque, il marito deve amare la propria moglie a tal punto da farsi crocifiggere per lei. Giovanni Paolo II, con psicologia profonda e ad un tempo delicata, esorta così le coppie cristiane. Gli sposi cristiani si sono fatti la promessa di mettere in comune tutto ciò che essi sono e tutto ciò che essi hanno. È il contratto più audace che esista e nello stesso tempo il più meraviglioso. Amare un essere è amare ciò che egli è, e amare al punto di coltivare in sé l'antidoto delle sue debolezze o dei suoi difetti, per esempio la calma e la pazienza, se l'altro ne manca notoriamente. L'unione dei cuori, le sfumature che differenziano l'amore dell'uomo da quello della donna, sono innumerevoli. Ciascuno dei due non può esigere d'essere amato come egli ama. È vero, l'amore ha fame di eternità, è orientato all'eterno, ma non è immortale per natura, lo può divenire per grazia. L'amore non è affatto un dato naturale spontaneo, è una forza che in germe è gracilissima e che a mano occorre promuovere, difendendola dai continui pericoli ai quali è esposta. L'amore coniugale, perciò, deve rinascere ad ogni aurora e va nutrito continuamente con mille attenzioni, possibilmente sempre inedite. L'amore fragile e instabile deve essere alimento continuamente dell'amore di Dio. Ci sono momenti in cui solo attraverso il volto di Dio è possibile riscoprire i veri lineamenti del volto della persona cara. Anche per la vita coniugale sono valide le quattro norme che l'imitazione di Cristo detta per la vita monastica. Sforzati di fare in tutto la volontà degli altri piuttosto che la tua. Preferisci di avere sempre di meno che di più. Cerca sempre l'ultimo posto e di essere sottomesso a tutti. Augurati e chiedi che si compia interamente in te la volontà di Dio. Amare significa abitare nell'altro. Il Creatore ha congiunto il mistero della vita con il mistero dell'amore.

0: Lo sposo e la sposa, trasmettendo nell'amore il dono della vita, partecipano al potere del Creatore. I giovani coniugi sappiano di essere cooperatori di Dio Creatore e quasi suoi interpreti nell'ufficio di trasmettere la vita umana e di educarla. L'amore è ordinato alla vita. Nasce così la famiglia. La famiglia umana è aggregata alla società mediante vincoli giuridici. La famiglia cristiana, invece, è legata alla Chiesa mediante vincoli organici e vitali di ordine mistico. Questi legami mistici sono della stessa natura di quelli che congiungono Gesù alla Chiesa e perciò rendono la famiglia un'immagine autentica e un'incarnazione storica della Chiesa. Per questa ragione la famiglia viene definita dal Concilio piccola Chiesa. La famiglia autentica è una comunione di vita e di amore. In essa si mette insieme, perché diventi una cosa sola, ciò che si ha, ciò che si fa e ciò che si è. Nella deliziosa comunione di vita e di amore, il Sacro Cuore trasforma e sublima tutto. Lì santifica gli amori nati dal suo amore. Paolo VI esclama: «Quale grazia essere accolti in questa piccola chiesa, entrare nella sua tenerezza, scoprire la sua maternità, sperimentare la sua misericordia, tant'è vero che un focolare cristiano è il volto ridente e dolce della Chiesa». Il bambino è un accumulatore d'amore e deve fare il pieno almeno nei primi 10 anni di vita per correre sulle strade della bontà. Solo chi è stato molto amato da bambino sarà capace di amare da adulto. Molto spesso l'aggressività è dovuta a carenza affettiva. Il bambino deve fare il pieno d'amore attingendo alla famiglia, e la famiglia da chi deve attingere? La Chiesa domestica, come la Chiesa universale, deve attingere anch'essa alla sorgente dell'amore, al Sacro Cuore di Gesù. Papa Giovanni Paolo II esortava così gli sposi. A voi, carissimi sposi, rivolgo la paterna esortazione a tenere sempre fisso il vostro sguardo nel Sacro Cuore di Gesù, Re e centro di tutti i cuori. La devozione al cuore opera l'unione dei cuori. Naturalmente, anche nelle famiglie consacrate al Sacro Cuore fa capolino il dolore e qualche volta si stabilisce addirittura. Ma allora Gesù è ancora più presente per confortare i cuori e sublimare il dolore. Tra i sofferenti, egli sceglie i confidenti migliori.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 23 giugno 1937. Mentre ero in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, improvvisamente le mie sofferenze fisiche sono scomparse e ho udito nell'anima la voce.
1: Vedi che in un attimo posso darti tutto. Io non sono vincolato da nessuna legge.
0: Una volta ho domandato a Gesù come può sopportare tanti delitti e crimini di ogni genere senza punirli. Il Signore mi ha risposto:
1: per punire ho tutta l'eternità. Adesso prolungo per loro il tempo della misericordia. Ma guai a loro se non riconosceranno il tempo della mia visita. Figlia mia, segretaria della mia misericordia, tu hai l'obbligo non solo di scrivere e parlare loro della mia misericordia, ma anche di implorare grazia per loro, affinché anch'essi adorino la mia misericordia.
2: In questo periodo di tempo, Suor Faustina era rimasta senza il suo confessore, il padre Andras, che si era recato a Roma. Gesù vuole che superi anche questa prova confidando solo in Lui.
0: Oggi la mia anima ha provato un'angoscia così grande che ho cominciato a lamentarmi con Gesù. Signore, come puoi lasciarmi così sola? Da sola non sono capace di fare nemmeno un passo avanti. Tu stesso ti nascondi e in più mi hai preso il confessore. Tu sai bene, Gesù, che da sola non so fare altro che sciupare le tue grazie. Gesù, disponi le circostanze in modo che torni padre Andras. Ma l'angoscia non se n'è andata. Quando sono andata per un momento a parlare col Signore, ho udito nell'anima una voce.
1: Figlia mia, quando ero davanti ad Erode, ti ho ottenuto la grazia di saperti innalzare sopra il disprezzo degli uomini e di saper camminare fedelmente sulle mie orme. Quando gli uomini non vogliono accettare da te la verità, taci. Allora sarà il tuo silenzio ad essere eloquente. Sappi, figlia mia, che se tendi alla perfezione, santificherai molte anime, ma se invece tu non tenderai alla perfezione, molte anime rimarranno imperfette. Sappi che la loro santità dipenderà dalla tua perfezione e la maggior parte della loro responsabilità ricadrà su di te.
0: E mi ha detto:
1: non temere, bambina mia, ma solo sii fedele alla mia grazia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua

tua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori.
misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia, misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa, misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo, misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo, misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita, misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte, misericordia di Dio che ci doni la vita immortale, misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita, misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno, misericordia di Dio che converti i peccatori induriti, misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi, misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio, misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria, misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia, misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza, misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani, misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà, misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi, misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti, misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate, misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura, misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante, misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza,

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

La mitezza implica una duplice rinuncia, alla violenza e alla vendetta. La rinuncia alla violenza non è facile da realizzare in una umanità in cui molto spesso si moltiplicano le azioni e manifestazioni violente. Lo constatiamo con apprensione nel momento presente, ma in effetti questo è un fenomeno proprio di tutte le epoche. Dall'origine dell'umanità c'è stata la violenza e ha fatto vittime. Nella sua esperienza umana, Gesù non ha mancato di subire violenza. Il suo cammino verso il Calvario era diretto verso quello che si potrebbe chiamare un culmine di violenza. Ma egli aveva in sé una forza superiore alla violenza, quella della sua mitezza. Gesù non ha mai ceduto alla tentazione di usare mezzi violenti per imporre la sua dottrina. Contava unicamente sulla mitezza del suo cuore per attirare l'umanità e comunicarle la verità. I suoi discepoli hanno certamente apprezzato questa mitezza, ma persino colui che ha appoggiato il capo sul petto del Maestro nell'ultima cena e ha mostrato sempre, nel corso della vita pubblica di Gesù, un attaccamento a questa mitezza, assieme a suo fratello Giacomo, ha domandato di poter scatenare un'azione violenta contro un villaggio della Samaria che non aveva voluto accogliere il gruppo dei discepoli. Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? I due fratelli, figli del tuono, vorrebbero seguire l'esempio di Elia che aveva fatto scendere il fuoco dal cielo su gruppi di soldati. Il confronto tra questo esempio dato da Elia e il rimprovero rivolto da Gesù ai due fratelli indica il progresso della dottrina e dell'atteggiamento pratico di Cristo rispetto all'antica alleanza. Non meno significativa è la reazione di Pietro all'arresto del Maestro. Egli vorrebbe difenderlo ricorrendo alla violenza. Sfodera la spada e colpisce l'orecchio del servo del sommo sacerdote. Gesù non accetta una tale lotta per proteggerlo e gli dice: «Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada». Gesù guarisce l'orecchio ferito, mostrando che l'uso della violenza non è servito a nulla e che è importante soltanto l'amore che guarisce. Facendo l'elogio di Giovanni Battista, Gesù afferma la grandezza del precursore, ma ricorda anche l'ostilità di cui è stato fatto oggetto, considerandola una condizione caratteristica dello sviluppo del regno di Dio. La violenza che si oppone alla diffusione del Vangelo non è nuova. I profeti e Giovanni Battista sono stati perseguitati. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. Questa frase spesso è stata interpretata come se significasse che per entrare nel regno bisogna fare uso di una certa violenza. Questa sarebbe la violenza esercitata su se stessi per vincere le difficoltà di accesso al regno, o anche un genere di violenza sugli altri, ossia su quelli che impediscono lo sviluppo del regno o l'adesione ad esso. Ma il contesto mostra che si tratta delle persecuzioni per mezzo delle quali i violenti vogliono impadronirsi del regno per assoggettarlo. Coloro che esercitano la violenza sono i nemici del regno. Menzionando questi persecutori, Gesù li considera certamente un ostacolo, ma un ostacolo previsto dal disegno divino, che integra questa condizione nell'instaurazione e nell'espansione del regno. È una legge di tutte le epoche che il regno soffra violenza e che si scatenino contro di esso persecuzioni. Ci saranno sempre violenti che tenteranno di dominare il regno.

Tuttavia, non è la violenza che ottiene la vittoria. La crescita del regno è garantita nel piano divino. Essa risulta dalla vittoria definitiva riportata da Cristo nel suo sacrificio. La passione ha rappresentato il culmine dell'attività dei violenti che hanno messo a morte colui che era Dio. Gesù si è astenuto dal rispondere a questa violenza con un'altra violenza. Non ha opposto nessuna resistenza se non quella della sua mitezza. Come indica l'immagine dell'agnello, è il cuore mite e umile di Gesù che, attraverso la sua debolezza umana, assicura il trionfo della sua opera. Trionfo che è esso stesso improntato alla mitezza, poiché anche nelle sue apparizioni dopo la risurrezione, Gesù ha manifestato bontà e discrezione. La rinuncia alla vendetta non è meno importante di quella alla violenza. Il fatto che la mitezza del cuore di Cristo escluda ogni vendetta indica un progresso nella rivelazione degli atteggiamenti più intimi di Dio. Nell'antica alleanza, Dio stesso si era presentato, o era stato rappresentato, come un Dio vendicativo. La vendetta consiste nel rendere male per male. In Dio essa prendeva la forma di una manifestazione di giustizia. Perché fosse ristabilita la giustizia, occorreva che colui che aveva commesso il male fosse punito. Coloro che avevano subito ingiustizia si rivolgevano a Dio per ottenere la punizione dei colpevoli. Quando prendevano coscienza di non poter vendicarsi da sé, chiedevano a Dio di esercitare al loro posto questa vendetta. È così che a Dio veniva attribuita una specie di vendetta ideale. I testi biblici esprimono spesso questa mentalità. In quanto Salvatore, Cristo rivela un Dio che, lungi dall'esercitare la vendetta, offre perdono e salvezza. C'è qui una vera rivoluzione del modo di concepire gli atteggiamenti più fondamentali che reggono i rapporti di Dio con l'umanità. Certo, questa rivoluzione era stata preparata nella religione giudaica, con indicazioni sempre più insistenti sul perdono offerto da Dio ai peccatori. Dio era considerato come un padre pieno di indulgenza e di perdono per i suoi figli. Era definito Dio pronto a perdonare o Dio di misericordia. Queste espressioni tendevano a far apparire ciò che c'era di più profondo in Dio. Ma è solo con Cristo che questa rivelazione del perdono divino acquista la sua forma più assoluta, escludendo ogni intenzione di vendetta. Effettivamente, sotto questo punto di vista, l'affermazione del cuore mite e umile di Gesù manifesta un amore che era sempre esistito in Dio, ma che finora non aveva potuto mai manifestarsi in tutte le sue implicazioni ed estensioni. La mitezza che perdona è una mitezza che viene dall'eternità divina e che era destinata a rivelarsi pienamente in un cuore umano, più vicino a tutti gli uomini.

0: Da questo cuore proviene la sollecitudine con cui Gesù concede il perdono ai peccatori. Il paralitico, che era stato trasportato e posto davanti a lui, desiderava essere liberato dall'infermità, ma ha ricevuto dapprima la grazia del perdono divino, perché Gesù, pur essendo pieno di compassione per questo infermo e desiderando rispondere alla sua aspettativa, voleva innanzitutto farlo beneficiare del dono più prezioso, che era la remissione dei peccati. È questa remissione dei peccati che egli ha pronunciato per altri malati o infermi. In essa Gesù impegnava tutto il suo cuore. Quando dopo la sua risurrezione Gesù comunica agli apostoli il potere di rimettere i peccati, desidera moltiplicare questa grazia del perdono per la salvezza e la gioia dell'umanità. Questa grazia rinnova incessantemente nei cuori la vittoria ottenuta da Cristo al Calvario con il suo cuore mite e umile. La rinuncia alla vendetta e il trionfo della mitezza nel perdono si esprimono nella maniera più commovente nella preghiera pronunciata da Gesù sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Secondo il racconto evangelico, Gesù pronuncia queste parole nel momento stesso in cui è stato messo in croce, come per mostrare che nessuno, per un istante, si è abbandonato a sentimenti di vendetta. Di solito, coloro che sono stati feriti da qualche offesa o ai quali si ricorda l'obbligo di perdonare, dichiarano di aver bisogno di un certo tempo per poter perdonare. Il tempo in cui si placano in loro i moti spontanei di un cuore che esige vendetta. Gesù, da parte sua, non ha permesso che questi moti si sviluppassero in lui. Ha perdonato immediatamente. Inoltre, Gesù perdona completamente, implorando per i suoi nemici il perdono del Padre. Questa preghiera manifesta la sincerità del perdono. Se il perdono fosse stato accompagnato da una domanda di vendetta divina, non sarebbe stato perfetto. Implorando il perdono, un perdono che il Padre non poteva rifiutargli, Gesù mostrava di volere solo il bene per i responsabili della sua morte. Li difendeva e li scusava, facendo riferimento alla loro ignoranza. Invece di voler aggravare la loro colpevolezza, elencando rimproveri e mettendo l'accento su intenzioni cattive, cercava di attenuarla. Gesù non soltanto rinunciava alla vendetta, ma portava al culmine la sua generosità, implorando per quelli che l'avevano perseguitato con la loro ostilità il perdono totale, infinito, del Padre.
1: Centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'orto bagnato di sangue e sudor, pregando agonia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco
1: dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagellato,

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

contro ogni sventura. Madre sollecita verso tutti i dolori.

cicatrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

del mondo e saudici o Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santo Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

0: per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore. E vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.
1: Amen.
0: Ave o Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Roberto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e abbondanza a tutti voi. Siamo nel mese di giugno e continuiamo la nostra devozione al Sacro Cuore di Gesù, che ci chiama a lasciarci invadere da quel fuoco d'amore che Lui sulla croce ha riversato sulla Chiesa e su tutta l'umanità. Gesù ha dato la sua vita perché nessuno vada perduto, neanche il pagano, neanche la persona, neanche il criminale che ha separato il delitto, nessuno viene scacciato da quell'amore. Questo non significa che Dio approvi il male, tutt'altro. Dio condanna sempre il male. La morte di Gesù sulla croce rivela il tremendo giudizio del Padre, che ha voluto eliminare

0: il peccato della terra, affidando al Figlio suo Gesù Cristo la missione di amarci fino alla morte di croce, per distruggere in quell'amore, in quel fuoco d'amore, ogni aspetto del peccato e ogni forma di peccato. E noi come cristiani, fratelli, attendiamo questo evento. Dio l'ha già operato, ma il compimento pieno è davanti a noi e noi dobbiamo camminare con la visione di quanto il Signore ha promesso. Infatti, le promesse di Dio sono sancite nel sangue di Gesù e nessuno può cancellarle. C'è una promessa che leggiamo nel Salmo 132. Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro: il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluto per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto. Là farò germogliare una potenza per Davide. Preparerò una lampada per il mio consacrato. Rivestirò di vergogna i suoi nemici mentre su di lui fiorirà la sua corona. E nella scrittura, fratelli, che noi ascoltiamo oggi, si narra un tentativo da parte di una regina, Atalia, essendo morto suo figlio re di Gerusalemme, di nome Agazia, un altro figlio avrebbe dovuto salire sul trono, ma questa donna ambiziosissima fece radunare i suoi figli e li fece massacrare tutti. Ma la sorella di Agazia sottrasse l'ultimo bambino e lo nascose per 7 anni, appoggiato dal sommo sacerdote del Tempio, e quando il bambino ebbe appunto una certa età lo presentò al popolo, che lo acclamò re, e Atalia naturalmente fu eliminata secondo la legge perché non aveva usurpato il regno. Dio ha promesso: metterò un tuo figlio sul tuo trono. E sul trono di Gerusalemme sono stati sempre i discendenti di Davide, che sono figure di Cristo, che eredita il regno dal Padre, il regno non di un popolo, di una città, ma del mondo intero. Ecco il Sacro Cuore di Gesù, che noi veneriamo particolarmente in questo mese di giugno, ci presenta questo fuoco d'amore, ma anche quell'eterna fedeltà di Dio verso ciascuno di noi, perché tutti siamo unti dal Signore per diventare figli Suoi. Tutti riceviamo da Dio l'unzione santa, perché Dio vuole la salvezza di tutti, anche coloro che non hanno conosciuto Dio, anche coloro che non hanno conosciuto Gesù Cristo, anche coloro che si sono coperti di delitto della vita. Dio li vuole salvi, e la misericordia di Dio è più grande di ogni delitto. Questa è la visione, fratelli, che dobbiamo portare nel cuore. Dio vuole la salvezza di tutti, e Dio vuole che noi ci consacriamo a questo amore, l'amore del Figlio suo. E chiunque riconosce Gesù come figlio di Dio, come il Signore ci ha detto tante volte in questo periodo, chiunque riconosce che Gesù è figlio di Dio viene giustificato dei suoi peccati, viene salvato, viene liberato dal potere del peccato e della morte, dal potere di Satana. E nel Vangelo che ascoltiamo oggi, Gesù ci esorta a camminare nel suo amore e a cercare il suo amore, la gloria di Dio, al di sopra di ogni altro bene, al di sopra della nostra stessa vita. Guardate quanti martiri, anche ai nostri giorni, hanno preferito perdere la vita ma non perdere il dono della grazia. Perciò ci racconta San Matteo: Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, I beni ci sono, devono servire al regno di Dio, al bene dei fratelli, non devono essere strumenti per goderci la vita a danno di altri. Dove? No, quindi non accumulate tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. È notorio quell'incontro avvenuto nella vita di Sant'Antonio di Padre, anche si racconta anche nella vita di San Francesco, che un uomo morì e il santo fece aprire il tesoro e vi fu trovato il suo cuore. Eventi che il Signore a volte ha permesso per rendere evidente come il nostro tesoro è ciò che noi amiamo. Se noi amiamo il cuore di Dio, noi quello diventiamo, perché quello è il nostro tesoro. Ma se amiamo le cose caduche, le cose terrene, vuol dire che quello è il nostro tesoro, la nostra vita. Ora, Dio ci ha chiamati come cristiani ad essere su questa terra luce, perché lampade del corpo all'occhio, dice il Signore. Perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. Ecco l'invito del Signore, loro fratelli, a lasciarci rigenerare. Oggi la Chiesa fa memoria di un grande santo monaco, San Romualdo, vissuto nel X secolo e morto dopo 20 anni del secondo millennio. Bene, lui era un monaco benedettino, aveva scelto la vita monacale proprio per essere totalmente consacrato a Dio, ma gli sembrava che potesse fare di più. Perciò fu ispirato a fondare un nuovo ordine, quello di Camaldolesi, dove si univa la vita comunitaria alla vita eremitica, insieme naturalmente anche al lavoro, e ha trascinato tante persone dietro di sé per la via della giustizia, per la via della contemplazione, della santificazione. La storia della Chiesa è piena di questi soggetti che l'hanno illuminata, e ancora oggi, fratelli, ci sono tante anime che si stanno dedicando a una vita totalmente spesa per Dio e per il suo regno, per l'avvento del regno di Gesù Cristo. Signore Gesù, tu continui a chiamare anche oggi. Tu stai chiamando tanti di noi a una vita rigenerata, rinnovata, santificata, lontana dalle angherie di questo mondo, ma lontana anche dalle cupigigie di questa terra. Attira tutta l'umanità a te. Fa che lo spirito del male sia cacciato da questa terra. È una nuova era. Cominci in questo mondo, guidato da te, illuminato da te, che sei la luce del mondo. A te sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Madre carissima, il tuo amore di madre si fa sentire particolarmente vicino a tanti per guidare in questi tempi piuttosto oscuri, e la tua presenza illumina tante anime. Vergine Santissima, aprici la strada per raggiungere il Figlio tuo, per aderire a Lui con tutto il nostro cuore. Disponi i nostri cuori col tuo amore materno ad accogliere Gesù come nostro Signore e Salvatore. che deve regnare su tutta la terra. A lui sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ciascuno di voi, cari fratelli, care sorelle, è destinato da Dio a regnare insieme a Gesù. Come dice l'Apostolo Paolo, se moriamo con Lui, anche con Lui regneremo. Se partecipiamo alle sue sofferenze, partecipiamo anche alla sua gloria. Signore Gesù, Tu ci fai diventare una cosa sola con Te. Attiraci a Te. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Considerate perfetta Letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla.

Nel misterioso disegno della sapienza divina, il Signore Gesù fu consegnato alla morte per i nostri peccati ed è risorto per la nostra santificazione. Adoriamo il nostro Salvatore e con umile fiducia invochiamolo.

Tu che per bocca dell'Apostolo hai detto: dove ha abbondato il delitto, ha sovrabbondato la grazia, lava i nostri innumerevoli peccati nel torrente della tua bontà.

0: Dio, Padre Onnipotente, che ci hai donato il tuo unico figlio come prezzo della nostra salvezza, fa che vivendo in comunione con le sue sofferenze, partecipiamo un giorno alla gloria della sua risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: buonasera, buonasera, bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di Inblu 2000. Oggi andiamo nella diocesi di Padova per scoprire che cosa sono i ministeri battesimali.
1: In Cammino.
0: Nel cammino delle diocesi emergono segni concreti della sinodalità, prendono forma le comunità che si animano grazie all'impegno di religiosi, religiose, laici e laiche. Come possiamo insieme riconoscere e accompagnare le persone al servizio nella nostra comunità? Oggi parliamo di battezzati e responsabili, parliamo della sfida sinodale della Chiesa di Padova, lo facciamo insieme al vicario episcopale che è qui con noi. Bentornato Don Leopoldo Voltano.
2: Grazie, grazie dell'invito.
0: E allora, insomma, ministeri battesimali, perché andando a guardare, seguendo un po' anche il lavoro che state facendo in diocesi, partendo anche dal sinodo diocesano, non solo il cammino sinodale che abbiamo raccontato in lungo e largo, ma anche da questo percorso che è iniziato prima il vostro, se non prendere il cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, uno dei frutti, potremmo definirli così, sono quelli, è quello dei ministeri battesimali. Di che cosa stiamo parlando, Don Leopoldo?
2: Sì, in effetti tutto è partito con il sinodo diocesano che si è concluso a febbraio del 2024 e la proposta dei ministeri battesimali è stata quella anche più dibattuta dall'assemblea sinodale, quella su cui si è lavorato di più votando proprio anche il documento paragrafo per paragrafo. Sinteticamente i ministeri battesimali potremmo definirli così, dei servizi di coordinamento e di promozione di alcuni ambiti essenziali della vita della parrocchia. Quindi gli ambiti sono essenziali e il sinodo ne ha indicato 5: l'annuncio, l'evangelizzazione, la vita fraterna e la carità, la spiritualità e la preghiera, poi un quarto servizio legato all'amministrazione e alla gestione dei beni e un servizio di comunione tra le realtà parrocchiali e con le parrocchie vicine.
0: Perché ministeri battesimali? Spieghiamo perché proprio queste due parole accanto.
2: Sì, ministeri fa riferimento al servizio, per cui viene proprio dal termine minister, servizio, quindi ecco, chi svolge bene un servizio seguendo la logica del Vangelo è proprio chi si fa piccolo, quindi la logica è anche quella della piccolezza, di chi è umile, di chi si mette a disposizione degli altri. E il battesimo è l'elemento sorgivo, cioè ogni servizio nasce proprio dal battesimo, in cui ci riconosciamo tutti inviati, tutti protagonisti della grande missione della Chiesa, che è quella di evangelizzare. Quindi a partire proprio da questa sorgente che è il battesimo, il desiderio di annunciare la vita buona del Vangelo, anche un servizio che magari si qualifica in questo modo.
0: Eccola, si qualifica, questo significa formazione, innanzitutto individuare all'interno di ogni parrocchia, unità pastorale, quello che sarà, insomma, delle persone che vogliono fare questo servizio, si possano impegnare. Che differenza c'è tra quelle che fino a ieri aiutavano il parroco, passami insomma la semplificazione, e quelle che invece adesso intraprendono questo percorso?
2: Sì, io direi un po' tre aspetti. Il primo è un'effettiva responsabilità che viene affidata proprio a queste persone. Vuol dire che queste persone che collaborano in maniera stabile con il parroco possono prendere però anche delle decisioni, possono assumersi anche l'incarico di alcune scelte, e questo toglie il parroco dall'isolamento delle scelte, che a volte è molto pesante, molto difficile da portare. Quindi potremmo dire questa effettiva responsabilità che richiede preparazione.
0: Certo.
2: Che richiede quindi una competenza, una preparazione. Il secondo elemento di diversità riguarda proprio l'azione in equip, perché non esiste il ministro, chiamiamolo così, da solo, ma esiste invece un'equip ministeriale, quindi non si lavora mai da soli, e questo è molto bello perché supera da una parte la settorializzazione della pastorale e dall'altra parte anche il personalismo, che magari tante cose dipendono dall'umore, dal sentire, dalle caratteristiche della singola persona. E il terzo elemento, il mandato, quindi potremmo dire che a queste persone, all'equipe, viene affidato un mandato, quindi anche un compito
0: riconosciuto anche dalla Chiesa locale, no?
2: Esatto, riconosciuto dalla parrocchia e chiaramente riconosciuto anche dal vescovo e dalla Chiesa locale.
0: Che è una provocazione, è una laicizzazione delle funzioni clericali o una clericalizzazione dei laici?
2: Questa è una domanda sempre molto impegnativa, anche in questi mesi in cui stiamo vivendo l'anno di sensibilizzazione ritorna molto, perché questi sono anche un po' i timori da una parte di clericalizzare i laici, dall'altra parte che anche la pastorale venga laicizzata, quindi che al parroco, al presbitero non resti molto da fare, insomma, che gli vengano tolti tra virgolette alcuni compiti essenziali. Di fatto una valorizzazione di tutti i carismi che ci sono nel popolo di Dio. Questo è il desiderio, che vengano valorizzati, espressi i carismi che ci sono nel popolo di Dio. Certo che questa domanda, come dici tu Enrico, chiaramente richiede ancora riflessione, anche come si collega il ministero ordinato con i ministeri battesimali, e questo domanderà anche approfondimento, che molto probabilmente avverrà anche sul concreto, cioè quando ci saranno le prime equip operanti, ecco, in questo dialogo fecondo, interessante con i parroci, allora si capiranno anche meglio i ruoli, i compiti e anche la fruttuosità del lavorare insieme.
0: Nei ministeri battesimali c'entrano anche i ministeri istituiti come elettorato, accolitato?
2: Allora, su chiaro che parlando di ministeri bisogna avere lo sguardo anche sui ministeri istituiti, e adesso noi come diocesi non ci stiamo lavorando molto, ma già perché questo è un grande passaggio per noi Padova, quindi un grande cambiamento domanda anche tanta pazienza, tanta elaborazione, quindi non ci stiamo lavorando molto, però è chiaro che una riflessione sui ministeri richiede che ci sia anche una riflessione sui ministeri istituiti, per come li abbiamo ricevuti, ecco, dei documenti anche della CEI di Papa Francesco, è chiaro che i ministeri istituiti hanno un rito specifico di istituzione.
0: Certo.
2: Ecco. Inoltre, come dire, non hanno un mandato a tempo, ma è permanente, è stabile, e hanno anche ruoli, potremmo dire, più ampi. Quindi l'idea, la suggestione così legata a Padova è che possano essere pensati per delle zone pastorali oppure per degli uffici diocesani. Ecco, però è anche vero, onestamente, che noi ci stiamo lavorando un po', stiamo lavorando anche
0: si vedrà,
2: pochino.
0: Si vedrà in qualche modo, anche perché, come dicevi, siamo nell'anno della sensibilizzazione. Chi è che si sta facendo sensibilizzare? Chi sono, diciamo, i candidati? Quanti sono? Che movimento c'è? Anche per dare un po' l'idea, insomma, della dimensione.
2: Sì, allora Padova è una diocesi molto bella, molto appassionante, vuol dire 454 parrocchie e dopo anche una ricchezza di associazioni, di movimenti, di espressioni laicali, una presenza anche forte di vita consacrata, certo, di religiosi, di religiose. Ecco, le parrocchie, soprattutto essendo i ministeri battesimali collocati all'interno della singola parrocchia, la sensibilizzazione avviene in ogni parrocchia, quindi è un lavoro, potremmo dire, molto capillare, e in questo il consiglio pastorale diventa determinante, perché è un po' il consiglio pastorale che poi, attraverso un cammino di discernimento, indica, ecco, suggerisce i candidati per l'equipe ministeriale, quindi le persone che potrebbero formarsi per questo servizio. Quindi il consiglio pastorale, come sempre nella nostra storia, ha un ruolo importante di identificazione, di proposta e chiaramente dopo anche di valutazione, ecco, su queste persone.
0: È molto interessante perché, insomma, l'idea è che la sinodalità sia entrata veramente in parrocchia, cioè lo stile sinodale che tanto abbiamo cercato anche di raccontare e verificare, no? In questi anni anche il nostro piccolo, quindi i nostri programmi a TV 2000 e in Blu 2000, qui c'è proprio come se ci fosse stata una sinodalità matura, perché il fatto che questa proposta arrivi dal basso, si richieda un anno di sensibilizzazione. C'è una maturazione della corresponsabilità reale, cioè quasi un compimento, ok, siamo coscienti che per essere, diciamo, piena comunità serve questo percorso, dal basso cerchiamo e chiediamo con il vescovo e i sacerdoti di portarlo avanti. Questo è maturità, mi viene da dire.
2: Sì, diciamo che lo stile, il desiderio, l'intenzionalità è proprio questa, cioè che la parrocchia, in cui il parroco rimane comunque un punto di riferimento importante, però possa avvalersi anche, potremmo dire, di una pastorale, di uno sguardo pastorale condiviso, plurale condiviso, quindi con una presenza proprio stabile anche di laici che affiancano il parroco anche nelle scelte, nella gestione ordinaria, insomma, della comunità. Quindi è un passaggio che, potremmo dire, sposta dall'uno, dal parroco, a una pluralità di soggetti, anche perché il desiderio è che poi l'equipe attivi tante altre persone, quindi coinvolga tante altre persone, e che questo crei molta corresponsabilità, cioè che ognuno si senta dentro proprio questa avventura bella di comunicare Gesù.
0: La voce che state ascoltando è quella di Don Leopoldo Voltan, vicario episcopale della diocesi di Padova. Adesso un po' di musica, lui è Robbie Williams, il brano si intitola All My Life.

0: singolo di Robbie Williams pubblicato a gennaio 2026, incluso nel suo nuovo album intitolato Britpop. Siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000. Stiamo parlando dei frutti del sinodo della diocesi di Padova. Uno dei frutti è proprio quello dei ministeri battesimali, che stiamo raccontando insieme a Don Leopoldo Voltan, che è il vicario episcopale della diocesi di Padova. I ministeri battesimali rappresentano un primo frutto del sinodo diocesano, una leva di cambiamento per la nostra diocesi, c'è scritto proprio nella mozione. E questo, insomma, è importante come primo step di cambiamento?
1: Sì, il termine leva di cambiamento lo abbiamo usato per tutte le tre proposte del sinodo, perché voleva significare che a partire da un aspetto, però questo aspetto coinvolge tanti altri soggetti e mette in moto varie azioni, per cui diventa una vera leva di cambiamento, cioè va a ripensare l'intera pastorale. Quindi si parte da un aspetto, ma, come dire, questo aspetto poi si propaga e diventa di fatto un cambiamento reale significativo dell'intera azione pastorale. Un po' quello che dicevamo prima, il fatto che ci sia, come dire, una sinodalità, ecco, nella partecipazione, nelle scelte, nell'impostazione della parrocchia, diventa un vero cambiamento. Adesso, per tanti aspetti, così vari passaggi pastorali sono seguiti molto dal parroco, insomma, no? Che ha in maniera prevalente
0: l'ultima parola, come anche esatto. Storicamente, diciamo, da diritto canonico, mi verrebbe da dire, insomma, mette la firma, insomma, in qualche modo. Ma venendo proprio alle persone che poi saranno interessate, che qualche giorno fa, sabato mattina, hanno avuto un incontro di formazione con il vescovo Del Pini di Milano, vescovo Cipolla di Padova, un incontro proprio per capire qual è la direzione. Ma quali sono i criteri di discernimento per corsi formativi e strumenti di accompagnamento che garantiscono, insomma, che i laici mandati siano competenti, radicati nel Vangelo, che abbiano magari una storia, riconosciuti soprattutto dalla comunità?
1: Sì, diciamo tre requisiti.
0: Che non vengano fuori i preferiti del parroco.
1: Esatto, e proprio per questo il consiglio pastorale diventa l'organismo di riferimento e di discernimento di queste persone, proprio perché non siano espressione solo del parroco, ma invece abbiano una indicazione, diciamo, più ampia, più oggettiva, insomma, espressa da più persone. Io direi tre requisiti per queste persone: da una parte la maturità umana, e collegata a questa maturità umana la capacità di lavorare insieme, di lavorare in equipe. Secondo requisito, sulla cura della propria spiritualità, della vita di preghiera, del radicamento sulla parola di Dio. E un terzo requisito, che conoscano i dinamismi, la vita della parrocchia, qui inserendosi in parrocchia, che abbiano consapevolezza, ecco, di quanto si muove in parrocchia. L'altro aspetto che dici tu è molto importante, cioè che la comunità si riconosca in loro, li senta come persone stimate, autorevoli, perché questo diventa un elemento proprio importante, e che loro stessi si sentano accolti in comunità. Certo, quindi certo. Ecco, c'è in andata e ritorno questo riconoscimento reciproco,
0: non in rappresentanza di una fazione, passami il termine, ma comunque che si mette insieme. Che siano collante, no?
1: Esatto.
0: È molto interessante questa cosa qua, e soprattutto apre a scenari nuovi, no? Anche all'interno di una parrocchia diventano anche delle sentinelle nel territorio, e poi la valorizzazione dei propri carismi, ognuno magari si è portato, c'è anche un discorso di discernimento personale per arrivare, no, a capire cosa posso dare io alla mia comunità, no?
1: Indubbiamente anche l'incontro di sabato, in cui, ecco, c'era l'arcivescovo Del Pini e il vescovo nostro, il vescovo Claudio, ha messo l'accento sulla dimensione vocazionale, quindi, come dire, una chiamata del Signore, e quindi non tanto occupare un ruolo, essere ruolizzati, quanto invece rispondere con gioia a una chiamata del Signore anche in questo tempo di Chiesa, che è così affascinante, insomma, che ha le sue complessità, certo, ma che certo. È così anche appassionante, che domanda magari anche investimenti e figure nuove. Ecco, per cui sicuramente l'accento è molto sulla dimensione vocazionale della persona, per cui anche l'anno formativo di questa persona, certo, è formazione anche sui contenuti, ma diventa anche, come dire, un percorso vocazionale per capire se questa è davvero la chiamata del Signore per me.
0: Abbiamo 46 secondi, a questo punto ti chiedo, dopo questi anni di percorso, tra l'altro ne è ripartito un altro di fatto con questo anno di sensibilizzazione, cosa speri per la tua diocesi di Padova?
1: Ma la nostra diocesi è una diocesi bella, grande, ha sempre stupito, secondo me, per la sua genialità. Io sono convinto che saranno sicuramente percorsi di grande crescita, sia personale che comunitaria. Quindi questo, credo, immagino sia proprio l'esito.
0: È una bella prova anche per i sacerdoti.
1: Indubbiamente, perché, come dire, ci sfida un po' tutti, sfida anche noi presbiteri a un modello diverso di lavorare insieme.
0: Don Leopoldo Voltan, vicario episcopale della diocesi di Padova, grazie per questa testimonianza, questa novità che abbiamo cercato di raccontare anche questa sera qui in cammino. Alla prossima.
1: Grazie.
2: In cammino.
0: E un saluto e un ringraziamento anche al gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata, insieme a me Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio che l'ha curata, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, il coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi regia saluta e ringrazio Daniele Paggi. Se volete riascoltare la puntata, a breve sarà disponibile sul nostro sito radioinbru.it scaricando il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in questa riflessione sul documento Rallegratevi di Papa Francesco per l'anno di vita consacrata.
1: Allora cerchiamo di meditare quest'oggi la prima parte del documento della Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, Rallegratevi. È un documento che è diviso in due parti. La prima parte è Rallegratevi, esultate, sfavillate di gioia, ed è la parte che cercheremo di meditare quest'oggi, e la prossima è la seconda parte, consolate, consolate il mio popolo, che sarà la parte sulla quale mediteremo la prossima volta. Allora, la prima parte si apre con una citazione che è presa dal libro del profeta Isaia, siamo al capitolo 66, i versetti 10-14, dove il profeta dice: rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la amate, sfavillate di gioia con essa voi tutti che avete partecipato al suo lutto, poiché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la prosperità, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. In Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. La mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi. Parola di Dio. Quindi il tema sul quale il Papa invita a puntare la nostra attenzione come consacrati è il tema della gioia. Parlare di gioia in un mondo come il nostro, dove ci sono una infinità di problemi enormi, gravi, che in qualche modo pesano sul futuro di tutta l'umanità, sembra quasi una forzatura, no? Come si può essere gioiosi dentro una realtà di ingiustizia, di violenza, di crisi economica, culturale, morale e così via? Come si può essere ancora gioiosi? Beh, il Papa ci indicherà alcune indicazioni del perché anzitutto vivere nella gioia come consacrati. Diciamo semplicemente una prima cosa, che la gioia è un'esigenza della vita. Sono già

0: Punto numero 3. La gioia non è qualcosa che ci può essere o non ci può essere nella vita. La gioia è qualcosa che dovrebbe entrare nell'esperienza ordinaria della vita, perché il Signore ci ha creati per la gioia, non ci ha creati per la tristezza. Non ci ha creati per il mugugno, ci ha creati per essere gioiosi. Quando Lui ci ha creato e ci ha donato la vita, insieme alla vita ci ha donato una prospettiva di gioia, sapendo bene che questa gioia scaturisce dal fatto di sentirci amati, voluti, pensati da tutta l'eternità. Da lui, quando viene meno la gioia, quando l'uomo sprofonda nella solitudine, quando l'uomo non si sente più amato, quando non si sente più accolto, quando non si sente più riconosciuto, quando non si sente più perdonato, ecco allora che la gioia viene meno. E quindi possiamo dire molto semplicemente, ma con molto realismo, oggi nel mondo c'è poca gioia perché non c'è Dio, perché si è cercato di mettere fuori dalla porta Dio. Ma togliendo Dio dalla prospettiva della vita, tu togli quella che è la ragione per cui sei stato creato, togli il fine a cui sei diretto, che è l'eternità, la gloria e la comunione di vita con Dio per tutta l'eternità insieme a tutti i santi, e quindi togli senso alla tua vita. Quando hai tolto il senso alla vita, tu hai tolto la gioia, perché l'uomo a un certo punto dice: perché devo vivere? Perché devo soffrire? Perché devo morire? Se tutto non ha senso, allora non c'è motivo di essere gioiosi. Se invece tutto acquista senso e lo può acquistare soltanto alla luce di Dio, ecco che tu, anche e pur in mezzo alle prove, tu puoi vivere ancora una gioia profonda. Quindi il Papa dice: questa è la bellezza della consacrazione, è la gioia, lo ripete il Papa. Non c'è santità nella tristezza. Basterebbe soltanto questa frase per farci meditare quest'oggi, no? Quando noi siamo tristi, quando ci ripieghiamo su noi stessi e ci dimentichiamo di Dio, quando ci allontaniamo da Lui, allora siamo tristi. Quando non facciamo della nostra vita un dono gioioso per gli altri, siamo tristi. Quindi nella vera santità non c'è posto per la tristezza. La gioia non è un inutile ornamento, ma è esigenza e fondamento della vita umana. Io non posso vivere senza la gioia. Forse nell'educazione passata, uno che era troppo gioioso forse veniva un po' malvisto, no? Perché dovevi sempre vivere un pochettino, come si può dire, di rimorso per il male fatto, per la colpa, sentirti sempre inadeguato, eccetera. Non è che nella educazione di un tempo si insisteva tanto sulla gioia. Per carità, poi ci saranno stati dei motivi per la scelta di un tipo di educazione di questo genere. Chiaramente però non è una prospettiva che corrisponde alla prospettiva biblica. Perché perché la prospettiva biblica è che l'uomo viva nella gioia. I profeti che cosa continuamente annunciano? La gioia, perché Dio adempie la sua promessa, no? Nel mondo spesso c'è un deficit di gioia, l'abbiamo già detto, no? E quindi noi come consacrati, come religiosi, non siamo chiamati a compiere gesti eroici, né a proclamare parole altisonanti, ma a testimoniare la gioia che proviene dalla certezza di sentirci amati, dalla fiducia di essere dei salvati. Che cosa ti viene chiesto? Non ti viene chiesto di fare cose straordinarie, di fare grandi discorsi, ma in un mondo in cui c'è poca gioia, tu come consacrato hai come primo compito il compito di testimoniare che sei nella gioia, perché sei salvato, perché sei amato. Tante volte noi siamo lì che ci preoccupiamo di che cosa dobbiamo fare, no? La prima cosa è essere contenti della tua chiamata, della tua vocazione. Questa è la prima testimonianza che devi dare. Trasmetti la gioia della tua chiamata, del tuo essere consacrato. Questa è la prima cosa. E Papa dice: abbiamo mille motivi per permanere nella gioia, non ce n'è soltanto uno. Del fatto che la mattina puoi mettere le scarpe ai piedi è già un motivo di gioia, che ti puoi alzare è già un motivo di gioia, magari con qualche cric e croc dei romatismi, però è già un motivo di gioia. Il Signore ti sta dando un'altra giornata di vita, no? Ma ne possiamo essere portatori di gioia se sperimentiamo noi per primi la gioia di essere consolati da Lui, di essere amati da Lui. Tutto il tema di questa prima parte è questo. Devi essere la gioia e devi testimoniare la gioia. Ma puoi testimoniare la gioia se tu la vivi. Praticamente tutto si può riassumere in questa semplice frase. E vivi la gioia nella misura in cui vivi in comunione con Gesù, nella misura in cui vivi la relazione con Lui. Allora sei nella gioia e puoi testimoniare la gioia. Allora, quali sono i motivi per cui possiamo essere nella gioia? Il testo ne distingue alcuni. Anzitutto la gioia di essere stati chiamati. Siamo al numero 4, no? Perché c'è la gioia della chiamata? Leggiamo cosa dice il Papa. Nel chiamarvi, Dio vi dice: tu sei importante per me, ti voglio bene, conto su di te. Gesù a ciascuno di noi dice questo. Di là nasce la gioia del momento in cui Gesù mi ha guardato. Capire e sentire questo è il segreto della nostra gioia. Sentirsi amati da Dio, sentire che per Lui non siamo dei numeri, ma persone, e sentire che è Lui che ci chiama. Quindi riandare con la memoria al fatto che Dio un giorno mi ha chiamato. Non interessano le modalità, le vie, i mezzi di cui Lui si è servito. Sicuramente c'è stato il giorno in cui abbiamo sentito che la nostra vita si sarebbe realizzata nel seguire quell'intuizione, quella sensazione di dire: quella è la strada che voglio fare, quella è la vita che voglio vivere. Ecco, lì c'è stata la chiamata. e mi ha chiamato perché sono più bello, perché sono più intelligente, perché sono più bravo, perché sono più santo degli altri. No, non lo so perché ha chiamato me e non ha chiamato altri. Questo è nel mistero di Dio. Non tocca a me sondare il perché, perché il perché appartiene soltanto ai disegni di Dio. Io devo semplicemente riconoscere che un giorno Dio mi ha fatto sentire la sua voce. Tu sei importante per me, ti voglio bene, conto su di te. Quindi sentire che Dio a un certo punto si è interessato di me, ha suscitato dentro di me un desiderio di cercarlo, allora questo mi riempie di gioia. Non sono nel mondo sperso, no? Ma c'è qualcuno che a un certo punto ha posato lo sguardo su di me e mi ha chiamato. Vale anche per noi quello che Gesù diceva ai suoi apostoli: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Questo teniamolo sempre molto ben a mente e nel cuore. Non siamo noi che abbiamo scelto di consacrarci al Signore. È Lui che ci consacra a sé, è Lui che ci prende. Quando nelle immaginette le suore scrivono la gioia di consacrarmi, sì, per carità, è vero, però ricordati sempre che non sei tu che ti consacri, ma è Dio che ti chiama a consacrarti a Lui. L'iniziativa è sua, non è tua. Tu hai detto soltanto il tuo sì, come l'ha detto Maria nella casa di Nazaret, no? Questo cosa comporta? Comporta che se la mia vita si è impostata su questa chiamata, io non ho più il diritto di in qualche modo riprendermi la vita, come se questa chiamata non ci fosse stata. Dal momento in cui io dico di sì alla chiamata, io devo continuamente fare, qui si dice, un esodo. Ovvero devo continuamente uscire da me stesso e continuamente andare incontro a colui che mi chiama. Questo è l'esodo che una vita di consacrazione deve continuamente vivere. Rispondere ogni giorno alla chiamata del Signore nei miei confronti. Perché quel sì non l'ho detto soltanto una volta 30, 40, 50 anni fa. Io il sì lo dico quest'oggi, lo dico questa mattina, lo dirò questo pomeriggio. Continuamente io dirò eccomi. Quindi mantenere il fatto della chiamata come una realtà che è costante nella mia vita. Io sono sempre chiamato, come il sì di due sposi, no? È un sì che non devono dire soltanto nel giorno del matrimonio, ma è un sì che devono ripetersi tutte le mattine, quando si sveglia, quando le cose sembrano sempre uguali, no? Quindi possono in qualche modo diventare abitudinarie, non suscitare più entusiasmo, c'è una stanchezza, c'è una noia, c'è un grigiore. La tentazione è questa, che se io non rinnovo continuamente il mio sì al Signore che mi chiama, l'amore sponsale in qualche modo viene meno, eh? Poter arrivare anch'io come San Paolo a dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Capite? Il frutto di questo uscire continuamente da me stesso vuol dire che io lascio sempre più spazio al Signore che può entrare nella mia vita. E allora alla fine io posso dire con Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi il testo dice: e allora perché non sostare a lungo? Siamo a pagina 23. Come non sostare a lungo, come pellegrinaggio interiore, innanzi all'orizzonte della prima ora? Riandare un po' con la memoria al momento in cui ho detto di sì. Lo fate qualche volta, io spero. E dire: ma chi è che mi ha dato quella grazia in quel giorno di dire quel sì? Probabilmente c'è stata una forza, c'è stata una spinta che non è venuta soltanto da me, ma che è venuta probabilmente, anzi sicuramente, dalla grazia dello Spirito Santo che mi ha spinto a dire quel sì. Quindi andare in pellegrinaggio tante volte, soprattutto nei momenti di stanchezza, nei momenti di disorientamento, di noia, se volete, è il momento in cui bisogna riandare proprio a quel giorno e a quell'ora, no? In cui ho detto di sì. Un po' come gli apostoli Andrea e l'altro discepolo che: maestro, dove vai? Venite e vedete. Erano le 4 del pomeriggio. Perché segna l'ora? Perché il primo incontro segna sempre la tua vita, La segna per sempre. Non te lo dimentichi. È come due marito e moglie. Dove vi siete conosciuti? Vi diranno sicuramente il giorno, l'ora e il luogo in cui si sono conosciuti. Non viene mai meno la memoria di questa prima ora. Un altro aspetto di questa gioia che noi troviamo all'interno della chiamata, siamo a pagina 25, è dire: se il tuo cuore arde ancora per colui che ti ha chiamato. Per cui qui ci vengono fatte alcune domande, ancora il Papa che parla. Guarda nell'intimo di te stesso e domandati: hai un cuore che desidera qualcosa di grande o un cuore addormentato dalle cose? Il tuo cuore ha conservato l'inquietudine della ricerca o l'hai lasciato soffocare dalle cose che finiscono per atrofizzarlo? Ovvero, oggi, a distanza di anni, di fronte a colui che ti ha chiamato, che ti ha amato, che ti ha salvato, nei suoi confronti il tuo cuore com'è? Il tuo cuore è ancora infiammato di amore per lui, oppure il tuo cuore è addormentato dalle preoccupazioni delle cose che devi fare, dalle cose, dei tuoi progetti, dalle tue iniziative, quello che hai in testa tu, no? Cos'è che ti sta più a cuore? Hai il desiderio di una cosa grande, che è rispondere con il sì alla chiamata? C'è ancora dentro di te l'inquietudine della ricerca, ovvero il desiderio di incontrare sempre colui che ti ha chiamato? Oppure a un certo punto ci siamo seduti, stufi di cercare, dicendo: ma forse non ne vale la spesa, accontentiamoci. E allora la vita cade nella tristezza e nel grigiore. La relazione con Gesù chiede di essere alimentata dall'inquietudine della ricerca. Inquietudine che non è l'ansia, no? L'ansia è negativa, ma il desiderio proprio di cercare, no? Qualcosa che è di bello. è qualcosa di positivo l'inquietudine, no? È ciò che ti mette in movimento, è un po' come la corsa che fa la fidanzata nel Cantico dei Cantici, no? Quando corre per i colli a cercare il fidanzato che è scomparso dalla porta. Quella è l'inquietudine, no? Sana, che dobbiamo conservare nella nostra vita spirituale. E questa inquietudine da dove trae poi la sua forza, la sua energia? Siamo a pagina 26. Perché nel momento in cui Gesù ti ha chiamato, ti ha fatto una promessa, no? E la promessa qual è? Quella di trovare la vita, di trovare la gioia, di trovare l'amore, no? Di trovare ciò che il tuo desiderio, il tuo cuore desidera maggiormente. E quindi riandare con la memoria, in pellegrinaggio, al momento della prima chiamata, questo mi aiuta a fare memoria della promessa. Che cosa mi ha spinto a dire il mio sì in quel giorno? C'è stata una promessa, no? Da parte del Signore, che tu saresti stata contenta, o no? Se no non avremmo detto di sì. Quindi il Signore mi ha fatto una promessa e quindi devo sempre fare memoria di questa promessa che il Signore mi ha fatto nel momento in cui mi ha chiamato, che è una promessa che continuamente mi apre al cammino e quindi mi apre al futuro e mi mette sempre in movimento. Se io mi dimenticassi di questa promessa, non camminerei più, mi fermerei. E allora ho nel cuore, insieme alla chiamata, la promessa che il Signore mi ha fatto, che non è soltanto la promessa della vita eterna, no? Ma è la promessa di trovare il centuplo già qua giù. Va bene, insieme a persecuzioni, dice Marco, no? Però già in questa terra, tu seguendo il Signore e rispondendo alla sua chiamata, ricevi il centuplo. Quindi sperimenti già in qualche modo l'avverarsi della promessa che lui ti ha fatto. Capite? Sono cose molto semplici, eh? Però sono cose che ci fanno riandare sempre un po' all'essenziale della nostra vita di consacrazione, queste, eh? Un secondo motivo per cui possiamo vivere nella gioia, siamo al capitolo successivo, che è intitolato Trovati, raggiunti, trasformati. Allora, quando il Signore ci ha chiamati per dire vieni, vieni e stai con me, no? Li chiamò perché stessero con lui e poi per mandarli a predicare. Ma la prima cosa è stare con lui, vivere in comunione con lui, conoscerlo sempre di più. E qui il nostro testo dice, siamo al numero 5, nel chiamarci Dio ci fa entrare nel suo riposo e ci chiede di riposare in Lui come processo continuo di conoscenza di amore. Risuona per noi la parola, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose. Nella via Amoris noi avanziamo nella rinascita. La vecchia creatura rinasce a nuova forma. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Cosa si dice qui? Ci viene detto molto semplicemente, quando tu hai risposto alla chiamata, e il Signore ti ha chiamato per nome, ti ha chiamato perché? Perché tu entrassi in comunione con Lui, anzitutto. vivessi una relazione profonda con Lui, addirittura una relazione che possiamo definire sponsale, di alleanza, per cui tu ti riposi in Lui. Abbiamo qui l'immagine di Giovanni, no? Che nell'ultima cena posa il capo sul petto di Gesù, dove questo gesto non è un gesto affettuoso di coccole, ma è un gesto teologico, perché il Verbo è nel seno del Padre. Mettere il capo nel seno di Cristo vuol dire entrare nel mistero del cuore di Dio. E quindi Gesù mi chiama a stare con Lui e a mettere il mio capo sul suo seno, in modo che io possa entrare nel mistero di Dio, conoscerlo sempre di più. Processo continuo di conoscenza di amore. Io non cesserò mai di conoscere, dove conoscere non è conoscere con la testa, eh? È sperimentare, vivere, toccare con mano il mistero dell'amore di Dio. Io più sto con Gesù, più conoscerò il mistero di Dio. E più conosco il mistero di Dio, ne sono raggiunto, più questo mistero trasforma la mia vita, rinnova la mia vita. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. E allora in questa seconda parte ci viene chiesto: va bene, hai risposto di sì, ma il secondo passaggio è: tu vivi lo stare poi con Gesù, il vivere in comunione con Lui, in relazione con Lui? Ti riposi in Lui o ti lasci prendere dalla preoccupazione di mille cose, come Marta, non trovando più il tempo di sederti ai piedi del Maestro? Perché devo stare con Gesù? Perché se io voglio imparare a conoscere una persona, ci devo stare insieme, è inutile, eh? Io devo viverci insieme, devo vedere come parla, come agisce, come ama, come si muove, cosa pensa. E allora capite che questa necessità di vivere in comunione con Cristo è un fattore che è imprescindibile, fondamentale. Non ci può essere una consacrazione senza questo tempo dato allo stare con Gesù. Sarebbe una pia illusione mettere prima le cose da fare, no? No, perché il primo tuo compito è quello di imparare a conoscere il Maestro. E più lo conosci, più lo ami, e più lo ami, più ti trasformi in Lui. Pagina 28, in fondo si dice: in concreto cosa vuol dire? In concreto, assumere il suo stile di vita, adottare i suoi atteggiamenti interiori, lasciarsi invadere dal suo spirito, assimilare la sua sorprendente logica e la sua scala di valori, condividere i suoi rischi e le sue speranze, guidati dall'umile e felice certezza di chi è stato trovato, raggiunto e trasformato dalla verità che è Cristo e non può non annunciarla. Lo scopo dello stare con Cristo è quello di essere sempre più trasformato in Lui, dato che il disegno che Dio ha su ciascuno di noi ci ha predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio Suo. Quindi più costò con lui, più mi conformo alla sua immagine. E allora la domanda è: quanto tempo noi diamo allo stare con lui? E che qualità diamo all'esperienza dello stare con lui? Attraverso la contemplazione dei suoi misteri, attraverso la meditazione della parola, attraverso la catechesi, attraverso una conoscenza anche di studio, se volete, qualche volta è necessario anche questo, no? Tutto quello che mi può aiutare a conoscere e amare sempre di più il Signore, in modo da essere trasformato sempre più in Lui. La mia contemplazione davanti all'Eucarestia, la mia adorazione, no? Questo è fondamentale, fondamentale questo. Qui ritorna ancora il tema che ha già accennato. Questo vuol dire sempre più decentrarci, perché il rischio è poi di rimettere sempre noi al centro, no? E di usare Dio e le cose di Dio un po' per i nostri progetti, per la nostra realizzazione, se volete, per le nostre cose. Questo è un rischio grande per i ministri, i sacerdoti, ma anche per i consacrati, eh? Di usare le cose di Dio e di usare Dio per fare altro. Su questo bisogna sempre fare molta attenzione, perché è un trabocchetto realmente diabolico questo, eh? Allora, questo continuo è stare con Gesù, avendo Lui come modello, come maestro e come Signore, questo mi deve spingere sempre di più a decentrarmi da me, a uscire da me, a non cercare me, ma cercare Lui. Qui siamo a pagina 30, no? Dove viene detto: l'incontro con il Signore ci mette in movimento, ci spinge ad uscire dall'autoreferenzialità. Ma io, quante volte diciamo, ma io, no? Quell'io, quando uno dice troppe volte io, c'è puzza di bruciato, quando uno dice troppe volte io, vuol dire che tutta la sua attenzione, tutta la sua preoccupazione è centrata su di sé. La persona matura non è quella che dice continuamente ma io, ma dice tu, esce da se stesso, questo anche a livello psicologico, non soltanto a livello spirituale, perché l'io è quello del bambino e dell'adolescente, non è quello dell'uomo e della donna adulta. Quindi un po' la nostra maturità psicologica e spirituale si denota proprio dal fatto di uscire da una autoreferenzialità, ovvero da uno sguardo posto sempre su noi stessi, sui nostri obiettivi, su quello che noi abbiamo in mente, sui nostri progetti, su quello che vogliamo fare, eccetera, no? No, questo non è un buon segno, Non è un buon segno. Vi dico, né a livello psicologico, né tantomeno a livello spirituale. La relazione con il Signore non è statica, non sta ferma, non si ferma lì. Non è neppure intimistica, io e il mio buon Gesù, no? Quelle devozioni che poi fanno il giro su se stesse, no? Non portano da nessuna parte. Ci sono anche queste spiritualità, no? Autoreferenziali, in cui sembra che ci sia la vera devozione, la vera religiosità, ma è una religiosità vissuta in modo che io stia bene, in modo che io mi senta in qualche modo valorizzato, eccetera, no? Puoi fare benissimo tutte le novene di questo mondo, ai cinque chiodi, alle cinque piaghe, o alla corona di spine, quello che vuoi, puoi fare tutte le devozioni, ma se poi appena uscito ti metti a malignare su Tizio, Caio e Sempronio, a spargere male lingue a destra, a sinistra, eccetera, vuol dire che quella devozione non è vera, non è autentica, vuol dire che serve soltanto a te, perché non ti ha cambiato, non ti ha trasformato. No, siamo nel tema della trasformazione. La vera devozione è quando tu esci dal tuo momento di devozione cambiato nel cuore, con il desiderio di migliorare. Quindi attenzione anche al tipo poi di religiosità che noi viviamo, ad esempio nella preghiera, eccetera. Anche la messa, mi cambia. Quando esco dalla messa, ho ricevuto l'Eucaristia, sento anch'io di fare della mia vita un dono agli altri, sento di poter dire insieme a Gesù: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue che io do per voi. Chi mette al centro della propria vita Cristo si decentra, sono le parole del Papa, no? Se tu metti al centro Cristo, non sei più tu al centro, ma il centro è Gesù. Più ti unisci a Gesù e Lui diventa il centro della tua vita, più Lui ti fa uscire da te stesso, ti decentra e ti apre agli altri. Quindi un po' la misura, la prova del 9, se è autentico il tuo stare con Gesù e se questo stare con Gesù poi ti apre agli altri, ti mette al servizio degli altri. Allora quello stare con Gesù è stato vero, è stato autentico, perché Gesù ti ha trasformato, perché Lui, come Lui, ha fatto della sua vita un dono. Se tu sei stato con Gesù e sei stato trasformato in Lui, anche tu fai della tua vita un dono. Questa è la prova del 9, eh? La prova del 9 non sono i miracoli o che so io, altri segni straordinari. E vedere se poi quando esci dallo stare con Gesù ti fai dono ai tuoi fratelli e alle tue sorelle, che il Signore ti metta a fianco. Non siamo al centro, siamo per così spostati, siamo al servizio di Cristo e della Chiesa. Non sono più io il centro. E capite, quando non sono più io il centro, smetto di essere preoccupato di me stesso. Perché tante volte noi siamo tristi? Perché siamo preoccupati di noi stessi. La ragione molto semplice è questa: noi ci preoccupiamo mille volte di tutte le nostre cose, di noi stessi, eccetera, e allora non siamo contenti. E qui viene citato un testo ripreso dalla Evangelii Gaudium, che avevamo già meditato, che comunque rileggo perché è buona cosa ripetercelo, no? Dove il Papa scrive: non si può perseverare in una evangelizzazione piena di fervore se non si resta convinti, in virtù della propria esperienza, che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua parola, non è la stessa cosa poterlo contemplare, adorare, riposare in Lui o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione. sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più piena e che con Lui è più facile trovare il senso ad ogni cosa. Non è la stessa cosa avere al centro della propria vita Cristo o non averlo. Non è la stessa cosa. Quindi la tua preoccupazione quale deve essere? Cercare sempre il tempo per stare con Gesù. Non è tempo sprecato, ma è tempo essenziale, è tempo fondamentale, perché solo stando con Gesù puoi essere trasformato in Lui. Ci siamo fino a qui? Quindi gioia nella chiamata, una chiamata che continuamente si ripete, gioia perché possiamo stare con Gesù ed essere trasformati in Lui. Il percorso è molto, vedete che è molto semplice.
1: In questo anno dedicato alla vita consacrata, padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci ha accompagnato nella riflessione sui documenti di Papa Francesco.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa, presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio: non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa, sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto. Dio non dimentica. Dio è lì con te proprio oggi, in questo momento, anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque. Io sono con te. San Paolo lo scriveva bene. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio, che Gesù è il centro ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace, questa gioia? Da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti: se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio ma la paura ti blocca, affidala al Signore. Di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento. le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Fucecchio in provincia di Firenze. Il comune si trova a 25 metri sul livello del mare e conta poco più di 23.000 abitanti. La città di Fucecchio è conosciuta fin dall'antichità perché crocevia di importanti strade come la via Francigena e la Romea Strata. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Fucecchio.

0: all'incontro con il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, all'interno del suo ufficio dove lavora ogni giorno. Allora, sindaco, ci presenti il comune di Fucecchio.
1: Il comune di Fucecchio è un comune che secondo me si distingue un po' nel panorama della Toscana, perché Fucecchio è nato tanti anni fa. Fucecchio è una città storica importante, anche se la parte della storia è sempre stata un po' sottaciuto, perché qui nel nostro territorio concerie, calzaturifici hanno sempre fatto un po' da padroni. Però Fucecchio, pensate, era un coacervo di strade storiche che conduceva a Roma. La via Francigena, la Romea Strada attraversavano proprio il poggio di Fucecchio, il castello dei Conti Cadolingi. Era una famiglia importante che veniva da Pistoia, la realizzazione del castello, e tutti i pellegrini attraversavano. Ma lo sapete perché? L'unico ponte in muratura fra Firenze e Pisa che attraversava l'Arno era proprio qui a Fucecchio, e quindi anziché attraversare l'Arno su una zattera, attraversavano proprio sul ponte in muratura. E quindi Fucecchio viene da lontano. Oggi Fucecchio è un paese, diciamo, attivo, inclusivo, è composto da oltre il 17% di popolazione straniera, ben integrata nella nostra comunità, e grazie a tutte le nostre scuole cerchiamo di vivere tutti insieme nel miglior modo possibile. L'attività, come dicevo, è calzaturifici, conciaria, ma anche il turismo, perché nelle nostre frazioni delle Cerbaie, le colline delle Cerbaie e il Padule di Fucecchio, ci sono molti agriturismi molto interessanti anche per questo turismo lento che il Covid poi insegna alla fine, no? Non più le grandi città, la calca nelle grandi città, ma in questi piccoli paesi dove si parte la mattina e si visita Lucca, si visita Firenze, si visita Pisa. Siamo nel bel mezzo di queste belle città toscane.
0: Che cos'è Fucecchio per lei?
1: Allora, io sono sindaco, quindi per me Fucecchio è la mia vita in questo periodo. Io, pensate, ho una famiglia anche numerosa, ho 4 figli, quindi avrei da fare tante cose anche a casa, ma io vivo qui perché non è un lavoro fare il sindaco, è una passione, e io in questi anni cerco di mettercela tutta per ridare alla comunità fucecchiese una visione di Fucecchio bella, lungimirante, una prospettiva di lavoro del futuro, una prospettiva sociale migliore di quella che è. Cercare di vivere bene in una cittadina toscana, specialmente se si parla anche Dante, Leonardo da Vinci, il Boccaccio, la Toscana credo che sia una delle regioni più belle al mondo, e quindi ogni sindaco secondo me dovrebbe metterci un pizzico di fantasia per trasformarla veramente in quel che deve essere. Si deve insegnare al mondo noi da queste parti.
0: E all'interno della maestosa collegiata di Fucecchio dedicata a San Giovanni Battista incontriamo Monsignor Andrea Pio Cristiani, parroco di Fucecchio. Ci presenti la comunità cristiana?
2: Molto volentieri. Vorrei precisare che in quest'ultimo periodo di tempo, in questi ultimi 10-15 anni, abbiamo investito più sull'unità pastorale che non sulla specificità della parrocchia, più salvaguardando, diciamo, tutte le tradizioni, le consuetudini e certe attività che sono proprie specifiche della parrocchia. Però la linea pastorale che abbiamo cercato di darci è una linea unitaria, con una certa libertà anche dei fedeli che possono, diciamo, rivolgersi talvolta per le celebrazioni.

0: nella chiesa, nell'altra chiesa. Dunque abbiamo 6 chiese, è un numero piuttosto significativo e sono tutte officiate. Ecco, però nei momenti grandi, delle solennità, delle feste, la comunità si riunisce, abbiamo una collegiata capiente e certe volte, soprattutto in questo tempo del Covid, per esempio, le facciamo funzionare ambedue contemporaneamente.
1: E la collegiata vive in comunione con l'antica Abbazia del Santissimo Salvatore, oggi Monastero delle Clarisse.
0: Certo, quest'unione spirituale ma anche liturgica, diciamo, si perde nella notte dei tempi. Basti pensare che questa abbazia era abitata da San Pietro Igneo, dunque uno dei grandi campioni del Medioevo, un grande protagonista della riforma della Chiesa, e dunque si sente ancora il sapore della sua presenza. E a tutt'oggi sono arrivate già da 200 anni le Clarisse, e con le quali c'è un ottimo rapporto, perché diciamo è il centro più intenso della spiritualità della comunità, avere nel cuore stesso della città vecchia di Fucecchio un monastero e poi con 9 monache, insomma di questi tempi anche fiorente si potrebbe dire, è veramente una gioia ma anche un punto di riferimento di tutti, un riferimento spirituale, un aiuto anche di ascolto e un aiuto anche per i poveri. Sono molti i poveri che si rivolgono, c'è la mensa che funziona a mezzogiorno e le suore sono sempre pronte ad aiutare chi bussa al loro monastero.
1: Il patrono di Fucecchio è San Candido.
0: È particolare questo, perché veniva anche lui dall'Africa del Nord, dunque io scherzosamente dico sempre, guardiamo un po', lui è stato il primo africano probabilmente che è arrivato da noi, ha aperto la strada, è stato l'apripista del nostro comune di Fucecchio. Oggi sono molti della comunità africana che vengono ad abitare qui da noi, è il 3 ottobre peraltro la sua festa, peraltro che coincide con la giornata di memoria dei migranti, dunque questo soldato dal bel nome Candido. Dunque a lui la comunità fuscecchiese tutta, direi, anche delle frazioni, è molto attaccata.
1: Ma grande fede c'è per la Madonna?
0: Una grande fede per la Madonna. In effetti noi abbiamo la singolarità di una Madonna che è detta Madonna di Piazza. Peraltro è un alto rilievo di grande prestigio, probabilmente viene da qualche anonima scuola ma di alto livello fiorentino. La famiglia Galleni l'aveva commissionata agli inizi del 600 ed era stata posta nella piazza della collegiata. Se non che nella peste del 600, quella di cui ci parlerà poi più tardi il Manzoni, i fucecchiesi che avevano grande pietà popolare si rivolsero a lei e successe che nessuno nel castello medievale perì a motivo della peste. Se ne ricordarono i fucecchiesi. Allora la Madonna che era all'esterno trionfalmente fu portata in chiesa e con stupore del popolo apparve come un bubbone, una macchia scura sulla guancia sinistra della Vergine, che è ben visibile anche ai nostri giorni.
1: Adesso siamo all'interno di uno degli agriturismi del territorio di Fucecchio e la signora Cristina Cartura, devo dire che ci ha preparato una tavolata con le eccellenze gastronomiche del territorio. Innanzitutto siamo in una residenza storica qui, no?
2: Sì, abbastanza, perché questo era un ostello, almeno quello che dicono i libri storici, cioè dove si arrivava, infatti questa stalla, vedete che c'è un arco, poi c'era il lucernario lì, quindi era una zona proprio probabilmente della Francigena dove arrivavano i pellegrini e potevano sostare qui.
1: Andiamo a presentare questi piatti.
2: Ma guardi, io ho preparato un menù tipico del nostro agriturismo, quindi dalla parte sua ci sono crostini, salumi locali, il formaggio fatto dal nostro pastore, baccelli, panzanella. Poi andiamo avanti con la zuppa di pane, che non è diversa dalla ribollita fiorentina. Poi questa è una tagliatella sul cinghiale, tagliatella naturalmente fatta a mano. Questo invece è un maccheroncino su un semplice ragù toscano, sempre fatto di vitello. Questo è un fegatello di maiale, quindi è maiale scamerita, poi fatto cuocere nel lardo del maiale, con un cannellino che è il fagiolo toscano. Questo invece è il bozzoletto, che è tipico del padule di Fucecchio, perché gli uccelli che vengono cacciati da noi e vengono mangiati con delle verdure che possono essere rape oppure bietole, comunque sempre verdure lessate, e l'uccello fatto sempre in umido. E questo invece è un fritto misto carciofi e coniglio, che quindi è sempre una nostra produzione, è una cosa tipica. Questa invece è una cosa un po' particolare, perché da noi viene chiamata la scaloppa alla livornese, che è strano perché noi siamo in provincia di Firenze e con Livorno saremo un po' in contrasto, però è una braciola prima fritta e poi passata in umido con pomodoro, prezzemolo e aglio. Però è un piatto tipico di queste zone, anche se viene chiamata scaloppa alla livornese. Mi dispiace per i livornesi o per i fiorentini.
1: Poi abbiamo l'olio e il vino.
2: Allora, questo è il nostro olio. È un olio di mignolo di produzione propria, non è in vendita perché è un prodotto di nicchia, come il vino rosso, che è una produzione nostra e quindi che utilizziamo solo all'interno del nostro agriturismo.
1: Il pane è il classico pane toscano,
2: il
1: no?
2: Pane è il tipico pane toscano senza sale.
1: Però prima di fare il cin cin io la voglio portare anche ai tozzetti.
2: Ah, è vero, me li sono dimenticati. Il tipico cantuccino toscano, questo è il dolce di tutte le feste, accompagnato al vino del prete, perché è quello con cui il prete dice la messa.
1: E una delle eccellenze di Fucecchio è senz'altro la Fondazione Montanelli Bassi, e con il professor Alberto Malvolti andiamo a scoprirla. Io inizierei proprio dal luogo dove ci troviamo.
3: Ecco, qui ci troviamo nello studio di Milano, cioè in uno dei due studi di Montanelli trasferiti qui a Fucecchio nella sede del Palazzo della Volta. Dopo la morte di Indro, questi due studi, quello che aveva a Roma in Piazza Navona e quello che aveva a Milano nel centro di Milano, sono stati trasferiti qui a Fucecchio grazie a una donazione dell'erede Montanelli. E quindi qui abbiamo potuto ricostruire, letteralmente trasferire anzi, tutti i suoi libri, i documenti, le cose che gli erano più vicine, i quadri, il tavolo dove lui lavorava quotidianamente, oltre a tutti naturalmente i suoi ricordi personali a cui era particolarmente affezionato.
1: E qui abbiamo anche tante foto.
3: Qui abbiamo tante foto, abbiamo le foto degli amici di Indro, quelli che sono stati in corrispondenza più stretta con lui, che sono stati i suoi collaboratori, ai quali lui era particolarmente affezionato. Tra le fotografie vediamo anche quelle che ricordano i momenti trascorsi da Montanelli in Etiopia durante la guerra d'Abissinia del 1936, con i suoi ascari, il famoso 20° battaglione eritreo sul quale lui ha scritto anche un libro.
1: E non possiamo non citare la lettera 22.
3: Questa è la famosa lettera 22, quella che è diventata ormai il simbolo di Indro Montanelli, è la macchina che lui ha usato dagli anni 50 in poi, una delle sue tante macchine da scrivere che lui ha sempre usato, rifiutando i computer e l'elettronica e tutto quanto.
1: Abbiamo anche degli scritti poi di Montanelli, no?
3: Sì, abbiamo degli scritti. Noi abbiamo un archivio dove sono conservate le sue lettere, i suoi manoscritti, a dire la verità i suoi dattiloscritti, perché lui scriveva pochissimo a mano, scriveva tutto a macchina, qualche cosa abbiamo anche di manoscritto, e poi abbiamo tutti i suoi libri, i suoi giornali, insomma abbiamo un archivio che consente a chi vuole studiare la formazione e la professione di Indro Montanelli di documentarsi in tutta la sua ampiezza.
1: E qui siamo nel punto più alto di Fucecchio, il monastero delle Clarisse del Santissimo Salvatore, con la badessa madre Giovanna Maria e madre Gesualda, che tra l'altro è stata badessa fino a poco tempo fa Allora, Madre Giovanna Maria, presentiamo questo luogo. Innanzitutto, pace e bene, e accogliamo il suo benvenuto.
4: Pace e bene, grazie, benvenuti tra di noi. Ci fa piacere di avervi accolti.
1: Quante sono le suore presenti?
4: Qui noi siamo attualmente 9 di diverse comunità. Fino a qualche anno fa eravamo in 5. In questo periodo, diciamo, di tanta sofferenza, per noi è stato un momento, diciamo, di arricchimento, ecco perché si sono unite a noi due consorelle della comunità di Viterbo. Purtroppo a Viterbo le nostre Clarisse non sono più presenti, e altre due sorelle che erano del monastero di Aversa si sono unite a noi, perché anche quello è stato soppresso.
1: Madre Gesualda, questo è un luogo antichissimo e qui ci troviamo all'interno dell'antico refettorio.
5: Sì, infatti questo monastero è stato fondato circa nel 1000 ed è stato fondato dai padri Vallombrosani con San Giovanni Gualberto e San Pietro Igneo. Sulle prime sono stati loro per circa 200 anni, poi dopo questi 200 anni, perché non andavano d'accordo con le autorità della città, e allora il Papa li mandò via da questa abbazia, e così lo diede all'abbadessa di Cattaiola di Lucca, la quale doveva gestire questo monastero da lontano, perché era ai primi albori dell'ordine delle Clarisse. Lei gestiva il monastero, però aveva la giurisdizione su questo monastero, però lei non veniva perché era monaca di clausura, era l'inizio dell'ordine delle Clarisse, sicché fu eletta anche episcopessa. Poi dopo di questo, perché non c'erano le suore, vennero dei frati minori conventuali e sono passati per questo monastero per circa 5 secoli. Poi nel 1770, così all'incirca quella data lì, vennero le monache Clarisse, che già esistevano a Fucecchio, e così presero di nuovo possesso di questo monastero. Da allora noi siamo qui presenti.
1: Adesso con Don Raimondo Sinibaldi andiamo a percorrere l'itinerario dell'antica Romea Strata che attraversa Fucecchio.
6: Attraversa Fucecchio, anzi potremmo dire che Fucecchio è una sorta di grande crocevia della Romea Strata, perché questa via di cultura e di fede parte dal Mar Baltico e quindi dai paesi baltici, Estonia, Lettonia, Lituania, attraversa chiaramente mezza Europa, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, d'Italia, ed arriva qui a Fucecchio e si innesta nella via Francigena, e da qui chiaramente si procede e si va verso Roma e quindi verso la meta del pellegrinaggio sulle tombe di Pietro e di Paolo. Quindi un grande itinerario europeo, transnazionale, un'antica via dove transitavano anche le merci, transitavano i viandanti, transitavano le idee, le conoscenze, e dove chiaramente dal IV-V secolo sono cominciati a transitare i pellegrini che andavano a Roma. Però giunti qui a Fucecchio potevano anche andare a Livorno ed imbarcarsi per Barcellona, Tarragona, e lì intraprendere il cammino di Santiago.
1: E concludiamo la nostra passeggiata a Fucecchio con l'assessore alla cultura e turismo Daniele Cei. Siamo all'interno del cuore amministrativo, nella sala del consiglio. Il sindaco all'inizio parlava di uno sviluppo del turismo e state andando avanti abbastanza bene.
7: Sì, devo dire che in questi anni ci siamo impegnati molto per far capire anche al resto, a chi non ci conosce bene, che Fucecchio ha grandi potenzialità turistiche, e credo che si sia ampiamente dimostrato sia dal punto di vista artistico, culturale, ma anche naturalistico, paesaggistico. Abbiamo il Padule di Fucecchio, che è uno scrigno di biodiversità, insieme ai boschi delle Cerbaie, che sono luoghi attraversati alla via Francigena, molto interessanti da visitare. Abbiamo tanti percorsi anche escursionistici che stiamo tracciando anche in questi giorni per rendere, diciamo, l'esperienza di turismo, di visita a Fucecchio completa. Siamo diventati capofila dell'aggregazione centro-sud della via Francigena e capofila della Romea Strata in Toscana.
1: Un comune che propone tante manifestazioni nel corso dell'anno, e non dobbiamo dimenticare il palio.
7: Io ho anche la delega al palio. Fucecchio è una città di palio e dopo quello di Siena, il più famoso, è ritenuto il palio di Fucecchio come uno dei più importanti e anche belli da vedere. Il palio è una corsa di cavalli montati a pelo, però è il momento conclusivo la corsa. In realtà c'è anche una sfilata in costumi storici di circa 1200 persone e quindi anche nella settimana che precede il palio e in tutti i mesi estivi ci sono tantissime iniziative, il Gran Galà dei musici e degli sbandieratori, il palio in gioco che include, diciamo, i più piccoli.

Il 19 giugno ricordiamo San Romualdo, l'eremita che fondò Camaldoli. Un santo, Pier Damiani, entrato nell'eremo di Fonte Avellana nel 1035, scrive la vita di un santo, Romualdo, morto nel 1027. Molto probabilmente non si sono mai incontrati, ma Pier Damiani, condividendo gli ideali di Romualdo, ha potuto raccogliere testimonianze vive nella memoria dei contemporanei sulla figura di questo eremita, mai soddisfatto dei traguardi raggiunti e sempre in cerca di poter esprimere al meglio il suo amore per Gesù in un ambiente austero, lontano dal mondo. Romualdo, nato a Ravenna da famiglia ducale, verso la metà del secolo X, intorno al 953, divenne monaco nel monastero di Sant'Apollinare in Classe, nella sua stessa città. Insoddisfatto della vita che si conduceva nel cenobio ravennate, spesso coinvolto nei contrasti tra le nobili famiglie cittadine, dopo 3 anni Romualdo decise di lasciare il monastero per seguire un eremita di nome Marino, che viveva nell'area lagunare veneta. Un uomo pio, ma poco dotato della virtù della discrezione nella pratica della vita eremitica. I due asceti si trasferirono a Venezia, dove la personalità di Romualdo godeva di grande stima. Intorno a lui si costituì ben presto un piccolo gruppo di uomini distinti nella società. A Romualdo e a Marino si unì lo stesso doge Pietro Orseolo I, che lasciò la carriera politica attratto dalla vita solitaria. Altri 2 nobili veneziani, Giovanni Gradenigo e Giovanni Morosini, ne seguirono l'esempio. Quando nel 978 giunse a Venezia Guarino, abate di San Michele di Cuxà, il famoso monastero dei Pirenei orientali, il piccolo gruppo dei veneziani lo seguì. Romualdo e Giovanni Gradenigo si fermarono in una cella eremitica presso il monastero e nello stesso modo si comportarono gli altri. Il santo si dedicò al lavoro manuale insieme al Gradenigo, ma nel contempo lesse le vite dei padri e le collazioni, conferenze, di Cassiano, un maestro di vita monastica vissuto nel V secolo. Romualdo divenne esperto nella vita ascetica e dal gruppo che lo aveva seguito da Venezia fu riconosciuto come maestro, senza tuttavia assumere le funzioni di superiore o abate. Rimase il consigliere che insegnava le norme della vita eremitica discreta, senza le esagerazioni a volte adottate da Marino. Dopo 10 anni, la feconda esperienza di Cuxà fu interrotta. Da Ravenna giunse notizia che il padre di Romualdo, Sergio, che dopo la partenza del figlio aveva abbracciato la vita monastica, ora stava per abbandonarla. Il santo ritornò in Italia da solo e costrinse il padre a rientrare nel monastero di San Severo in Classe, mentre gli altri compagni si diressero verso Monte Cassino. Da allora Romualdo trascorse la sua vita eremitica in varie località, prima nella palude di Classe e poi in eremi che si scelse nell'Appennino umbro marchigiano, ma nel contempo fondando o riformando anche monasteri di cenobiti presso i quali a volte fissò la propria dimora, senza peraltro entrare a far parte della comunità. Finalmente, attratto ancora dall'eremitismo lacunare, si recò nell'isola del Pereo, a circa 15 chilometri da Ravenna. Qui trovò un uomo venerabile, Guglielmo, che condivise la sua vita austera. E qui venne a incontrarlo il giovane imperatore Ottone III, che lo voleva suo collaboratore nella riforma della Chiesa. E per questo gli chiese di diventare abate di Sant'Apollinare in Classe. Romualdo, riluttante, obbedì all'imperatore e in quell'occasione venne ordinato sacerdote e ricevette la croce abbaziale. Rimase nel monastero per 2 anni, senza ottenere i risultati spirituali che si era proposto.

dicembre dell'anno 999 rinunciò all'abbaziato nelle mani dello stesso imperatore e dell'arcivescovo di Ravenna. Poté in tal modo riprendere le sue peregrinazioni dirigendosi questa volta verso Roma e l'Italia meridionale. A Roma incontrò Bruno di Querfort, cappellano dell'imperatore, il quale con altri personaggi della corte seguì Romualdo nell'isola del Pereo per vivere sotto la guida discreta di Romualdo. Chi mai non sarebbe stato colpito, scrive Pier Damiani, chi non avrebbe glorificato la potenza di Dio alla vista di questi uomini fino a ieri vestiti di seta e di oro, pieni di agi, abituati a tutte le raffinatezze e ora con il saio, in clausura, scalzi, sporchi, consumati dal digiuno? Un giorno ritornò nell'isola l'imperatore Ottone III con un'altra richiesta. Il duca di Polonia chiedeva a Romualdo di mandargli alcuni fratelli per condurre vita solitaria nelle foreste dell'est e nello stesso tempo per essere testimoni del Vangelo tra le tribù ancora pagane. Romualdo, per quanto rattristato dalla partenza di due monaci, Giovanni e Benedetto, che si erano subito offerti, li lasciò partire, temendo che non sarebbero più tornati. Due anni dopo, l'11 novembre 1003, furono assassinati insieme ai primi compagni che si erano uniti a loro. Bruno scrisse la vita dei cinque fratelli, quasi presago che la medesima sorte sarebbe toccata anche a lui, ucciso nel 1009 dai pagani della Prussia, insieme a 18 compagni. Per un momento sembrò che Romualdo condividesse gli ideali dell'evangelizzazione e del martirio tra i pagani, ma altri erano e rimasero i suoi obiettivi primari. Costruire nuovi eremi per le anime forti che riteneva idonee alla grande avventura dello spirito e riformare i monasteri che incontrava sulle strade della sua peregrinazione, nel senso di una maggiore austerità per altri penitenti desiderosi di conversione. Non compose però esplicite norme giuridiche.

regola eremitica del maestro Romualdo, secondo la testimonianza di un discepolo, era questa: siedi in cella come in paradiso, dimentica e gettati dietro le spalle tutto il mondo, vigile e attento ai buoni pensieri come un buon pescatore ai pesci. Unica via, il salterio. Se tu che sei novizio non puoi capire tutto, ora qui, ora là, cerca di salmeggiare in spirito e studiati di intendere con la mente, e quando nel leggere cominci a divagarti, non smettere e non perderti d'animo, ma cerca di riparare col richiamare l'attenzione. Mettiti innanzitutto alla presenza di Dio, perché se la mamma non dona, non c'è da mangiare e il cibo non ha sapore. Romualdo si mantenne fedele a questo programma, fu per due volte in Istria e in occasione del primo soggiorno ebbe alcune esperienze mistiche che si collocano al vertice della spiritualità romualdina: il dono delle lacrime, la comprensione di alcuni segreti scritturali e l'unione mistica nella preghiera. Caro Gesù, caro dolce come il miele, desiderio ineffabile, dolcezza dei santi, soavità per gli angeli. Nel 1023 o poco dopo fondò a Camaldoli, nella terra del vescovo di Arezzo, alcune celle eremitiche. A quest'eremo ben presto affiancò un ospizio che in seguito diverrà un vero e proprio cenobio a protezione dell'eremo. Il beato Rodolfo, 1074-1089, quarto priore dell'eremo, redasse il primo corpo legislativo di quella che poi divenne la Congregazione Camaldolese, approvata da Papa Pasquale II nel 1113 con una quarantina di dipendenze. Romualdo continuò le sue peregrinazioni. Si era recato nel monastero di Val di Castro, da lui costruito tra Fabriano e Cingoli, e in una cella presso il monastero, solo e in silenzio, morì il 19 giugno del 1027. Sulla tomba di Romualdo a Val di Castro fu eretto un altare e molti venivano a venerare le reliquie del singolare profeta di Dio. Nel 1140 il corpo del santo fu inumato in un sarcofago della chiesa camaldolese di San Biagio di Fabriano, dove si conserva tuttora.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra e di violenza. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù fa una richiesta al Padre, tuttavia egli si affida alla sua volontà, cosa che ha fatto per tutto il corso della sua vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Un altro elemento di scherno per Gesù, la sofferenza continua nella sua passione. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano abbandonati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
4: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Gloria nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo per quanti avvertono la pesantezza della malattia a causa della presenza del male e fanno fatica a procedere. Invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un vicino, un parente, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi che rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

0: o Vergine Immacolata, che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a scavare dentro noi stessi per ritrovare la vera libertà interiore. O Maria, apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, nell'anno di San Francesco d'Assisi, i frati cappuccini, suoi figli, vi trasmettono il loro saluto e il saluto di Francesco. Il Signore vi dia pace. Pace a coloro che si uniscono alla nostra preghiera, in particolare agli anziani, agli ammalati, ai carcerati. E oggi la nostra Chiesa diocesana celebra la memoria di una sua figlia eletta, la beata Elena Aiello, una donna santa che ha fondato un percorso, un istituto, le Suore Minime della Passione, si è messa a servizio dei poveri perché contemplava l'amore di Dio nel crocifisso. Le cronache di questo convento dei padri cappuccini annotano nella loro storia che tante volte la futura beata veniva qua insieme alle prime compagne in questo santuario della croce. Lei, che è stata una mistica della croce, si rifugiava qui a pregare, a contemplare il dono d'amore di Dio che si rende visibile nella croce di Cristo. Con lei vogliamo dire: mi basta solo il crocifisso. Ma tante volte la nostra vita è piena di altri piccoli idoli, di altre piccole cose. Chiediamo perdono per le fragilità e guardiamo a colui che tutto ci può dare, al tesoro della nostra vita.

0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che con provvidente disegno hai concesso alla Beata Elena, Vergine, di conformarsi al tuo Figlio crocifisso, concedi anche a noi, per sua intercessione, di partecipare quaggiù al mistero della Passione, per giungere alla gloria della Resurrezione nei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo.

mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.

Perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia.

Come è tenero un amore del padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché egli sa bene di chi siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere.

0: Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui per celebrare la memoria di una figlia eletta di questa Chiesa, la Beata Elena Aiello, e oggi attraverso uno strumento della comunicazione allarghiamo la nostra festa. È vero che è una memoria diocesana, ma quanti ci seguono possono cogliere la bellezza della santità che la Chiesa ogni giorno ci offre, anche guardando alla nostra beata Elena Aiello, che 15 anni fa fu beatificata qui a Cosenza. Si tratta di una donna semplice, di una fondatrice, che ha vissuto in mezzo a noi, e contemplare le memorie locali dei nostri santi ci aiuta ad avvicinarci alla santità alla quale Dio ci chiama, sperimentando che i santi camminano in mezzo a noi, camminano accanto a noi. Papa Francesco parlava dei santi della porta accanto. In fondo, per sentire anche i santi beatificati, canonizzati, sacerdoti, religiosi, laici, come santi della porta accanto, credo che la via giusta sia quella della memoria locale, perché a Cosenza tanti hanno visto Elena Aiello fondare un percorso di santificazione, di consacrazione insieme a delle sue figlie. È partita con poco, ha scelto il luogo periferico della città per raccogliere le bambine abbandonate. Era una di noi, in fondo. La gente la incontrava per strada, la visitava, la andava a trovare, anzi tante volte c'era gente che voleva assistere e le suore dovevano fare da muro, voleva assistere ad alcuni fenomeni mistici che sono stati un dono particolare per lei. Quindi il contatto era immediato. Frequentava questa chiesa come tutti i cosentini che in alcuni momenti dell'anno si ritrovano ai piedi della croce per venerare il mistero dell'amore di Gesù, si veniva a confessare. Allora questo ce l'avvicina. Io sono convinto che più le chiese locali facciamo memoria dei santi locali insieme ai grandi santi della Chiesa universale, e più cogliamo questa dimensione della santità vicino a noi, della santità come vocazione di ciascuno di noi. Ci possiamo fare santi, potremmo dire anche Elena si è fatta santa, lo posso fare pure io. Non è difficile, non è impossibile. E anno dopo anno noi meditiamo sulla sua testimonianza di vita, che ci aiuta a leggere però il Vangelo, perché la santità di ciascun figlio della Chiesa serve a dirci che il Vangelo avanza, che incarnare il Vangelo è possibile, che cambiare piano piano la propria vita è possibile, fino a raggiungere quella comunione con Dio, amore, alla quale siamo chiamati da sempre. Da Lui veniamo e a Lui dobbiamo necessariamente ritornare, e l'uomo desidera ritornare alla sorgente dalla quale è venuto, tanto che Sant'Agostino diceva che nel cuore di ciascuno di noi c'è una nostalgia di Dio, una nostalgia di bene, una nostalgia di bello, una nostalgia d'amore. Questa nostalgia è il tornare, è il diventare santi come Lui è santo, ritornare alla sorgente. Oggi la parola di Dio che abbiamo scelto per questa memoria non è quella del giorno, perché nelle memorie dei santi si può scegliere una parola un po' diversa per aiutare la meditazione di quanti celebrano e concelebrano l'Eucaristia, e ci richiama al fondamento, al cuore della nostra fede, all'amore. Quest'amore che Elena ha trovato immediatamente contemplando la croce di Cristo. E mi veniva in mente, guardando il crocifisso venerato in questo santuario, che la prima contemplativa della croce è stata la Madonna. È stata lì, come dice l'Evangelista Giovanni, a guardare, ad affacciarsi su questo cuore che batte d'amore per l'umanità. E lei per prima ha imparato con Maria, come Maria, i santi, le sante, e anche noi oggi
siamo sotto la croce a contemplare questo amore. L'Evangelista Giovanni, che ha scritto pure la lettera che abbiamo ascoltato come prima lettura, dice che l'amore che ci sta tra noi, quella relazione d'amore che dobbiamo costruire, ha una sorgente, altrimenti chi ce la fa fare? Noi impariamo ad una scuola d'amore, un amore apparentemente perdente, perché Gesù umanamente sulla croce è uno sconfitto, è uno che ha perso, che si è dato tutto e umanamente non avrebbe ricevuto niente in cambio. Ma l'amore è gratis, è gratuito. Il vero amore è darsi senza aspettarsi un ritorno, senza voler ricevere nulla. Nella croce noi lo contempliamo in Gesù, la Vergine Maria, i santi, Elena Aiello, e potremmo dire potremmo fare un elenco lunghissimo di uomini e donne, hanno imparato da questo amore che significa darsi senza misura. Anzi, la misura del loro amore è stata proprio la croce, diceva Elena. La vostra misura dell'amore, lo diceva prima di tutto alle sue figlie, che oggi in diverse parti del mondo, in Africa, in India, in America Latina e in Italia, portano ancora la sua testimonianza. La misura dell'amore deve essere la croce, non come sacrificio, come prostrazione, ma come dono. La croce non è bellissima, ma se ce la prendiamo sulle spalle come un ulteriore peso, la rifiutiamo. Se la croce invece è una scelta, chi vuole venire dietro a me, si prenda la sua dose di responsabilità, si prenda la sua croce e mi segua, la croce diventa misura, spazio, luogo e anche riflesso. Perché possiamo dire, se la croce è spazio d'amore, che nella croce facciamo esperienza dell'amore di Dio nella nostra vita. Ci sentiamo amati. Pensate, i santi baciavano le loro piaghe. Francesco d'Assisi, il primo che ha portato il segno della croce nella sua carne, e in lui un'altra scheda di stigmatizzati sia nella carne che nella vita. Quante stimmate ci sono nelle nostre famiglie? Ci sono uomini e donne capaci di baciare, di amare queste ferite, che sono sì dolorose, ma diceva un altro santo meridionale, venerabile Don Tonino Bello, che queste ferite, se le fai attraversare da Cristo, diventano feritoie, cioè finestre sull'amore di Dio. Continuiamo ad affacciarci sull'amore di Dio, quello che Lui ha per noi, perché è stato Lui ad amare noi per primo. Lui è quello che ci ha contagiato, Lui è quello che ci ha fatto innamorare, ci ha fatto la proposta. Allora, in questo giorno di festa per le sue figlie, per la nostra Chiesa diocesana e per quanti oggi hanno incontrato questa figura di santità, un piccolo impegno, una piccola scelta giornaliera. Signore, fammi affacciare sul tuo amore, fammi guardare come ami gli uomini, fai battere il mio cuore al ritmo del tuo cuore, perché se ci mettiamo in sintonia, dove c'è il ritmo dell'amore di Dio, lì c'è Dio. Lo cantiamo in una famosa devozionale canzone delle nostre messe, delle nostre comunità. Dov'è carità e amore, lì c'è Dio. Il riflesso dell'amore di Dio in noi si trova nella carità. E in Elena Aiello, per esempio, si ritrova nelle opere di carità che lei ha avviato e che le sue figlie proseguono, mantengono come segno di presenza, ma vale per tutti. Ami Dio, di riflesso ti verrà di amare i fratelli e di servirli nel tuo stato di vita, nel tuo sogno, nelle possibilità che la storia ti dà, la tua vocazione ti apre. Lì c'è il segno che sei un contemplativo della croce. Con Elena Aiello proviamo a dire pure noi stamattina:
mi basta solo il crocifisso e sarò già beato, sarò già nella gioia piena.

0: confortati dalle donne sante che nel tempo hanno lasciato orme preziose per il nostro quotidiano cammino, apriamo con fiducia filiale il nostro cuore a Dio, che è il datore di ogni grazia.
1: Diciamo insieme: donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, fa che la Chiesa, una e santa, esprima nella ricchezza dei doni e dei carismi il volto di vera sposa di Cristo e madre dei santi. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, suscita nella tua Chiesa donne capaci di carità eroica in ogni necessità, disponibili verso tutti. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, fa sorgere in mezzo al tuo popolo vocazioni alla virginità per il regno dei cieli, come segno del primato dei valori spirituali e della speranza dei beni futuri. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, tocca il cuore di quanti sciupano i tuoi doni in un'esistenza opaca e senza ideali, accendendo il gusto di amare e la gioia di porsi al servizio degli altri. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, conforta coloro che soffrono, per intercessione della beata Elena Aiello, dona loro il tuo spirito di fortezza, che li sostenga nella prova e li rinnovi nella speranza. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
0: Guarda, o Padre, la tua Chiesa che nei santi e nelle sante celebra il mistero dell'umanità rinnovata nella Pasqua del tuo Figlio. Fa che si riveli al mondo come sposa di Cristo, che anticipa nella speranza le nozze eterne. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.

0: O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo della beata Elena, e come ti fu gradita la sua testimonianza verginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella beata Elena, che per il regno dei cieli ha consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, la Beata Elena, il Serafico Padre San Francesco e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

E ora, guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla Sua parola, confortati dalla testimonianza dei santi e delle sante, diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, la potenza e la gloria sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati ma la fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di essere chiamato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio. In sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo, rinvigoriti dalla partecipazione ai tuoi santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio della beata Elena portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù per aderire a te che sei unico e sommo bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti dopo le parole di Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato per fare una foto insieme. A stretto giro la risposta della Premier, dichiarazioni inventate, sono allibita la vicinanza di Mattarella e il sostegno bipartisan. La firma c'è, ma la tenuta dell'intesa USA-Iran naviga a vista. In Libano Israele e Hezbollah concordano un cessate il fuoco, ma Tel Aviv spara ancora. Secondo giorno della maturità, oggi lo scritto diverso a seconda dell'indirizzo di studio. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, crisi diplomatica tra il nostro paese e gli Stati Uniti dopo il nuovo attacco di Trump alla Premier Meloni. Augusto Cantelmi.
2: Nel corso della seconda giornata del vertice europeo a Bruxelles piombano improvvise le parole di Trump nei confronti della presidente del Consiglio Meloni. In una conversazione telefonica alla 7 il presidente degli Stati Uniti racconta come due giorni fa nel summit in Francia Meloni lo avrebbe implorato a fare una foto con lui. Mi ha fatto pena e l'ho fatta. Parole che scatenano la durissima replica di Meloni.
3: Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri italiani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami. Solidarietà Meloni da tutti i vertici istituzionali, a cominciare dal capo dello Stato Mattarella, che ha chiamato a telefono la presidente del Consiglio. Solidarietà dai partiti di maggioranza, ma anche di opposizione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Posizione dunque internazionale scatenata dalle parole di Trump, l'opinione di Antonio Di Bella.
4: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano. Vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro non difendendoli più con le armi e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
1: L'attacco alla Premier Meloni è l'ennesimo sferrato dunque da Trump agli alleati europei. Federico Plotti.
5: Spazzata via con una telefonata del presidente americano la riconciliazione con Giorgia Meloni. Non è la prima volta che accade in quest'ultimo periodo a dir poco turbolento, in cui i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, compresa l'Italia, sono scesi ai minimi termini. Meloni non ha coraggio, sono deluso da lei, aveva detto solo qualche settimana fa il capo della Casa Bianca, commentando la posizione neutrale del nostro paese sulla guerra in Iran. Ma ce ne sono state per tutti. Il cancelliere tedesco Merz non capisce niente, non sa quello che dice, il presidente francese Macron è succube della moglie e si sbaglia sempre, il premier britannico non conta niente, non è come Winston Churchill, così il capo della Casa Bianca definiva nel marzo scorso Starmer, che si era rifiutato di concedere le basi inglesi sempre per la guerra in Iran. E poi tutta la battaglia commerciale innescata da Washington contro il vecchio continente, con dazi per tutti. Il tycoon non ha risparmiato nemmeno il Papa, definendolo debole e incapace in politica estera, senza dimenticare gli show nello studio ovale, come l'umiliazione in mondovisione del presidente ucraino Zelensky. Federico Plotti, linea allo studio.
1: USA Iran salta l'incontro a Lucerna tra le delegazioni dopo la firma del protocollo d'intesa. Massimiliano Cochi.
6: La riapertura dello stretto di Hormuz dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è durata neanche 24 ore. Teheran ha infatti annunciato nuove procedure per attraversare quel tratto di mare che è una delle rotte commerciali più importanti del mondo. Ogni nave dovrà essere autorizzata, un modo per Teheran di ribadire la propria sovranità sullo stretto. Le tensioni tra Washington e Teheran stanno risalendo, tanto che il negoziato per mettere a punto i dettagli del memorandum, che doveva tenersi in Svizzera, è stato rinviato a data da destinare. fermarsi. Non c'è nessuna urgenza di incontrare i negoziatori americani, ha fatto sapere il regime, rispondendo a Trump che sui social aveva scritto: gli iraniani sono disperati, il regime è finito. Come era prevedibile, dunque, il percorso che, dopo la firma del memorandum, dovrebbe portare ad un accordo di pace definitivo, comincia in salita, anche a causa delle tensioni sul confine libanese con Israele ed Hezbollah, che continuano a colpirsi reciprocamente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E come detto, a frenare gli sviluppi del processo di pace, gli attacchi israeliani in Libano, da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
7: 150 raid in meno di 24 ore con un bilancio di 47 morti e 97 feriti, raid che sarebbero continuati, secondo fonti libanesi, anche dopo l'annuncio americano di un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah in vigore dalle 15 italiane di oggi. Il primo ministro israeliano plaude via social all'esercito, proprio come aveva ordinato, scrive Netanyahu, senza menzionare lo stop ai bombardamenti e tantomeno il ritiro dal territorio libanese occupato. Resteremo fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei nostri confini, ha detto in tarda mattinata Netanyahu, dopo una notte di fuoco, in particolare in area di Nabatie, dove un drone di Hezbollah ha ucciso 4 militari israeliani, tra cui un comandante. Hezbollah ha fatto sapere che rispetterà il cessate il fuoco se lo farà anche Israele, un copione visto troppe volte che mostra quanto la questione libanese sia diventata decisiva per far saltare il banco dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Un accordo indigesto per la maggioranza degli israeliani, Donald Trump è crollato nel consenso e che mette in difficoltà il governo di Netanyahu a pochi mesi dalle elezioni. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea lo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, tensioni per la scelta del negoziatore europeo, Vito De Torre.
8: L'Unione Europea deve prepararsi al momento in cui inizieranno i negoziati di pace fra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nelle ultime ore si è parlato della possibilità che il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa rappresenti l'Unione ai futuri colloqui. Un'ipotesi che però ha suscitato perplessità soprattutto in Francia e Germania. Lo stesso Costa ha chiarito che l'Unione non intende svolgere un ruolo di mediazione ma restare al fianco dell'Ucraina. Sulla stessa linea Emmanuel Macron. Gli europei dovranno essere presenti ai negoziati perché in gioco ci sono gli interessi del continente, ma non come mediatori. Più prudente il cancelliere tedesco: prima bisogna avviare il negoziato, poi si deciderà chi parlerà a nome dell'Europa. Il 14 luglio a Parigi si riunirà la coalizione dei volenterosi. Da Mosca intanto il Cremlino avverte: l'Europa sbaglia se pensa di poter trattare con la Russia da una posizione di forza. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la seconda giornata degli esami di maturità 2026, con la prova scritta diversa per ogni indirizzo di studio. Amelia Cartia.
9: Seconda prova stamattina alle 8.30 per i più di 527.000 studenti chiamati ad affrontare l'esame di maturità. Oggi è stata la volta delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio. Latino per i licei classici, con una versione tratta dall'Istituzio Oratoria di Marco Fabio Quintiliano. Matematica per i licei scientifici, impiegati con 8 quesiti, ognuno dei quali chiedeva di applicare i calcoli a problemi reali, dai prelievi nel lago di Bracciano al terremoto del Friuli del 1976. E ancora lingua inglese per il liceo linguistico, scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici con indirizzo economico. 6 le ore a disposizione per svolgere la maggior parte delle prove, 18 ma distribuite in 3 giorni quelle spettanti ai maturandi dei licei artistici. A partire dalla settimana prossima sarà il momento degli esami orali, per i quali il calendario vola a scuola. Tra le novità annunciate per quest'anno, il peso del voto in condotta e la bocciatura assicurata per chi sceglie di fare scena muta davanti alla commissione. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Caldo e afa avvolgono l'Europa occidentale, in Italia temperature in aumento in questo fine settimana, Antonella Mazza Teruel.
10: Caldo in aumento almeno fino a fine mese, secondo le previsioni meteo. Da domani intanto il bollettino estivo del Ministero della Salute alza per 8 città su 27 monitorate il massimo livello di attenzione. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino, che per i cittadini significa fare attenzione ai cibi, seguire un'alimentazione leggera, bere acqua e liquidi ed evitare di uscire di casa nelle ore più calde. Indicazioni rivolte soprattutto ad anziani, bimbi piccoli e persone fragili. Adottate inoltre da alcune regioni, tutte del centro-nord, ad eccezione della Puglia, provvedimenti per tutelare i lavoratori esposti al sole nella stagione estiva, che nel prossimo fine settimana, per l'anticiclone africano, farà salire lungo la penisola le temperature oltre i 35 gradi. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Minori più online d'estate, l'associazione Meter lancia una guida con 10 consigli per proteggerli nel mondo digitale. Giorgia Bresciani.
11: Vacanze, scuole chiuse e clima estivo sono una gioia per i nostri ragazzi, ma con tanto tempo libero possono aumentare la permanenza online e le occasioni di contatto con sconosciuti negli ambienti digitali. Per supportare concretamente le famiglie in questo periodo, l'associazione Meteor ha lanciato oggi la guida Estate Responsabili, 10 consigli per proteggere i minori nel mondo digitale. Uno strumento pratico per accompagnare genitori, educatori e gli stessi minori verso un'esperienza online consapevole. Attenzione ad esempio a non pubblicare foto in costume o intime dei bambini, a configurare in modo restrittivo la privacy, a monitorare chat e messaggi dei giochi online e piattaforme come Roblox, dove il rischio di adescamenti è molto elevato, e se si viene in contatto con contenuti sospetti vanno segnalati tempestivamente, ricordando che l'adeguato accompagnamento degli adulti è fondamentale nel momento in cui vengono meno la scuola e altri presidi educativi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Tutto pronto a Pavia ma anche a Sant'Angelo Lodigiano per la visita di domani del Papa. Leone arriverà nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino nel primo pomeriggio, primo pontefice agostiniano. Il Papa celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, che è il vescovo di Pavia.
12: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia solo di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo, a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
1: Accelerano i prezzi delle case italiane. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento sale dell'1% rispetto al trimestre precedente, ma del 5,2% nei confronti dello stesso periodo del 2025. Mondo del calcio in lutto. È morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex attaccante del Livorno Igor Protti. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia è lasciato proprio da Protti, che nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. È tutto per questa edizione delle 18. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
13: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Diffondi nello spazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
15: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla, e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
14: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio: non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa, sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto. Dio non dimentica. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto.

0: la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque, io sono con te. San Paolo lo scriveva bene: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà, è uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio, che Gesù è il centro ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace, questa gioia? Da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti: se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio, ma la paura ti blocca, affidala al Signore. Di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento. Le forze, ti prego, mettile tu, e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

questa giornata insieme, soffermandoci a ringraziare il Signore per il grande dono di San Luigi che oggi abbiamo ricordato.

e anche da questa voce portiamo l'augurio a tutti coloro che hanno il nome di Luigi, di Luigina, un santo che il Signore ha lasciato per pochi anni su questa terra, che non è riuscito a realizzare il suo sogno di diventare sacerdote gesuita perché la peste l'ha portato via prima. In pochi anni, proprio negli anni più delicati dell'adolescenza, della crescita, ha saputo dimostrare un grande amore per il Signore, una generosa disponibilità alla vocazione, un grande senso di umanità nei confronti delle persone più bisognose. San Luigi possa continuare a benedire tutti noi, ma in particolare i giovani che stanno a volte soffrendo, a volte sono ingannati nel delicato periodo dell'adolescenza per entrare nella giovinezza. Voglio condividere con voi un pensiero. In questi giorni è passata a portarmi la sua breve esperienza una signora che assieme al marito si trova a svolgere servizio di volontariato in una zona molto povera nel cuore dell'Africa, in un centro sperduto dell'Etiopia, accanto a popolazioni affamate, bisognose di tutto per sopravvivere. La sua disponibilità, soprattutto come infermiera, il marito come insegnante ed educatore, questa disponibilità la danno in maniera gratuita dopo che insieme hanno maturato il tempo della pensione. Quello che più mi ha colpito è stata la situazione dei bambini. Molti genitori, presi dalla disperazione per non poter nutrirli, diceva lei, li abbandonano in pasto alle iene, alle bestie. E la disperazione di chi non vede altro che la morte davanti a sé. La leggiamo anche nella Bibbia, possiamo ricordare con il profeta Elia, quando quella donna che incontra, vedova, con il figlio, dice a lui che ha soltanto una manciata di farina e qualche goccia d'olio da consumare prima di lasciarsi morire. Questo lasciarsi morire, che viene dalla carestia, dalla mancanza dei mezzi necessari per sopravvivere, ci interpella. Si è parlato anche in questi giorni come sostenere i paesi più poveri, come essere accanto a loro, e non dobbiamo pensare che siano sufficienti i soldi per liberare l'Africa e altri paesi poveri dalla fame, dalla miseria, dalle malattie. C'è bisogno di una educazione delle persone e dei popoli, perché quello che abbiamo non è una torta da distribuire, ma una ricchezza da produrre insieme. E ciascun popolo dovrebbe diventare capace di mantenersi. Pensiamo che l'Africa importa il 30% del cibo che consuma. Se a Vercelli si producono 75 quintali di riso all'ettaro, nell'agricoltura tradizionale africana solo 4 quintali. Se le vacche italiane producono 25-30 litri di latte al giorno, quelle africane non producono normalmente latte, salvo un litro al giorno quando hanno il vitello.
questa scarsa produttività poteva bastare in Africa quando c'erano soltanto 280 milioni di abitanti 40 anni fa, ma oggi è del tutto insufficiente dal momento che la abitano 700 milioni di abitanti. Un proverbio cinese dice: se incontri un affamato, non dargli un pesce, ma insegnagli a pescare. E chi sta insegnando a pescare all'Africa e agli altri paesi poveri sono proprio i 7.000 missionari cattolici, i 400 volontari laici italiani che sono laggiù. Queste riflessioni trovano un eco alle parole di Giovanni Paolo II, che nella famosa enciclica Redemptoris Missio scrive: lo sviluppo di un popolo non deriva primariamente né dal denaro, né dagli aiuti materiali, né dalle strutture tecniche, ma dalla maturazione delle mentalità e dei costumi. È l'uomo il protagonista dello sviluppo, non il denaro o la tecnica. La Chiesa educa le coscienze, rivelando ai popoli quel Dio che cercano ma non conoscono. Ecco perché tra annunzio evangelico e promozione dell'uomo c'è una stretta connessione. Annunciare il Vangelo in un mondo che cambia vuol dire promuovere la vita, vuol dire chiedere al Signore la generosità di spendere la propria vita o alcuni anni della vita in questa grande causa dell'educazione, della civiltà dei popoli, dell'annuncio del Vangelo attraverso la nostra presenza e condivisione nei luoghi dei poveri. Invochiamo la benedizione del Signore. Per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Matteo, al capo sesto. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per fare vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, la liturgia di oggi ci propone lo stesso passo del Vangelo di Matteo, tratto dal discorso della montagna, che segna l'inizio della Quaresima, nella liturgia del mercoledì delle ceneri. È come se ricevessimo questa sera un rinnovato invito alla conversione. È un passo, infatti, nel quale il Signore affronta un tema importante che sente come centrale per la stessa comunicazione del suo Vangelo. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Gesù aveva appena proclamato i fondamenti della giustizia di Dio, cioè le beatitudini. Aveva proclamato beati i poveri in spirito, quelli che sono nel pianto, i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati per la giustizia. Di tutti costoro aveva detto: rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. C'è una ricompensa di Dio verso quanti divengono vulnerabili seguendo il suo Vangelo. Il Padre non resta indifferente alla sorte di quanti vengono sottoposti all'azione del male in questo mondo. Li guarda come figli prediletti da benedire ed accogliere. La giustizia praticata seguendo il Vangelo è di scandalo in un mondo di forti, in cui l'essere vincente a tutti i costi diviene un valore in sé, anche se è fatto a spese degli altri. E la giustizia è, agli occhi del Signore, la vostra giustizia, non quella di Dio. È un modo di comportarsi che Gesù chiama da ipocriti. Il termine greco usato da Matteo per indicare gli ipocriti è la stessa parola che veniva usata comunemente per gli attori di teatro, coloro che recitavano una parte in uno spettacolo. L'ipocrita recita una parte e cerca di ottenere il massimo degli applausi. Quanto questo aspetto è particolarmente attuale nel nostro tempo, che ha fatto della comunicazione una parola abusata, che giustifica qualsiasi cosa. Nel tempo dei social, comunicare significa recitare una parte, brutta o bella che sia. L'importante è che giunga al suo obiettivo, quello di raccogliere consenso attorno a sé, utile per i diversi scopi che ognuno si prefigge. C'è una preoccupante tendenza a costruire la vita attorno a una perenne recitazione, quasi sempre distante dalla realtà, che inquina anche le relazioni umane e certamente anche il rapporto con Dio. In tutta questa ansia di comunicazione si perde completamente di vista la verità delle cose, divenuta improvvisamente poco importante rispetto alla recitazione. Il rischio che questo tipo di logica si infiltri anche nel rapporto con Dio è grave. Come discepoli del Signore siamo chiamati a guardare all'essenza vera della nostra vita e del mondo, cercando la giustizia di Dio e non il consenso, magari virtuale. I discepoli del Signore sono chiamati a seguirlo, imparando da Lui, venuto per servire e non per essere servito. E ascoltiamo queste parole questa sera ricordando un pastore che ha dedicato la sua vita al servizio di Dio e della Chiesa, Camillo Ruini, per tanti anni cardinale vicario di Roma, scomparso ieri. A Roma promosse la missione cittadina, incoraggiando le varie componenti ecclesiali verso una nuova evangelizzazione e partecipando a fianco di Papa Giovanni Paolo II
all'organizzazione del grande giubileo del 2000. Grati nella memoria dei numerosi incontri avuti con lui nelle diverse articolazioni del suo impegno pastorale a Roma, lo affidiamo questa sera all'amore misericordioso del Signore. Cari fratelli e care sorelle, questo nostro tempo ci invita a vivere una falsa libertà, quella di illuderci di vivere interpretando una parte, come se non esistesse la verità della nostra vita e della realtà. L'ipocrisia del nostro tempo è quella di pensare di nascondere a se stessi e agli altri la verità della nostra umanità, in tutti i suoi limiti, la sua pochezza e la sua miseria. Cercare, come dice il Signore, di apparire in un certo modo per essere lodati dalla gente è parte di quello sforzo defatigante che logora il tessuto profondo delle vite degli uomini e delle donne del nostro tempo. Il cristiano è chiamato ad affrontare la verità profonda della propria vita, sapendo che essa è già conosciuta da Dio e che Dio non ha inviato il suo Figlio per condannare, ma per salvare. Vivere la giustizia di Dio allora, non quella di questo mondo, fatto di scenari di cartone, significa lasciare che il Signore entri nella camera segreta del nostro cuore per liberarlo da ogni male e ricompensarci con la sua misericordia che libera e guarisce.

Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, che dopo la Pentecoste hai mandato i discepoli pellegrini per il Vangelo, donaci una voce coraggiosa per annunziarlo, donaci il potere di guarire, la misericordia per comprendere, guidaci per la via da percorrere. Tu conosci le nostre debolezze e paure, sai bene chi siamo, eppure ti sei fidato della nostra miseria. Che non ti offendiamo nel volto dei deboli e dei fratelli, né ti deludiamo, né ti tradiamo. Perdona il nostro peccato, dacci la forza di essere più umani per i giorni che vengono, per essere sempre al tuo servizio. Proteggici dalle tentazioni del mondo, dall'indifferenza che è la peggiore. Aprici sempre di più all'amore e facci arrivare umili e miti alla terra della ricompensa, alla Santa Gerusalemme, per ora e per sempre. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

parola viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo I ministeri laicali al servizio del Vangelo. Buon ascolto.

sarà la mia introduzione un po' a questa riflessione che ho immaginato di fare con voi questa mattina, a partire da qualcosa che spero non vi destabilizzi, ma io credo che viviamo in un tempo bellissimo per noi. È un tempo che lo guardiamo dall'esterno e ci sembra un tempo di crisi, perché i numeri non sono più quelli di una volta, il modo di approcciarci e di essere chiesa sembra venir meno. Eppure questo è un tempo bellissimo, semplicemente perché è il nostro, è quello che il Signore ci ha affidato. E non è possibile pensare che questo tempo non sia un tempo benedetto. Come cristiani noi dobbiamo sempre avere uno sguardo benedicente sulla realtà. E cioè, anche quando la realtà fa fatica a emergere nella sua bellezza, noi dobbiamo avere uno sguardo per saper scovare dentro la realtà quel bene che è nascosto. È vero, non ci nascondiamo dietro un dito, un mondo sta finendo, ma sta nascendo anche qualcosa di nuovo, c'è una primavera nuova. E pensate che la fiducia che Dio ha avuto di affidare a noi questo tempo di cambiamento, di affidare a noi questa crisi, questo trovare di nuovo una quadra per cercare di vivere il Vangelo di sempre, per testimoniare quella che è la nostra esperienza di fede. E basta guardare fin dall'inizio quella che è stata l'esperienza dei cristiani per accorgerci che i cristiani non si sono fatti stimolare semplicemente dalla parola di Cristo, ma hanno capito che c'era un modo attraverso cui Dio li interpellava, ed era la realtà. La realtà è quel modo attraverso il quale noi ci domandiamo come possiamo vivere la nostra fede e quali sono le scelte che fondamentalmente dobbiamo fare. Vi faccio un esempio classico, e credo che questa cosa noi la troviamo scritta negli Atti degli Apostoli affinché diventi un metro di giudizio anche per ciascuno di noi. Quando nelle prime comunità cristiane il numero comincia a diventare abbastanza grande, anche i bisogni cominciano a diventare abbastanza grandi. Se prima c'erano 10 poveri, poi cominciano a diventare centinaia di poveri a cui pensare. L'attività degli apostoli, che inizialmente era concentrata nel poter fare e occuparsi di tutto, a un certo punto si vede defraudata dal crescente numero dei bisogni della realtà intorno a loro. È da lì che c'è questa intuizione di istituire qualcuno che potesse occuparsi di questo ambito della vita ecclesiale, gli ultimi, i fragili, i bisognosi, ma non per delegare questa cosa agli altri, non per toglierla, diciamo così, come un bene della Chiesa, ma come qualcosa che in qualche maniera si intuiva dover trovare una giusta collocazione nel vissuto di tutti, perché un apostolo potesse fare l'apostolo fino in fondo, perché un cristiano potesse vivere la propria vita cristiana fino in fondo. E cioè, fin dall'inizio la realtà è diventato il modo attraverso la quale la Chiesa costantemente si riforma, si ripensa, ma non perché cambia il messaggio di Cristo, ma perché trova un modo per rimanere fedele al messaggio di Cristo. Se noi guardiamo tutta la storia della Chiesa, ci accorgiamo che nel primo millennio la parte più significativa dell'esperienza cristiana è stata espressa dal monachesimo. Sono i monaci che in fondo ci hanno dato quel nord, quell'orientamento, quella direzione che ha fatto sì che tutta la vita cristiana potesse assumere anche una sua fisionomia, un suo carattere, una sua spiritualità. E il monachesimo, già soltanto se ci fermassimo a questo, diciamo così, a questa parte della storia della Chiesa, non è semplicemente la storia di un modo di essere monaci, un modo di vivere la spiritualità. Già soltanto se noi guardiamo la spiritualità d'Oriente e quella d'Occidente, ci accorgiamo di due approcci diversi alla stessa vita cristiana. E quindi c'è una ricchezza profonda che la Chiesa ha vissuto nel suo primo millennio. Nella seconda parte, diciamo così, della storia della Chiesa, sono emersi quelli che noi oggi chiamiamo i ministeri clericali. E cioè il sacerdozio è diventato quasi il fulcro dell'esperienza ecclesiale, ma ora ci troviamo in un'altra stagione ancora, è quella dei laici. Allora, non è un cristianesimo diverso, è semplicemente un modo diverso attraverso cui lo Spirito ci sta conducendo a capire meglio il Vangelo, a vivere meglio il Vangelo. L'impressione che noi abbiamo è che in fondo, oggi come Chiesa, ci stiamo rivolgendo ai laici semplicemente perché siamo in crisi. E non perché ne abbiamo capito il valore.
Ma questo poco importa, nel senso che comunque lo stiamo facendo e c'è sempre tempo di convertirci. E cioè di capire che dietro questa emergenza in realtà è nascosta un'opportunità, un modo attraverso il quale ciascuno di noi può e deve cambiare prospettiva rispetto alle cose e alla realtà. In questo senso, vedete, è tutto molto nuovo e nelle cose nuove si va per tentativi, si prova. Se noi guardiamo i cambiamenti che sono accaduti nel passato, ci accorgiamo che questi cambiamenti non sono stati codificati da grandi riunioni della Chiesa, fossero anche i concili. Anche, ad esempio, un concilio importante come quello di Trento non è la storia del concilio di Trento, ma è la storia dei santi, cioè di quegli uomini e di quelle donne che con la loro vita, con le loro scelte, con la loro creatività hanno tentato di rendere visibile quel cambiamento, di rendere visibile in qualche maniera quell'intuizione che era nata a livello ecclesiale. Se tu vuoi capire la Chiesa, devi guardare i santi e vedere i santi come hanno servito la Chiesa. L'errore che noi facciamo è che noi ripetiamo i santi, ma noi non siamo chiamati a ripetere i santi, ma a essere come loro. E loro sono stati profondamente contemporanei del loro tempo. Hanno fatto qualcosa di eterno nel loro tempo, hanno tirato fuori qualcosa che ha reso significativa la presenza del cristianesimo in quel momento storico. E forse per 10, 20, 30, 40, 100 anni, due secoli, quella modalità che loro avevano intuito è stata utile per la Chiesa tutta. Ma poi a un certo punto noi non abbiamo soltanto bisogno di rivolgerci al passato, ma di capire che Dio è all'opera adesso, in questo momento storico. E che la famosa chiamata alla santità, a cui tutti noi siamo interpellati attraverso il battesimo, è proprio quello di essere come queste persone, non di ripetere le cose che loro hanno fatto, ma di fare invece come loro hanno fatto, hanno tentato vie nuove. E forse noi quando raccontiamo la storia dei santi raccontiamo sempre la parte che edifica di più. Sarebbe interessante, mentre raccontiamo la storia dei santi, raccontare anche tutti i tentativi falliti che loro hanno fatto, tutti i dissidi che si sono creati durante quel cambiamento. Oggi li troviamo onorati nei nostri altari, il pretesto delle nostre feste di paese, ma molto spesso queste figure, quando erano in vita e quando hanno vissuto il loro tempo, non hanno avuto sempre tutto a favore. A volte si sono dovuti scontrare anche con l'istituzione. Hanno dovuto aiutare i fratelli e le sorelle a capire che quello che stava accadendo era qualcosa di necessario e hanno pagato in prima persona questo cambiamento. Cioè, ogni cosa non è mai serena, essendo viva, a volte anche conflittuale. Non dobbiamo quindi spaventarci se ci guardiamo intorno e vediamo conflitto, tensione, vediamo fatica. Questo significa che siamo vivi. Non è una brutta notizia. Solo i morti sono in pace, ma noi siamo una chiesa viva e quindi finché c'è questo significa che c'è vitalità. Certo, non c'è solo bisogno di toccare questa vitalità che si esprime a volte anche attraverso queste tensioni tra di noi, ma c'è bisogno anche poi di dare una direzione, cioè che tutte queste energie possano in qualche maniera esprimersi. Vi faccio un esempio molto concreto. Se un bambino che ha tante energie non trova il modo di sfogare le sue energie, quella energia diventa frustrazione. Se un buon genitore capisce che c'è un modo attraverso la quale tutta quella vitalità può esprimersi, lo sport, un'esperienza, non lo so, un certo modo di vivere le cose, di studiare, allora tutta quell'energia diventa costruttiva. Il problema non è annullare la vitalità di un bambino, ma è dargli una direzione. Allora, direi la stessa cosa di una chiesa. Non dobbiamo pregare perché questa chiesa, perché ogni chiesa e ogni esperienza di chiesa non abbia più questa tensione, perché è come togliere la vitalità di una chiesa. Ma si tratta di dire dove stiamo andando, in che maniera stiamo dando una direzione a questa vitalità. Perché se non trova una direzione, lì sì che diventa frustrazione. Ma tutto questo avviene per tentativi. Tentativi riusciti, errori, imparare da questi errori e man mano crescere sempre in una consapevolezza nuova. Quando noi vediamo i discepoli di Gesù, ci accorgiamo subito, basta leggere i Vangeli,
ve ne cito uno di Vangelo, il Vangelo di Marco, subito vi accorgete che il Vangelo di Marco è fatto in due tempi, come se fosse un film diviso in due parti. Nella prima parte il ruolo dei discepoli è un ruolo di esaltati, che si esaltano davanti ai miracoli di Gesù, davanti alla sua predicazione, davanti a questa capacità che quest'uomo aveva di catalizzare intorno a sé migliaia di persone. Questo fa ammalare i discepoli di una sorta di delirio di onnipotenza. È il motivo per cui in tutta la prima parte del Vangelo, tutte le volte che Gesù compie un miracolo, dice di non dirlo, il famoso segreto messianico. Perché? Perché in realtà quel miracolo che attira così tanto l'attenzione può anche dare una chiave di lettura sbagliata al suo messaggio. Non sono venuto per questo, dice Gesù. Non sono venuto per creare di nuovo corporazioni, numeri, per dare l'esaltazione del miracolo, di creare un insieme di persone che possono dimostrare di avere forza. No. Devono passare attraverso una mentalità diversa, che è quella della croce. È questo che farà cambiare completamente i discepoli. E nella seconda parte del Vangelo, man mano che Gesù si avvicina al suo destino, gli entusiasmi calano e passano attraverso delle crisi molto profonde, fino ad arrivare al punto in cui questa crisi diventa fuga. Nel Getsemani, quando mettono le mani addosso a Gesù, dice Marco che fuggirono tutti, cioè lasciano Gesù da solo. Ora, le nostre chiese a volte sono uguali, hanno grandi entusiasmi, poi entrano in crisi, a volte toccano la propria miseria, toccano il fondo, danno scandalo, ma tutto questo fa parte della storia della salvezza di ciascuno di noi. Pietro che viene fuori da quella storia non è più il Pietro dell'inizio, è un uomo convertito, che è cambiato, che ha fatto tesoro di quello che ha vissuto, degli entusiasmi e anche delle cadute, degli errori. Quindi non si tratta semplicemente di sceglierci qualcosa, ma di avere sempre uno sguardo molto più largo e capire che la nostra storia è fatta di capitoli luminosi e capitoli bui, ma sono tutta storia di salvezza. Non dobbiamo buttare via nulla, non dobbiamo dire abbiamo perso tempo o semplicemente siamo stati fallimentari. Quel fallimento a volte è la grande purificazione che il Signore ci sta donando affinché tutti noi torniamo all'essenziale. Ecco perché vi ho detto, mi piacerebbe che questa riflessione di oggi partisse da questo fondale luminoso. Noi siamo in un tempo bellissimo. Bellissimo, e il Signore ha avuto una grande fiducia nei nostri confronti ad affidare a noi questo tempo bellissimo, ad affidare a noi questo cambiamento, a chiedere a noi di interpretare questo tempo, di esprimerlo anche attraverso delle scelte. Ora, come ho immaginato io il percorso di questa mattina? Ovviamente scandito un po' dalle tappe di quelli che oggi noi chiamiamo i ministeri all'interno della Chiesa, vorrei, ecco, rileggere l'esperienza di Chiesa e l'esperienza cristiana a partire proprio dalla scelta dei ministeri. Ma prima di toccare in particolare la parola, l'Eucaristia, la carità, il servizio, eccetera, vorrei dirvi fondamentalmente, ma dirò qualcosa di molto scontato, ma capirete che non è scontato dirlo di nuovo ad alta voce, perché noi siamo Chiesa. Cioè, qual è il motivo per cui noi siamo Chiesa? Con il tempo, vedete, noi ci siamo convinti che siamo Chiesa perché coincidiamo con il fare. La Chiesa è fare delle cose. Avere una grandissima organizzazione. Riuscire a capire che siamo Chiesa perché, essendo insieme, siamo più efficaci, proprio anche a livello organizzativo. Ma questo è molto pericoloso, perché noi non siamo Chiesa semplicemente per le cose che facciamo. Anche Marta, come noi leggiamo nel Vangelo, stava preparando il pranzo a Cristo, però si era persa la parte migliore, che sua sorella Maria invece aveva colto e che non le sarebbe

perché la Chiesa è stata voluta da Cristo? Il Catechismo ci dà una definizione molto semplice che io adesso cercherò non soltanto di dirla, ma di portarla poi concretamente nell'esistenza di ciascuno di noi. Dice che la Chiesa è sacramento universale di salvezza, che tradotto significa che cos'è che salva la vita di una persona? La vita di una persona è salvata dall'amore di Dio. Cioè, quando uno fa l'esperienza di sentirsi amato da Dio, ha la vita salva. Questo significa conoscere Cristo. Chi conosce Cristo ha conosciuto l'amore di Dio, perché Gesù è la misericordia del Padre. Quindi nessuno di noi può dire di essere davvero cristiano finché non entra in contatto con questa misericordia di Dio, con questa esperienza concreta dell'amore di Dio. La Chiesa nasce per avvantaggiare questo incontro, cioè per aiutare uomini e donne di tutte le latitudini, di tutte le culture, di tutte le epoche, a poter toccare esperienzialmente l'amore di Dio. E quindi capite che già qui noi ci dividiamo, perché pensiamo che il popolo dei credenti è semplicemente il popolo di chi crede che esista Dio. No. Il popolo dei credenti cristiani non è il popolo di chi dice sì, esiste Dio, è il popolo di chi ha fatto l'esperienza del suo amore. Ora, sapere che qualcuno mi ama, saperlo, ma non farne esperienza, non mi cambia la vita. A me cambia la vita quando l'amore non solo lo so, ma lo sperimento. Che cosa ha voluto Cristo per rendere concreto questo amore? La Chiesa. La Chiesa, con i suoi limiti, con le sue caratteristiche, con i suoi alti e bassi, è nata fondamentalmente per concretizzare l'amore di Cristo. Noi siamo Chiesa se passa quest'amore, se quest'amore diventa attuale, se questo amore tocca la vita delle persone, se questo amore diventa l'esperienza più decisiva nella vita di una persona. Ora, se noi non passiamo dalla teoria alla concretezza della Chiesa e ci dimentichiamo che la Chiesa esiste per dare questa concretezza al mondo, tutte le nostre attività, tutte le nostre cose, eccetera, sono semplicemente il rumore del fare. Ma noi abbiamo perso di vista l'essenziale. Ma da che cosa ce ne accorgiamo se effettivamente noi stiamo facendo l'esperienza dell'amore di Dio? Guardate, il frutto fondamentale di chi vive l'amore è che quando tu ti senti amato, passi da una logica predatoria, che è quella del peccato, prendere, riempire i vuoti, Adamo ed Eva, no? Devo prendere il frutto così io sarò felice, a un atteggiamento nuovo nei confronti della vita. Non hai più un atteggiamento predatorio, ma donativo. Cioè, nasce dentro di te il desiderio di donarti. Gesù lo esprime con queste parole bellissime nel Vangelo di Giovanni: non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Il mondo ci insegna il contrario: non c'è cosa migliore che prendersi la vita degli amici, così che io sono felice. Allora, vedete, noi siamo certi di aver fatto un'esperienza sana di Chiesa quando abbiamo, attraverso quell'esperienza sana di Chiesa, fatto un'esperienza profonda dell'amore di Dio. E io so che ho fatto l'esperienza dell'amore di Dio perché nasce dentro di me il desiderio di donarmi. I ministeri nella Chiesa non sono un modo di occupare un posto lasciato vuoto da qualcun altro. I ministeri nella Chiesa non sono l'opportunità di vedere la mia vita riscattata, perché siccome a casa io non comando niente, allora cerco di trovare un posto al sole da un'altra parte. I ministeri nella Chiesa non sono un altro modo di esprimere le nostre frustrazioni, ma nascono, ecco, vocazionalmente, esattamente da questo desiderio di donarmi. Cioè, è talmente stato fondamentale l'amore di Dio dentro la mia vita che a un certo punto nasce dentro di me il desiderio di dire: anche io voglio fare qualcosa. E cioè, la vocazione vera, qualunque vocazione, nasce per gratitudine, non per pretesa. In questo senso nessuno può pretendere un ministero all'interno della Chiesa, perché se pretende un ministero significa che si trova in una logica predatoria ancora. Può desiderare di donarsi, può mettersi a disposizione, dire: questa è la mia vita, questo è il mio tempo, questa è la mia salute, questa è la mia creatività, questa è la mia famiglia, la metto a disposizione, se può servire a qualcuno, se può essere utile a qualcuno.

qualcuno. È la logica del dono. Ma capite subito che se voi prendete una persona che è rimasta incastrata nell'atteggiamento predatorio, i sentimenti di questa persona sono quasi sempre, appunto perché è predatorio, la pretesa, la rabbia, il mettersi in paragone, l'invidia, la gelosia, il sentirsi sempre guardato perché l'altro mi può superare, quindi sentire come se mi viene fatta sempre un'ingiustizia. Perché in fondo io sto vivendo la mia vita e anche quella che apparentemente dovrebbe essere un'esperienza di donazione come una pretesa. Chi invece nella logica del dono vive i frutti dello spirito, che sono, dice Paolo, gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, che tradotto significa: ma io ho questo, se serve sono felice, se non serve sappiate che è a disposizione. Questa è la logica del dono, che non ha assolutamente niente a che fare con la logica della pretesa. Già questo dovrebbe darci una grande chiave di lettura. Perché noi siamo qui? Perché abbiamo detto alla Chiesa: ecco, c'è la nostra vita, c'è quello che io potrei fare? Perché lo stiamo facendo? Ora, sarebbe illusorio da parte nostra pensare che le cose sono bianche e nere, no? Cioè, io sono passato totalmente da una logica predatoria a una logica donativa. In realtà, Gesù ce lo insegna in maniera molto chiara, il grano e la zizzania crescono sempre insieme. E cioè, per quanto noi possiamo sforzarci, rimane un po' di pretesa nella nostra vita. Semplicemente dobbiamo far calare la percentuale. Cioè, prima era 80% di pretesa e 20% di dono, no? E man mano noi facciamo cambiare i numeri, lasciamo 20% di pretesa e 80% di dono. Questo ci fa anche capire che non dobbiamo essere, come devo dire, violenti anche con noi stessi. E più andiamo avanti, più ci accorgiamo che abbiamo bisogno di convertirci, perché mentre io faccio l'accolito, il lettore, il diacono, il catechista, il sacerdote, il vescovo, tutte queste cose io le faccio perché ho bisogno di cambiare la percentuale, di far crescere la percentuale del dono rispetto a quello della pretesa. Volete un esempio concreto? Se io sposo una persona, sposo una donna, oppure se una donna sposa un uomo, può sposare questa persona per pretesa, cioè io pretendo che tu mi renda felice, finché poi cristianamente non mi accorgo che c'è qualcosa che mi fa essere felice nel matrimonio, quando io mi dono, non quando io pretendo che i miei figli mi rendano felice, ma quando io mi dono ai miei figli. È ovvio che conserverò sempre il desiderio di essere corrisposto. Ma se io vivo tutta la mia vita nella pretesa che mia moglie, mio marito, i miei figli, il mio lavoro, i miei amici mi devono rendere felice, capite che io sarò un infelice a vita, perché solo il dono mi apre alla gioia. Dice la parola: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ma questa è una cosa che noi impariamo un po' alla volta. Quindi questa che vi ho appena raccontato è la struttura vocazionale del cristianesimo, non la struttura vocazionale solo di un prete o di una suora o di un accolito o di un diacono. No, lì dove funziona il battesimo funziona questa logica di mettere in minoranza questa pretesa predatoria che tutti noi ci portiamo dentro. E cioè, non posso usare la realtà per riempire il mio vuoto, ma capisco che l'unica maniera di prendere sul serio il mio vuoto è che io non faccio comandare il mio vuoto donandomi. Prendete i santi, siamo in una casa salesiana. Giovanni Bosco, Giovannino, questo bambino, è un bambino che ha un vuoto paterno. Padre gli muore, non ce l'ha il padre. E a Giovanni Bosco il padre mancherà sempre, anche se ha avuto una madre straordinaria, mamma Margherita. Però vedete, come ha preso sul serio la mancanza di un padre? È diventato lui padre, cioè ha donato se stesso. Ora, questo è un miracolo, perché normalmente le persone trovano come grande scusa alla loro infelicità e alla loro vita sbagliata dicendo: ma se io mi sono comportato così e nella mia vita non ho combinato nulla è perché mi mancava un padre, quindi la giustificazione, no? Questo è il mondo. Il cristianesimo non ti dice: io cancello questa mancanza. Ti dico: tu puoi prendere sul serio quella mancanza donandoti. Se tu ti doni, quella mancanza diventa feconda. Non diventa la scusa della tua infelicità, ma la causa della tua gioia.
Ma attenzione, rimane mancanza, non smette di essere una mancanza. Allora, il cristianesimo non genera una chiesa di perfetti, di persone che, siccome frequentano una comunità o un'esperienza ecclesiale, hanno risolto tutti i problemi della loro vita. Ma hanno capito che ogni dramma della propria esistenza, ogni tratto della propria umanità, assume uno sguardo diverso, una postura diversa, una fecondità diversa se io la vivo nella logica del dono. Attenzione però, se io a una persona dico devi donarti e glielo do come un imperativo moralistico, otterrò l'effetto contrario. Ve lo ripeto, il dono non può essere preteso come una morale, è la conseguenza di un amore, cioè perché mi sento amato allora nasce in me il desiderio del dono. Ma se io non mi sento amato, tu mi puoi chiedere il dono a vita, ma io non so darlo perché l'amore mi abilita al dono. Perché sto insistendo su questo? Perché, vedete amici, il problema non è avere competenze. Facciamo degli studi biblici, giornate di approfondimento, così. La vera domanda è una domanda di fede. Cioè, avete fede? E avere fede significa, vi siete messi nella condizione di sperimentare l'amore di Dio dentro la vostra vita? Perché questa è l'unica cosa che gli altri possono pretendere da noi. Che avendo incontrato l'amore di Dio noi dentro la nostra vita, quell'amore ci sta cambiando, fino al punto di portarci al dono di noi stessi. Quindi non lasciatevi illudere, io questo non lo conosco qui come lo vivete a livello ecclesiale, ma posso portarvi l'esperienza dell'Italia, no? Questa cosa può far nascere il grande fraintendimento che, siccome nella nostra chiesa facciamo molte riunioni, molte assemblee, molta programmazione, molti documenti, molte chiacchiere, tutto questo in qualche maniera supplisce l'esperienza cristiana. Ma l'esperienza cristiana non ha niente a che fare con la programmazione, non ha niente a che fare con l'organizzazione. Queste cose sono il frutto, ma non possono prendere il posto della fede, perché una chiesa organizzata che non ha fede è destinata a fallire. È organizzata, ma anche un'azienda è organizzata, ma noi non siamo un'azienda. La base vera della nostra esperienza ecclesiale è sempre la fede. E se noi siamo in crisi, non è perché è in crisi l'organizzazione, è in crisi la fede. L'unica cosa che io posso fare non è convincere gli altri, ma convertirmi io, fare io l'esperienza di questa fede. Quindi, vedete, questo secondo me è il punto vero di partenza, che se non inquadriamo la logica della ministerialità in questo vissuto cristiano che vi ho appena raccontato, diventa semplicemente solo una questione organizzativa. I numeri calano, non sappiamo come gestire, diamoci da fare. Ma questo non è il modo con cui noi ecclesialmente affrontiamo la questione. La questione è un'altra. Mi sento amato e dico al Signore: manda me, la mia vita è a disposizione. Sì, è vero, non ho molta molti soldi, non ho molto tempo, non ho molta salute, non ho tutto. Quello che io lo do, quello che posso dare lo metto a disposizione degli altri. Allora, qui voglio cominciare ad entrare, e capite perché allora ho insistito tanto su questa esperienza iniziale di fede, perché se la logica della ministerialità nasce proprio non c'è amore più grande di chi dà la vita, cioè quella del dono, la domanda è questa: come fa la Chiesa a dare alle persone un'esperienza dell'amore di Dio? Perché solo e soltanto se noi capiamo concretamente come fa la Chiesa a dare l'esperienza dell'amore di Dio, noi possiamo metterci a servizio della Chiesa. Cioè, nel senso che ci mettiamo a servizio affinché la Chiesa funzioni in questo scopo fondamentale: dare al mondo l'esperienza della salvezza come l'esperienza dell'amore di Dio. Punto numero uno. Ma qui vedete, se abbiamo creato una sorta di scala, lettore, accolito, catechista, diacono, presbitero, vescovo, a noi ci sembra appunto una scala gerarchica,
Ma la gerarchia nella Chiesa non è piramidale, è comunionale. E cioè, se in una casa c'è un papà, una mamma e dei figli, non c'è chi sta sopra o chi sta sotto, e chi ha ruoli diversi, ma non chi comanda su qualcun altro. Non dovrebbe essere così, perlomeno, no? Allora, quello che vi sto dicendo non significa io sono basic, quindi vivo il lettorato, poi ho ricevuto un'altra medaglia e mi fanno fare, non lo so, l'accolito, poi mi hanno dato un'altra medaglia e mi fanno fare il catechista, come se ci fosse una sorta di carriera all'interno della Chiesa. Qui stiamo parlando di vocazione, e vocazione significa che quello che sto per raccontarvi fa parte del battesimo di tutti. Cioè, non è che solo i lettori toccano l'esperienza della parola di Dio, o solo gli accoliti hanno chiaro che cos'è il significato dell'Eucaristia, o solo i diaconi sanno che cos'è la carità. Questi sono aspetti che fanno parte della vita di ogni battezzato, la vita di tutti i battezzati. Semplicemente io avverto che c'è un feeling su un aspetto e voglio mettermi a servizio di quell'aspetto affinché sia veicolo dell'amore di Dio. Punto numero uno, ripeto, non in una scala, ma semplicemente a livello proprio di riflessione e di analisi. San Paolo ci dice che la fede non nasce per magia. Nella lettera ai Romani dice così: la fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Quindi quando qualcuno ci dice dov'è che la Chiesa attinge la propria fede, Non ci nascondiamo dietro un dito, e noi cattolici su questo dobbiamo fare un grande mea culpa e spalancare la nostra consapevolezza a quello che sto per dirvi. La fede nasce dalla parola. Certo, non può essere solo la parola, ma nasce dalla parola. Questo ce lo insegna Paolo, dicendoci che in fondo la fede entra nella vita di una persona sempre attraverso questo strumento efficace della parola di Dio. Ora, capite che approcciarsi alla parola di Dio significa vincere un grande tabù che noi viviamo nella Chiesa. Cioè quello di pensare che, in fondo, la Bibbia è un libro enigmatico che capiscono in pochi. E l'unica cosa che noi possiamo fare della Bibbia è prenderci qualche frase che più o meno ci emoziona e poi consegnare la comprensione della Bibbia a qualcuno che ce la dia mangiata, digerita e consegnata. Questo è assolutamente sbagliato, perché finché tu ti nutri solo dell'esperienza degli altri, è un po' come, faccio un esempio esagerando, vi chiedo scusa degli esempi molto caserecci e terra terra, ma semplicemente perché vorrei rendere l'idea. È come se tu ti accontentassi che la pioggia cada solo sul terreno del tuo vicino, dicendo: ah, è vero, quando cade la pioggia lo rende fecondo. Sì, ma hai bisogno di pioggia sul tuo terreno anche. Anche tu hai bisogno di toccare in prima persona l'esperienza della parola di Dio. Quindi, che cosa significa questo fondamentalmente dentro la nostra vita? Che noi dobbiamo riscoprire la parola di Dio. E il primo ruolo della parola di Dio è quello di cambiare, attenzione, l'immagine distorta che abbiamo di Dio dentro di noi. Allora, voi sapete che una delle richieste che è presente nel libro del Levitico è la seguente: di Dio non ti farai immagine alcuna. Non è una questione di statue o di quadri, è la questione che ognuno di noi è figlio di una storia. Inevitabilmente la nostra storia condiziona l'immaginario su Dio. Ora, io vi auguro che tutti voi avete avuto una bellissima storia, quindi significa che il vostro immaginario su Dio vi avvantaggia. Ma se malauguratamente la vostra storia è stata una storia umanissima, che non sempre ha avuto, diciamo così, vicende liete, le vicende di buio hanno condizionato l'immaginario su Dio. Ultimamente mi è capitato di scrivere un piccolo testo come commento al Padre Nostro, e lì all'interno di questo testo raccontavo la storia, mentre spiegavo la parola padre, raccontavo la storia di un ragazzo, di un universitario che adesso è medico, che ho conosciuto nel mio ministero. Spiegavo in questo libro che Gesù usa la parola padre per parlare di Dio perché si sta rifacendo a una sua esperienza umana positiva. Chi era il padre terreno di Gesù? Giuseppe. Giuseppe è un uomo straordinario.
è un uomo che molto probabilmente ha dato a Gesù un'esperienza di amore bello. Allora, quando Gesù dice: a che cosa posso paragonare Dio? A un padre, perché io ce l'ho avuto bello il padre. Ma se tu non ce l'hai avuto bello il padre e io ti dico che Dio è padre, ti sto aiutando secondo te? No, perché se tu hai avuto, non lo so, un padre violento, un padre assente, un padre, e io ti dico che Dio è padre, creo dentro di te un cortocircuito. Perché? Perché l'immagine di Dio che è sedimentata dentro di te stride con quello che vuole dire Gesù. E raccontavo la storia di questo universitario che un giorno venne da me un po' intimorito e mi dice: credo di essere un eretico. Dico: perché sei un eretico? Apri e chiudo una parentesi. Per vari motivi non aveva né il papà né la mamma ed era stato cresciuto da una nonna. Una nonna che gli aveva dato tutto, si era sacrificata, gli aveva voluto bene davvero più di un figlio, l'aveva portato a studiare, insomma, era stata proprio una figura decisiva. E lui mi dice: quando io penso a Dio non riesco a pensarlo come padre, perché io un padre non ce l'ho avuto, però lo penso come mia nonna. In realtà aveva capito esattamente che cosa voleva dire Gesù. Cioè, se tu pensi a Dio, devi rifarti a un'esperienza positiva di relazione umana che hai avuto nella tua vita. Quell'esperienza positiva diventa il grande tramite che ti fa capire che Dio non è contro di te, ma è uno a tuo favore. Quindi si tratta di raddrizzare l'immaginario che tu hai dentro di te. Ora, come fai a raddrizzare questo immaginario? Facendo analisi? L'analisi ti può far analizzare le cose. Ciò che raddrizza il nostro immaginario distorto è la parola di Dio. Se tu non frequenti la parola di Dio, molto spesso sei vittima di un Dio psicologico, non di un Dio reale. Di un Dio che ti sei creato dentro la tua testa, non del Dio di Gesù Cristo. Gesù racconta una parabola per farci capire com'è decisiva questa storia dell'immaginario su Dio. La parabola dei talenti. Vi ricordate, uno ne dà 10, all'altro ne dà 5, a uno ne dà soltanto uno. Proprio quest'ultimo fa questo ragionamento. Dice: il mio padrone miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso. Immaginate un po' che considerazione poteva avere di questo padrone, questo servo, per pensare queste cose cattive. Allora cosa farò? Lo nascondo in modo tale da non perderlo e quando torna io glielo rendo. Voi sapete che Gesù racconterà questa parabola esattamente per smascherare una logica, la logica della paura di questo servo, no? Ma che cos'è che condiziona il servo nel fare questa scelta? L'idea che si è fatta del suo padrone. Il padrone è uno cattivo, è furbo e lui deve essere più scaltro e furbo del suo padrone. Non succederà in mezzo a voi, però potrebbe accadere che una persona non è guidata dall'amore di Dio, ma dalla paura di Dio. E quindi io vivo una religione che è tutta poggiata sul senso di colpa, non sull'esperienza della misericordia. Vado in chiesa, ma per senso di colpa. Frequento i sacramenti, ma per senso di colpa. Sono cristiano, ma perché ho paura dell'inferno. Allora, esternamente faccio tutto quello che dovrei fare, ma capite, lo faccio per il motivo sbagliato. Che cos'è che smaschera questa logica interna a me? La parola. Ma se noi non frequentiamo la parola di Dio, chi smaschera questa logica perversa che io mi porto dentro? Capite perché è importante la parola? Ancora. A un certo punto Gesù fa una domanda ai suoi discepoli dicendo: chi dice la gente che io sia? E voi sapete che tutti fanno a gara nel rispondere. Un bravo rabbunì, Giovanni Battista, Elia, cose bellissime. Finché a un certo punto Gesù non li inchioda con una domanda: e ma voi chi dite che io, chi sono io per voi, insomma? E voi sapete che Pietro dà una risposta ortodossa, da dottrina della fede. Tu sei il Cristo. Un versetto dopo però, quando Gesù comincia a parlare del suo destino, deve andare a Gerusalemme, subire la passione, morire, risorgere, voi sapete che Pietro lo prende sotto braccio, lo allontana dal gruppo e gli dice: lo rimproverò. Interessante, Pietro vuole insegnare a Gesù a fare Gesù, eh? Interessante. A volte noi, ci possono essere dei cattolici che vogliono insegnare a Dio a essere cattolico. Allora,
Il problema vero di Pietro è quello che dirà Gesù ad alta voce davanti a tutti. Vade retro, Satana. Guardate, in tutto il Vangelo Gesù non ha mai chiamato Satana nemmeno il peggiore peccatore. Pietro lo chiama Satana e gli dice: tu mi sei di scandalo, cioè mi sei di impedimento, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora, guardate un po' il cortocircuito. Se tu mi interroghi sulla fede, io sono ortodosso, dico cose giuste, informazioni giuste su Dio. Ma se mi chiedi come ragiono, io ragiono come ragiona il mondo. Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quindi quando sentite parlare del demonio, non immaginatevelo in maniera teatrale. Il demonio è lo spirito del mondo, Il demonio è la mentalità del mondo. È quella autoredentiva, dove ognuno vuole salvarsi per conto suo. Chi è che mi fa passare da ragionare secondo gli uomini a ragionare secondo Dio? Cioè, chi è che mi converte? La parola di Dio ti converte. Perché se tu non ti sottoponi alla parola di Dio, puoi dire cose giuste nei confronti di Dio, ma ragionare in maniera sbagliata. Come stiamo ragionando noi? Cioè, qual è la mentalità che guida la nostra vita? L'approccio che noi abbiamo all'esistenza, il modo con cui noi guardiamo le cose. Vi faccio un esempio molto, molto umano. Io ho una malattia. Come la leggo questa malattia? Secondo Dio o secondo gli uomini? Io ho una crisi familiare. Come la leggo questa crisi familiare? Secondo Dio o secondo gli uomini? Capite subito che quando esperienze del genere tu le leggi secondo gli uomini, il frutto è la disperazione. Ma quando la leggi secondo Dio, capisci che quella è materia di santificazione. Ti puoi far santo con quella roba lì, se la guardi come la guarda Dio. E la domanda è: come la guarda Dio? Chi mi insegna a guardare le cose come le guarda Dio? La parola. Ancora. Avete presente quando a un certo punto nel Vangelo ci viene detto che condussero un cieco da Gesù? E Gesù, presolo per mano, lo condusse fuori dal villaggio. A me colpisce sempre, ancora una volta lo so, che la cosa che ci impressiona di più è il miracolo che Gesù compie su quest'uomo. A me commuove di più il fatto che gli dia la mano. E che gli dà la mano quando non vede. Perché penso che nella vita tutti noi ci sono dei momenti in cui non vediamo niente. Momenti in cui, per quanto conosciamo tutte le teorie, non vediamo un senso. Non sappiamo che cosa è giusto, cosa è sbagliato. Quello è il momento in cui il Signore ci prende per mano e ci conduce da qualche parte. La parola di Dio è qualcuno che ti apre gli occhi, afferrandoti, prendendoti nel tuo buio, intercettando il tuo buio. Tu capisci attraverso la parola di Dio che Gesù non è Gesù soltanto quando splende il sole, ma anche quando è notte oscura, Gesù è Gesù. Anzi, è soprattutto Gesù in quel momento. Allora la parola di Dio diventa lampada nei tuoi passi. Diventa la mano stretta che ti conduce passo passo. Senza la parola noi saremmo condannati al buio. È la parola che diventa luce per ciascuno di noi. Aggiungo un altro dettaglio. Nella storia della disperazione di un papà che perde la figlia, sto parlando di Gairo, voi sapete che all'inizio c'è semplicemente la supplica di questo papà: vieni a salvare mia figlia. Ma poi a un certo punto arriva la notizia che la figlia è morta, come capita molto spesso nelle nostre famiglie, di dover vivere dei traumi terribili, la morte di una persona che ami, la morte di un figlio. Ecco, in quel momento, secondo la nostra logica, a Gesù gli avremmo voluto domandare: perché succedono queste cose? Come mai io mi trovo qui? Come mai sto vivendo questa cosa drammatica? In quel brano del Vangelo Gesù dice a Gairo una cosa straordinariamente bella, ma difficile a volte da intuire. Allora, fissando Gairo, gli disse: tu continua soltanto ad avere fede, gli dice, e si misero in cammino verso casa. Allora, quello è un momento in cui quel papà non capisce niente, perché soffre, e Gesù gli sta dicendo: fidati di me e mettiamoci in cammino, camminiamo insieme. Qual è il momento attraverso cui il Signore mi intercetta nella mia disperazione e mi porta a fare un cammino? La parola.
La parola ha la capacità di prendere la mia vita e di accompagnarla lì dove io non trovo più nessun senso e nessun significato. Allora, perché vi ho fatto questa descrizione della parola di Dio? Raccontata così, la parola di Dio è o non è un'esperienza dell'amore di Dio? Quindi quando una persona dice io voglio mettermi a servizio della Chiesa come lettore, si sta mettendo a servizio di questo. Sta offrendo la propria vita perché accada quello che vi ho appena raccontato, affinché aiutando i fratelli e le sorelle a ritrovare una relazione con la parola, questa parola diventi un'esperienza di salvezza, perché diventa un'esperienza dell'amore di Dio. Corregge le immagini distorte che ho dentro di me di Dio, mi dà la chiave di lettura giusta nelle cose, mi prende per mano, mi aiuta a camminare nella mia disperazione. In questo senso, ogni vero pentimento e ogni vera confessione, cioè le confessioni, quelle che cambiano la vita, non sono quelle dove noi ci liberiamo semplicemente del senso di oppressione del peccato, no? Vado lì, ecco, sono libero dal senso di oppressione del peccato. No, la vera confessione nasce dalla frequenza della parola di Dio, perché la parola di Dio ti aiuta a guardarti dentro in maniera vera e allora a buttar via ciò che è di impedimento e a far spazio a ciò che ti salva. Quindi vedete come la parola ci prepara alla vera conversione. La parola ci prepara a fare una buona confessione nella nostra vita. La parola ci prepara a vivere diversamente, a ragionare diversamente, a convertirci in maniera nuova a uno stile di vita che senza la parola di Dio sarebbe solo moralismo. Che cos'è il moralismo? Io ti dico di fare una cosa giusta senza che tu ci creda. Te lo dico io, devi comportarti così perché te lo dico io. Questo è moralismo. Gesù non dà mai moralismi, conduce le persone a desiderare ciò che lui chiede, invece come una regola. Questo fa dire a Sant'Agostino, frase fraintesa per secoli, ama e fa ciò che vuoi. Non è del tipo ama e non ti preoccupare perché l'amore copre tutto. No, no, è un'altra cosa. Se tu ami, cioè se tu sei in questa relazione di amore, quello che vuoi è esattamente ciò che vuole Dio, è la volontà di Dio. Ma perché stai amando? Apro una parentesi quadra. Il problema che noi viviamo nel post-concilio, lo sapete che cos'è? È che abbiamo che stiamo vivendo una sorta di nevrosi tra la liturgia e la vita. Quindi quando ci immaginiamo i ministeri, li immaginiamo sempre nella liturgia. Ma non capiamo che la liturgia o ha una ricaduta nella vita o non serve. Quindi il problema non è trovare qualcuno che legge a messa, ma qualcuno che mentre proclama la parola nella liturgia la viva e la testimonia nella propria vita come un servizio. Quindi si tratta di mettere in comunicazione lo spazio della liturgia con lo spazio della vita, perché altrimenti diventa un grande pontificale inutile, una grande liturgia che non salva la nostra esistenza. Ma è vero anche il contrario: un impegno che non ha una ricaduta nella liturgia è pericoloso, perché può diventare solo mondano, può avere soltanto una prospettiva orizzontale e perdere invece la sua verticalità, il suo vero protagonismo che nasce dall'alto, non dal basso. Ne parleremo tra qualche istante. È come se io aiutassi i poveri semplicemente perché a me piace aiutare i poveri ed è giusto aiutare i poveri. Ma questo lo può fare chiunque. La carità cristiana nasce dall'Eucaristia. Se non nasce da lì, è una cosa lodevole, è filantropia, ma non è la carità cristiana, perché o nasce da lì o non è cristiana. È buona, è meravigliosa, ma noi di quale carità stiamo portando avanti? La filantropia o la carità cristiana? Allora capite che noi dobbiamo riconciliare queste due dimensioni. Noi viviamo nella liturgia ciò che è un impegno della nostra vita, e la nostra vita trova la sua motivazione e la sua energia nella liturgia. Vi leggo che cosa dice il documento del Papa. Il lettore proclama la parola di Dio nell'assemblea liturgica, in primis nella celebrazione eucaristica. Potrà avere un ruolo anche nelle diverse forme liturgiche
di celebrazione della parola, della liturgia delle ore e delle iniziative di primo annuncio. Prepara l'assemblea ad ascoltare e i lettori a proclamare i brani biblici. Anima momenti di preghiera e di meditazione, di lectio divina sui testi biblici. Accompagna i fedeli e quanti sono in ricerca all'incontro vivo con la parola. È bellissimo quello che dice, perché quello che abbiamo appena raccontato è amore di Dio che passa attraverso la parola, e io che mi metto a servizio mi sto mettendo a servizio dell'amore di Dio che passa attraverso la parola. Seconda tappa, il ministero dell'accolitato, e quindi qui abbiamo il grande tema dell'Eucaristia. Ve lo ripeto, non è che chi si occupa dell'Eucaristia non gli importa niente della parola di Dio, eh? Cioè, c'è tutto sempre, è semplicemente dare spazio in maniera più evidente a qualcosa rispetto a un'altra in termini di servizio. Qual è il passo biblico che può aiutarci a leggere bene che cos'è l'Eucaristia? A un certo punto Gesù nel Vangelo fa questa affermazione: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È il tema della presenza. Ora, se noi vivessimo di sola parola di Dio, sapete qual è il rischio che correremmo? Il rischio di confondere il cristianesimo con una interpretazione bellissima del reale, una filosofia, una visione delle cose. Ma noi non ci salviamo per le interpretazioni, noi ci salviamo per i fatti. A una persona che muore di fame, il convegno sulla fame del mondo non lo sfama, un piatto di pasta sì. Allora tu puoi fare tutti i convegni sulla fame nel mondo, ma per sfamare una persona, la persona ha bisogno di un fatto, non di un convegno. Ora, l'esperienza cristiana è l'esperienza di un fatto, non di una parola astratta. Quella parola di cui abbiamo parlato prima si è fatta carne, è diventata un fatto, è diventata una presenza. Questa presenza salva il mondo, la presenza di Cristo. Quando Gesù dice io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ci sta dicendo che lui è il più attuale di tutti. Dov'è Gesù? È qui, è adesso, non è ieri. Ancora tuttora, per esempio, noi non ci accorgiamo, abbiamo celebrato da qualche settimana la Pasqua. A noi la Pasqua che cos'è? Ricordare quello che è successo 2000 anni. Non è, noi non ricordiamo un bel nulla. La liturgia attualizza, cioè noi siamo contemporanei di quello che celebriamo. Tant'è vero che se vi andate a leggere il Messale, voi non troverete mai «O Signore, che 2000 anni fa sei risorto, ascolta oggi le nostre preghiere». No, c'è scritto «Oggi tu sei risorto, oggi tu sei nato, oggi ci hai donato lo spirito». Oggi! Il tempo di Dio è il presente. E questo presente è abitato dalla sua presenza. L'Eucaristia è ciò che di più eterno esiste al mondo, cioè ciò di cui è più presente che noi possiamo avere nella nostra vita. Però attenzione, che ho usato un termine, il mistero dell'Eucaristia. Non esisterà un momento in cui uno dice capito tutto, e rimane un mistero per noi, qualcosa che è sempre più grande. È come se io mi affacciassi sul lago di Lugano e dicessi beh, guardando da qui ho visto e capito tutto. No, guardi tanta bellezza, ma non puoi dire tutta la bellezza. Ce n'è molta di più di bellezza che semplicemente quella che in quel momento sta riempendo i tuoi occhi e il tuo cuore in quel momento. Questo significa che il mistero dell'Eucaristia è un mistero inesauribile, ma è il mistero di una presenza. Qual è lo scopo della presenza di Cristo, di questa presenza? Io dico spesso che una cosa a cui io tengo molto sottolineare, la vera disperazione dell'uomo è la solitudine. Il vero inferno è saperci soli. L'inferno non è soffrire, è soffrire da soli. L'inferno non è mi capita una cosa bella e la spreco, mi capita una cosa bella e non posso condividerla con nessuno. Perché noi siamo degli esseri relazionali, per noi la presenza è tutto ciò che salva la nostra vita e la umanizza.
Allora Gesù è venuto a esorcizzare ogni inferno, perché la sua presenza ha riempito di compagnia ogni anfratto della vita umana. Non c'è più una cosa che ci capita che non sia riempita dalla presenza di Cristo, perché Egli è l'Emanuele, il Dio con noi. Quindi capite che soltanto quando tu ti accorgi che Lui c'è, tutto cambia. Se tu non hai consapevolezza che Lui c'è, tu sei disperato, anche se hai capito tutta la teoria. Se Lui c'è, ti è cambiata la vita. Chi è a servizio dell'Eucaristia è a servizio di questa presenza, perché le persone ne conservino costantemente la consapevolezza. Quindi uso una frase come una sorta di forzatura: è una presenza che ci rende presenti. Ecco perché vi leggo che cosa dice il documento del Papa sul Ministero dell'Accolitato. L'esperienza dell'Eucaristia è legata a questo tipo di servizio. È colui che serve all'altare, coordina il servizio della distribuzione della comunione nella e fuori dalla celebrazione dell'Eucaristia, in particolare alle persone impedite, soprattutto ai malati, impedite a partecipare fisicamente alla celebrazione. Anima inoltre l'adorazione e le diverse forme del culto eucaristico. Allora, che senso ha essere a servizio dell'Eucaristia e non diventare noi presenza per chi è solo? Un malato che vive un dolore, una malattia, non ha solo bisogno che io gli porto Cristo, ma che io stesso divento il prolungamento di quella presenza. Andate dai poveri, da chi soffre, e dite loro, dice Gesù, è vicino a voi il regno di Dio. Allora, il servizio all'Eucaristia è il servizio alla prossimità anche. È una presenza che ci invita a diventare tutti noi presenti nella vita del prossimo. Altrimenti può succedere anche a noi che agli altri diamo delle ricette, ma gli altri non hanno bisogno delle nostre ricette, hanno bisogno di noi, della nostra presenza. È la nostra presenza che fa la differenza, è la nostra presenza che umanizza la vita degli altri. Io non posso risolvere le croci di tutti quelli che incontro, ma posso stare con loro però. Posso condividere con loro, posso essere presente con loro. Quando muore Lazzaro e Gesù si reca a Betania, Marta, cintura nera di catechismo, risponde nella maniera più perfetta possibile, perché quando Gesù gli parla di risurrezione dice: io lo so che mio fratello alla fine della storia risorgerà. E Gesù la guarda e le dice: Marta, tu non hai ancora capito, sono io la risurrezione. Cioè, fratelli, tutto quello che stiamo cercando non dobbiamo aspettarlo domani, noi ce l'abbiamo ora. Gesù è attuale, non è una promessa del futuro, è presente, è presente. Allora, più noi ci mettiamo a servizio di questa presenza, più noi diventiamo presenti ai nostri fratelli. Più ci mettiamo a servizio di questa presenza, più noi educhiamo gli altri a svegliarsi a questa presenza. Se Dio c'è ed è qui, tutto cambia nella mia vita. Allora, l'adorazione eucaristica o il culto eucaristico non è un devozionismo di qualcuno, no, è quel modo attraverso la quale noi ci ricordiamo che il fatto di Cristo è qui, ora, e cambia la disperazione di tutti. Se Lui è qui, esagero, se Lui è qui io posso permettermi anche di perdere, posso anche morire, Lui è qui. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Questo dice il Salmo. Allora capite che non è semplicemente siamo molti, beh, dai la comunione anche tu. No, non è semplicemente un fatto organizzativo. Io che distribuisco, sono io che divento quella presenza. Io che distribuisco, sono io che divento una presenza che aiuta gli altri a diventare consapevoli di questa presenza. E lì dove Cristo è presente tutto cambia, tutto cambia. Allora Gesù si destò e rimproverò
la tempesta e si fece calmo intorno. La sua presenza ha il potere di placare le tempeste. Io, la mia domanda è molto seria, ma noi ci crediamo ancora nella presenza reale? Perché può diventare qualcosa che noi abbiamo chiuso nei nostri tabernacoli, ma noi non ci crediamo che lì è veramente presente Dio. Perché se noi credessimo che il Figlio di Dio è lì presente, amici, nessuno si arrabbi, non andremmo alla ricerca di nient'altro, A volte l'esperienza cristiana è diventata la ricerca del sensazionalismo, semplicemente perché ci siamo dimenticati che la cosa di cui più noi avevamo bisogno era la presenza reale di Cristo. Noi ce l'abbiamo. Che cosa andiamo a cercare? Dove andiamo a cercare? Per quale motivo? Tutto quello che abbiamo c'è. Essere a servizio di questo è collegare la presenza con la carità. È qui che nasce la vera carità, Dalla vicinanza con l'Eucaristia. Più tu sei prossimo a Cristo, più diventi prossimo degli altri. Più questa presenza cresce dentro la tua vita, più tu diventi concreto nella vita degli altri. Poche parole per queste persone, molti fatti. Molti fatti. Terza esperienza è l'esperienza del ministero del catechista. Anche qua c'è tutta una diatriba perché assomiglia molto a quella del lettore, Però c'è qualcosa di specifico che nasce dal ministero del catechista. E permettetemi, l'abbiamo letto qualche giorno fa nella liturgia della parola, di leggervi un brano degli Atti degli Apostoli che fa capire bene qual è il ruolo di un catechista. Siamo al capitolo 8 degli Atti degli Apostoli. Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino, quando ecco un etiope, un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto per il culto a Gerusalemme, se ne ritornava seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta Isaia. Disse allora lo spirito a Filippo: va avanti e raggiungi quel carro. E Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? E quelli rispose: e come lo potrei se nessuno mi istruisce? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. E il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora fu condotta al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, ma la sua posterità chi potrà mai descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita? E rivoltosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice di questo? Di se stesso o di qualcun altro? E Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù. E proseguendo lungo la strada giunsero a un luogo dove c'era acqua, e l'eunuco disse: ecco, qui c'è l'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? E fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. E quando furono usciti dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino. Quanto a Filippo, si ritrovò ad Azoto e, proseguendo, predicava il Vangelo a tutte le città finché giunse a Cesarea. Ecco che cos'è un catechista: l'incontro, l'annuncio, la catechesi, il battesimo. Solo su questo brano ci sarebbe da fare una giornata di studi, Perché è bellissimo come è stato strutturato, no? Quest'uomo Filippo si lascia stimolare dallo spirito che lo porta a correre dinanzi a quest'uomo, quindi significa che non rimane in un posto per annunciare il Vangelo, va lui, intercetta le persone, sale sul carro della loro vita, si mette accanto a loro, prende le loro domande, entra in relazione con i dubbi che queste persone hanno, parla con loro, annuncia il Vangelo, fa nascere in queste persone il desiderio di Cristo. Guardate che è l'eunuco che chiede il battesimo, non è Filippo che lo obbliga a qualcosa.
che non significa semplicemente il battesimo come il sacramento del battesimo, ma il desiderio di Dio è qualcosa che deve sgorgare dal cuore delle persone. Se tu annunci veramente il Vangelo, a un certo punto ti dicono: dammi sta roba qua, io la voglio. E poi ultimo, dopo che ha fatto quello che deve fare, dice: è sparita la sua vista. Non ci sono protagonismi nella Chiesa dove a un certo punto tu sei mio. A noi piacciono i brand nella Chiesa, eh? Tu sei di Tizio, di Caio, di Sempronio, no. Il vero servizio ecclesiale è portare le persone a Cristo e togliersi di mezzo. Il vero ruolo dei movimenti ecclesiali è portare le persone a Cristo e togliersi di mezzo. Il vero ruolo di qualsiasi associazione o esperienza di chiesa è quello di portare a Cristo e di togliersi di mezzo, perché se non si tolgono di mezzo sono esperienze settarie, sono sette se non si tolgono di mezzo. Se portano a Cristo, no, sono strumento di salvezza. Allora, leggiamo che cosa dice il documento sul catechista. Cura l'iniziazione cristiana di bambini e adulti e accompagna quanti hanno già ricevuto i sacramenti nella crescita di fede. Può coordinare, animare e formare altre figure ministeriali laicali all'interno della parrocchia, in particolare quelle impegnate nella catechesi e nelle altre forme di evangelizzazione e cura pastorale. La parola, l'Eucaristia, l'annuncio. Chiudo, perché ho già parlato molto, toccando solo di sfuggita e lasciandola come una grande provocazione, anche se so che in mezzo a voi ci sono diversi che vivono la vocazione al diaconato, no? Non siamo più in ministeri laicali. Un ministero ordinato, quello del diaconato, è il primo grado di partecipazione al sacerdozio. Qui vi lascio come una sorta di provocazione. Ogni tanto si sente parlare della questione del celibato all'interno della Chiesa, no? Celibato i preti, sì, no, bu, eccetera. Noi dimentichiamo una cosa molto importante. Cioè, la Chiesa ci insegna questo. Ci dice così: i presbiteri si scelgano tra i celibi. Quindi significa che la prima vocazione che deve essere verificata è quella al celibato. Se tu sei chiamato al celibato, la Chiesa latina può sceglierti come presbitero. Mettiamo il caso che io mi sento chiamato al sacerdozio, ma non mi sento chiamato al celibato. Ecco il diaconato, dove io partecipo del primo grado sacerdotale, non venendo meno nemmeno alla vocazione che mi è data, che non è celibataria, ma è familiare, ad esempio è matrimoniale. Allora, non si tratta di pretendere di fare altre cose all'interno della Chiesa, ma di dare di nuovo valore a ciò che già c'è e che noi non usiamo. E un diacono può fare tutto, tranne due cose: celebrare l'Eucaristia e confessare. Per il resto può fare tutto quello che fa un presbitero. Ora, grande mondo quello del diaconato, no? Però come sarebbe interessante se ciascuno di noi comprendesse che non c'è serie A e serie B, che il sacerdozio vissuto nel grado del diaconato non è un ripiego ed è una grande risorsa all'interno della Chiesa, se vissuta sempre come donazione, come espressione dell'amore di Dio, come mettersi a servizio di questa misericordia che passa attraverso la Chiesa. Allora si tratta di dar voce a coloro che a volte, quando ci stanno, ripeto, non sarà il vostro caso, sono ridotti semplicemente ad essere dei chirichetti attrezzati all'interno delle liturgie, no? Ma non nascono per questo motivo. Il fatto che abbiano un ruolo nella liturgia significa che hanno un ruolo nella Chiesa. Qual è il ruolo del diaconato oggi all'interno della Chiesa? Che coraggio noi abbiamo di dare spazio di nuovo a questo? Molto spesso può succedere che a me presbitero io vivo male il mio ministero sacerdotale semplicemente perché nessuno mi ha aiutato a fare discernimento sul ministero, sulla chiamata celibataria che io avrei dovuto fare. Perché certe volte succede che a una persona tu gli dici: vuoi fare il prete? Sì. Ah, però non devi sposarti. Ah, ok, fa parte del contratto. Non funziona così.
Funziona che la prima cosa che tu devi verificare è proprio la chiamata al celibato. E lì dove non c'è la chiamata al celibato, non essere un frustrato. C'è, la Chiesa ti dà l'opportunità di vivere la tua vocazione. E c'è quella del diaconato, che non è un ripiego. È una grazia all'interno della Chiesa. Una grazia. Che bella la Chiesa. E che bello tutto quello che la Chiesa esprime. Ecco, mi piacerebbe, e concludo davvero, che tutto quello che ci siamo detti, più che spiegare nel dettaglio tutto, io ho semplicemente dato delle linee generali, abbia fatto venire desiderio. Cioè, vi abbia fatto venire il desiderio di dire: ma anche io vorrei mettermi a servizio di questo, di quest'altro, eccetera. Allora vi accorgerete che è bello essere amati da Dio, è ancora più bello restituire questo amore in qualche modo. Ecco, la ministerialità è semplicemente un modo di dire grazie a Dio perché ci ha amati, perché ha donato la sua vita, perché è morto e perché è risorto per noi. Grazie.

Radio Voce del Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle nostre frequenze, iniziamo un nuovo appuntamento, il 25esimo, con il ciclo dedicato al Tedeum. Oggi avremo, secondo me, due autori molto interessanti, sia dal punto di vista musicale, anche dal punto di vista storiografico, perché avremo, non vorrei usare una parola un po' brutta, uno sconosciuto. Trattasi di Jan Dismas Zelenka e l'autore molto noto, il tale Antonin Dvorak, che lo vediamo in questa veste sacra che ben, secondo me ben gli si congegna anche. E ospite di quest'oggi è il professor Antonio Piani, diplomato in pianoforte, organo e direzione di coro e anche in musica corale al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Inoltre è diplomato in composizione al Conservatorio Pollini di Padova e in direzione d'orchestra al Conservatorio Martini di Bologna. È docente presso il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, insegna musica corale e direzione di coro ed inoltre anche un concertista. Quindi benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito, Antonio.
1: Grazie, grazie a voi, è una bellissima occasione per
0: me.
1: Grazie, grazie a voi, è una bellissima occasione per me quella di

0: ecco, un autore boemo che ha detto anche delle storie, diciamo dei bibliografici, ha avuto un periodo, ha subito un forte ostracismo dalla corte di Dresda, per la quale ha suonato e per la quale anche, ahimè, ha dovuto essere tra virgolette messo in secondo piano da un altro grande musicista, Johann David Eynichen.
1: Sì, certo, sì, sì. Infatti, quando Zelenka si reca a Dresda, troverà, diciamo, per sua sfortuna, se così si può dire, proprio la presenza di Eynichen, e quindi dovrà in qualche modo attendere la morte di quest'ultimo per poter diventare maestro di cappella. E sì, siamo infatti intorno al 1720-1730.
0: Infatti lui, se non vado errato, dopo gli verrà dato non tanto la direzione dell'orchestra di corte quanto l'orchestra della chiesa della corte di Dresda, quindi anche un ensemble più piccolo. Ma secondo me anche che purtroppo le notizie storiche sono, ai noi, al vaglio anche degli studiosi, perché adesso Zelenka è oggetto di una rivalutazione, speriamo più presto vengano pubblicate anche opere ed edite anche sue composizioni. Sentendo questo Te Deum qua ci viene a dire, ma come mai un autore del genere ha subito un ostracismo, Tonio?
1: Questo in effetti alle volte capita nella storia della musica, era stato anche il caso di Bach, per la verità, che fu poi riscoperto, sappiamo, da Mendel nella prima metà dell'Ottocento, e anche per Zelenka è capitata una sorte simile, anzi forse il suo, diciamo, ostracismo così è stato ancora molto più lungo. Una cosa che penso sia da sottolineare è che comunque Zelenka fu un autore apprezzato dai suoi contemporanei, in particolare proprio da Bach, e quindi questo ci lascia anche così un pochino
0: capire il peso
1: capire il peso del musicista. E tra l'altro questo compositore, come anche vorrei collegarlo a Dvorak, si mosse in tempi abbastanza così brevi da Praga, come anche Dvorak si recò a Vienna. E poi, invece, a differenza di Dvorak, venne anche in Italia, anche per perfezionare lo stile musicale, in quanto soprattutto in quel periodo, nel periodo del tardo barocco, gli autori italiani erano gettonatissimi e un po' erano considerati anche dei capiscuola. Se vogliamo, lo stesso Bach, ricordiamo che ha trascritto numerosi concerti di Vivaldi per organo, per tastiera. Dicevo, Zelenka tutto sommato si può considerare un coevo di Bach, perché nasce nel 1679 e morirà a Dresda nel 1745.
0: 1754 la fonte cita.
1: Ecco, allora forse ho
0: nessun problema.
1: un rovescio di data. Una cosa anche interessante che tengo a sottolineare è che lui ebbe un maestro molto importante a Vienna, che tal Johann Joseph Fuchs, autore di un importante e famoso trattato di contrappunto, il Gradus ad Parnassum, dove hanno studiato, diciamo, moltissimi compositori, e anche i trattati successivi a questo di Fuchs, quello di Cherubini per esempio famosissimo, anche quello in tempi più moderni di Teodoro Dubois, alla fine si richiamano, fanno capo ancora alle precisazioni didattiche di Fuchs, quindi ebbe un grande maestro, e questo secondo me anche si coglie dalla sua musica, che è molto ben architettata e soprattutto è, dal punto di vista contrapuntistico, molto interessante.
0: Beh, infatti, se analizziamo un po' il Te Deum dal punto di vista quasi analitico, vediamo che ci sono delle soluzioni anche un po' ardite nel Tu ad dexteram dei sedes, ci sono soli, tenore,
1: assolutamente, marito,
0: quindi ci sono delle soluzioni molto ben calibrate, quindi forse qui possiamo vedere anche un'analogia con le cantate di Bach, quasi in queste soluzioni.
1: Mi ricordava un po', devo dire, quando così ho avuto l'occasione di ascoltare questo Te Deum, effettivamente il primo pensiero è andato proprio a Bach, devo dire, un po' anche per l'uso così abbastanza, non voglio dire spregiudicato, ma molto effervescente delle trombe e anche degli strumentini, quindi è una musica piuttosto colorita, no? E poi anche e in qualche caso anche direi che mi ricordava lo stile italiano, perché soprattutto in certi

0: numeri del Te Deum, abbiamo una sorta di arie, quindi, no? Queste arie hanno spesso delle colorature molto interessanti, soprattutto per le voci del soprani, del soprano e così via. Ecco, una cosa importante anche da tenere presente, per esempio, tanto per fare un raffronto con il Te Deum poi che ascolteremo di Dvorak, questo Te Deum di Zelenka ovviamente è a numeri chiusi, quindi diciamo presenta una serie in pratica di arie, brani corali, ed una cosa curiosa anche che ci tengo a sottolineare è che una parte è data in canto gregoriano. E questa è una cosa abbastanza curiosa che forse lascia presagire che questo Te Deum fosse effettivamente pensato per la Chiesa, proprio per un'azione liturgica.
1: Ma infatti, da quello che leggiamo dal punto di vista storiografico, il registro parrocchiale della corte di Dresda segnala anche l'esecuzione di un Te Deum datato 5 novembre del 1631, forse si pensa in occasione per celebrare e solennizzare la nascita della principessa Maria Josefa. Perciò potrebbe essere anche questa la destinazione di questo Te Deum di Zelenka nella sua qualità di compositore della chiesa di corte.
0: Sì, infatti appunto le cronache riportano proprio questo. Maria Josefa di Sassonia fu principessa e anche la madre dello sfortunato Luigi XVI, che come sappiamo finì ghigliottinato nel corso della Rivoluzione Francese. Questo Te Deum quindi si colloca come data, se non ricordo male, mi sembra 1731. Ecco, e appunto, ritornando a quello che dicevo prima, è molto curioso anche la parte centrale del Te Deum, il Salvum Fac, che è cantato in appunto proprio in gregoriano.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, proprio la presenza dell'intonatore.
0: Sì. C'è proprio una intonazione gregoriana che è molto, molto interessante e anche piuttosto curiosa, direi, perché a me
1: forse per segnalare al meglio, anche visto che all'epoca Dresda era una corte cattolica a differenza di altre corti dell'epoca, perciò ecco, quindi l'uso del Te Deum in latino, perché per esempio abbiamo potuto ascoltare il Te Deum di un altro compositore, di Stölzer, cantato in tedesco, perciò abbiamo quindi sì, l'uso del latino al meglio proprio per sottolineare la supremazia della Chiesa cattolica cristiana, ecco, in queste regioni.
0: Sì, Zelenka tra l'altro fu un compositore essenzialmente di musica sacra. Ci sono oltre 20 messe composte da questo autore e altre composizioni, ma anche nelle composizioni strumentali, diciamo, è sempre presente questa componente, diciamo, liturgica, o per esempio ci sono le sonate da chiesa, no? E altre composizioni destinate all'uso liturgico. Volevo aggiungere anche questo, che il Te Deum è, così diciamo, si compone grosso modo di 10 numeri, e che il primo ascolteremo un inizio molto brillante in cui sentiremo anche appunto quello di cui parlavo prima, questo uso colorito delle trombe e poi con il coro, quindi un inizio solenne, diciamo, adatto a questo canto di ringraziamento, no? E poi anche volevo fare così notare per l'ascolto il Turex Glorie, che è per due soprani con oboi, con l'assolo di oboi, e questo Turex Glorie presenta dei vocalizzi molto interessanti e abbastanza innovativi, secondo me. È interessante questo ascolto di questo numero, il Turex Glorie, che sarebbe il secondo numero del Te Deum, no? Poi abbiamo il Tua Deliberandum, che è per controtenore, e questo viene invece giocato con la presenza di flauti. Il Tua Dextram Dei Sedes, per tenore e basso. Lo Iudex Crederis, che è il quinto numero, che è un per coro, difatti è un tutto sommato un sentimento di popolo proprio, con un ritmo incalzante, anche questo con trombe, timpani anche, quindi molto colorito anche questo. È interessante anche il Tergo Quesumus che ascolteremo dentro a questo numero, perché questa specie di supplica, di preghiera, viene resa da Zelenka come con una specie di corale, quindi con una scrittura molto più dimessa e una coralità molto espressiva, molto bella, insomma, molto interessante. Eterna Fac, il numero 6, è sempre per coro ed è in forma di fugato. Poi c'è appunto l'intonazione gregoriana, Salvum Fac, e Tereseus, di nuovo coro, e qui c'è anche una presenza dell'organo che si dovrebbe riuscire ad ascoltare, con trombe e timpani, e poi per Singulos Dies, soprano primo e secondo e controtenore, con presenza anche qui di flauti, e poi in Te Domine Speravi il coro, e anche questo è, diciamo, come del resto era abbastanza d'uso, e conclude con un fugato.
1: Un fugato, sì, ecco. Infatti sentirà molto bene.
0: Ecco, questo è un po' così il riassunto di questa composizione, che ha una strumentazione piuttosto ricca. Sì, due flauti, due oboi, almeno mi è sembrato di cogliere dall'ascolto, i fagotti, due trombe, gli archi, l'organo come basso continuo, i timpani.
1: E allora io direi, Antonio, abbiamo messo la culina in bocca ai nostri radioascoltatori e ascoltiamo questo bel splendido Te Deum, sembra a due cori, Zelenka Werke Verzagnis 146 di Andismas Zelenka, con Eike Alaska soprano, Martina Linse-Reuber soprano, Patrick van Goethem contraltista, Markus Ullmann tenore, Jochen Kuffer basso, il Dresdner Kammerchor insieme all'Hochschule für Musik Karl Maria von Weber, i due cori, sono diretti assieme all'orchestra Dresden Baroque da Hans Christoph Radermann.

0: Ecco, io penso che i nostri radioascoltatori abbiano potuto anche apprezzare al meglio, Antonio, questa splendida esecuzione del Te Deum di Tisma Zelenka, Te Deum a due cori, Zelenka Werke Verzagnis 146, eseguito da Eike Allaschka soprano, Martina Lins Reuber soprano, Patrick van Goethem contraltista, Markus Ullmann tenore, Jochen Kuffer basso e il Dresden Kammer Chor insieme alla Hochschule für Musik Karl Maria von Weber e l'orchestra Dresden Baroch sotto la direzione di Hans Christoph Radermann. Allora, adesso accantoniamo il buon Zelenka, che speriamo sia presto oggetto di rivalutazione per poter anche ascoltare e avere più incisioni discografiche per poterlo apprezzare. Ecco, un altro sicuramente Te Deum che lascerà il segno a chi ascolterà questo Te Deum, perché ha una grandissima apertura ex abrupto che ci dà un mix del folklore della sua terra, del folklore boemo, ci dà un mix sicuramente anche delle reminiscenze americane, anche se forse non sono proprio così presenti, di Antonín Dvořák.
1: Questo Te Deum, di Dvořák, che ricordo nasce nei pressi di Praga nel 1841, è una composizione interessante perché si colloca nel momento in cui Dvořák stava per trasferirsi in America, quindi siamo intorno al 1892, ed è una composizione un po' curiosa per questo tipo di musicista.
0: Ecco, scusa se ti interrompo, tu hai citato una data che è molto importante per gli americani, perché il 1892 è il 400° anniversario della scoperta dell'America.
1: Infatti c'è anche un episodio abbastanza così interessante e particolare che riguarda proprio questo fatto, perché Dvořák era stato invitato a scrivere una composizione celebrativa per i 400 anni della scoperta dell'America e doveva comporre una sorta di cantata su testo di un poeta americano che si chiamava Drake, poeta diciamo vissuto tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, morto giovanissimo tra l'altro, e questo poema che si intitola La bandiera americana, di American Flag, Dvořák non riuscì diciamo a portarlo a termine in tempo poi fu diciamo come numero di catalogo compare come opera 102 mi sembra, invece il Te Deum come opera 103, però in realtà il Te Deum è precedente, e alla fine consegnò questo Te Deum per queste celebrazioni, ritengo, almeno adesso io non sono informatissimo
0: sempre
1: su questo,
0: sempre postumo anche quello, da quello che citano le cronache, e anche questo Te Deum è stato eseguito in un'altra importante ricorrenza per la Cecoslovacchia, ecco, quando venne eletto presidente Václav Havel, primo presidente della diciamo Repubblica Ceca, della Cecoslovacchia libera, nel 1989, dopo la caduta del muro di Berlino.
1: Ecco, e volevo aggiungere che appunto questa composizione, che pure è abbastanza da considerare per l'età, diciamo una composizione della maturità dell'autore, in realtà è abbastanza particolare secondo me. Anche io ho visto un po' la partitura così, perché in qualche modo ha degli episodi come neobarocchi. In qualche modo direi che qualcosa si può anche avvicinare proprio a Zelenka, non so perché, forse questi autori, sarà stato per caso che li abbiamo messi assieme, però alla fine ci sono anche come dei collegamenti. Poi le tonalità anche, proprio tra Zelenka e Dvořák, perché le danze slave, queste composizioni folcloristiche così, avevano delle tonalità abbastanza precise, e che sia Zelenka sia Dvořák alla fine mi sembra che abbiano usato proprio per il Te Deum, perché il Te Deum di Dvořák è in sol maggiore, che non è una tonalità tanto di moda nel tardo romanticismo, no? Quindi anche questo è abbastanza
0: interessante.
1: Sì, è singolare, sì. E l'inizio quando ascolteremo l'inizio ci accorgeremo proprio di questo inizio con i timpani, è proprio un sol maggiore solare con anche poche modulazioni, il primo numero almeno è così, e la parte in cui forse si sente di più proprio il talento di Dvořák secondo me è nella parte dove abbiamo la scusate che vedo un attimo la partitura, ecco, dove abbiamo il Tour Ex Glorie, che è cantato dal basso, e lì siamo invece in tonalità di Mi bemolle maggiore, e lì l'autore, diciamo che in questo episodio, diciamo, si coglie tutta la potenzialità di Dvorak, perché ci sono delle modulazioni incredibili e soprattutto un uso direi assolutamente molto evoluto dell'enarmonia, e lui passa a tonalità molto lontane per finire questo numero addirittura in sol bemolle maggiore. Quindi lì, diciamo, proprio cambia radicalmente dall'esordio del Te Deum al momento in cui compare l'aria del basso in Mi bemolle, Tour Ex Glorie, quasi quasi siamo di fronte a un cambiamento a 90 gradi del percorso musicale, no?
0: Comunque, anche se tu accennavi prima le analogie forse velate tra Dvorak e Zelenka, delle analogie però che purtroppo non le trovano riscontri nel loro percorso artistico musicale, perché se Zelenka è stato messo un po' sempre in secondo piano, Dvorak poteva contare all'epoca sulla simpatia di due mostri sacri potentissimi, Johannes Brahms, che addirittura lo affrancò a Simrock, il suo editore, quindi le sue opere potevano essere editate, e anche un altro grandissimo critico che era Edward Hanslick, che era potentissimo critico viennese, dell'ambiente viennese, che praticamente era una specie di Remida, vogliamo un po' essere presuntuoso, un po' il nostro Aldo Grasso del Corriere della Sera, dai, diciamo così, uno di quelli che quando c'è da bacchettare bacchetta, è una persona molto influente.
1: Infatti è vero, fu una fortuna, diciamo, questo incontro per Dvorak, perché in qualche modo Brahms lo aiutò parecchio, soprattutto per i rapporti con questo editore di Bonn, che era Fritz Simrock, per il quale Dvorak compose la prima delle due serie delle danze slave, poi ci fu, diciamo, anche una sorta di sodalizio. E importante poi fu anche il fatto della presenza di Dvorak in Inghilterra, dove ebbe moltissimo successo. Dvorak si reca in Inghilterra attorno al 1884 e lì presenta il suo Stabat Mater, un'opera molto importante nella sua produzione sacra, direi, assieme al Requiem la più importante forse, e poi anche la settima sinfonia in re minore, che anche questa viene considerata dalla critica come una delle opere più importanti dell'autore.
0: Sì, forse un po' anche le sue opere, soprattutto le sinfoniche, sono un po' oscurate dalla nona, anche se la nona, essendo l'ultima, è una bella sinfonia, però ha messo in oblio alcune sinfonie, come dicevi tu giustamente, la settima, che sono veramente delle belle grandi sinfonie.
1: Sì, e certamente la nona ha avuto anche così il vantaggio, chiamiamolo così, commerciale, di essere stata composta nel suo periodo americano. Appunto, Dvorak, appena, diciamo, terminata la composizione del Te Deum, lo troviamo in America, quindi siamo nel 1893. Era stato invitato da una facoltosa esponente dell'alta società a dirigere il Conservatorio Nazionale a New York, e quindi Dvorak,
0: e anche qui per puro caso, perché la signora Turber, l'altro, all'epoca erano stati incaricati le sue emissarie di andare a ricercare Sibelius, e per un puro caso Sibelius non lo trovarono e si rivolsero a Dvorak.
1: Sì, ecco, quindi fu un po' uno scherzo del destino,
0: positivo
1: per lui, sì.
0: Allora, Antonio, siccome il tempo è tiranno, dobbiamo andare avanti, dobbiamo sicuramente far ascoltare questo splendido Te Deum per soli, coro misto, d'orchestra opera 103 di Antonín Dvorak, eseguito da Maria Jelenita Olivares, soprano, Gianni Maffeo, in questo registrazione il nostro Gianni Maffeo, baritono, e la orchestra sinfonica di Praga con il Czech Philharmonic Chorus, diretti da un grandissimo direttore di Ereslava, Václav Smetáček.

0: Ecco, questo era il Te Deum di Antonin Dvorak, eseguito dalla Prague Symphony Orchestra con il Czech Philharmonic Chorus diretto da Václav Smetacek e il duo solistico formato da Maria Elenita Olivares soprano e Gianni Maffeo baritono. Ecco, Antonio, due ascolti corposi, un po' diversi tra di loro, ma forse anche un po' vicini, anche se un po' abbiamo quasi ascoltato il Te Deum di Lenga, quasi delle reminiscenze bacchiane, e nel Te Deum di Dvorak questo stile che un po' risente dell'influsso bramsiano, ecco, e quindi...
1: Sì, sì, infatti è vero, e dicevo anche questo Te Deum di Dvorak così si pone appunto in quella fascia di opere che precedono il suo arrivo negli Stati Uniti, e poi ricorderemo che negli Stati Uniti comporrà delle opere straordinarie, la Sinfonia del Nuovo Mondo, appunto la nona, e il Quartetto Americano, che insomma bastano queste per
0: un'ottima credenziale.
1: Sì.
0: Ecco Antonio, noi ti ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito, aver commentato questi due Te Deum, visto anche che hai dovuto fare un po' di chilometri per arrivare a accettare il nostro invito, quindi te ne ringraziamo tantissimo, e avremo anche sicuramente altre occasioni per poter tornare a collaborare. Sì.
1: Ringrazio moltissimo Massimo Brusadin, che ho qui di fronte, per la sua ospitalità straordinaria, e spero di non essere stato noioso e di avere così dato un piccolo contributo per un ascolto un pochino più forse cosciente, ecco, di questa musica.
0: Di questi due Te Deum che sono veramente molto, molto belli. Grazie a tutti e a risentirci.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

0: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, Don Luca Buzziol, parroco nella diocesi di Concordia Pordenone, ci propone la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitatis, firmata il 15 maggio 2026.
1: Quello che faremo in realtà è una cosa molto semplice, più o meno, è un intermezzo tra uno studio della Magnifica Humanitas. Dall'altra parte invece andremo a scorgere, a leggere alcuni punti chiave di questa enciclica che ha fatto discutere e parlare di sé, perché a prima vista doveva essere un'enciclica contro il pericolo dell'AI o dell'intelligenza artificiale, e il bello è che questo volantino qua è proprio prodotto con l'intelligenza artificiale, lo si vede subito, no? Quindi da una parte magari ci spaventiamo e andiamo contro, dall'altra invece la utilizziamo in diverse forme senza magari neanche rendersi conto. In realtà scopriremo che questa prima enciclica di Papa Leone ha una visione molto più ampia, e secondo me Papa Leone ha avuto la grazia di riordinare un attimo un ramo della dottrina sociale della Chiesa che fa parte della teologia morale. Ora, io sono un canonista, non sono un moralista, sono rami diversi seppur convergenti, però in un capitolo, e lo vedremo tra poco, il Papa proprio riprende in mano un po' tutto quanto e fa ordine, che è un po' quello che stiamo vedendo in questo anno di pontificato di Papa Leone. Ha un po' ripreso in mano la vista lunga di Papa Francesco, alcune intuizioni molto belle, alcune rotture che aveva fatto, che però non basta solamente rompere, ma è necessario anche in una qualche maniera ridefinire, rimprontare, reindirizzare. Perché ho voluto fare questo incontro? Un po' per valorizzare questa enciclica, che quando l'ho letta veramente è un'enciclica molto, molto profonda, molto bella, ma anche perché è giusto, visto che già da Papa San Giovanni XXIII aveva cominciato a scrivere le encicliche non più settoriali, poi scopriremo anche cos'è un'enciclica, ma per tutti, quindi non solo per i cardinali, non solo per i dotti, non solo per gli studiosi, ma ha allargato l'enciclica per tutti quanti, per tutti i cristiani e anche per gli uomini di buona volontà, quindi non solo i fedeli, ma anche coloro che in una qualche maniera, pur non essendo cristiani, sono vicini ai valori del Signore. Allora, prima di addentrarci in semplicità, quindi cercherò di usare un linguaggio semplice e il più immediato possibile, Papa Leone, scopriremo alcuni linguaggi molto belli, ha uno stile di scrittura interessante. Papa Benedetto aveva un stile di scrittura erudito, puntuale, Papa Francesco era un po' prolisso, nel parlare no, ma nello scrivere sì, tanto prolisso, anche se alcune cose erano proprio, anche a livello filosofico, ancora bello, lo spazio del tempo, eccetera, eccetera. Ma Papa Leone invece mette insieme una mistura di saperi che ha. Ricordiamo che lui è dottorato in diritto canonico, è dottorato in matematica e anche in filosofia, quindi mette insieme questi tre linguaggi, li cerca di amalgamare al meglio per rendere semplice un'idea che in realtà è un po' più complessa. Giustamente noi parliamo di enciclica, la prima enciclica del Papa, ma che cos'è un'enciclica? L'enciclica, come leggete, è considerata la più alta espressione del magistero ordinario dei pontefici, cioè l'insegnamento che il Papa offre alla Chiesa, ordinario e straordinario. straordinario è quando si esprime ex cattedra, si dice, quindi quando esprime dei dogmi. L'ultimo è del 1954, Pio XII, mentre il ministero ordinario del Papa sono un po' a seconda dei livelli, livelli meno importanti a quelli più importanti, tutto ciò che dice alla comunità cristiana, al mondo, a tutti quanti, quindi a partire dai discorsi, dalle catechesi, dalle lettere apostoliche, dalle esortazioni apostoliche, fino ad arrivare all'enciclica. Cosa serve un'enciclica? È fornire insegnamenti ufficiali e orientamenti su questioni di fede e morale. Questo è importante, eh? La Chiesa si esprime sempre, può esprimersi come opinione dappertutto, ma quando si esprime su questioni di fede e morale ha la pretesa sana di essere ascoltata. Perché? Perché ci è stato affidato, è stata affidata alla Chiesa la parola di Dio dal Signore stesso, ed è la parola di Dio, e Papa Leone lo anticipiamo già adesso, su questo focalizza, mette un po' il centro, e abbiamo la parola di Dio che ci guida alla verità, al bene e a tutto questo aspetto di fede e di morale. Poi affronta temi sociali, economici e culturali di grande attualità dalla prospettiva della Chiesa, quindi anche la Chiesa può dire qualcosa, e diremo anche questo tra poco il perché. Può guidare, giustamente guida i fedeli, anche noi, quindi con l'enciclica di per sé è un modo anche del Papa per dire a noi come affrontare determinate tematiche, tra poco vedremo, affrontare i problemi della società e offrire riflessioni morali e spirituali. Quindi l'enciclica è fondamentalmente quello che il Papa ci dice, in una qualche maniera ci chiede di attuare nell'oggi il Vangelo. Come attuare nell'oggi il Vangelo? Come in una qualche maniera vivere il Vangelo nella sfida del quotidiano? E la sfida del quotidiano non è solamente l'intelligenza artificiale, ma se andiamo dietro nel tempo, ogni epoca, ogni decennio, ogni momento della storia ha avuto le sue problematicità. Sotto ci sono questi disegnini, sono in realtà le encicliche, non sono encicliche a caso, sono un po' le encicliche che hanno segnato il percorso della dottrina sociale della Chiesa, dalla Rerum Novarum, quella più alla vostra destra, alla Dilexit Nos, è l'ultima di Papa Francesco, fino all'ultima Magnifica Humanitas. Allora, un po' ho creato il contesto e capito che l'enciclica è ciò che il Papa ci chiede, ci dice, con la sua visione illuminata dallo spirito, ovviamente, dalla preghiera, ma non solo, ma anche dalla ragione, da degli studi, ci dice come affrontare le sfide di oggi. Nello specifico, Magnificat Humanitas è stata firmata, non pubblicata, il 15 maggio del 2026. Le date non sono a caso, ma è nel 135esimo anno della Rerum Novarum. Il Papa Leone, fin dall'inizio, aveva detto che aveva preso questo nome un po' perché voleva improntare il suo magistero secondo il magistero di Leone XIII, che è stato un pontificato assai lungo e con delle sfide veramente importanti nel tempo, tanto che c'è stato il passaggio dall'Ottocento al Novecento e c'è stato anche il passaggio della nascita dell'industrializzazione, del problema della proprietà privata, eccetera eccetera. Ed è, ragionandoci sopra, interessante, perché mentre Papa Leone XIII difendeva la proprietà privata, da tutto ciò che era legato al socialismo, al comunismo, a queste ideologie, eccetera, siamo arrivati all'estremo opposto in cui Leone XIV ricorda che la proprietà privata non è l'uso discriminato dei beni per il tuo bene, ma che deve esserci sempre il fine al bene comune di tutti, alla dignità dell'uomo. Tant'è vero che anche in aspetto civile, se un bisognoso ti entra in casa, ti ruba la coperta perché non ha di che coprirsi, eccetera, eccetera, non è reato, perché la dignità della persona è più importante del bene in quel momento. Ma ogni tanto ce lo dimentichiamo, ogni tanto abusano anche, per carità. E allora è giusto arrivare un po' nel mezzo, come la virtù che sta nel mezzo. Cosa dice, così spoileriamo già subito, fin da adesso, il cuore dell'enciclica? Cosa ci sta a dire? È riscoprire e custodire la dignità e la bellezza di ogni persona umana nella sua limitatezza e finitudine, creata d'immagine e somiglianza di Dio, come fondamento per la pace, il dialogo e la cura della casa comune. Sembra semplice, in realtà non lo è, questa sintesi. Perché il cuore? Il Papa si sofferma molto nell'enciclica a ridire e riaffermare della dignità dell'uomo, che si può perdere in tantissimi modi, in tante maniere. E il Papa addirittura le accenna alcune, tra cui vedremo anche la tratta degli schiavi. Ed è interessante perché proprio in quel paragrafo lì, addirittura il Papa alla fine chiede scusa a tutto il mondo se, per esempio, la Chiesa sul fatto della schiavitù è arrivata dopo. Non è arrivata subito. Ci sono voluti alcuni secoli prima che la Chiesa condannasse la schiavitù. E il Papa, con un grande gesto di umiltà, proprio scrive a tutti: chiedo perdono a nome della Chiesa per questo fatto che ci siamo arrivati dopo. Secondo me è un grande segno di umiltà. Se da una parte c'è la Chiesa che ha la pretesa di dire qualcosa, dall'altra, come ribadisce in un altro passo anche Papa Leone, la Chiesa non ha paura di fare verifica e un esame di coscienza su ciò che è, su ciò che sta facendo. E allora già qua, dal cuore dell'enciclica, intuiamo quali sono i problemi, in una qualche maniera, che il Papa va a affrontare. Va a affrontare il problema appunto di ciò che mina la dignità dell'uomo, che è la parte minima di esistenza per ognuno di noi, e quindi anche la bellezza della persona umana, che quindi tutto ciò che rende brutto l'umano, tra cui citerà la guerra, ovviamente, ma non solo. E poi, questo è interessante, nella sua limitatezza e finitudine, il Papa, in maniera esplicita e in maniera implicita, ricorda continuamente che noi siamo finiti, abbiamo una finitudine qua in questo mondo. Abbiamo una data di nascita, avremo una data di rinascita, secondo la visione nostra, di vita eterna. Perché questo? Ma qui è il professor Marchetto che ne saprebbe molto più di me del post-umanesimo e transumanesimo. Perché il Papa dice che la deriva attuale, anche non solo della filosofia, ma anche della morale, è proprio questo, il post-umanesimo e il transumanesimo. Ho avuto la grazia di studiare a Roma, e nello studiare a Roma ho diversi amici che stanno facendo il dottorato proprio sull'intelligenza artificiale e su ciò che ne deriva. E c'è un ramo della filosofia, ma non solo, anche della prassi, in cui si sta in una qualche maniera cercando di eliminare la morte. Quindi l'uomo non sperimenterebbe più la morte, che sono in stato sempre più di crescita, alcune mettono in pratica alcune cose da criogenesi. Per esempio, ovviamente è vietato congelarsi da vivi, ma se uno muore e scrive che vuole essere criogenato, arriva, ci sono delle bussole colme di azoto liquido in cui tu paghi circa 12.000-20.000 euro e ti mettono, ti stivano lì, ti tolgono tutto il sangue, ti mettono l'antigelo e ti cacciano lì. Perché? Perché mi devo criogenare? Perché sono convinti che con la tecnologia prossima, in una qualche maniera, poi... Perché mi devo criogenare? Perché sono convinti che con la tecnologia prossima...

come in una qualche maniera metticciare l'umano con la tecnologia. E guardate che questa cosa qua passa in sordina, ma ce l'abbiamo già con Meta, Facebook, quello che è, con coloro che si piantano i microchip sotto pelle per pagare, con coloro che le tecnologie si eccedono nell'uso della tecnologia. E quindi il Papa dice calma, che l'uomo è tale proprio perché ha una finitudine che non è fine a se stessa, ma è aperta a una visione antropologica, cioè la visione dell'uomo, che per noi cristiani la morte non è il fine di tutto, è l'esperienza che Cristo ha fatto, tra l'altro, che noi faremo per entrare nell'eternità vera, cioè nel stare con Dio. E poi ritorna, è bello perché dice creata immagine e somiglianza di Dio, quindi un ritorno a dire guardate che l'uomo è creatura, non creatore. E il Papa lo dice anche con diverse metafore, che siamo creature, quindi finiti, eccetera, eccetera, perché nel momento in cui tu ti riscopri creatura, allora è il fondamento, il modo con cui costruire la pace, la cura e la cura per la casa e il dialogo della casa comune. Allora adesso, scusate che sono andato troppo avanti, volevo farvi vedere questo qua.

filmato che è stato fatto vedere alla presentazione dell'enciclica, in cui, pensate, è la prima volta che il Papa ne prende parte, quindi ha un primato anche Leone XIV a presentare lui stesso la sua enciclica, non è mai successo fino ad ora. E in questi pochi minuti è la sintesi di tutta la dottrina sociale della Chiesa, da dove è partita, dal primo frame che è Leone XIII fino ad arrivare a Leone XIV, e nei vari pontificati che magari più di qualcuno ha visto, li ha vissuti, spero non Giacomo della Chiesa, Benedetto XIV, ma un po' più in avanti, un po' più avanti. E è interessante perché fa vedere che ad ogni pontificato più o meno, anche c'è sempre un qualcosa di nuovo che la Chiesa affronta, non ha paura di affrontare. La Chiesa affronta con ovviamente il fondamento importantissimo evangelico della parola di Dio, di Cristo risorto, che poi ognuno con il suo stile ovviamente. Un altro Papa importante, sarebbe interessante studiarlo e interessante in una qualche maniera anche proporlo, in realtà sono due, sono Benedetto XIV e Pio XII, i due papi più o meno della guerra, poi non sono proprio, ce ne sono anche altri, però anche loro, per esempio Pio XII usava molto i radiomessaggi di Natale, questo. E quindi l'ho fatto vedere perché fa vedere un attimino la storia.

0: storia, che non è che Papa Leone si inventa qualcosa, no, è nella continuità del magistero. Come qualcuno vuole insinuare, no, già insinuato che Leone è contro il Papa, non è assolutamente vero, anzi, Leone prende un'eredità e lo rimarcherà forte verso la fine del ricordo della storia, prende l'eredità degli altri pontificati, li porta avanti e li traduce nell'era e nell'oggi che stiamo vivendo. E questo lo si vede in maniera esplicita quando si vanno a vedere le citazioni. Io ho un pallino, ogni volta che vado a vedere i libri vado a vedere le citazioni. Se si vanno a vedere le citazioni delle encicliche, si vede che Papa Leone cita tutti questi papi che abbiamo fatto, che abbiamo visto in questo minuto e mezzo, due minuti di video. Cosa significa? Una cosa importante, che lui prende da ciò che era, porta avanti, in una qualche maniera analizza, risistema e lo traduce nell'oggi. Allora, in modo un po' veloce, più o meno, adesso cerchiamo di estrapolare il meglio di tutti i cinque capitoli, compreso l'introduzione e la conclusione, in modo da capire, intuire i passaggi fondanti, fondamentali di questa enciclica. Innanzitutto, la cosa che mi ha stupito è che Papa Leone inizia con la magnifica umanità creata da Dio, si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Intanto il termine la magnifica umanità. Tutta l'enciclica non è contro la tecnologia e non è una lagna. Tutta l'enciclica, ma tutta, è aperta ad una speranza e ad una ripresa che veramente fa respirare a pieni polmoni. E questo secondo me è una cosa bella. Un po' come tutte le encicliche dei papi, Però mentre qualcuno era un po' più utopico, pensiamo al Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, meravigliosa, guai chi la tocca, però di un'utopia grande, secondo l'umanità, per quanto riguarda l'umanità, Papa Leone invece ha una speranza sana, non che l'altra non fosse, ma incarnata. E l'incarnazione tornerà fuori anche questa, l'importanza dell'incarnazione, di stare nella storia. Però dice stare nella storia con gli occhi da credente. E non detta una linea, lui dice bisogna allenare fondamentalmente la libertà. Dove stare e come stare? Allora, allenando la libertà usa due immagini bibliche. Io non sono un biblista, ma ho avuto la grazia di sentire qualche giorno fa Don Stefano Guaran che citava l'inizio, l'incipit di questa enciclica e la rubo. È interessante perché Papa Leone non usa immagini bibliche comuni, che quasi quasi sono abitudinarie. Usa due immagini bibliche che in realtà non sono proprio così, né comuni ma neanche scontate. La prima è la Torre di Babele, Genesi, dovrebbe essere 17, se non sbaglio, ed è interessante, la conosciamo tutti. Perché cita questo? Perché è l'esempio dell'umanità che si volge contro Dio e che nonostante si metta insieme per farsi un nome proprio e costruire una torre che arriva fino a Dio, in realtà poi non si capisce e comincia la divisione e da lì in poi la tragedia. Dall'altra invece usa questa immagine di edificare la città dove Dio, che è un episodio di Neemia quando ricostruisce le mura di Gerusalemme. Perché il Papa cita questo episodio? Perché dice Neemia, prima di ricostruire le mura, e prega e chiede alla gente di Gerusalemme, della città di Gerusalemme, di pregare. Una volta che ha pregato, che hanno instaurato un'unione nella diversità, allora veramente ricostruiscono le mura. È una visione di umanità diversa. Mentre stesse cose, la torre e le mura sono costruite ugualmente, solo che la torre ognuno va per conto suo perché si allontanano da Dio, le mura di Gerusalemme, la prima parte è la consapevolezza che siamo fondati in Dio, in Cristo, e lo dice, siamo fondati su Cristo. E quindi per contribuire con impegno a tutte quelle iniziative che costruiscono un mondo più giusto. Già qua abbiamo capito dove vuole andare a parare poi il Papa. Lo mette subito all'inizio come introduzione, cioè il fatto di dire che la solidarietà e la fraternità, come siamo qua a dire, come vedete anche scritto, sono le fondamenta per costruire un'umanità che è capace di pace, di dialogo, eccetera, eccetera, cioè è capace di mettere insieme le diversità che in una qualche maniera creano acredine, creano distacco. Andando avanti, dice, con questo ho voluto, va bene, ricordare la Rerum Novarum e dire che l'annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta dei popoli. Un'altra fase secondo me importante. L'annuncio del Vangelo non è spiritualismo, la tendenza adesso, il mio Dio, sto io, ma la fede è un'altra cosa, ma cosa c'entra la Chiesa? La Chiesa non deve parlare di queste questioni, non può, deve interessarsi di quella. No. L'annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta e quindi ristabilisce un altro punto fondante anche della dottrina sociale. La Chiesa ha diritto, alle volte il dovere, di parlare, proprio perché io non posso tacere la parola di Dio. E andando avanti sempre dice, oggi la dottrina sociale della Chiesa è un patrimonio di saggezza, principi per pensare, criteri per discernere, giudicare, orientare concretamente l'agire umano. Quindi dice, guardate che la dottrina sociale della Chiesa, cioè come abbiamo detto prima, come la Chiesa guarda al mondo di oggi con lo sguardo del Vangelico del Vangelo, è per noi fedeli, ma per tutti, è la base, come abbiamo detto, per pensare, discernere, giudicare, orientare, agire. E quindi, cioè, non è che sia proprio una robetta da così, da nulla. Cosa importante questa cosa qui. E andando avanti dice, in questo tempo ci sono diverse sfide in cui è bene parlare, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica. Si pensava fosse concentrata tutta sull'intelligenza artificiale, in realtà non lo è. Questa enciclica spazia veramente tanto sul mondo di adesso. Poi andando avanti, siamo al numero 11, a un certo punto dice, anzi il numero 10, dice la Torre di Babele, in questo mondo stiamo costruendo questa Torre di Babele e c'è il rischio della disumanizzazione. Per evitare questo c'è bisogno di costruire sul bene e il bene esige ed elenca quattro principi. Edificare sulla roccia della relazione con Dio, vedete per primo, quindi il fatto che noi siamo creature di Dio, il rapporto con Dio. Il secondo è accettare il limite e la fragilità dell'umanità senza considerarli un errore da correggere, postumanesimo, transumanesimo. La nostra fragilità è da correggere, noi dobbiamo essere eterni. La corresponsabilità coraggiosa e poi edificare nel bene questa domanda un linguaggio evangelico. È interessante perché a un certo punto il Papa ci dice chiaro e tondo che il nostro parlare deve cambiare, il nostro modo di esprimersi deve orientarsi ad essere meno rabbioso e meno volgare. Poi faccio anche mia colpa, ogni tanto scattano i 5 minuti, però è vero, ciò che noi diciamo è ciò che noi abbiamo dentro. Sappiamo che le parole poi sono peggio di una spada a doppio taglio, come ci ricorda la lettera agli Ebrei. Quindi il Papa tocca veramente un sacco di aspetti, ma li tocca tenendo questi quattro principi fondanti: la relazione con Dio, la nostra fragilità, il fatto che c'è bisogno di corresponsabilità coraggiosa nella diversità e che c'è bisogno di un linguaggio evangelico, un linguaggio non ricco di odio, ma un linguaggio ricco di apertura alla diversità. E allora, passando, andiamo nel capitolo primo, che titola Un pensiero dinamico fedele al Vangelo. Nel capitolo primo ecco che il Papa in una qualche maniera riassume la dottrina sociale della Chiesa e la mette in ordine. Dice che Leone XIII fu il primo Papa che ebbe questa intuizione di scrivere ai fedeli cattolici all'epoca su questioni sociali. La questione sociale è la prima enciclica, che è un po' la Magna Carta, come diranno poi i pontificati successivi, i papi successivi, è la Rerum Novarum, che è un po' la pietra miliare dell'evoluzione del magistero sociale, dove al centro della sua riflessione ci sta la dignità del lavoro e del lavoratore. Siamo alla fine dell'Ottocento, quindi capite la portata, l'intelligenza, ma soprattutto la veduta, che tra l'altro parlerebbe bene ancora adesso la Rerum Novarum su certi aspetti, perché tante cose non è che siano cambiate, altre anzi sono peggiorate. E poi fa tutto un elenco di tutti i pontificati, che è un po' la ripresa del video che abbiamo visto. Quindi cita Pio XI, la quadragesimo anno, che allarga lo sguardo alla configurazione complessiva dell'ordine economico e politico, quindi 40 anni dopo. Pio XII cita i messaggi radiofonici natalizi, poi Pio XII il ruolo decisivo delle associazioni professionali, sodalizi dei lavoratori, corpi intermedi della vita economica e sociale. Vedete come piano piano prende e sviluppa. San Giovanni XXIII con le due encicliche Mater e Magistra e Pacem in Terris, e che quella lì sarebbe da fare di nuovo un monumento. Sappiamo per certo che San Giovanni XXIII fu lui in una qualche maniera a fare in modo che non si scatenasse un'ulteriore guerra mondiale più violenta, perché lì c'erano le armi atomiche pronte, la guerra fredda che stava arrivando all'apice. La Pacem in Terris, anche quella una pietra miliare per la pace che andrebbe riscoperta. E la Pacem in Terris mette una delle prime volte in cui si cita la dignità della persona al riconoscimento di diritti e doveri fondamentali, e propone un ordine di convivenza, cioè la dignità della persona e i diritti, i doveri universali, che Leone XIV ricita e rivalorizza. poi abbiamo il Concilio Vaticano II, come già visto con la Gaudium et Spes, poi San Paolo VI con la Populorum Progressio, e lo sviluppo integrale che noi pensiamo di Papa Francesco, in realtà lo aveva detto Paolo VI, lo sviluppo integrale non solo dell'umanità, dell'economia integrale, di tutto, non solo di alcuni settori, se no si creano divari. E lì, quando è che l'ha scritta? Nel boom economico. Io ho una stima immensa di tutti i papi, perché sono stati scelti dallo Spirito al momento giusto e sono stati messi al posto giusto. Perché Paolo VI, per esempio, su tante cose ha seguito la minoranza a livello morale, dove andava bene, ricordiamo divorzi, aborti, eccetera, eccetera, lui invece ha seguito un altro filone, ma qui ha avuto una visione anche lui lungimirante, lo sviluppo integrale e il fatto, insomma, di dire che bisogna stare attenti a non creare di nuovo un'epoca medioevale, nel senso in cui la intendiamo noi, che dopo il Medioevo in realtà è stata un'epoca meravigliosa, però c'era un divario tra i ricchi e i poveri che non è il gruppo musicale. Poi abbiamo ancora l'ottagesima Advenies, per ricordare sempre la Rerum Novarum, poi Giovanni Paolo II, il lungo pontificato, il mio papa, sono nato con Giovanni Paolo II, dove scrisse la Laborem Exercens, dove dà ridignità al lavoro. E ricordiamoci sempre l'epoca, che ogni tanto noi ci discostiamo, non ci ricordiamo, lì siamo più o meno anche lì alla fine della guerra fredda, quindi dove il consumismo batteva le porte, ha fatto crollare anche il muro, non lui, però dopo si è espanso in tutto il mondo. La Sollecitudo Rei Socialis, un'altra interessantissima, qua sarebbe da stare ore per dettagliare. Il Papa le cita e fa un breve excursus dicendo qual è il principio, l'essenza di quella, di quella enciclica, la Centesimus Annus. Poi arriviamo a Benedetto XVI, la Caritas in Veritate, che è passata in sordina, poveretta, perché c'è stata la crisi e quindi il Papa ha posticipato il fatto di pubblicarla, perché voleva un po' analizzare la crisi del 2007, vi ricordate, 2007-2008, dove dice che il fondamento sociale è la carità. Papa Benedetto, ricordiamoci che è il Papa dell'agape, dell'amore, Deus Caritas Est, Caritas in Veritate, dove il magistero suo è centrato sull'amore di Dio verso noi, sull'amore nostro verso Lui. E poi abbiamo giustamente alla fine Papa Francesco, l'Evangelii Gaudium, citata, stracitata, ma ancora non capita del tutto, perché veramente lungimirante su certe cose. E l'ultima, la Dilexit Nos, dove dice che riprendere il rapporto con Cristo. E alla fine si conclude il capitolo proprio con questa, e apre il Papa con il secondo capitolo, che tu sei là, che hai voglia di capire cosa dice sto Papa dell'intelligenza artificiale, e all'inizio del primo capitolo ti fa la storia della dottrina sociale della Chiesa, nel secondo capitolo ti frega, perché ti mette i principi della dottrina sociale della Chiesa e te li rispiega, e fa bene. Perché se non si hanno, se non si ha la consapevolezza del percorso fatto finora e dei pilastri fondanti, non si può capire perché il Papa poi si esprime in determinati modi. Allora dice: quali sono questi principi? L'essere umano, immagine del Dio trinitario, vedete come ritorna? Ogni volta il Papa parte sempre da lì. Noi siamo figli immagine di Cristo. L'uguale dignità di tutti gli esseri umani, che poi dice ancora, l'altissimo valore dei diritti umani sono i pilastri su cui fondono poi i principi della dottrina sociale. Non li sto qua a dire, li accenno solamente, anche qua sarebbe bene magari un altro tempo capire e andare in profondità, solo che vi annoierei ancora di più rispetto ad adesso, perché è bella la dottrina sociale della Chiesa, però ogni tanto diciamo che non è che sia proprio entusiasmante come guardare un film degli Avengers. Il principio del bene comune, bene comune, cosa dice? Possiamo metterla con l'ecologia, ma non solo. Il bene comune è che ognuno di noi ha diritto al bene, e quindi ognuno di noi ha anche il dovere a darlo. La destinazione universale dei beni, un altro principio importantissimo, ed è qui l'esempio che dicevo prima della proprietà privata. E il Papa, secondo me, ridefinisce cosa vuol dire proprietà privata, e fa bene, lo ripeto spesso perché mi ha convinto questa enciclica. Non è perfetta, per carità, però è importante, questo sì, dicendo proprio che esiste un diritto alla proprietà privata che ha il suo senso e la sua funzione propria, ma sempre subordinato alla destinazione universale dei beni. È una frase lapidaria, ma dove dentro c'è tutto. La proprietà privata ha senso, per carità, importante, ma è subordinata alla destinazione universale dei beni, cioè alla dignità della persona. Se una persona in quel momento ha necessità, allora la proprietà privata è più importante della persona. Poi il principio di sussidiarietà, in cui fondamentalmente, adesso un po' meno perché stiamo vivendo l'effetto opposto, i corpi maggiori intermedi non devono assorbire i corpi inferiori. Cosa vuol dire? Nel nostro tempo il principio di sussidiarietà dovrebbe essere applicato alla famiglia, e il Papa lo dice, perché la famiglia, intesa come nucleo familiare, è fagocitata completamente da tutta una serie di pesantezze che non ti fanno venire voglia di far famiglia. Ed è il problema dell'Italia, penultimo paese europeo per nascite, dato del 2024, sono stati, cos'era, in Friuli mi pare 300, siamo lì, non era il numero esatto, 320.000 decessi, una roba del genere, 317.000 nascite da parte degli stranieri, come diciamo noi, che magari sono seconda, terza generazione e sono più italiani di noi, ma noi comunque di etnia non italiana. Ogni tanto bisogna fare questi conti qua, perché è vero che è difficile la convivenza, ma è vero che se non ci sono... Poi continua con dicendo il principio della giustizia sociale, cioè riconoscere che le ingiustizie non nascono da scelte sbagliate dei singoli, ma anche da strutture, meccanismi, assetti economici e culturali che producono disuguaglianza, quindi tutta una serie di cose. È molto complesso in realtà. E poi continua con lo sviluppo integrale, quindi dice la promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo, questo è lo sviluppo integrale, bello, la promozione dell'uomo e di tutto l'uomo. E poi dice una verifica per la Chiesa e anche un esame di coscienza per la Chiesa, la dottrina sociale, perché effettivamente è da capire attraverso questi principi e queste cose dove anche noi sbagliamo. Quindi è bello perché il Papa non ha paura di dire che anche la Chiesa è fallibile per certi aspetti, sì, perché è fatta da uomini, e quindi incoraggia poi a vivere la giustizia nella Chiesa. Significa bonificare le relazioni e le strutture ecclesiali da quelle distorsioni che producono disuguaglianze, opacità e prevaricazioni. E poi finalmente arriva al terzo capitolo, tecnica e dominio, la grandezza della persona umana davanti alle promesse dell'IA, dell'intelligenza artificiale. Questo è il cuore dell'enciclica. Qua il Papa parte dicendo che ci sono delle sfide. La prima sfida è un paradigma che stiamo vivendo in questo periodo, che è il paradigma tecnocratico. La logica dell'efficienza, il controllo del profitto e i governi che sono sempre più per le scelte personali con la logica del profitto, e qui elenca tutta una serie di pericoli per l'umanità. Il pericolo che l'umanità, dice il numero 94, diventi vittima delle sue stesse conquiste, che era già stato colto con lucidità da San Giovanni Paolo II, quando avvertiva che i progressi scientifici più straordinari, eccetera, eccetera, se non sono congiunti ad un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono in definitiva contro l'uomo. Se la tecnica si distacca dall'uomo, gli va contro. Qua dice, c'è questo pericolo. È un pericolo, non sta dicendo che oddio, oddio, oddio. Il Papa sta avvisando, guardate che stiamo andando in questo. E che la tecnica sia una cosa bella, poi riassumo, dice va benissimo, ma se la tecnica, lo vedremo anche dopo, toglie lavoro all'uomo, l'uomo è nella sua natura che ha bisogno di lavorare. Nobilita l'uomo, si dice. Se la tecnica ti toglie completamente l'umano, prima o poi cosa si crea? Si crea che tu non hai più bisogno dell'uomo, ma se l'uomo non lavora, e la donna idem, non prende lo stipendio. Se non prende lo stipendio, come mantiene la famiglia? Fa una famiglia? No. A chi ha carico? Dei genitori. Quando è che si comincia una libertà, una indipendenza? Non più a 18 anni, ma a 30-40 anni. Ma a 30-40 anni i tuoi genitori ne hanno due scatole piene e tu sei un bamboccione. L'opulenza, lo dice anche il Salmo, che bisogna stare attenti a essere troppo opulenti perché ci si ritorce contro. E in questo si ha di più, ma non si è di più. Questa è bellissima, quando il Papa dice la tecnica e la tecnologia si ha di più, ma non è di più dell'uomo. E dopo lo ribadisce forte quando dice che è necessaria mettere delle leggi precise per evitare di trasbordare. E poi a un certo punto dice anche il potere digitale, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'intelligenza artificiale. E qua il Papa, secondo me, ha fatto una grande furbata. Siccome parlare di intelligenza artificiale, qua c'è Matteo che ne sa più di me, è entrare in un marasma di tutto e di niente, il Papa dice al numero 97... Mi limito a richiamare alcuni elementi essenziali per un discernimento morale e sociale che custodisca il primato della persona. In tutto questo che abbiamo detto, il Papa ribadisce che per prima c'è la persona. E poi dice, qualsiasi affermazione sull'intelligenza artificiale rischia di diventare obsoleta, è che conosciamo poco il loro effettivo funzionamento. Quindi dice, non è che posso star lì tanto a dire, perché è adesso che stiamo entrando. Sappiamo però che l'intelligenza artificiale è per certi aspetti buona, per altri ha un impatto ambientale osceno. ogni immaginetta che noi creiamo con l'intelligenza artificiale è un cucchiaino di acqua che buttiamo via. Pensate all'inizio quante immagini abbiamo creato. I server sono tutti in Irlanda e c'è il problema anche del surriscaldamento dell'acqua e quindi delle risorse primarie che ci sono, che c'è dietro a questo, oltre che agli investimenti. Ah, quindi c'è un'urgenza di un approfondimento della ricerca scientifica e di un esercizio del discernimento morale e spirituale. In sintesi, per non tediarvi troppo, dice il Papa che lui non è contro l'intelligenza artificiale, che finché è posta all'interno, che è custodita della dignità dell'uomo, che non supera l'uomo e che in una qualche maniera lo aiuta, l'intelligenza artificiale è bene. Nel momento in cui l'intelligenza artificiale è usata per andare contro i droni della guerra, o questa adesso sta sempre di più venendo fuori che ci sono tanti giovani e ragazzini che preferiscono interfacciarsi con Siri, Alexa, quelle lì, perché c'è un meccanismo, c'è un logaritmo dietro in cui, se voi fate la prova, io ogni tanto la faccio, quando gli dici guarda che hai sbagliato, l'intelligenza artificiale ti dice subito sì, hai ragione, scusami, sono stato distratto, prossima volta farò meglio, perché ti dà un senso di, e in una qualche maniera ti guida e tu lo guidi e lei ti guida affinché trovi quello status in cui stai bene. Non hai mai un confronto. Tra l'altro bisogna stare anche molto attenti, perché adesso stanno facendo tutto con l'intelligenza artificiale e il Papa dice c'è il rischio di demandare così tanto l'intelligenza artificiale che la tua intelligenza poi non la sviluppi, che non hai più capacità di criticità, che è per esempio una delle cose che ai ragazzi dico sempre. Cioè, non dovete trovare sempre le scorciatoie, anche quando studiate, quando siete a scuola, per carità, ma non trovate le scorciatoie, perché quelle scorciatoie non vi insegnano la vita. Cosa serve la matematica? Ti serve a imparare a improntare un pensiero critico, perché sennò il mondo ti frega, ti frega. Tutte le app che noi abbiamo gratuite non sono gratuite. Colgono i dati nostri, ce li prendono, ti regalano l'app, tu regali i tuoi dati, tutto quello che stai facendo, e loro, quel logaritmo che c'è, matematico, ti impostano. E quindi c'è il rischio, proprio il transumanesimo, lo vediamo qua, di dire che l'umano è futile. Certo che una macchina ti fa miliardi di volte di più, ma il Papa lo ribadirà più avanti, è pur sempre una macchina. Noi abbiamo un aspetto che non dobbiamo dimenticare, che è tutto l'aspetto emozionale. Adesso stanno inventando anche questi robot umanoidi con questi aspetti emozionali, per carità, possono avere emozioni, eccetera, eccetera, ma no, non sanno cos'è la poesia. La sanno fare la poesia, ma non sanno cos'è la poesia, non la vivono, non sanno come darla. Tra l'altro, più delle volte sono anche sbagliate, perché ho fatto un po' alcune prove insieme ad altri colleghi sacerdoti e ti buttano dentro tutta una serie di informazioni, quelli. Ho provato a dire farmi il corso di Muno Santificandi, me lo ha fatto lui il corso, cioè di quello che devo insegnare adesso qua a settembre ai seminaristi, solo che sì, me l'ha impostato bene, ha fatto bene, tutto quanto, ma in realtà era una roba molto, molto Wikipedia. Quindi il punto critico, dice nel numero 117, non è l'uso della tecnica in quanto tale, ma la visione che vi soggiace. Se l'essere umano è trattato come materiale da perfezionare e da oltrepassare, allora diventa più facile accettare che alcuni vengano considerati meno utili, meno desiderabili, meno degni. Non so se vi ricorda qualcosa, nazismo, ma c'è un'antropologia che dice, afferma queste cose qua. E il Papa cita anche diverse cose, cita anche Viktor Frankl, che è secondo me uno dei libri più belli, uno psicologo nei lager. È l'esperienza che ha avuto questo psicologo nei lager e te la ridà, te la restituisce. E il Papa lo cita proprio per far capire quello che abbiamo detto, come l'essere umano è stato considerato meno utile, indesiderabile e meno degno. E poi cita anche Tolkien, bellissimo, il Signore degli Anelli, giusto perché è così. Andando avanti dice, la storia non appare solo come il catalogo delle nostre violenze, ma anche come la prova che l'umano sa generare istituzioni capaci di proteggere la vita comune. Quindi dice, l'intelligenza artificiale ben venga, ma ricordiamoci se vogliamo arrivare a una Babele o se vogliamo costruire le mura di Gerusalemme. Per costruire le mura di Gerusalemme, dice il Papa, è necessario intanto capire che l'intelligenza artificiale non supera l'umano, ma aiuta l'umano, e poi c'è bisogno di regole, di leggi che siano chiare e che siano rispettate, perché questo è una Ferrari in mano a un neonato. E mi piace questa visione del Papa, perché non ti dice che è tutto negativo, no, anzi, lui dice che è anche una cosa bella, ma in cui va inquadrata in un contesto normativo, e la norma deve tener conto dei principi della dottrina sociale della Chiesa, deve tener conto anche dei fondamenti. Capiamo perché al capitolo primo e al capitolo secondo il Papa si sofferma su questi due punti. Dobbiamo educarci, poi dice, a digiunare dall'IA e proteggere i nostri giovani dalla promessa della macchina perfetta. Qua il Papa dice, stiamo attenti noi adulti a fare gli adulti, ribadisce in maniera implicita, difendiamo i giovani da questa mania di perfezione. Ma basta pensare che siamo tutti campioni, tutti arrivati. Viva Dio se falliscono, lasciamoli fallire. E il Papa lo dice. I processi educativi hanno bisogno di tempi di maturazione. Non puoi pretendere di essere, una volta quando ero piccolo c'era Vicky, sto robottino, c'era sta miniserie televisiva, era sta ragazzina, robottino, in cui leggeva e imparava tutto. Ho provato anch'io a fare così, capivo niente, bocciato all'esame. Sì, perché per studiare ci vuole tempo, perché la nostra mente per assorbire le robe ci vuole tempo, per avere la sapienza che abbiamo finora noi qua ci abbiamo voluto una vita. Ma non è solo lo studio dei libri, è anche lo studio della vita, anche l'esperienza della vita, ci vuole tempo di maturazione. Ed è bello perché il Papa dice, educhiamoci a digiunare, ci vuole vigilanza e trasparenza, è una grave responsabilità della Chiesa stessa, dice, responsabilità e trasparenza. Poi continua a dire, anche la scuola è il luogo in cui le nuove generazioni possono imparare a cercare e amare la verità. A cosa serve l'intelligenza artificiale? Alla fine di tutto, per fare in modo di amare la verità. E allora qua il Papa dice: bene l'intelligenza artificiale, certamente tutto quanto, però poi nel capitolo successivo custodire l'umano nella trasformazione della verità, del lavoro e della libertà. E quindi dice: come fai a custodire questo umano? Attraverso la ricerca della verità, nella democrazia, nella creazione di una cultura, nella comunicazione, nella, appunto, come vi dicevo, nei giovani, nel custodire i giovani, nella scuola. E cita alcune sfide, 144 in poi. La prima sfida è sociopolitica. Permangono forti disuguaglianze nell'accesso all'istruzione di base e agli studi superiori. Cioè, cosa ci sta mettendo in guardia il Papa? Ci sta dicendo: stiamo attenti a non scadere sul fatto che l'intelligenza artificiale ti tolga via la criticità, quindi ti faccia diventare stupido. Dall'altra parte, facciamo in modo che la gente e i bambini non lo rimangano, però, perché la cultura si crea nel momento in cui, in una qualche maniera, si permette a tutti di accedere a questa cultura. Perché se no c'è sempre chi è più in alto e chi è più in basso. La seconda grande sfida è pedagogica, qui non entro, lo sappiamo. La terza, intellettuale e sapienziale. E il Papa dice, 146, si moltiplicano conoscenze frammentarie, ma diventa più difficile cogliere la realtà nel suo insieme, porre domande di senso, sviluppare un autentico pensiero critico e creativo. Vedete quanto è complessa, questa enciclica. Tocca una serie di punti, vi accenna, ma ti spara una bomba ogni volta. Quindi qua dice sulla verità e la democrazia, come arrivare a questa verità e la democrazia, quindi con la cultura, con lo studio, eccetera eccetera. Poi dice la dignità del lavoro, il fatto che, come dicevamo, che il lavoro non può essere sostituito in toto dalle macchine, ma che è necessario che l'uomo lavori per dare dignità all'uomo. La disoccupazione è un male grave, è un male grave. E poi dice anche che, cito al 154, una società che garantisse lavoro solo a una piccola parte della popolazione esporrebbe molti a una condizione di inattività forzata, di assenza di responsabilità, di mancanza di impegni e stimoli quotidiani, con esiti di impoverimento umano e culturale in contrasto con l'elevato livello di sviluppo tecnico. Ci troveremo di fronte a un paradosso di progresso materiale e regressione antropologica. Vai avanti con la tecnologia, regredisci, perché stai tu a doziare, guarda qua i fioi, senza puntare il dito. Cosa fai quando ozi? E dopo un po' distruggi. Perché? Ti annoi e allora distruggi. E continua, sempre col lavoro, dice il mercato del lavoro, e poi arriva anche alla famiglia, dove ribadisce che la famiglia è un bene primario, fondata sull'unione stabile tra un uomo e una donna. E qua il Papa è chiaro, E qua lo dice chiaramente. La famiglia è fondata sull'unione stabile tra un uomo e una donna. Le altre, per carità, non giudica, guai, ma rimette al centro la famiglia, cellula fondamentale, insostituibile, di una organizzazione comunitaria, cioè della società. Se si mina la famiglia, miniamo la società, ve lo vediamo. Poi continua dicendo dei giovani, e non ha paura di parlare anche agli stati, perché al 168 dice: lo Stato ha il dovere di sostenere l'attività delle imprese creando condizioni favorevoli all'occupazione, eccetera eccetera. Vedete, parlando della democrazia del lavoro, il Papa tocca tutti gli ambienti in cui il lavoro la verità entra. Il lavoro in sé, la famiglia, i giovani. E poi dice di stare attenti, di custodire la libertà contro le dipendenze e la mercificazione. La vera libertà è quella che è creata dalla cultura e dalla famiglia, capace di pensare, perché c'è una mentalità tecnocratica e postumanista in cui l'uomo diventa oggetto e non più soggetto, cioè l'uomo diventa quella cosa per cui spremere e in qualche maniera mi serve per la tecnica. Poi continua, dice, la lotta contro le nuove schiavitù, la tratta, il colonialismo, andiamo avanti un po' veloci, le nuove schiavitù si alimentano di catene economiche e infrastrutture, e dice sì, bisogna stare attenti che nel momento in cui si fa un divario, in cui c'è colui che è istruito, colui che non è istruito, colui che è ricco, colui che è povero, colui che è su, colui che è giù, ci ricorda che in una qualche maniera poi si creano schiavitù nuove. E alla fine, quinto capitolo, contrappone la Torre di Babele e la costruzione delle mura di Gerusalemme con la cultura della potenza e la civiltà dell'amore. Abbiamo già detto come sono le dinamiche, come praticamente bisogna stare attenti a non ridurre l'umano a un oggetto, ma in una qualche maniera entrare in una dinamica di civiltà dell'amore, riprendendo giustamente Sant'Agostino, dove dice che non è un'utopia la civiltà dell'amore, ma che è una questione di responsabilità, di responsabilità di ognuno di noi, oltre che delle alte sfere. E poi è bello perché il quinto capitolo lo conclude così: queste piste di impegno si nutrono della preghiera e la preghiera la alimentano, cioè quali sono? Il dialogo, la diplomazia e tutto quanto. E alla fine dell'enciclica, la conclusione riporta all'incarnazione e al Magnificat, e dice il Papa: riporto l'incarnazione perché Dio stesso è voluto entrare nel mondo ed essere finito nella persona di Cristo, sperimentare la finitudine. Se Dio stesso ha voluto sperimentare la finitudine, perché l'uomo la vuole superare? E allora così, in sintesi, pilastri: dignità inviolabile di ogni persona, fraternità universale, cura della casa comune, giustizia e pace. Poi il Papa elenca anche le ferite, le vedete, in qualche maniera abbiamo elencate anche noi, le guerre, la povertà, le disuguaglianze, l'indifferenza, la cultura dello scarto, lo sbarimento del senso della vita. Però fa anche degli appelli, dice: difendere la vita in ogni sua fase, e costruire ponti abbattendo muri, educare alla verità, alla libertà, all'amore, ascoltare i poveri, camminare con loro, essere artigiani di pace di giorno in giorno. E poi l'abbiamo visto un po', questo dell'intelligenza artificiale. Allora concludo, vi ringrazio di cuore, vi ho lasciato questo qui che è un po' la sintesi, quello che ho cercato di fare un po' così a braccio è stato vivere l'esperienza un po' di questa enciclica, cercando di dare una chiave di lettura e cercando anche di capire cosa c'è dietro. In apparenza sembra semplice, dietro però c'è proprio uno sguardo che prende dal passato e porta al futuro, perché il Papa lo rimarca, dice: dimenticarsi della storia e fare in modo che l'uomo, da quel punto di vista, vuol dire che annientarlo. Grazie di cuore, e ormai che ci siamo concludiamo con una preghiera, perché effettivamente non so gli applausi, grazie a voi, e preghiamo proprio come Maria, preghiamo Maria, visto che il Papa lo cita anche col Magnificat, ma noi facciamo l'Ave Maria, che è più semplice. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie ancora di cuore.
1: Don Luca Buzziol ci ha presentato la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitatis, firmata il 15 maggio 2026. A voi tutti, amici ascoltatori, un buon proseguimento di ascolto su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco, e noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata,

grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti.

0: Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto». E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: «Io disperdo i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescio i potenti dai troni e innalzo gli umili». Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: «Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore». E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro,
1: che sei in cielo,

dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preserva porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano, di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce, veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono voluto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi, la mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.
1: Sì.

0: sì in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Sella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega,
0: rifugio dei peccatori,
1: prega,
0: conforto dei migranti,
1: prega,
0: consolatrice degli afflitti,
1: prega,
0: aiuto dei cristiani,
1: prega,
0: regina degli angeli,
1: prega,
0: regina dei patriarchi,
1: prega,
0: regina dei profeti,
1: prega,
0: regina degli apostoli,
1: prega,
0: regina dei martiri,
1: prega,
0: Regina di tutti i cristiani, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E gli ha fatto cielo.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa, presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

parola viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo I ministeri laicali al servizio del Vangelo. Buon ascolto.

sarà la mia introduzione un po' a questa riflessione che ho immaginato di fare con voi questa mattina, a partire da qualcosa che spero non vi destabilizzi, ma io credo che viviamo in un tempo bellissimo per noi. È un tempo che lo guardiamo dall'esterno e ci sembra un tempo di crisi, perché i numeri non sono più quelli di una volta, il modo di approcciarci e di essere chiesa sembra venir meno. Eppure questo è un tempo bellissimo, semplicemente perché è il nostro, è quello che il Signore ci ha affidato. E non è possibile pensare che questo tempo non sia un tempo benedetto. Come cristiani noi dobbiamo sempre avere uno sguardo benedicente sulla realtà. E cioè, anche quando la realtà fa fatica a emergere nella sua bellezza, noi dobbiamo avere uno sguardo per saper scovare dentro la realtà quel bene che è nascosto. È vero, non ci nascondiamo dietro un dito, un mondo sta finendo, ma sta nascendo anche qualcosa di nuovo, c'è una primavera nuova. E pensate che la fiducia che Dio ha avuto di affidare a noi questo tempo di cambiamento, di affidare a noi questa crisi, questo trovare di nuovo una quadra per cercare di vivere il Vangelo di sempre, per testimoniare quella che è la nostra esperienza di fede. E basta guardare fin dall'inizio quella che è stata l'esperienza dei cristiani per accorgerci che i cristiani non si sono fatti stimolare semplicemente dalla parola di Cristo, ma hanno capito che c'era un modo attraverso cui Dio li interpellava, ed era la realtà. La realtà è quel modo attraverso il quale noi ci domandiamo come possiamo vivere la nostra fede e quali sono le scelte che fondamentalmente dobbiamo fare. Vi faccio un esempio classico, e credo che questa cosa noi la troviamo scritta negli Atti degli Apostoli affinché diventi un metro di giudizio anche per ciascuno di noi. Quando nelle prime comunità cristiane il numero comincia a diventare abbastanza grande, anche i bisogni cominciano a diventare abbastanza grandi. Se prima c'erano 10 poveri, poi cominciano a diventare centinaia di poveri a cui pensare. L'attività degli apostoli, che inizialmente era concentrata nel poter fare, occuparsi di tutto, a un certo punto si vede defraudata dal crescente numero dei bisogni della realtà intorno a loro. È da lì che c'è questa intuizione di istituire qualcuno che potesse occuparsi di questo ambito della vita ecclesiale, gli ultimi, i fragili, i bisognosi, ma non per delegare questa cosa agli altri, non per toglierla, diciamo così, come un bene della Chiesa, ma come qualcosa che in qualche maniera si intuiva dover trovare una giusta collocazione nel vissuto di tutti, perché un apostolo potesse fare l'apostolo fino in fondo, perché un cristiano potesse vivere la propria vita cristiana fino in fondo. E cioè, fin dall'inizio la realtà è diventato il modo attraverso la quale la Chiesa costantemente si riforma, si ripensa, ma non perché cambia il messaggio di Cristo, ma perché trova un modo per rimanere fedele al messaggio di Cristo. Se noi guardiamo tutta la storia della Chiesa, ci accorgiamo che nel primo millennio la parte più significativa dell'esperienza cristiana è stata espressa dal monachesimo. Sono i monaci che in fondo ci hanno dato quel nord, quell'orientamento, quella direzione che ha fatto sì che tutta la vita cristiana potesse assumere anche una sua fisionomia, un suo carattere, una sua spiritualità. E il monachesimo, già soltanto se ci fermassimo a questo, diciamo così, a questa parte della storia della Chiesa, non è semplicemente la storia di un modo di essere monaci, un modo di vivere la spiritualità. Già soltanto se noi guardiamo la spiritualità d'Oriente e quella d'Occidente, ci accorgiamo di due approcci diversi alla stessa vita cristiana. E quindi c'è una ricchezza profonda che la Chiesa ha vissuto nel suo primo millennio. Nella seconda parte, diciamo così, della storia della Chiesa, sono emersi quelli che noi oggi chiamiamo i ministeri clericali. E cioè il sacerdozio è diventato quasi il fulcro dell'esperienza ecclesiale, ma ora ci troviamo in un'altra stagione ancora, è quella dei laici. Allora, non è un cristianesimo diverso, è semplicemente un modo diverso attraverso cui lo Spirito ci sta conducendo a capire meglio il Vangelo, a vivere meglio il Vangelo. L'impressione che noi abbiamo è che in fondo, oggi come Chiesa, ci stiamo rivolgendo ai laici semplicemente perché siamo in crisi e non perché ne abbiamo capito il valore.
ma questo poco importa, nel senso che comunque lo stiamo facendo e c'è sempre tempo di convertirci, e cioè di capire che dietro questa emergenza in realtà è nascosta un'opportunità, un modo attraverso il quale ciascuno di noi può e deve cambiare prospettiva rispetto alle cose e alla realtà. In questo senso, vedete, è tutto molto nuovo, e nelle cose nuove si va per tentativi, si prova. Se noi guardiamo i cambiamenti che sono accaduti nel passato, ci accorgiamo che questi cambiamenti non sono stati codificati da grandi riunioni della Chiesa, fossero anche i concili. Anche, ad esempio, un concilio importante come quello di Trento non è la storia del concilio di Trento, ma è la storia dei santi, cioè di quegli uomini e di quelle donne che con la loro vita, con le loro scelte, con la loro creatività hanno tentato di rendere visibile quel cambiamento, di rendere visibile in qualche maniera quell'intuizione che era nata a livello ecclesiale. Se tu vuoi capire la Chiesa, devi guardare i santi e vedere i santi come hanno servito la Chiesa. L'errore che noi facciamo è che noi ripetiamo i santi, ma noi non siamo chiamati a ripetere i santi, ma a essere come loro. E loro sono stati profondamente contemporanei del loro tempo. Hanno fatto qualcosa di eterno nel loro tempo, hanno tirato fuori qualcosa che ha reso significativa la presenza del cristianesimo in quel momento storico. E forse per 10, 20, 30, 40, 100 anni, due secoli, quella modalità che loro avevano intuito è stata utile per la Chiesa tutta. Ma poi a un certo punto noi non abbiamo soltanto bisogno di rivolgerci al passato, ma di capire che Dio è all'opera adesso, in questo momento storico. E che la famosa chiamata alla santità, a cui tutti noi siamo interpellati attraverso il battesimo, è proprio quello di essere come queste persone, non di ripetere le cose che loro hanno fatto, ma di fare invece come loro hanno fatto. Hanno tentato vie nuove. E forse noi quando raccontiamo la storia dei santi, raccontiamo sempre la parte che edifica di più. Sarebbe interessante, mentre raccontiamo la storia dei santi, raccontare anche tutti i tentativi falliti che loro hanno fatto, tutti i dissidi che si sono creati durante quel cambiamento. Oggi li troviamo onorati nei nostri altari, il pretesto delle nostre feste di paese, ma molto spesso queste figure, quando erano in vita e quando hanno vissuto il loro tempo, non hanno avuto sempre tutto a favore. A volte si sono dovuti scontrare anche con l'istituzione. Hanno dovuto aiutare i fratelli e le sorelle a capire che quello che stava accadendo era qualcosa di necessario, e hanno pagato in prima persona questo cambiamento. Cioè, ogni cosa non è mai serena, essendo viva, a volte anche conflittuale. Non dobbiamo quindi spaventarci se ci guardiamo intorno e vediamo conflitto, tensione, vediamo fatica. Questo significa che siamo vivi. Non è una brutta notizia. Solo i morti sono in pace, ma noi siamo una chiesa viva, e quindi finché c'è questo significa che c'è vitalità. Certo, non c'è solo bisogno di toccare questa vitalità che si esprime a volte anche attraverso queste tensioni tra di noi, ma c'è bisogno anche poi di dare una direzione, cioè che tutte queste energie possano in qualche maniera esprimersi. Vi faccio un esempio molto concreto. Se un bambino che ha tante energie non trova il modo di sfogare le sue energie, quella energia diventa frustrazione. Se un buon genitore capisce che c'è un modo attraverso la quale tutta quella vitalità può esprimersi, lo sport, un'esperienza, non lo so, un certo modo di vivere le cose, di studiare, allora tutta quell'energia diventa costruttiva. Il problema non è annullare la vitalità di un bambino, ma è dargli una direzione. Allora, direi la stessa cosa di una chiesa. Non dobbiamo pregare perché questa chiesa, perché ogni chiesa e ogni esperienza di chiesa non abbia più questa tensione, perché è come togliere la vitalità di una chiesa. Ma si tratta di dire dove stiamo andando, in che maniera stiamo dando una direzione a questa vitalità. Perché se non trova una direzione, lì sì che diventa frustrazione. Ma tutto questo avviene per tentativi. Tentativi riusciti, errori, imparare da questi errori e man mano crescere sempre in una consapevolezza nuova.
quando noi vediamo i discepoli di Gesù, ci accorgiamo subito, basta leggere i Vangeli, ve ne cito uno di Vangelo, il Vangelo di Marco, subito vi accorgete che il Vangelo di Marco è fatto in due tempi, come se fosse un film diviso in due parti. Nella prima parte il ruolo dei discepoli è un ruolo di esaltati, che si esaltano davanti ai miracoli di Gesù, davanti alla sua predicazione, davanti a questa capacità che quest'uomo aveva di catalizzare intorno a sé migliaia di persone. Questo fa ammalare i discepoli di una sorta di delirio di onnipotenza. È il motivo per cui in tutta la prima parte del Vangelo, tutte le volte che Gesù compie un miracolo, dice di non dirlo, il famoso segreto messianico. Perché? Perché in realtà quel miracolo che attira così tanto l'attenzione può anche dare una chiave di lettura sbagliata al suo messaggio. Non sono venuto per questo, dice Gesù. Non sono venuto per creare di nuovo corporazioni, numeri, per dare l'esaltazione del miracolo, di creare un insieme di persone che possono dimostrare di avere forza. No. Devono passare attraverso una mentalità diversa, che è quella della croce. È questo che farà cambiare completamente i discepoli. E nella seconda parte del Vangelo, man mano che Gesù si avvicina al suo destino, gli entusiasmi calano e passano attraverso delle crisi molto profonde, fino ad arrivare al punto in cui questa crisi diventa fuga. Nel Getsemani, quando mettono le mani addosso a Gesù, dice Marco che fuggirono tutti, cioè lasciano Gesù da solo. Ora, le nostre chiese a volte sono uguali, hanno grandi entusiasmi, poi entrano in crisi, a volte toccano la propria miseria, toccano il fondo, danno scandalo, ma tutto questo fa parte della storia della salvezza di ciascuno di noi. Pietro che viene fuori da quella storia non è più il Pietro dell'inizio, è un uomo convertito, che è cambiato, che ha fatto tesoro di quello che ha vissuto, degli entusiasmi e anche delle cadute, degli errori. Quindi non si tratta semplicemente di sceglierci qualcosa, ma di avere sempre uno sguardo molto più largo e capire che la nostra storia è fatta di capitoli luminosi e capitoli bui, ma sono tutta storia di salvezza. Non dobbiamo buttare via nulla, non dobbiamo dire abbiamo perso tempo o semplicemente siamo stati fallimentari. Quel fallimento a volte è la grande purificazione che il Signore ci sta donando affinché tutti noi torniamo all'essenziale. Ecco perché vi ho detto, mi piacerebbe che questa riflessione di oggi partisse da questo fondale luminoso. Noi siamo in un tempo bellissimo. Bellissimo, e il Signore ha avuto una grande fiducia nei nostri confronti ad affidare a noi questo tempo bellissimo, ad affidare a noi questo cambiamento, a chiedere a noi di interpretare questo tempo, di esprimerlo anche attraverso delle scelte. Ora, come ho immaginato io il percorso di questa mattina? Ovviamente scandito un po' dalle tappe di quelli che oggi noi chiamiamo i ministeri all'interno della Chiesa, vorrei, ecco, rileggere l'esperienza di Chiesa e l'esperienza cristiana a partire proprio dalla scelta dei ministeri. Ma prima di toccare in particolare la parola, l'Eucaristia, la carità, il servizio, eccetera, vorrei dirvi fondamentalmente, ma dirò qualcosa di molto scontato, ma capirete che non è scontato dirlo di nuovo ad alta voce, perché noi siamo Chiesa. Cioè, qual è il motivo per cui noi siamo Chiesa? Con il tempo, vedete, noi ci siamo convinti che siamo Chiesa perché coincidiamo con il fare. La Chiesa è fare delle cose. Avere una grandissima organizzazione. Riuscire a capire che siamo Chiesa perché, essendo insieme, siamo più efficaci, proprio anche a livello organizzativo. Ma questo è molto pericoloso, perché noi non siamo Chiesa semplicemente per le cose che facciamo. Anche Marta, come noi leggiamo nel Vangelo, stava preparando il pranzo a Cristo, però si era persa la parte migliore, che sua sorella Maria invece aveva colto, e che non le sarebbe stata tolta questa parte migliore. Insomma, si può essere nella stessa casa, cioè a Betania, che è una grande immagine del vissuto ecclesiale, e si può vivere
in qualche maniera in un'indigestione di cose da fare che ci fa perdere di vista l'essenziale per ciascuno di noi. Allora, qual è l'essenziale? Il motivo per cui noi siamo Chiesa, qual è? Perché la Chiesa è stata voluta da Cristo? Il Catechismo ci dà una definizione molto semplice che io adesso cercherò non soltanto di dirla, ma di portarla poi concretamente nell'esistenza di ciascuno di noi. Dice che la Chiesa è sacramento universale di salvezza, che tradotto significa che cos'è che salva la vita di una persona? La vita di una persona è salvata dall'amore di Dio. Cioè, quando uno fa l'esperienza di sentirsi amato da Dio, ha la vita salva. Questo significa conoscere Cristo. Chi conosce Cristo ha conosciuto l'amore di Dio, perché Gesù è la misericordia del Padre. Quindi nessuno di noi può dire di essere davvero cristiano finché non entra in contatto con questa misericordia di Dio, con questa esperienza concreta dell'amore di Dio. La Chiesa nasce per avvantaggiare questo incontro, cioè per aiutare uomini e donne di tutte le latitudini, di tutte le culture, di tutte le epoche, a poter toccare esperienzialmente l'amore di Dio. E quindi capite che già qui noi ci dividiamo, perché pensiamo che il popolo dei credenti è semplicemente il popolo di chi crede che esista Dio. No, il popolo dei credenti cristiani non è il popolo di chi dice sì esiste Dio, è il popolo di chi ha fatto l'esperienza del suo amore. Ora, sapere che qualcuno mi ama, saperlo, ma non farne esperienza non mi cambia la vita. A me cambia la vita quando l'amore non solo lo so, ma lo sperimento. Che cosa ha voluto Cristo per rendere concreto questo amore? La Chiesa. La Chiesa, con i suoi limiti, con le sue caratteristiche, con i suoi alti e bassi, è nata fondamentalmente per concretizzare l'amore di Cristo. Noi siamo Chiesa se passa quest'amore, se quest'amore diventa attuale, se questo amore tocca la vita delle persone, se questo amore diventa l'esperienza più decisiva nella vita di una persona. Ora,